0: ragazzi che non hanno ancora ben definito la loro identità, ma attraverso il lavoro che è molto oggettivante, cioè attraverso il fare, cominciano a capire che hanno delle competenze, cominciano a rivalutare se stessi, perché noi comunque li gratifichiamo, è un lavoro tecnico, quando il quadro elettrico va in collaudo, se funziona hai lavorato bene, se non funziona insieme vediamo perché. Quindi riescono a interiorizzare tutti quelli che sono i meccanismi del mondo del lavoro, no? Che comprendono anche delle regole che loro ovviamente fanno fatica a rispettare, ma contestualizzate nella causa-effetto di un processo che se lo fai bene hai dei risultati, se lo fai male li vedi che non ci sono i risultati, e anche l'interconnessione del processo lavorativo. Quindi diventa un percorso educativo basato sul fare che li porta proprio a maturare una nuova identità, che è un'identità che prelude al fatto di diventare anche cittadini. Come per tutti noi, no? Quando ci presentiamo, ciao sono Antonio, che lavoro fai? No? È una delle prime cose che chiediamo ai nostri interlocutori, perché il lavoro comunque ti dà un ruolo, ti identifica all'interno di un contesto sociale dove comunque il lavoro è importante. No?
1: Antonio, scusa, voi avete un laboratorio all'interno del Beccaria?
0: Sì.
1: E poi?
0: Abbiamo la nostra sede a Milano, dove c'è il laboratorio più grande, gli uffici, l'ufficio commerciale, cioè noi siamo un'azienda che produce quadri, ma che ha la vocazione di integrare all'interno, attraverso l'assunzione, lo ribadisco, perché spesso ci sono delle realtà che viaggiano a borse lavoro, no, in continuazione, ma non è far fare ai ragazzi una vera esperienza di lavoro. La vera esperienza di lavoro, vieni, timbri il cartellino, sei insieme ai miei operai specializzati che sono padri di famiglia, e quindi anche attraverso il lavoro 8 ore al giorno, quindi non è una roba di poche ore, hai il contatto con delle persone adulte, e questo è l'altro tema fondamentale, no? Perché i ragazzi comunque del Beccaria hanno una relazione col mondo adulto veramente disastrosa, no? E quindi anche questo recuperare con questo affiancamento dei tutor, anche la dimensione del vedere degli adulti altri da quelli che hanno caratterizzato il loro contesto, è fondamentale, perché avviene naturalmente durante il lavoro, no? Quindi non è un'imposizione, non è una scuola, non è come dire un pretendere da loro cioè noi quello che vogliamo far passare è che facciamo un percorso con loro, non per loro.
1: Quindi dal laboratorio interno passano alla...
0: Esatto, e questa è stata la seconda esterno. Scommessa. Quindi la prima è insegnare già dentro, sì, al Beccaria il lavoro, mm-hmm, e fargli fare questa esperienza. La seconda era quella proprio di dire abbassiamo la recidiva, perché sapete che la recidiva in reato è il 70%, grosso modo, da adulti e ragazzi, e il problema della recidiva è che cosa succede? Voi pensate che un detenuto che lavora come a Bollate o anche al Beccaria, no? Se finché è detenuto ha vitto, alloggio e lavoro, no? Nel momento in cui viene scarcerato, spesso e volentieri si trova anche senza casa, perché alcuni non sanno poi dove andare. E cosa fa uno? Si trova in mezzo alla strada.
1: Esatto.
0: E quindi la recidiva poi sappiamo. I ragazzi invece che lavorano con noi al Beccaria, nel momento in cui vengono scarcerati, c'è il fine pena, continuano un altro anno, non c'è soluzione di continuità, quindi li teniamo in carico, facciamo delle convenzioni con delle comunità che ce li tengano fino alla fine del percorso, e alla fine del percorso mettiamo in rete il curriculum di questi ragazzi. Siccome a Milano e non solo c'è fame di operai specializzati, a volte dopo 2 ore cominciano ad arrivare le chiamate.
1: Incredibile.
0: E i ragazzi vanno, fanno i loro colloqui in autonomia, nessuno sa niente del loro passato, e vengono assunti anche in aziende primarie per quello che sanno fare, e vengono confermati al 90% a tempo indeterminato dopo il periodo di prova, no? E la recidiva, ormai la statistica che abbiamo più di 10 anni, scende sotto il 10%, quindi ancora 1 su 10 si perde, diciamo, ancora, e torna al Beccaria, no? Insomma, però gli altri veramente si trovano un lavoro, vengono confermati, alcuni dopo qualche tempo sono addirittura diventati caposquadra, cioè è un percorso che li aiuta ad acquisire quelle competenze, quella consapevolezza di valere, oltre al pregiudizio che hanno dentro, portato dentro per anni, e viene dimostrato dal fatto che vengono assunti, che oltre al pregiudizio che hanno dentro, portato dentro per anni, e dimostrato dal fatto che vengono assunti.

0: 60.000 euro all'anno per la detenzione, più tutto il resto, no? Quindi è anche importante per la collettività, no? Poter dare loro queste opportunità di inserimento vero, con un lavoro vero e non con chiacchiere, no?
1: Questo è quello che vogliamo dire quest'oggi. Grazie. La consapevolezza di valere, che la propria vita ha un valore, è questo che comunicano i volontari o le associazioni o anche le realtà imprenditoriali che entrano nel mondo del carcere. Credo sia l'esperienza di incontro e presenza, lo dice la parola di questa associazione, incontro, e la loro presenza insieme a quegli adulti o quei ragazzi. La storia di incontro e presenza quarantennale, signor Ministro, signor Vice Ministro, se ci ascolta, 40 anni di presenza, di volontariato in queste carceri lombarde è una realtà da aiutare, come tutte le realtà presenti nelle carceri italiane.
2: Ma non c'è dubbio.
1: Perfetto, ecco che ce l'abbiamo. Grazie, dubbio. Signor Vice Ministro.
2: Sono qua.
1: Perfetto.
2: Se vuole che commenti subito, questo lo
1: vada,
2: posso fare.
1: Vada, volentieri.
2: Allora, grazie. Innanzitutto un caro saluto a tutti gli amici del meeting. Dirò semplicemente che il volontariato è una presenza fondamentale nelle carceri. Diceva bene chi mi ha preceduto. Bisogna operare non per loro, ma con loro. Io pure sono sincero, io sono appassionato di musica, ho suonato nelle carceri insieme ai detenuti, ho promosso iniziative musicali e artistiche all'interno delle carceri, e quelle per esempio artistiche, i detenuti hanno imparato a dipingere con dei maestri dell'Accademia di Belle Arti, hanno fatto poi una mostra con i loro dipinti. Insomma, voglio dire, in qualche modo è necessaria una partecipazione, non soltanto un interesse, ma la capacità di dare al detenuto l'idea della speranza. Voi dite bene, la speranza è però segnale anche di responsabilità, diciamocelo francamente. Speranza significa che chi accede alla speranza deve essere responsabile di questa speranza, cioè, come ha detto la Corte Costituzionale in quella bellissima sentenza sull'affettività carceraria, lo Stato ha l'obbligo di offrire il trattamento, di offrire la speranza, la luce in fondo al tunnel, tutto quello che si vuole, ma il detenuto ha l'obbligo di accettare questa offerta, di partecipare attivamente a tutto questo. Ecco perché quando si ho ascoltato le parole recidiva, la recidiva scala con il lavoro carcerario non del 10%, del 2%, quindi siamo ad una percentuale veramente straordinaria. Il lavoro è terapeutico. Io dico sempre che bisogna evitare due cose all'interno del carcere: lo sdegno e la depressione. Lo sdegno, se le condizioni logistiche non rispettano il minimo dei diritti umani. I diritti umani vanno rispettati, si può privare della libertà ma non della dignità. Noi che siamo di matrice liberale, io anche cattolica, è evidente che abbiamo dentro questo DNA della garanzia dei diritti di dignità all'interno degli istituti, e mi riferisco non soltanto alle condizioni logistiche. Amici cari, qui parliamoci chiaro, molto dipende dalle persone. Tu puoi scrivere le norme migliori del mondo, ma se non hai persone che interpretano queste norme nel modo migliore, più affettivamente ed effettivamente capace, corri il rischio che sia una voce che grida nel deserto. Quindi buone norme, investimenti, ma investimenti sulle persone. Allora, lo sdegno, condizioni logistiche, ma soprattutto condizioni sanitarie utili. Io ho visto nei miei giri sui vari istituti detenuti che dopo 4 mesi non avevano ancora una risposta alla richiesta di essere visitati. Detenuti oncologici che avevano delle difficoltà. E qui, parliamoci chiaro, la sanità non dipende dal ministero, dipende dalle regioni. Quindi il gioco di squadra è fondamentale. Far capire che nelle carceri non ci deve essere una sanità di serie B, ma una sanità esattamente garantita come cittadini. Oltre il muro vuol dire che non vi deve essere una continuità fra la comunità esterna e la comunità carceraria, non deve essere una differenza. E questo tema della sanità è fondamentale per evitare lo sdegno, quello che poi porta alla ribellione. E la depressione è quella che poi porta ai gesti autolesivi, deriva dalla mancanza di speranza, mancanza di prospettiva. Il Consiglio dei Ministri nel 2025 e nel 2026 è intervenuto decisamente sulle carceri. Noi siamo un governo che di carceri si è occupato molto attivamente. Abbiamo decuplicato

0: caricato il personale della polizia penitenziaria, abbiamo assunto assistenti e dirigenti e abbiamo un piano di edilizia carceraria che dovrebbe portarci, sono convinto, nel prossimo periodo, entro il 2027, ad ulteriori 10.000 posti. Abbiamo una legge recentissima, la 140 del 2026, che ha dato ai tossicodipendenti la possibilità di essere curati al di fuori delle carceri. Abbiamo un aumento delle misure alternative alla detenzione notevole nei primi mesi, in questi mesi del 2026, circa 12.000. Diciamo che ci sono tutti i segnali, cioè c'è un livello di attenzione, direi intimo, del governo rispetto a questi problemi. Il sovraffollamento è la, parliamoci chiaro, è la vera grande difficoltà. Ma il sovraffollamento, nessuno ha la bacchetta magica di Harry Potter per fare in modo che si risolva. È un percorso progressivo importante, meritocratico, perché bisogna meritarli i benefici. Non si sfratta nessuno per finita locazione o perché non c'è posto. È necessario che la parola rieducazione, 27 terzo comma della Costituzione, sia particolarmente valorizzata. Rieducare vuol dire tensione verso la rieducazione, bisogna tendere comunque verso la rieducazione, non bisogna mai distrarsi. Allora, io dico che la politica deve fare il suo, il Ministero deve fare il suo. Noi abbiamo fatto investimenti, per esempio, sugli psichiatrici, su tutta l'assistenza psichiatrica. Più chi più ne ha più ne metta, basta, no, ci vuole di più. Ha ragione chi mi ha preceduto. Il lavoro nobilita il detenuto, ma è indispensabile che questo gioco di squadra tra strutture sociosanitarie, governo, ministero, volontari, educatori, polizia penitenziaria, e chiudo su questo, la polizia penitenziaria, amici miei, sono eroi, sono detenuti insieme ai detenuti. Sapete quanti suicidi sono stati evitati dalla polizia penitenziaria? Tantissimi. È chiaro che tutti sbagliano e coloro che non meritano di vestire quella divisa ci sono, ma fra quei pochi che hanno disonorato questo ruolo ce ne sono tantissimi che ogni giorno con abnegazione ci aiutano a fare delle carceri, ci devono ancora aiutare, un luogo non di perdizione, ma come dite voi bene, di speranza.
1: Grazie, grazie mille. Fa onore quanto lei dice al suo ruolo, alla sua persona. È molto importante però sottolineare un aspetto, che nel mentre in cui noi viviamo situazioni difficili, come lei ha anche descritto, se non ci fossero delle persone che dall'esterno vengono ad incontrare l'interno, non nascono prospettive di speranza.
0: Condivido in pieno.
1: E quindi è per questo che noi sottolineiamo, anche con questo nostro tentativo di fare rete tra tutte le realtà, perché sia possibile, sempre sia facilitato l'incontro dell'esterno con l'interno e viceversa. Incontro e presenza è un esempio in questo senso. Fabio, vuoi raccontare quello che fate voi?
2: Grazie, e vorrei partire proprio da una considerazione che feci qualche anno fa in occasione di un convegno, riprendendo un antico detto africano. E il detto africano diceva che per educare un bambino ci vuole un intero villaggio, e in una certa trasposizione io lo portai nel nostro mondo e dissi allora che anche per rieducare un carcerato ci vuole un villaggio. L'universo del carcere, come stiamo un po' approfondendo e dicendo, è fatto di relazioni complesse che coinvolgono i detenuti, l'amministrazione penitenziaria, la polizia penitenziaria, gli operatori, i magistrati, gli avvocati, le cooperative sociali, le imprese, gli enti di formazione, le università.
1: Certo.
2: Quindi tutti questi sono soggetti che aprono a delle possibilità concrete di reinserimento sociale. E poi ci sono comunque anche il mondo dei cappellani, delle suore e dei volontari. E anche questo è un mondo che è variegato, perché ci sono tante appartenenze culturali e sociali diverse, interessi e scopi comuni sicuramente, ma punti di partenza anche differenti. E l'educazione, l'accompagnamento delle persone verso un recupero umano e una piena integrazione sociale è un po' l'obiettivo comune che c'è, sì, in tutto questo villaggio. Sono migliaia i volontari che donano gratuitamente il loro tempo per sostenere la fatica dei detenuti e delle loro famiglie. trasmettendo comunque dei valori di solidarietà, e tutte queste componenti io dico sempre che creano il villaggio, questo villaggio che tenta comunque di rieducare delle persone. Il carcere comunque, come sappiamo bene, è lo specchio della nostra società contemporanea, quindi è una grande cassa di risonanza. Lì dentro tutto è amplificato, c'è tutto: la solitudine, la sofferenza, la ribellione, la fragilità, la dipendenza, le paure, però c'è anche amicizia, fratellanza e speranza. E uno dice: ma che strano, eppure è vero, eppure le incontriamo
1: nonostante le strutture.
2: Sì, nonostante la nostra cultura popolare sia ancora un po' comunque orientata a dire: beh, insomma, il detenuto
1: se l'è meritato
2: e quindi meritano la loro pena per il danno che hanno inferto al comune benessere, e per questo, siccome sono un po' cattivi, devono stare in galera. Poi ci sono anche gli estremi che ti dicono che devono anche buttar via la chiave. Però certamente dobbiamo partire da un dato che bisogna sempre ricordarci: non bisogna mai dimenticare il perché si è arrivati in quel luogo, ok? Non si può far finta che non ci siano le vittime dietro comunque una condanna, ma è fondamentale però capire anche che il male commesso da queste persone non è l'ultima parola sulla vita di queste persone. Okay? Io non giustifico il reato, ma in ogni situazione penso che, e l'abbiamo visto in atto tante volte, ci si può rialzare, ridiventare o finalmente diventare per la prima volta uomini nuovi, perché quel luogo che parrebbe di ingiustizia, che è il carcere, ti porta sì all'espiazione della condanna, e dovrebbe essere però visto come un periodo in cui riprendere in mano veramente la propria vita, riflettere sul male commesso, ristabilire i rapporti fratturati, per esempio familiari e quant'altro, e ricostruire comunque un percorso di speranza, o spesso intraprendere per la prima volta nella vita una strada diversa di legalità, di novità, di anche di affettività. Allora, per noi entrare in un penitenziario e incontrare una persona che ha commesso un errore ma che resta pur sempre una persona, significa entrare in rapporto con il detenuto stesso, con la persona, col mondo che lo circonda. Cioè, noi viviamo insieme a loro per alcune ore durante la settimana la loro vita, il loro luogo, le loro problematiche. Spesso comunque questa cosa non ti lascia indifferenti, cioè nella maggior parte dei casi comunque ti provoca. Teniamo anche conto che noi entriamo principalmente per incontrare le persone, per metterci in dialogo, ma tantissimi rapporti sono nati nel silenzio, nell'ascolto delle loro paure, delle angosce, delle frustrazioni anche che magari subiscono in quell'ambiente.
1: Però scusa, ma concretamente voi cosa fate? Entrate quante volte?
2: Allora, noi mediamente...
1: E come? In base a quale programma?
2: Allora, noi come incontro e presenza, nella maggior parte delle attività che facciamo, entriamo per fare i colloqui, i cosiddetti colloqui. Quindi noi il sabato mattina o il sabato pomeriggio...
1: Gratis,
2: assolutamente, e entriamo nel carcere, e attenzione, perché c'è una cosa che a me fa sempre impressione: è un'adesione libera la nostra, ma è l'incontro di due libertà, perché noi siamo liberi di alzarci dal letto sabato mattina, lasciare le nostre famiglie, le incombenze e quant'altro, e andare in quel luogo. Nessuno ci obbliga. Ma dall'altra parte però c'è una persona che decide liberamente di accettare il tuo invito a incontrarlo.
1: Chiaro.
2: Quindi questo esercizio di mettere insieme la libertà tra due persone che si incontrano è incredibile. Cioè, pensiamo a tanti contesti da cui vengono alcune dei nostri affezionati amici, sicuramente la parola libertà per loro è tutta un'altra cosa, cioè non è aderire volontariamente a un invito a venire a fare due chiacchiere o a confrontarsi o a raccontare com'è andata la settimana. Quindi tendenzialmente colpisce sempre che le esperienze di volontariato, comunque in carcere, io le abbraccio tutte, cioè nel senso che comunque quello che è un punto interessantissimo di rinascita è il fatto che ci sia questa possibilità che viene data, che non è scontata, e quindi la possibilità non scontata di poter accedere a quel luogo. Ognuno poi porta quello che è la sua esperienza. Per esempio, per noi questo gesto di esperienza di volontariato in carcere si chiama caritativa. Quindi noi andiamo in caritativa e portiamo sempre a casa di più di quello che comunque portiamo a loro. Questo è sorprendente. Diciamo sempre che non usciamo mai il sabato dopo gli incontri come siamo entrati, perché c'è sempre qualcosa che ti arricchisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti colpisce, c'è sempre un qualche cosa che comunque ti fa riportare all'origine del perché quella mattina sei andato lì. Questo è sorprendente, perché in quel mondo tendenzialmente non te lo aspetteresti mai.
1: Grazie Fabio, permettimi di interromperti in questo momento, perché quello che tu dici, da un punto di vista professionale, mi sembra aver capito, è quello che vive Yolanda Tortù.
3: Grazie.
1: Ci può raccontare la sua storia?
3: La mia?
1: Sì.
3: Bene, sì, io ho iniziato a lavorare al Beccaria nel 99 come agente. Ho lavorato lì al Beccaria per 20 anni, quindi incontrando moltissimi minori, sono stata, diciamo, agente, e poi sono diventata ispettore, sono andata a lavorare a Bollate, dove insomma c'è anche incontro e presenza, e poi quando ho avuto l'opportunità di tornare, perché ho vinto, diciamo, il concorso da commissario, sono tornata al Beccaria.
1: È stata una
3: scelta, sì, sì, è stata una scelta, sì, sì, è stata una scelta, perché in realtà io non sarei mai andata via, sono andata via perché non era previsto il mio, insomma, la figura dell'ispettore in quel momento al Beccaria c'erano tutti, non c'erano posti vacanti, e quindi ho dovuto fare un'altra scelta. Ho comunque scelto un istituto, cioè Bollate, ma comunque un luogo più di speranza rispetto ad altri, visto che siamo, visto che il tema è questo, e anche perché lavorare con i minori in realtà da agente mi aveva anche in qualche modo fatto diventare e aspirare a qualcosa di più, anche cioè, mi ha aiutato a essere quella che sono oggi, è inevitabile, quel luogo mi ha ispirato molto rispetto a che cosa tendeva la filosofia di un istituto come era il Beccaria nei tempi in cui io mi sono arruolata, e che è ancora quella, la stessa, quella di un della rivalutazione, mettiamola così, di un percorso di vita che viene fatto sui ragazzi che delinquono, e attraverso dei passaggi, ecco. Ora tornando al tema dei ragazzi, perché insomma che è la cosa dei ragazzi e dei miei colleghi e di tutte le persone che lavorano in un istituto come il Beccaria, ecco, parto dal motto che è della Polizia Penitenziaria, che si dice pochissimo, che ultimamente lo sento dire poco, ma in realtà è: garantire la speranza è il nostro compito. Questo è il motto del mio corpo, e di cui io faccio tesoro, perché non potrebbe essere altrimenti, perché noi incontriamo di solito disperazione, soprattutto inizialmente, quando questi ragazzi arrivano sono disperati, non solo in termini di proprio economici, materiali, ma perché nella loro testa hanno fallito e comunque sono lì e non vedono una prospettiva futura, vedono solo che sono in carcere. Appena arrivano, la maggior parte hanno questo mood per cui falliscono anche nel loro primario obiettivo, che era quello di delinquere.
1: Già.
3: Quindi non riesco, cioè anche in quello non sono stati bravi, l'unica cosa per cui magari pensavano di essere capaci.
1: Sì,
3: no,
1: sì.
3: Quindi è quello, già, quello è un grosso fallimento.
1: Cioè volevano eccellere.
3: Volevano eccellere e invece non sono riusciti. Ecco, e quindi c'è questo, oppure c'è il fallimento di chi rientra una seconda, una terza volta, perché non riesce a stare in comunità, perché la comunità contiene poco. Perché loro hanno bisogno di argini e confini. E i primi argini e confini siamo sicuramente noi. Hanno bisogno di adulti che siano onesti e coerenti, che siano presenti, insomma, proprio perché sono cresciuti con adulti assenti, molti di loro, nella maggior parte, e hanno trovato la loro via per diventare adulti a loro volta. Quindi il fatto di avere adulti che sono coerenti e che sono onesti nei loro confronti e che soprattutto nel caso della polizia penitenziaria dà un modello di legalità e di rispetto dell'altro, anche perché loro hanno un'idea di forza dell'ordine distante, hanno un'idea di forza dell'ordine che li prende, li arresta e poi non li incontra più. Invece noi ci distinguiamo proprio per questo, perché noi a volte siamo anche costretti a denunciarli perché compiono anche dei reati in istituto, eppure avendo creato una relazione, perché è quello su cui si basa tutto, cioè la speranza non può nascere se non da una relazione costruita, anche dopo la denuncia ovviamente, anche, e loro sono ovviamente informati, loro continuano, cioè noi ricostruiamo il rapporto con questi ragazzi, cioè si riparte da lì, da quell'errore. Questo è un unicum e ovviamente c'è un tradimento di aspettative da parte del, cioè la gente si sente tradito perché ovviamente magari ha dato fiducia a quel ragazzo, l'educatore si sente tradito perché però ragazzi,
1: gliela ridai la fiducia,
3: è certo è quello lì, e quello è per loro è a volte una meraviglia ed è un dargli la speranza che possono farcela, possono ripartire dal dia e ricominciare. Ecco, partendo proprio, facendo dall'inizio della detenzione, no? La speranza dove si trova? Si trova in un pasto caldo, lenzuola pulite, perché per loro la prima cosa in cui si sostanzia la speranza è questa, nell'incontrare un agente che nella detenzione precedente lo aveva accolto, che già conosceva e con cui aveva creato una relazione, per cui è vero, sì, ho fallito, rientro in carcere, però ritrovo quella gente che mi aveva fatto fare tutto un percorso e mi aveva dato qualcosa. Ovviamente anche gli educatori e tutte le altre figure professionali, ora ovviamente parlo per me, ma è nella rete tra tutte le figure, tra tutti quanti, che è possibile costruire questo, perché degli adulti coerenti anche nella relazione, che non si sconfermano, sono per loro un punto sicuramente di fiducia e di partenza. Quando hanno risposte, la stessa risposta che dà la polizia penitenziaria è quella che dà l'educatore, che dà il volontario, che dà il datore di lavoro, è per loro una conferma che stanno andando per il verso giusto e che gli fa ritrovare una fiducia nel percorso che stanno facendo. Quindi dalle cose materiali la fiducia passa invece alle cose un po' meno materiali, e che sono ad esempio prendere la terza media. Non molto tempo fa, forse un paio di settimane fa, è rientrato questo ragazzo dopo un anno e mezzo che era uscito per un definitivo, quindi non aveva fatto un nuovo delitto, semplicemente aveva un vecchio reato da scontare, e disperato perché poi aveva perso la mamma 6 mesi prima, già orfano di padre, e dice vabbè, dico ora questo tempo, gli dico, lo dobbiamo far fruttare, no? Nel mio primo colloquio io questo tempo lo dobbiamo far fruttare, cioè hai un anno e quattro mesi, e lui dice, la prima cosa che devo fare, che voglio fare, è prendere la terza media, cioè, perché così ho qualcosa in più da spendere. Ecco, questi sono la scuola, il laboratorio di falegnameria, il laboratorio di pasticceria, sono luoghi dove viene coltivata la speranza per questi ragazzi, perché da loro, come diceva già Baldissarri, un'immagine di sé diversa e di prospettiva per il futuro. La prima cosa, dopo un po' che arrivano, sempre anche questo, i ragazzi vengono a chiedere lavoro. Vengono a chiedere lavoro, sanno che c'è l'ispettrice che si occupa di questo, insomma, di assegnare i lavoretti che ci sono dentro l'istituto, fare il refettorio, pulire gli spazi comuni, per cui hanno delle borse lavoro. Però siccome che sanno che sono io che do il nulla osta a questi loro spazi di libertà, loro, proprio l'ultimo, arriva questo ragazzo che viene da Catania e dice, io sono venuto prima a parlare con lei perché so che se lei dice di no io non lavoro, poi chiedo agli altri. Ecco, e lì insomma c'è tutta un lavoro cercando di far tollerare loro l'attesa, perché gli adolescenti non tollerano l'attesa e gli adolescenti in carcere ancora meno tollerano l'attesa, e quindi lì c'è tutto un lavoro, ovviamente, per dire guarda, adesso noi ti osserviamo insieme con gli altri, vediamo se puoi fare questo piuttosto che quell'altro, perché la fiducia in loro stessi l'acquisiscono se noi adulti li guardiamo con fiducia, soprattutto noi che ai loro occhi dovremmo avere una totale sfiducia nei loro confronti, no?
1: Ecco, ci vogliono figure, persone così per fare rendere il carcere un luogo di speranza.
3: Ma mi sento di dire che molti miei colleghi fanno questo, è meno visibile. Ora nel mio ruolo ovviamente è più visibile, ma tutti i miei colleghi che lavorano in sezione, la maggior parte di loro sono quelli che accolgono le peggiori disperazioni, perché i ragazzi piangono di notte e c'è solo la polizia penitenziaria. I gesti autolesivi che fanno li fanno di notte nella maggior parte dei casi, o comunque quando non ci sono altre figure, e sono loro. Quindi, e questo lo dico senza dubbio per il mio istituto, per i colleghi che lavorano con me, che accolgono le disperazioni più proprio nello stato più forte, ecco, più toccanti, e sono capaci di restituire loro una speranza, proprio ricordandogli le cose belle che hanno fatto in altri momenti. Bello. Perché poi questi ragazzi fanno cose belle.
1: Certo.
3: Hanno veramente delle grandi risorse, proprio perché hanno fatto anche grandi viaggi e hanno vissuto molte vite. Ecco, nonostante tutte le complessità che ci sono alle loro spalle, cioè, noi abbiamo ragazzi che non sono etichettabili, cioè magari sono contemporaneamente minori stranieri non accompagnati, assuntori poliassuntori di sostanze, con disturbi del comportamento e anche dei ritardi cognitivi, cioè non è un compito facile per nessuno, e non è possibile farlo da soli, necessariamente c'è bisogno della polizia penitenziaria che mette un argine, degli educatori che accompagnano e progettano con loro, dei volontari, e Milano in questo è fortunatissima, perché volontari, fondazioni, Comune di Milano, anche Regione Lombardia sono presentissimi nell'istituto, e ovviamente chi dà poi loro una speranza vera fuori. Non è possibile fare diversamente. Cioè,
1: ciò che cambia è sempre la persona, dentro anche le strutture, dentro un corpo di polizia, come nel caso suo. Tu hai un bellissimo episodio che puoi raccontare, no? Siamo proprio nella fase del racconto delle storie positive.
4: Sì. Beh, ne avrei tanti.
1: Immagino.
4: Il primo è un ragazzo che è uno dei primi ragazzi che abbiamo avuto, che però era di famiglia benestante, quindi aveva un'estrazione diversa, quindi c'è stato poco al Beccaria perché aveva dei bravi avvocati, no? Però nel percorso che abbiamo fatto, poi anche lui ha fatto il suo percorso, è andato a lavorare, Poi, mentre facevo una ricerca di operai, i miei operai specializzati, eccetera, lui ha risposto all'inserzione dopo qualche anno ed è venuto e ha detto: voglio restituire qualcosa di quello che mi avete dato. E si è offerto, e io l'ho assunto, poi dopo qualche anno si è messo in proprio, ha fatto un'attività propria, e questo è uno degli esempi, no, di come i ragazzi veramente cambiano, no? Quindi si fanno la loro esperienza e poi comunque capiscono qual è stata l'occasione che hanno avuto all'interno anche del penitenziario e all'interno di un percorso che, come si diceva prima, è un percorso da villaggio, dove tutta una serie di attori fanno la propria parte, no? E quindi questo è fondamentale. E l'altro episodio è quello che riguarda invece un ragazzo che ne ha combinate di tutti i colori, ha fatto dentro e fuori dal Beccaria, poi nell'ultima fase è venuto da noi, il percorso invece che durare 2 anni è durato 3 perché ne combinava anche lì diverse, veniva a lavorare con dei motorini rubati, cioè il senso della legalità non era ancora molto chiaro.
1: Non gli era molto chiaro.
4: No. Poi però finalmente ha finito il suo percorso, è andato a lavorare in un'azienda che faceva cose anche importanti, e a un certo punto è sceso un datore di lavoro qualche mese dopo, no, forse quasi un anno dopo che era lì, e a guardare, dice: chi ha fatto questo lavoro, no? E tutti impauriti, dice: oh, adesso questo ci fa un cazziatone perché deve aver visto qualcosa che non va,
1: che
4: no?
1: Non va.
4: Invece lui si è fatto avanti e appunto gli ha detto: ma l'avrei fatto io. Bene, allora adesso prendete esempio da lui di come si lavora, no? E dopo 6 mesi circa è diventato capo squadra, con un orgoglio chiaramente incredibile, no? È venuto subito a riferircelo e questo è stato per lui un grande risultato, ecco, personale, no? E tra l'altro poi ci ha comunicato, perché veniva anche ogni tanto, prendeva la macchina del padre senza patente per venire al lavoro, no? Dice: ho fatto anche la patente e adesso mi sono comprato una macchina usata. Quindi anche il discorso di legalità, no, eccetera, passa attraverso proprio l'esperienza che tu vivi con loro, no? La trasmetti, no? Certo. Nella vita. Quindi questi sono 2 episodi che in realtà ce ne sarebbero tanti altri, come quelli per esempio che poi hanno deciso, perché hanno imparato bene il lavoro, un marocchino e un ragazzo egiziano sono tornati, perché come abbiamo bisogno noi di operai specializzati nei loro paesi ancora di più, sono tornati al loro paese dopo un po' di anni e hanno messo in piedi un'attività in proprio nel settore elettrico. Quindi sono risultati veramente eccezionali, che sono un po' il nostro orgoglio. Noi facciamo quadri elettrici che vanno in tutto il mondo, ma niente ci appaga come i risultati umani che noi abbiamo ottenuto in questi anni veramente eccezionali.
1: E così si costruisce una nuova civiltà, una nuova società.
4: Ecco, volevo solo aggiungere una cosa, sì, che secondo me, no, il carcere, nonostante le sbarre, deve essere un po' una palestra di umanità, una casa di umanità, perché da lì passa veramente qualsiasi cosa vogliamo proporre loro, no? L'umanità, e farla emergere in tutti i suoi aspetti.
1: Ci aiuti, Vice Ministro, a fare queste cose che...
0: Ma io credo di essere semplicemente commosso di fronte a queste testimonianze, ma devo mettere un po' i piedi per terra. Devo dire che la situazione carceraria non sempre è così rosa, non sempre vede questi risultati, e molto spesso, diciamo, deriva da ambienti del tutto abbandonati. Sono persone che, minorenni o meno che siano, vengono da ambienti molto degradati e quindi, con una parola, legalità, che non, giustamente si diceva, non sanno neanche dove sta di casa. Travolgere la legalità vuol dire scorciatoie verso profitti che non vengono guadagnati secondo i canoni del corretto rispetto della legge. C'è tanto da fare, e questo voglio dire, i 2, i 3, i 4 casi non devono essere gocce nel mare, ma dobbiamo fare in modo che siano, come posso dire, importanti risultati un po' estensibili in tutta Italia, perché poi,
1: certo,
0: ci sono istituti privilegiati perché hanno più possibilità, ci sono istituti che invece magari tutte queste chance non ce l'hanno. Noi ci preoccupiamo ovviamente proprio dei più deboli, dei più disagiati, dei più abbandonati. Io ho girato recentemente un paio di istituti dove c'è proprio la necessità del primum vivere, cioè proprio dei dati fondamentali per poter vivere dignitosamente. E voglio anche dire che i minorenni sono un po' cambiati, dico alla bravissima comandante, e io nella mia esperienza di penalista di 40 anni, ho iniziato proprio col diritto penale minorile, c'era l'abitudine di avere maggiorenni che assumevano, tra virgolette, come correi dei minorenni per essere autoprotetti. Il reato commesso dai minorenni non era quello del maggiorenne, quindi il maggiorenne che faceva delinquere i minorenni. Oggi il minorenne ha una sua autonomia. Le baby gang sono purtroppo una realtà di cui bisogna tenere conto. Cioè abbiamo una estensione del concetto di violenza che deve farci ancora di più impegnare in questa opera, cito Giussani, di gratuità rispetto a tutto quello che deve essere realizzato. Ecco, la gratuità, questo impegno assolutamente volontario da parte di pubblico e privato, perché parliamoci chiaro e diciamocelo, noi siamo abituati a pensare che il pubblico sia buono e il privato sia meno buono. No, noi dobbiamo partire esattamente dal presupposto, come posso dire, opposto, che il privato merita attenzione, merita rispetto esattamente quanto il pubblico. Questo è il gioco di squadra, si diceva un villaggio per educare un detenuto. Io penso che il villaggio è composto da tante caselle, da tanti soggetti, e la necessità di fare del privato un luogo non di sospetto, ma un luogo di, come posso dire, capacità di esprimere correttezza all'interno del carcere è assolutamente fondamentale. In altri termini, noi dobbiamo fare in modo che queste persone siano diverse, cambino, abbiano la capacità di comprendere come all'interno del carcere si può cambiare in meglio. Purtroppo molto spesso accade che si cambi in peggio. Carcere molte volte è capace di miracoli negativi. Ecco, il nostro sforzo deve essere esattamente il contrario. Credo di poter dire con molta serenità che anche l'avvento dei privati all'interno del carcere ha un compito di controllo delle condizioni carcerarie. Questo può sembrare paradossale, ma di fatto il privato che frequenta il detenuto, che aiuta il detenuto, che si spende perché il detenuto cambi, controlla che quel detenuto sia correttamente gestito all'interno dell'istituto. E questo reciproco controllo, questo scambio di utilità, diciamo, positive, e fa del carcere un luogo sicuramente da privilegiare rispetto a certi trattamenti. Chiudo con un'ultima considerazione. Il carcere è un luogo di repressione. È giusto che ci sia privati della libertà personale, lo diceva prima qualcuno, perché hai commesso un reato. Hai commesso un reato, sei privato della libertà personale. Devi tendere alla rieducazione, bene, ma il carcere arriva sempre troppo tardi. La sanzione arriva sempre troppo tardi. La parola prevenzione è quella che secondo me oggi dovrebbe avere più, diciamo, splendore, dovrebbe essere più valorizzata rispetto al profilo esecutivo della pena, su cui noi poi abbiamo questa nuova mentalità dalla Cartabia in poi di fare in modo che il carcere non sia la pena ma sia una delle pene, dice la Costituzione le pene, quindi il carcere non è la pena, le misure alternative, le pene sostitutive, la liberazione anticipata, tutte queste, l'affidamento in prova, sono tutte delle strade che devono essere percorse per fare in modo che il carcere non sia l'unica soluzione sanzionatoria, ma la prevenzione. Che ne diresti se noi ai nostri bimbi, ed è una cosa che io dico da tanti anni, dessimo la possibilità di capire che la cultura è legalità, cioè che in questa sinergia scuola-famiglia vi fosse la possibilità di dare ai nostri bambini fin dall'inizio la certezza che i saperi sono quelli che ti conducono alla legalità, e che la legalità deriva dalla conoscenza. Molte volte è l'ignoranza che porta a violare quei parametri, in altri casi no, ma nella gran parte dei casi, minorenni in particolare, è l'ignoranza, non avere cognizione della capacità di sapere. Ecco, io penso che se noi volessimo anticipare l'effetto carcerario e portare prima del carcere un effetto di legalità, dare ai nostri bimbi fin dalla più tenera età, guardate, 10-12 anni tardi, prima, 4-5 anni, immediatamente, nella prima scuola, nei primi insegnamenti della famiglia, il concetto che i saperi ti portano verso la legalità, io penso che questo ci aiuterebbe non poco anche nel affrontare questi impegni all'interno delle carceri con quella serenità di uno Stato moderno che uno Stato moderno deve avere. C'è tanto da fare, lo Stato ha sicuramente la necessità di fare di più, ma sono convinto che in questo accordo, in questa controspinta pubblico-privato, si possa trovare la soluzione perché le nostre carceri diventino luoghi di speranza.
1: Grazie. E proprio perché c'è un privato che va a incontrare altri privati che succedono cose meravigliose come quelle che sì, può raccontare Fabio.
2: Sicuramente reagisco anche all'intervento del Vice Ministro. Anche
1: abbiamo sette minuti.
2: Sì, perché bisogna essere giustamente realisti. Le condizioni di vita dei detenuti spesso nel nostro sistema penitenziario non favoriscono questi nuovi inizi. Però questi nuovi inizi ci sono, esistono, e noi che entriamo in decine di istituti e da tanti anni siamo testimoni che è possibile, che succede, e che quindi c'è una domanda che la società, quella che io chiamo la società civile, si dovrebbe comunque porre sempre. Ma se è vero che comunque la pena non cancella la dignità umana e quindi dovrebbe trasformare la colpa in responsabilità, come possiamo comunque continuare a credere che anche la vita del colpevole non ha diritto a una speranza in un futuro migliore? Come possiamo? Cioè, la prigione non deve essere vista come l'atto conclusivo della giustizia, quasi tombale, finito, processo, giustizia, prigione, tombale, ma deve essere veramente pensata come la prima tappa di un percorso che tende alla riabilitazione di chi ha sbagliato, verso la sua riammissione completa nella società. E porto solo questo esempio perché so che cosa mi stavi chiedendo. E noi siamo testimoni, per esempio, racconto questo perché ci colpisce sempre, di uno delle persone che noi frequentiamo in carcere dal 1992, quindi tendenzialmente una vita passata dietro le sbarre, e attraverso lo studio lui si è riabilitato come persona. Quindi ha fatto le scuole medie che non le aveva fatte, ha fatto le superiori e poi con grande fatica si è laureato in farmacia tanti anni fa, avendo delle piccole concessioni per le uscite per i laboratori, ma adesso si sta laureando in medicina. E la cosa sorprendente è che sicuramente qualcuno qua in sala è suo compagno di corso, e stanno facendo appunto il tirocinio, gli manca un esame, sicuramente per le norme che ci sono difficilmente potrà esercitare come medico, ma la sua grande desiderio, la sua grande fonte di speranza era quello che sua mamma desiderava vederlo medico, e lui desidererebbe lavorare al pronto soccorso per la medicina di urgenza e emergenza. Quindi vi lascio con questo.
1: Antonio Baldissarri, Fabio Romano e Yolanda Tortù. Grazie a voi tutti.
0: Arrivederci.
1: E buon
0: grazie.
1: Meeting.
5: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina ha da tempo compreso il grande valore delle sofferenze, anche delle più piccole, quando sono unite a quelle di Gesù.
1: La sofferenza è il più grande tesoro sulla terra. Essa purifica l'anima. È nella sofferenza che conosciamo chi è per noi un vero amico. Il vero amore si misura con il termometro della sofferenza. Gesù, ti ringrazio per le piccole croci quotidiane, per ciò che contrarre i miei progetti, per le difficoltà della vita comune, per la cattiva interpretazione delle mie intenzioni, per le umiliazioni che mi vengono dagli altri, per i modi aspri con cui vengo trattata, per i sospetti ingiusti, per la salute cagionevole e per le forze che vengono meno, per il ripudio della mia volontà, per l'umiliazione del mio io, per il mancato riconoscimento di ciò che faccio, per lo sconvolgimento di tutti i miei piani. Gesù, ti ringrazio per le sofferenze interiori, per le aridità dello spirito, per le paure, i timori e le incertezze, per il buio e le fitte tenebre interiori, per le tentazioni e le diverse prove, per le angosce che non riesco ad esprimere, specialmente per quelle che nessuno sa comprendere, per l'ora della morte, per la dura lotta e per l'amarezza che l'accompagna. Gesù, ti ringrazio d'aver bevuto per primo questo calice amaro che a me porgi già raddolcito. Ecco, ho accostato le mie labbra a questo calice della tua santa volontà. Avvenga di me come ti piace. Avvenga di me ciò che fin dall'eternità la tua sapienza ha stabilito. Desidero bere fino all'ultima goccia il mio calice, senza cercar di conoscerne lo scopo. Nell'amarezza troverò la mia gioia. Nel venir meno di ogni speranza porrò la mia fiducia in te. Signore, tutto ciò che mi offre il tuo cuore paterno è buono. Gesù, io non preferisco le consolazioni alle amarezze, né le amarezze alle consolazioni, ma ti ringrazio per le une e per le altre. La mia gioia è fissare lo sguardo in te, o Dio incomprensibile, e dimorare in questa misteriosa realtà come nella mia casa. Io conosco bene la dimora del mio sposo e sento che in me non c'è nemmeno una goccia di sangue che non arda d'amore per lui. Oh bellezza eterna, chi ti ha conosciuto non può amar più nulla all'infuori di te. La mia anima arde di desideri infiniti e sento che niente potrà placarli se non solo tu.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue,

0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.

0: Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

0: Cristo,
1: l'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Dio, santo, padre, santo, immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo, padre, santo, immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
2: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che istituisci il sacramento del battesimo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che converti i peccatori,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: esaudisci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
4: E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: Giochi dell'Armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Sesto incontro. La lussuria, seconda parte.
2: Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Continuiamo il nostro viaggio sulla scia del nostro maestro Evagrio Pontico, usando un po' delle sue famose confutazioni, cioè dove prende dei pensieri del maligno, li confuta con testi della scrittura, metodo un po' difficile da prendere per se stesso, ma cercheremo di prendere qualche esempio perché in sé richiederebbe molto tempo di spiegazione, e andiamo avanti nel nostro viaggio per vedere questo combattimento spirituale. Allora, stiamo vedendo la lussuria. Ricordiamo una cosa fondamentale: la necessità del combattimento. Se noi prendiamo il primo dei pensieri confutati da Evagrio Pontico nel suo testo fondamentale, che appunto viene chiamato antirreticos, che vuol dire appunto la parola contro, quello che traduciamo opportunamente confutazione, quello contro i pensieri di ingordigia, cioè il tema che avevamo già terminato, la gola, però resta fondamentale come chiave per capire un po' tutto l'argomento. Si parla del digiuno, si parla della gola, e ricordiamo che abbiamo abbondantemente spiegato nella trasmissione precedente che la gola e la lussuria sono molto collegate, perché di fatto la gola è la passione fondamentale, la voracità, il darsi piacere, l'attribuirsi cose. Da questo deriva la sua applicazione nel mondo sessuale, che è la lussuria, che è un'ingordigia sessuale, ecco. Allora, l'arte del combattimento fondamentale contro la gola è il digiuno, è il dominio di se stessi, è il governo delle proprie pulsioni. E allora c'è sempre un modo della tentazione di sgretolare questa nostra intenzione di metterci a combattere, e dice appunto Evagrio Pontico nel primo dei testi di confutazione: contro i pensieri che, trascurando la fatica del digiuno, cercano di coltivare la terra spirituale, rispondere: Issacar aspirava al bello accampandosi in mezzo agli appezzamenti, e vedendo che era buono il suo luogo di sosta e fertile la sua terra, piegò le sue spalle al lavoro penoso e divenne un bracciante. Ecco, che cosa c'entrano queste due cose? È un classico esempio di confutazione, è il primo, dove contro un pensiero che pretende di coltivare la terra spirituale, trascurando però la fatica del digiuno, cioè l'idea di entrare nel combattimento spirituale senza usare l'arma principale, la frustrante, faticosa arma del digiuno. Ecco, si può pensare, esplicitiamo ancora meglio questo pensiero, che si possa entrare nel combattimento spirituale senza fare niente di veramente oneroso, senza entrare nella fatica del digiuno. Ecco, allora cosa fa Evagrio Pontico? Cita Genesi 49 e parla di Issacar, uno dei figli di Giacobbe, il quale aspira al bello, vuole una bella terra, e quindi piega le sue spalle al lavoro penoso e diviene un bracciante. Che vuol dire questa cosa? Evagrio Pontico genialmente dice: se vedi una cosa bella, tu sai che per quella dovrai lavorare. È pazzesco pensare di crescere nella vita spirituale senza il cimento del digiuno, ovvero sia. La idea è che non occorre impegnarsi nelle cose faticose per entrare in una evoluzione spirituale. Ecco, questa è una stupidaggine e noi capiamo questo sulla base di un esempio. Ogni artista, prima di essere artista, deve essere artigiano. Noi abbiamo oggi come oggi il rischio di essere circondati di pseudoartisti, gente che si mette a imbrattare una tela a casaccio e si considera artista perché dà libero sfogo a un istinto. Alt. Ogni vero artista conosce la materia che deve manipolare. Non si può comporre musica di valore senza capire la musica come è fatta, senza capire la sua struttura interna. Non si può scolpire della pietra senza capire come è fatta la pietra e senza essersi lungamente esercitati nell'arte di manipolare la pietra e via dicendo, ovvero sia pittore, scultore, musicista, non hanno scelta per fare il bello e per fare il bene. Bisogna faticare. Non si dà bellezza o bontà senza piegare le spalle al lavoro servile. Si vede quando un artista è, prima di essere artista, artigiano, cioè sa trattare la materia. E così non si arriva ai risultati del dominio di sé, del governo delle passioni, senza passare per il piegare le spalle al lavoro servile della piccola, noiosa, quotidiana obbedienza. È assolutamente necessario. Cose che il mondo capisce perfettamente, la cosiddetta gavetta che si può fare per quanto riguarda il guadagnare soldi o l'essere famosi. C'è gente che è disposta a fare sacrifici incredibili, ma per la vita spirituale certamente bisogna passare per un piegare le spalle. Allora, bellissimo questo esempio. Issacar, vedendo che era buono il suo luogo di sosta e fertile la sua terra, piegò le sue spalle al lavoro penoso e divenne un bracciante per diventare padrone della sua bella terra. È importante questo discorso qua, perché noi dobbiamo adesso entrare un pochino nello specifico del combattimento della lussuria. Ma nessuno di noi sarà padrone del proprio corpo se non entra in un combattimento austero e serio. Impossibile affrontare la vita spirituale senza l'argomento della penitenza. Sarà impopolare questo argomento, sarà impopolare questa tematica, ma meglio un vero impopolare che un falso popolare. Niente da fare, dovremo entrare nel combattimento vero e proprio.

Allora torniamo al nostro argomento della lussuria. Nella analisi che i maestri spirituali fanno, non è estraneo a questo anche il nostro Evagrio Pontico, noi sappiamo che ci sono due canali fondamentali dell'inganno della lussuria, cioè della distruzione della lussuria, perché attenzione, noi stiamo parlando di un mondo autodistruttivo. Non dimentichiamo di essere sotto l'egida della gola, e la gola è un suicidio larvato, una maniera di non essere, di intontirsi. Questo si applica anche alla lussuria. Il motore di questa autodistruttività ha due componenti principali: la curiosità e la fantasia. In questa trattazione noi vediamo, adesso noi non stiamo tanto ad analizzare i frutti del pensiero lussurioso, cioè gli atti lussuriosi, esaminarli, valutarli, cose di questo genere. Non è questo quello che dobbiamo fare. Noi stiamo lavorando, se Dio ci aiuta, a un livello radicale, cioè vorremmo partire da dove nascono i pensieri lussuriosi che poi producono tanta degenerazione. Allora, la lussuria, che ha un suo punto di arrivo in un linguaggio di violenza, di abuso, è una strada di infelicità, anche perché soltanto l'amore autentico dà felicità al cuore umano, cioè noi siamo felici solamente quando amiamo per davvero, quando il nostro amore è autentico, vero, dall'inizio alla fine, allora la nostra felicità è esplosiva, meravigliosa e peraltro stabile e profonda. Allora, noi ricordiamo che esistono due tipi di demoni, quelli che ci portano fuori dalla strada buona e quelli che vogliono rovinare la strada buona in se stessa, quelli che vogliono pervertire gli atti buoni dal di dentro. Con la lussuria, come con la gola, siamo nell'ambito dei demoni che ci vogliono portare fuori dalla giusta via. Allora ricordiamo questa cosa fondamentale. Già il termine lussuria ci dice qualcosa di importante. È collegata in italiano con il termine lusso o termini come lussazione, perché lusso significa deviare da qualcosa, ovvero sia la radice greca della parola sarebbe qualcosa che ha a che fare con lo scivolare, l'andare sul bordo, non entrare dentro. Allora cosa significa? Per esempio, una foresta lussureggiante è una foresta che ha tantissimi alberi, molto più di quanto una foresta normale, se esistono foreste normali, dovrebbe avere. Il lusso è quando si ha più di quello che serve. E è lo scivolamento, la deviazione verso una esagerazione che è superficialità, che non è essenzialità. Si potrebbe dire che il contrario di lussuria è essenzialità. Non è così esattamente, però per capirci adesso. Allora, la lussuria fondamentalmente è superficialità. La lussazione è quando un'articolazione prende una posizione sbagliata, va fuori mira e esce dalla sua posizione. Allora, cosa vuol dire? Che la lussuria desidera una persona solamente per la sua epidermide. Questa è una visione da schiavisti, cioè dove non abbiamo davanti persone, ma schiavi del piacere, schiavi dello sguardo del lussurioso. È una depersonalizzazione della relazione, dove non si vedono nell'altro più intenzioni, mondo interiore. Queste cose le abbiamo già dette, le ripetiamo per entrare un pochino in questo ambito. Lo sguardo del lussurioso offende, uno sguardo avido, predatore. Noi siamo in un mondo che idolatra la lussuria, e in un certo senso potremmo dire che nessuna epoca ha mai cosificato tanto le persone, e direi soprattutto le donne, quanto la presente epoca, la quale costringe il linguaggio del personaggio femminile, e anche quello maschile per carità, ma direi che essendo comunque il potere economico in mano ai maschi non c'è niente da fare, comunque il personaggio femminile è un personaggio che deve essere desiderabile
e comunque misurabile secondo una esteriorità, come fosse un cavallo, come fosse un oggetto, come fosse una cosa che ha una forma ed è poco importante che abbia un contenuto. Allora, questi pensieri sono superficiali. Sono pensieri che derivano da uno scivolamento fuori dal nocciolo delle cose, dal nocciolo del nostro cuore, dal nocciolo del nostro orientamento all'amore, fino a un orientamento ad una attitudine bambinesca, infantile. Come si alimentano questi pensieri distruttivi e umilianti? Rivediamo. Con la fantasia e con la curiosità. La fantasia è, diciamo così, già la seconda fase, è l'attardarsi su un'immagine. Uno inizia a sottolineare l'immagine che ha lasciato entrare nel proprio cuore, ha lasciato entrare nella propria mente e inizia a elaborarla e si stacca dalla realtà. Soprattutto la lussuria è superficiale perché è tutto un mondo vissuto senza la relazione, a prescindere dalla relazione, che ipotizza la relazione, sogna la relazione, ma non è nella relazione. E infatti è un mondo di immagini da realizzare e da inseguire. Questa fantasia, dove chi è debole in questo senso deve stare molto attento a non attardarsi pigramente nelle immagini lussuriose nella propria mente, deve iniziare a spezzarle, ma il problema è che quello, come abbiamo già detto, è già un secondo punto. Il primo punto è la curiosità. Cosa è questa storia della curiosità? È quel tipo di orientamento della nostra intelligenza che muove la naturale, buona pulsione verso la scoperta del territorio in un movimento di possesso e di esproprio dell'altro, dove si tende a arrivare all'inarrivabile, si tende a prendere, scoprire ciò che non è alla propria portata, e questo degenera peraltro in immaginazione violenta nella sua elaborazione successiva. Allora, di cosa stiamo parlando? Del fatto che, per esempio, l'arte della seduzione è l'arte di aizzare questa curiosità. Sicché, per esempio, delle immagini semplici o delle realtà puramente, diciamo così, esposte senza malizia, sono meno interessanti di immagini non esposte, non immediatamente disponibili, ma che sembrano dover essere conquistate, catturate. Un esempio molto semplice: una ragazza in spiaggia, in costume, è meno seducente della stessa ragazza in minigonna incontrata la sera. Eppure l'epidermide esposta è molto di meno. Ciò che noi dobbiamo capire è che la curiosità guarda l'altro come un oggetto da arrivare a prendere. L'alternativa a tutto questo è la relazione con la persona, è il dialogo, è la conoscenza. Noi dobbiamo opporre alla curiosità la conoscenza, conoscerti, un tu, una persona, non toglierti un pezzo, prenderti una parte, espropriarti in qualche maniera. Logicamente questo è un linguaggio che è molto diverso fra il maschile e il femminile. Il maschile tendenzialmente è tendente a catturare l'oggetto, il femminile è più tendente a catturare l'attenzione, sedurre o conquistare. Il maschio conquista tendenzialmente, espropria, violenta, abusa, la femmina attira lo sguardo, attira il cuore, desidera essere desiderata. Queste sono cose che partono da una radice che sarebbe anche buona perché è una radice biologica, ma prendono una via totalmente sballata. Allora noi dobbiamo stare attenti a combattere la curiosità con la conoscenza,
e a non indugiare sui pensieri curiosi con la fantasia e passare dalla fantasia alla realtà. Vedete che ci sta questa opposizione. La lussuria si combatte con il reale, con il dialogo, con la relazione, con il parlare, con il conoscersi, con l'entrare nella realtà.

0: Proviamo a vedere un esempio tipico di Evagrio Pontico. Mosè seppellì l'egiziano nella sabbia, quello che lui aveva ucciso. Allora, l'immagine è terribile: Mosè che ammazza un egiziano e poi lo seppellisce nella sabbia. Evagrio e i padri non prendono questa immagine per se stessa quanto come un paradigma di qualche cosa che si applica a noi oggi. Allora, il combattimento è fra l'Egitto, che è la terra da cui bisogna essere liberati, e la terra promessa, che è il luogo della libertà. In mezzo c'è il percorso, ma c'è il momento di partenza. Allora, che succede? Che Mosè, che è il condottiero che deve liberare il suo popolo, parte da una prima cosa: ammazza un egiziano. Ripeto, l'immagine è esecrabile, non è questo il punto, ma è l'immagine di una persona che deve combattere contro un pensiero maligno. Ecco, combattere contro la lussuria si fa così: si seppellisce nella sabbia l'egiziano. Che vuol dire? È la terra secca, la sobrietà, lì dove non c'è acqua, lì dove si è asciutti. Ecco, la lussuria si combatte con l'asciuttezza, con la sobrietà. E infatti tutto sempre parte dalla gola, ripetiamo, ma si tolgono le occasioni, ci si libera nella sabbia che non è fertile per il peccato, si affoga quello che è l'impulso. Ecco, è un esempio di come usa la scrittura. Ripeto, se uno si mette così a guardare sotto punto di vista storico critico all'esame del testo, ci perdiamo in qualche cosa peraltro di futile, ma invece come pensiero per il nostro combattimento, che è la cosa più importante, ci torna assai assai fruttuoso. Allora, Evagrio dice, per esempio, l'erba cresce vicino all'acqua, cioè chi gira intorno alla fontana del peccato, non c'è niente da fare, questo poi cadrà nella fontana. Chi non si mantiene lontano dalle sorgenti della lussuria cadrà nella lussuria. Ovvero sia, la prima regola da sempre per il combattimento contro i pensieri impuri è tenersi lontano dalle sorgenti, è integrare la propria sessualità in una dinamica personale tenendosi lontani dalle storture, governare la pulsione senza esporla alle sue degenerazioni. Allora, come si può pensare di poter combattere contro una tentazione senza uscire dalla zona della tentazione? Alcuni peccati forse vanno combattuti lì per lì, dice San Paolo dell'ira, nell'ira non peccate, ma la lussuria bisogna sottrarsi alle sorgenti, cioè tirarsi fuori, come abbiamo detto prima in questa stessa trasmissione, attraverso la realtà, attraverso un bagno di realtà, sottrarsi a questa sorgente di curiosità e di fantasia. Allora, l'esito finale della lussuria, dobbiamo ricordare, è il non voler vivere, il disprezzo della vita, perché uno ha tenuto se stesso lontano dalla sorgente della vita, che è l'amore, che è la bellezza, che è il bene. E c'è una tentazione che dice: non c'è nulla di bello nella fatica del tenersi aggrappati al bene. Ma dice, appunto, possiamo leggere il testo di Evagrio Pontico: contro il pensiero della tristezza che sorge in noi per le molte tentazioni di fornicazione che ci assalgono e fa crollare la nostra speranza dicendoci: ma cosa mai vi aspettate di bello dopo tutta questa fatica? Cioè, mostrando quanto è tosto, quanto è difficile riuscire a combattere, dice: se ascolterete la mia voce, tu farai tutto quanto io ti comando, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Questo combattimento, dice Evagrio, non lo fai da solo. Il combattimento contro la lussuria non va mai affrontato in solitudine. Allora, solamente qualche esempio per capire. La lussuria è un luogo da cui tenersi lontani dalla curiosità, tenersi lontani dal soffermarsi, accettare il combattimento e mai affrontare da soli. Nella realtà, nel dialogo, in comunione con Dio, mai come un perfezionismo personale, sempre come un luogo di incontro in quella difficoltà, in quella pesantezza del combattimento, con l'amore di Dio, con la sua tenerezza, con la sua bellezza.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile, come tutti i nostri programmi, sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione Orizzonti Cristiani dei Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana. Vaticana Italia.
2: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Sesto incontro. La lussuria. Seconda parte.

0: di Suor Roberta Vinerba in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di questa domenica ricorda le parole di Gesù: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E com'è il Padre vostro che è nei cieli? Il Padre nostro è un Padre che ha condonato interamente il nostro debito e noi siamo stati rifatti nuovi e liberi dal sangue del Figlio suo. Quante volte dovrò perdonare dunque? Infinitamente, come infinitamente sono stata perdonata. Mi viene anche da pensare, 13 settembre, la memoria liturgica di un grande santo, di San Giovanni Crisostomo, detto Bocca d'Oro perché era bravissimo nel parlare, quando faceva catechesi, omelie. Ecco, quante volte una vita travagliatissima avrà dovuto perdonare i suoi calunniatori, i suoi uccisori, coloro che lo avevano condannato più volte. Ecco, vedete, non si diventa santi senza essere misericordiosi. Che vuol dire diventare santi? Vuol dire diventare Alter Christus, cioè diventare Gesù nella generazione nella quale ciascuno di noi è posto a vivere. Essere Gesù vuol dire scegliere ogni giorno di mormorare, di pregare, di gridare le sue stesse parole dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: Dopo che Gesù ebbe detto queste cose, Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello.
1: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Quante volte io ho pensato questo? Cioè, quante volte mi sono detta: adesso basta, cioè questa persona non cambierà mai. Questa persona, nonostante tutto quello che ho detto, che ho fatto, il perdono che magari ho cercato di dare, eppure non cambia mai, si ripresenta sempre in questa forma non amabile. Ecco, anch'io ho la stessa domanda di Pietro: quante volte me la sono fatta, e l'ho fatta soprattutto a Gesù. Gesù ha appena detto ai suoi che quando si è in comunione si può chiedere qualunque cosa al Padre perché lui è in mezzo ai suoi fratelli, perché Gesù è in mezzo ai suoi fratelli. E allora Pietro prende la parola e chiede: ma Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Va bene, d'accordo, la correzione è fraterna, ma quanta pazienza dovrò avere con mio fratello? Quante volte dovrò perdonargli? E poi continua, fino a 7 volte, perché era la casistica, no? 7 è il numero perfetto, quindi Pietro si sentiva già molto bravo, ma in effetti perdonare 7 volte è già tanto, cioè non è che stiamo parlando di poco. Ma la risposta di Gesù spiazza completamente non solo Pietro, ma anche ciascuno di noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. La perfezione assoluta, cioè l'infinito. Non devi mettere un limite al perdono, al dare una nuova possibilità all'altro, perché la chiave è questa, lo vedremo adesso. Non devi mettere limiti. E quindi devi imparare l'esercizio di aprire continuamente una strada di misericordia. E per spiegare questo, Gesù racconta questa magnifica parabola, la parabola del servo spietato, che è il racconto di un servo al quale viene condonato una cifra di debito importante, e che invece non riesce a condonare a sua volta un suo fratello al quale aveva prestato dei soldi che non aveva da restituirgli, che era una somma molto inferiore rispetto a quella che era stata condonata a lui stesso. Il regno dei cieli, dice Gesù, quindi è simile a quello che accade in questa parabola. C'è un re che volle regolare i conti con i suoi servi e gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Sono tanti 10.000 talenti, veramente tanti, una cifra enorme, enorme. Ma questo poveraccio, ecco, non aveva di che restituirgli. E quindi lo supplicava, certamente, perché la posta in gioco era l'essere venduto come schiavo. E quindi supplicava che gli fosse condonato questo debito. E il padrone, questo re, è un re ricco di compassione, che riesce a condonare un debito incredibilmente alto, incredibilmente consistente. Questo servo, tu te lo immagini che esce pieno di misericordia, pieno di compassione, è stato graziato e quindi con un cuore pieno di grazia da fare ad altri. E invece incontra un altro che gli doveva 100 denari, cioè la proporzione è sproporzionata tra i due debiti. È come se un tale gli fosse stato condonato un debito di 50 milioni di euro e poi prendesse per il collo uno che gli deve 1.000 euro. Ecco, più o meno la proporzione è questa. Voi capite che cosa sono 1.000 euro rispetto ai 50 milioni che ti hanno condonato. Eppure questa persona, che ha un cuore ristretto, non solo è un cuore ristretto, ed è una persona che dimentica, che non fa memoria dei benefici che ha ricevuto, prende questo servo, questo suo compagno, per il collo e cerca di ammazzarlo, sta quasi per soffocarlo: restituiscimi quello che mi devi. E certamente questo compagno fa quello che aveva fatto lui in precedenza con il re: ti prego, abbi pietà di me, ti restituirò. E lo fece invece gettare in prigione. Quindi non ha ascoltato questo suo compagno di sventure, mi viene da dire, e lo fa gettare in prigione. Evidentemente siamo davanti ad una grande ingiustizia che non può che arrivare alle orecchie del re, il quale fece chiamare quest'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato. Perché non hai fatto anche tu quello che ho fatto io? E allora ecco la punizione: il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Non lo farà mai, non potrà mai restituire il dovuto questo servo, che è finito nelle galere del re. E così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore al proprio fratello. Ecco che cosa vuole insegnare a Pietro ai suoi discepoli e a tutti noi con questa parola il Signore. Siamo stati graziati. Noi siamo stati liberati, dice un salmo, dal laccio del cacciatore. C'è un cacciatore che è il diavolo, al quale abbiamo risposto assentendo alla sua proposta di morte. Ecco, c'è un cacciatore che ci ha presi al laccio. Il padre ha mandato il figlio e ha rotto questo laccio, ci ha liberati con il sangue del figlio. Perché vedete, noi, come dice un salmo, siamo stati liberati dal laccio del cacciatore. Il cacciatore è il diavolo, al quale abbiamo assentito con la nostra libertà, certamente, ma che ci ha presi al laccio, è il laccio del peccato, è il laccio della morte. Il Padre ha mandato il Figlio suo Gesù a versare il proprio sangue per noi, perché noi potessimo essere liberati. Noi valiamo il sangue di Dio, noi valiamo il sangue di Cristo, è un perdono di un valore infinito, non c'è una quantità in questa misericordia. Il Padre ama infinitamente perché ha mandato il Figlio una volta per tutti a liberarci da questo laccio che ci teneva imprigionati. E noi siamo smemorati, il primo nostro peccato è la smemoratezza, tanto che una delle parole che ricorrono, per esempio nel libro del Deuteronomio, nella narrazione del cammino del popolo nel deserto, ricorre continuamente: ricordati di tutto il cammino, ricordati, cioè fai tornare alle corde del cuore ciò che hai vissuto. Allora la fede, la gratitudine è un'esperienza prima di tutto di memoria, come San Paolo nella lettera ai Galati canta, potremmo dire: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora la memoria di questo amore accende in noi la gratitudine, dalla gratitudine la misericordia. Se questo è stato per me, chi sono io per negare questa stessa misericordia all'altro? Si tratta di vivere di memoria, la memoria della fede, la memoria eucaristica. Fate questo in memoria di me. È una memoria grata, di rendimento di grazie, è una memoria eucaristica, la memoria che apre alla possibilità del perdono. Perché che cosa volete che sia mai un debito contratto da qualcuno nei nostri confronti? Non è nulla in fondo rispetto a quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questa è la chiave della felicità. Io ho visto nella mia vita, quando per grazia il Signore mi ha dato lo spirito chiesto, invocato, desiderato della misericordia, io ho visto come questo ha acceso cammini nuovi dentro di me e cammini nuovi nelle relazioni intorno a me. Sono testimone. Io penso ad una donna che ha perdonato l'uomo che ha ucciso suo marito. Ci sono delle esperienze che raccontano come questa memoria grata della salvezza che Dio ha operato accende la storia, perché la storia è portata avanti dalla misericordia. Non sono le vendette, non è neppure la giustizia, quel "dout des", quell'occhio per occhio, dente per dente, che è già un livello minimo di giustizia. Non è questo che porta avanti la storia, perché altrimenti la storia non sono altro che una catena infinita di persone che si prendono per il collo fino a soffocarsi reciprocamente, come racconta in questa parabola Gesù. Diceva il mio vecchio parroco: non riesci a perdonare, comincia a desiderarlo. Cioè, il desiderare di non rimanere nel risentimento è già perdono dato. Nel senso che è il desiderio, il motore che ci muove. Se io desidero il perdono, lì, con pazienza, continuando a desiderare, è lo Spirito Santo di Dio che opera già in me, che continua ad operare in me e che porterà a compimento con me, insieme a me, l'opera della misericordia, che, ripeto, è l'opera che apre sempre la storia. Quindi cominciamo a desiderare. Là dove ci sembra impossibile, cambiamo rotta, convertiamoci, cominciamo a desiderare, magari recitando, mormorando quelle parole di Gesù in croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fa. La questione del perdono è una questione capitale, talmente capitale che è al centro della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù muore perdonando tutti coloro che lo avevano crocifisso. E capitale è anche nella vita di Francesco d'Assisi, l'uomo che ha vissuto il Vangelo, l'ha voluto vivere pienamente e ha vissuto di misericordia. Certamente Francesco d'Assisi è un uomo che non fa paura, perché è un uomo mite, è un uomo che prende l'ultimo posto, è un uomo il cui zelo per il Vangelo è lo stesso zelo della misericordia. Quando ho meditato sul Vangelo del perdono da dare in maniera infinita, mi è tornato alla memoria del cuore la lettera ad un ministro. È uno scritto di Francesco che è indirizzato a un ministro. Il ministro è colui che ha la cura di frati di una determinata comunità. Quindi certamente ha un compito arduo, perché sempre anche il compito del governo, vuoi il governo del padre di famiglia, della madre di famiglia, di un insegnante, di un educatore, di un allenatore, cioè ognuno di noi è in qualche modo ministro di qualcuno. Esercitiamo per la porzione di ciascuno una sorta di autorità, un'autorità di governo. Quindi è ancora più difficile l'esercizio della misericordia. In questa lettera, che è uno scritto molto breve ed è magnifico, al di là delle righe che io adesso leggerò, è una lettera intessuta di profonda misericordia e sapienza. In questo voglio conoscere, scrive Francesco dopo aver esortato il ministro ad essere obbediente. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, suo servo e tuo. Cioè c'è un modo mediante il quale è evidente il tuo amore a Dio e a me, servo di Dio e servo tuo del ministro. Se ti diporterai in questa maniera, cioè se ti comporterai in questo modo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non lo chiedesse, se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore e dargli sempre misericordia per tali fratelli. Ma guardate che meraviglia, che tenerezza. Qui c'è la tenerezza materna di Francesco che

che non incontri nei tuoi occhi la misericordia, che non vada via dopo avere posto i suoi occhi nei tuoi ed aver trovato tutta l'accoglienza della misericordia. E se anche venisse a te mille volte dopo aver peccato, ogni volta tu ti comporterai così. Anzi, amalo più di me per questo. Cioè, più verrà a te da peccatore, più tu dovrai amarlo. Se ti chiede il perdono, ma se non te lo chiedesse, chiedi tu se vuole essere perdonato. Ma questa frase, che il peccatore deve trovare nei tuoi occhi la misericordia, partire da te in pace per aver visto nei tuoi occhi la misericordia, il peccatore deve trovare nei tuoi occhi la misericordia, partire da te in pace per aver visto nei tuoi occhi la misericordia.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della Fondazione Oasis, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis. Per passare la parola al priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell, andiamo a una piccola videocitazione. È chiaro che il priore generale, come si dice, il superiore degli agostiniani, è qui per dirci che l'eredità di Agostino è viva anche dal punto di vista della scelta personale di tante persone oggi nel mondo, anzi in 50 nazioni. E allora il video che introduce Padre Joe è questo discorso che Papa Leone XIV, come vedete, stiamo facendo quello che si chiama un trailer, non ce n'era bisogno, ma stiamo promuovendo la visita di domani. E dicevo, vedremo adesso quando il Papa parla al capitolo degli agostiniani. È interessante perché lui, parlando con loro proprio alla vigilia della nomina del nostro padre Joe, che è stato nominato in quei giorni, commenta il dono delle lingue che viene dato nella Pentecoste dallo Spirito Santo agli apostoli, e lo commenta in modo molto originale. Sentiamo allora il terzo video.
2: Meditando sulla Pentecoste, nostro padre Sant'Agostino, rispondendo alla domanda provocatoria di chi chiedeva perché oggi non si ripeta come un giorno a Gerusalemme il segno straordinario della glossolalia, fa una riflessione che penso possa tornarvi molto utile nel mandato che state per compiere. Agostino dice: in un primo momento ciascun fedele parlò tutte le lingue, ora l'insieme dei credenti parla in tutte le lingue, perciò anche ora tutte le lingue sono nostre, poiché siamo membra del corpo che parla. Carissimi, qui insieme voi siete membra del corpo di Cristo che parla tutte le lingue. Se non tutte quelle del mondo, certamente tutte quelle che Dio sa necessarie al compimento del bene che nella sua provvidente sapienza vi affida.
1: Parlare tutte le lingue, essere in tutti i paesi del mondo, è bella questa idea, non c'è più quel miracolo, ma si ripropone in modo diverso perché sono tante gli agostiniani che parlano tanti linguaggi diversi oggi, no? Io voglio però citare una cosa che ha dato il titolo al libro che riproduce gli interventi dell'allora padre Robert Francis Prevost, quando era superiore degli agostiniani e suo predecessore, perché ricorda la regola numero 8 di Agostino stesso, che dopo aver elencato, devo dire, nel più breve possibile dei decaloghi, tant'è vero che sono solo 8 punti, dice: non sentitevi schiavi sotto la legge, ma liberi sotto la grazia. Padre Farrell.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti. E per me è un grande piacere trovarmi qui sul palco con voi a Rimini e condividere questo palco con Sua Eminenza San Paolo Vescovo e anche con professoressa Catherine Conebert. È evidente quanto affetto avete per il Vescovo e il Santo di Africa. Ci è stato presentato l'Agostino Vescovo di Ibona e l'Agostino l'Africano. Nei prossimi minuti vorrei condividere con voi alcune riflessioni su come è stato fondato l'ordine di Sant'Agostino. Sembra quasi provvidenziale scoprire che a oltre di 800 anni dalla morte di Aurelio Agostino a Ippona, nel Nord Africa, durante i tumultuosi tempi del V secolo, siamo in grado di vedere nascere una nuova vita a 1000 chilometri di distanza, in Toscana, in Italia, nel XIII secolo. L'ordine di Sant'Agostino, così come esiste oggi, fa risalire la propria discendenza spirituale a quell'uomo, Aurelio Agostino, di cui sentiamo parlare sempre più spesso da quando Papa Leone XIV annunziò che egli era un, come ha detto Sua Eminenza, il figlio di Agostino. Poi ha aggiunto un agostiniano. Certamente filosofi, teologi lo hanno letto e studiato nel corso dei secoli, ma oggi viene studiato, ricercato, onorato in molti modi diversi. Per i membri dell'Ordine di Sant'Agostino, il Vescovo di Ippona è nostro padre, ma anche il nostro maestro e guida spirituale. Non possiamo propriamente dire di essere stati fondati da Agostino, perché il nostro ordine è stato istituito 800 anni dopo la sua morte. Egli è stato certamente la fonte di ispirazione alla base della fondazione di quello che oggi chiamiamo l'Ordine di Sant'Agostino. Gran parte della sua giovinezza ci è nota grazie al racconto intriso di devozione della sua vita che scrisse quando era già vescovo. Lo intitolò Confessioni. Non necessariamente per confessare la propria peccaminis, questa parola non è facile per me, per la lingua, peccaminosità. Uff. Ma anche non è facile vivere in quella peccaminosità, ma ha scritto le confessioni per professare la propria lode a Dio. Egli inizia le sue confessioni citando i salmi. Ha detto dal Salmo 145: tu sei grande, o Dio, e degno di ogni lode. In questa preghiera autobiografica sulla sua vita confessa anche la sua dipendenza totale di Dio. Dai ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Egli dipende completamente dal dono della grazia di Dio nella sua vita. Senza di essa confessa di essere inutile e di poter rispondere alla vocazione che ha ricevuto solo grazie all'aiuto e all'assistenza della grazia di Dio. Dopo la sua famosa esperienza di conversione nel giardino di Milano nell'anno 386, Agostino iniziò ad approfondire sempre più la fede cristiana e le sacre scritture. Alla fine tornò in Nord Africa e cominciò a riunire amici e parenti che condividevano le sue idee per vivere con lui e godersi ciò che definiva otium, un sacro ozio. Non era un periodo di pigrizia, ma momenti per riconoscere l'importanza della contemplazione delle cose più importanti della vita. Trasse ispirazione dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme, di cui ci parla il capitolo 4, versetto 32 degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava suo ciò che possedeva. Ma tutto era in comune tra loro. Agostino istruì una forma di vita religiosa che sottolineava l'importanza della comunione di vita e della condivisione dei beni, mettendo a contempo in risalto l'aspetto fondamentale della preghiera, della contemplazione e della comunicazione con Dio. Agostino definiva la preghiera un esercizio del desiderio. Mise in pratica l'ideale della vita comunitaria dapprima come laico a Tagaste, la sua città natale, dove tornò dopo gli anni trascorsi in Italia, e in seguito come sacerdote e vescovo a Ippona. Gli fu donato un monastero per riunire i fratelli che condividevano i suoi stessi ideali. Questo stile di vita, documentato nella sua regola, come ha detto il nostro moderatore Alessandro, la sua regola che ha scritto negli anni 400, si diffuse in tutta l'Africa romana prima di essere tramandato nei secoli successivi alla sua morte. Sebbene ci piaccia immaginarlo così, e in molte raffigurazioni artistiche vediamo Agostino vestito con un abito agostiniano composto da un cappuccio, una tonica, una cintura. Agostino e i membri della sua comunità non erano agostiniani, ma poiché l'ordine non era ancora fondata. Tuttavia, lo stile di vita che conducevano, guidato dalla regola di Agostino, ebbe certamente una forte influenza su secoli di uomini e donne che trovarono valori in ciò che era stato scritto. Si tratta di una regola molto semplice, composta da solo 8 brevi capitoli. E questa regola continua ancora oggi a plasmare, guidare la vita comunitaria degli agostiniani e delle agostiniane. Un aspetto che troviamo particolarmente affascinante della regola è ciò che Agostino aggiunge nell'ultimo capitolo. E Alessandro ci ha già citato quello: per vivere non come schiave sotto la legge, ma vivere come uomini e donne liberi sotto la grazia. Nell'anno 1243 Papa Innocenzo IV emanò la bolla papale Incumbit Nobis, con la quale invitava diverse comunità eremitiche dalla Toscana a unirsi in un unico ordine religioso, secondo la regola e lo stile di vita di Sant'Agostino. E nel marzo successivo, 1244, gli eremiti tennero a Roma un capitolo fondatore sotto la guida del cardinale Riccardo Annibali e diedero effetto all'unione. Iniziò così la storia dell'ordine di Sant'Agostino. Continuiamo a tenere i capitoli. Sono occasioni in cui ci riuniamo come fratelli per valutare il nostro ministero e la direzione verso cui sentiamo di essere chiamati a svolgere il nostro ministero e il nostro servizio. Il video che abbiamo visto in cui Papa Leone XIV parlava nella chiesa di Sant'Agostino a Roma ritraeva l'apertura di un capitolo. Abbiamo celebrato quel capitolo proprio un anno fa, nel settembre di 2025, ed è stato il 188esimo capitolo generale dell'Ordine di Sant'Agostino. È stata un'occasione di quel capitolo che sono stato io eletto il 98esimo priore generale, e si tratta di un mandato di 6 anni con la possibilità di essere rieletto. Padre Robert Prevost è stato eletto 96esimo priore generale nel settembre del 2001. In occasione era proprio il giorno del suo 46esimo compleanno. Che regalo che ha ricevuto quel giorno! E ha servito l'ordine per 12 anni. Dopo di lui, padre Alejandro Moral Anton ha ricoperto la carica del priore generale, anche lui per 2 mandati di 6 anni. Per quanto mi riguarda, sto affrontando il servizio un mandato alla volta. Per un breve momento, torniamo al XIII secolo. Gli eremiti in Toscana seguivano già molte delle direttive contenute nella regola di Sant'Agostino. Alcune delle direttive che troviamo nella regola sono: mettere tutto in comune, pregare insieme, aiutarsi a vicenda attraverso la correzione fraterna, utilizzare con rispetto tutto ciò che ci viene offerta da indossare, da mangiare, da leggere, da usare. Prendersi cura gli uni degli altri nei momenti di malattia e trattarsi come fratelli uguali sotto ogni aspetto, indipendentemente dalla classe sociale o dalla condizione economica di provenienza. Nell'ordine di Sant'Agostino tutti sono trattati come fratelli e sorelle. In quel periodo della storia della Chiesa, un uomo di nome Francesco invitava le persone a un stile di vita incentrato sui poveri e sugli ultimi, e iniziò a formare comunità ad Assisi per vivere una vita all'insegna della semplicità. Pure Domenico Guzmán in Spagna stava formando gruppi di persone che si riunissero per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, nel XIII secolo, la Chiesa, attraverso i papi, invitava gli eremiti toscani a ad unirsi e a fondare un ordine basato sulla regola di Sant'Agostino. Papa Innocenzo IV ordinò agli eremiti toscani di eleggere un priore generale e da quel momento in poi furono conosciuti come l'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Un ulteriore sviluppo ebbe luogo il 9 aprile 1256 con la bolla Licet Ecclesia Cattolica di Papa Alessandro IV. Il Papa confermò l'integrazione degli eremiti di San Giovanni Buono, San Guglielmo, del Bratino, del Monte Favale, di altre congregazioni minori con quello di Toscana, nell'unica professione e osservanza regolare dell'ordine. Noi chiamiamo quell'unione il Grande Unione del 1256 e fu celebrata presso la Fondazione Toscana di Santa Maria del Popolo a Roma. Anche nella presenza del Cardinale Anibaldi e alla presenza degli delegati provenienti di ciascuno eremo. Lanfranco Settala di Milano, ex superiore degli eremiti di San Giovanni Buono, divenne il priore generale, che comprendeva quasi 200 case in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo. L'unione del 1256 rappresentò un passo importante nella riforma della vita religiosa promosso dalla Chiesa e con essa Papa Alessandro IV intendeva porre fine alla confusione derivante dall'eccessivo numero di piccoli gruppi religiosi e incanalare le loro energie spirituali in apostolato di predicazione e cura pastorale nelle città europee in ascesa. L'identità spirituale dell'ordine si fondava quindi su due pilastri. Il primo era la figura di Sant'Agostino, da cui ordine trasse il proprio concetto di vita religiosa. In particolare l'importanza della ricerca interiore di Dio e della vita comunitaria. Il secondo era il movimento mendicante, grazie al quale l'ordine di Sant'Agostino divenne una fraternità apostolica. Adesso ci siamo in 50 paesi, più di 2.400 frati, 770 suori di vita contemplativa. E nella nostra storia come ordine abbiamo vissuto periodi di splendore e di declino, a seconda di molti variabili. Sappiamo che quando manteniamo una fedele adesione alla nostra regola, alle nostre costituzioni e al Vangelo di Gesù Cristo, continuiamo a prosperare. La nostra vita comune è l'aspetto fondamentale della nostra vita religiosa e nella comunità che veniamo nutriti per rispondere alle esigenze pastorali dei nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo. Possa Sant'Agostino continuare a ispirarci proprio come ha ispirato migliaia di uomini e donne nel corso dei secoli. Possa lui, insieme a tutti i nostri santi agostiniani e alla nostra Madre del Buon Consiglio, guidare tutti voi nella vostra chiamata a vivere la vocazione che avete tutti voi ricevuto in modo autentico e santo. Dio vi benedica tutto.
1: Grazie, grazie Padre Joe. Siamo arrivati a un po' alla fine del nostro tempo. Grazie per averci indicato la fecondità degli agostiniani oggi nel mondo. Ogni vera vocazione ricorda anche la vocazione di ognuno di noi, no? In questo straordinario dialogo di grazia, diciamo. Io, avviandomi alla conclusione, prima di ringraziare i nostri tre ospiti e citare di nuovo la mostra, voglio ricordare proprio a proposito di questo una persona che per molti miei coetanei a Roma e non solo è stato importante nell'indicarci Sant'Agostino, che è stato Don Giacomo Tantardini. Come molti di voi sanno, ha fatto molte lezioni fra Roma e Padova, ha scritto molte cose e non mi permetto di sintetizzarle in poche frasi, però dico, voglio ricordare un'idea che lui ci ripeteva tanto spesso, che spero di aver imparato un po', e cioè che per Agostino il fatto cristiano è un avvenimento di grazia. Un avvenimento di grazia di cui l'uomo si accorge attraverso lo stupore. E questo stupore di fronte a questo avvenimento che capita è il riconoscimento di una presenza, no? Lui diceva sempre confessio, che è una delle parole chiave di Agostino. Vuol dire alla fine parlare con qualcuno, implica il riconoscimento di una presenza. E il riconoscimento di una presenza viene da uno stupore, e questo stupore non può essere programmato, non può essere voluto, non può essere posseduto. E questo è davvero essere liberi sotto la grazia. È liberante questo, perché per sua natura non è contro nessuno, non è imposto a nessuno. Lui diceva sempre è inerme, e quando diceva è inerme, oggi mi viene in mente la pace disarmata e disarmante, è una bellezza disarmata e disarmante. E allora alla fine, non voglio spoilerare la bella mostra che potete vedere qua, ma alla fine c'è, in un pannello viene ricordata la famosa frase sui tempi, no? Non attardatevi a criticare i tempi, direbbe il santo Agostino, il santo di Ippona. Noi siamo i tempi, ed è qualcosa che ha a che vedere con la libertà che la grazia, che lo stupore di fronte all'avvenimento di grazia provoca. Allora io vorrei che vi uniste a me per un grande applauso per i nostri tre ospiti, perché fatemi dire questo. Nessuno dei tre è italiano e hanno fatto un gesto di affetto, di amore vero, a sforzarsi a parlare in italiano, a concepire i loro interventi in italiano e a parlarci così bene.
0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.

questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:

0: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.

0: accresci in noi, Signore, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43, o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Oggi, 15 settembre, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La memoria della Vergine Addolorata nella liturgia cattolica richiama i fedeli a meditare il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la madre associata alla passione del figlio e vicina a lui innalzato sulla croce. Questa ricorrenza, di origine devozionale, fu introdotta nel calendario romano dal Papa Pio VII nel 1814. Il nome Addolorata, in latino Mater Dolorosa, ebbe larga diffusione nell'Italia meridionale. C'è la tendenza a sostituirlo con il suo derivato spagnolo Dolores. La devozione alla Madonna Addolorata, che trae origine dai passi del Vangelo, dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario, prese particolare consistenza a partire dalla fine dell'XI secolo e fu anticipatrice della celebrazione liturgica istituita più tardi. Il Liber de Passione Christi et Dolore et Plantum Matrix Eius, di Ignoto, erroneamente attribuito a San Bernardo, costituisce l'inizio di una letteratura che porta alla composizione in varie lingue del pianto della Vergine. Testimonianza di questa devozione è il popolarissimo Stabat Mater, in latino, attribuito a Jacopone da Todi, il quale compose in lingua volgare anche le famose laudi. Da questa devozione ebbe origine la festa dei sette dolori di Maria Santissima.

del secolo XV si ebbero le prime celebrazioni liturgiche sulla compassione di Maria ai piedi della croce, collocate nel tempo di passione. A metà del secolo XIII, nel 1233, sorse a Firenze l'Ordine dei Frati Servi di Maria, fondato dai Santissimi Sette Fondatori e ispirato dalla Vergine. L'ordine, che già nel nome si qualificava per la devozione alla Madre di Dio, si distinse nei secoli per l'intensa venerazione e la diffusione del culto dell'Addolorata. Il 9 giugno del 1668 la Sacra Congregazione dei Riti permetteva all'ordine di celebrare la messa votiva dei sette dolori della Beata Vergine, facendo menzione nel decreto che i frati dei servi portavano l'abito nero in memoria della vedovanza di Maria e dei dolori che essa sostenne nella passione del Figlio. Successivamente, Papa Innocenzo XII, il 9 agosto 1692, autorizzò la celebrazione dei sette dolori della Beata Vergine la terza domenica di settembre. Ma la celebrazione ebbe ancora delle tappe, man mano che il culto si diffondeva. Il 18 agosto 1714 la Sacra Congregazione approvò una celebrazione dei sette dolori di Maria. Il venerdì precedente, la Domenica delle Palme, e Papa Pio VII, il 18 settembre 1814, estese la festa liturgica della terza domenica di settembre a tutta la Chiesa, con inserimento nel calendario romano. Infine, Papa Pio X fissò la data definitiva del 15 settembre, subito dopo la celebrazione dell'esaltazione della croce il 14 settembre, con memoria non più di sette dolori, ma più opportunamente come Beata Vergine Maria Addolorata.

I sette dolori di Maria corrispondono ad altrettanti episodi narrati nel Vangelo. La profezia dell'anziano Simeone, quando Gesù fu portato al Tempio, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. La Sacra Famiglia è costretta a fuggire in Egitto. Giuseppe, destandosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Poi il ritrovamento di Gesù dodicenne nel Tempio a Gerusalemme. Tuo Padre Dio, angosciati ti cercavamo. E poi ancora, Maria addolorata incontra Gesù che porta la croce sulla via del Calvario. Poi, la Madonna ai piedi della croce, in piena adesione alla volontà di Dio, partecipa alle sofferenze del Figlio crocifisso e morente. E poi, Maria accoglie tra le sue braccia il Figlio morto, deposto dalla croce. Infine, Maria affida al sepolcro il corpo di Gesù, in attesa della risurrezione. La liturgia e la devozione hanno compilato anche le litanie della Dolorata, ove la Vergine è implorata in tutte le necessità, riconoscendole tutti i titoli e meriti della sua personale sofferenza.

la tradizione popolare ha identificato la meditazione dei sette dolori nella pia pratica della Via Matris, che al pari della Via Crucis ripercorre le tappe storiche delle sofferenze di Maria, e sempre più numerosi sorgono questi itinerari penitenziali, specie in prossimità di santuari mariani, rappresentati con sculture, ceramiche, gruppi lignei, affreschi. Le processioni penitenziali, tipiche del periodo della Passione di Cristo, comprendono anche la figura della Madre Dolorosa che segue il figlio morto, l'incontro sulla salita del Calvario, Maria posta ai piedi del crocifisso. In certi comuni, le processioni devozionali assumono l'aspetto di vere e proprie rappresentazioni altamente suggestive, specie quelle dell'incontro tra il simulacro di Maria, vestita a lutto e addolorata, e quello di Gesù, che trasporta la croce, tutto insanguinato e sofferente.

In certe località queste processioni, che nel Medioevo diedero luogo anche a rappresentazioni sacre dette misteri, assumono un'imponenza di partecipazione popolare, da costituire oggi un'attrattiva, oltre che devozionale penitenziale, anche turistica e folcloristica. Cito per tutta la grande processione barocca di Siviglia.

Al testo del celebre Stabat Mater si sono ispirati musicisti di ogni epoca. Tra i più illustri figurano Palestrina, Pergolesi, Rossini, Verdi e Dvorak. La Vergine Addolorata è stata raffigurata lungo i secoli in tante espressioni dell'arte, specie pittura e scultura, frutto dell'opera dei più grandi artisti che, secondo il proprio estro, hanno voluto esprimere in primo luogo la grande sofferenza di Maria.

E parliamo ora di come era raffigurata l'addolorata. Di solito è vestita di nero per la perdita del figlio, con una spada o con sette spade che le trafiggono il cuore. Altro soggetto molto rappresentato è la Pietà, penultimo atto della Passione, che sta fra la deposizione e la sepoltura di Gesù. Il termine Pietà sta ad indicare nell'arte la raffigurazione dei due personaggi principali, Maria e Gesù, la madre e il figlio. Maria lo sorregge adagiato sulle sue ginocchia, oppure sul bordo del sepolcro insieme a San Giovanni Apostolo. Capolavoro dell'intensità del dolore dei presenti è il compianto sul Cristo morto di Giotto. Nel santuario della Addolorata di Castel Petroso, a Isernia, secondo l'apparizione del 1888, Gesù è adagiato a terra e Maria sta in ginocchio accanto a lui e con le braccia aperte lo piange e lo offre nello stesso tempo.

In virtù del culto così diffuso alla Addolorata, ogni città e ogni paese ha una chiesa o cappella a lei dedicata. Varie confraternite assistenziali e penitenziali, come pure numerose congregazioni religiose femminili e alcune maschili, sono poste sotto il nome dell'Addolorata, specie se collegate all'antico ordine dei Servi di Maria. L'amore e la venerazione per la consolatrice degli afflitti e per la sua compassione ha prodotto, specie nell'ordine dei servi, splendide figure di santi. Ne citiamo alcuni: i santi sette fondatori, San Giuliana Falconieri, San Filippo Benizzi, San Pellegrino Laziosi, San Antonio Maria Pucci, San Gabriele dell'Addolorata, passionista, senza dimenticare, primo fra tutti, San Giovanni Apostolo ed Evangelista, sempre accanto a lei per confortarla e condividere l'indicibile dolore, accompagnandola fino al termine della sua vita.

scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Per prima cosa lo sguardo incontra la cupola, quella a cui Michelangelo Buonarroti lavorò fino al giorno della sua morte. Poi, procedendo da Castel Sant'Angelo, la vista afferra, via via più nitida, la basilica, che è stata del Bramante e di Raffaello, di Giuliano da San Gallo e di Fra Giocondo, di Michelangelo e di Giacomo della Porta e di Domenico Fontana e di altri immensi artisti ancora. Ed ecco infine il pellegrino, percorsa via della Conciliazione, si ritrova come accolto a braccia aperte dal maestoso colonnato di Gian Lorenzo Bernini. Un abbraccio con cui la Chiesa di San Pietro, scrive il maestro del barocco italiano,
2: dimostrasse di ricevere maternamente i cattolici per confermarli nella credenza, gli eretici per riunirli alla Chiesa e gli infedeli per illuminarli alla vera fede.
1: Io sono Paolo Bovio e questa è Rintocchi, una serie podcast original Play 2000 realizzata da Cora Media per raccontare la storia, l'arte e il pensiero del Giubileo nei secoli e come risuona oggi. Lo spazio è ciò che arresta lo sguardo, ciò su cui inciampa la vista, e quello che si incontra negli occhi esprime un'idea di mondo. Nell'undicesimo secolo l'abate cluniacense Suger de Saint-Denis scriveva che l'arte e la bellezza sono vie maestre per comprendere il mistero di Dio. È un'idea potente che la Chiesa ha saputo mantenere sempre viva, convogliando a sé i più grandi artisti di ogni epoca, dando forma alla città di Roma e a Piazza San Pietro, uno spazio urbano e spirituale patrimonio dell'umanità. Per capire davvero Piazza San Pietro dobbiamo pensarla come a un continuo esercizio di riscrittura che, anziché dire con la parola, si esprime con ciò che appare agli occhi, come una storia di pietra stratificata, secolo dopo secolo, che però in filigrana lascia trasparire ogni impronta. Ecco, l'immagine che oggi conosciamo di questo centro della cristianità cattolica si disegna nel 1500, per poi comporsi in buona sostanza nel secolo XVII. È un vero e proprio cantiere a cielo aperto, che si conclude idealmente con le parole di Innocenzo XII, il Papa che in occasione del Giubileo del 1700 inviterà espressamente tutti gli artisti a allettare anche con la vaghezza la devozione dei popoli. Ad accompagnarsi in Piazza San Pietro è la storica dell'arte Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma. Attraversiamo la sottile linea di travertino romano che segna il confine tra lo Stato italiano e la Città del Vaticano. Attorno a noi migliaia di pellegrini che giungono qui per il Giubileo da ogni angolo del mondo imprimono alla monumentalità del luogo l'orma del movimento. È qui che Papa Francesco, nel giorno di Pasqua del 2025, poche ore prima di morire, ha fortemente voluto incontrare un'ultima volta la comunità dei fedeli. È qui che l'8 maggio 2025 il mondo ha conosciuto il volto e la voce del nuovo Papa, Leone XIV.
3: La pace sia con tutti voi!
1: Tutta la recente storia della Chiesa Cattolica si imprime nell'immagine di Piazza San Pietro. Nessuno di noi può dimenticare la piazza deserta per la preghiera di Papa Francesco nei giorni più difficili della pandemia. Nessuno di noi può dimenticare la piazza gremita per i suoi funerali. I san pietrini stessi della piazza portano l'impronta dei milioni di persone che ci sono passati, così come le forme degli edifici che la compongono portano l'impronta degli artisti che li hanno plasmati. E allora cominciamo dall'impronta di Gian Lorenzo Bernini, l'artista della Controriforma, il genio dell'acqua, che a Roma ha lasciato il segno con le fontane del Tritone, del Moro, delle Api e dei Quattro Fiumi. Lo scultore del baldacchino di San Pietro, peraltro restaurato pochi mesi fa, e degli angeli di Ponte Sant'Angelo, il cosiddetto Ponte del Giubileo, l'architetto urbanista a cui si deve il magnifico colonnato di Piazza San Pietro, inaugurato nell'anno santo 1675 durante il pontificato di Clemente X. La professoressa Cappelletti di recente ha curato una mostra dedicata al secolo d'oro della Roma dei Papi, il 600, definendolo il secolo di Gian Lorenzo Bernini. Ma chi era questo artista? Le sue opere hanno cambiato il volto di Roma, basta guardarci intorno per capirlo.
4: Il Colonnato di Piazza San Pietro è l'opera culmine, direi, di Gian Lorenzo Bernini per quel che riguarda la sua esperienza di urbanista e di architetto a Roma. Aveva cominciato molto prima, è un artista che davvero, in un certo senso, connota tutto il secolo e è all'origine di quello che noi chiamiamo il barocco che da un punto di vista storiografico facciamo coincidere proprio con le invenzioni architettoniche, scultoree di Gian Lorenzo Bernini e quindi collochiamo intorno al 1620-1630 per la sua nascita. Quindi Bernini, il barocco, Roma, il 600, questi sono tutti concetti, possiamo dire, perché ormai anche Gian Lorenzo, al di là di essere un artista storicamente definito, è diventato proprio un rappresentante del secolo e del barocco globale, di questo movimento artistico che ha forse come centro Roma, ma che a Roma come centro perché a Roma arriva il mondo nel corso del Seicento. Dal 1618 comincia a elaborare delle composizioni ancora più complesse in cui il movimento entra dentro la scultura e quindi tutti i principali modelli della scultura antica che Gian Lorenzo padroneggia perfettamente si mettono in movimento, cominciano ad essere corpi nei quali scorre il sangue, cominciano ad essere volti nei quali si imprimono le espressioni dell'anima. Quindi Bernini segue appunto il Ratto di Proserpina, esegue l'Apollo e Daphne, il David, opere che stanno veramente al centro del barocco in scultura nel corso degli anni venti. Lavora poi dopo per il suo più grande committente che è Maffeo Barberini, che lui conosceva da tempo ma che diventa papa nel 1623 con il nome di Urbano VIII. È un pontificato lungo, quello di Urbano VIII Barberini, fino al 1644 e quindi è il momento in cui davvero Gian Lorenzo comincia a lavorare sulla città. Tutte le sue idee urbanistiche che poi prenderanno forma anche per il papa Innocenzo X, che all'inizio non lo amava, che non lo chiama subito, ma che poi gli affiderà la definizione in scultura della Piazza Navona, come la vediamo oggi con le fontane. Bernini continua per tutto il secolo, fino ad arrivare al pontificato di Alessandro VII Chigi, a dare veramente la sua impronta alla città e trovo appunto che il culmine sia il colonnato con queste quattro file di colonne che davvero in una maniera che simula quasi un respiro, un abbraccio, un'estensione, un allargamento della prospettiva della facciata di San Pietro, ha questa capacità di fondere insieme questo slancio quasi emotivo con la monumentalità dell'architettura. A coronare questo progetto ci sono ovviamente le statue che vengono eseguite anche dopo la morte di Bernini e che per la prima volta vengono registrate in numero di 140 in un'opera alla fine del Settecento che si sforza di pubblicarle tutte quante. Questa è la più grande opera di Bernini ed è il suo più grande lascito alla visione di Roma, della Roma ecumenica del Seicento.
1: Questa Roma, la Roma del Seicento di Bernini, in cui si plasma Piazza San Pietro per come la conosciamo, è una città incredibilmente cosmopolita. E in occasione dei giubilei si può immaginare che fosse ancora più universale.
4: Roma è una città universale, è una città veramente globale, è una città dove si arriva da tutto il mondo, non solo da tutta l'Europa ma anche da altri continenti, e dagli altri continenti arrivano non solo gli ambasciatori che vengono rappresentati nelle loro vesti straordinarie che nessuno aveva mai visto, nei loro volti che sono anche questi considerati una rarità e vengono assimilati a volte volte agli esemplari antichi. Quindi Roma è davvero una città che accoglie, e che accoglie però non soltanto i grandi personaggi, ma anche forme di vita, modi di essere completamente diversi da quelli che si potevano immaginare. Quindi arrivano delle componenti della popolazione nuove anche durante il Seicento. Per esempio ci sono le comunità nomadi che si stabiliscono a Roma, soprattutto nella zona del quartiere Monti. Ci sono molti soldati che arrivano, sono come degli irregolari che avevano abbandonato i loro eserciti e che arrivano a Roma nella speranza di trovare lavoro presso qualcuna delle tanti corti, possiamo dire satelliti, di cardinali o di principi che si trovavano a Roma. Quindi una popolazione che continuamente varia e si trasforma. Vediamo anche nei dipinti dell'epoca personaggi con il turbante, personaggi appunto che ci richiamano le attitudini e le vesti delle zingare. Per esempio la zingara diventa un personaggio che caratterizza la pittura, da quella di Caravaggio a quella dei suoi principali seguaci stranieri per tutto il corso dei primi tre decenni del Seicento. Quindi Roma è davvero una città in cui si può trovare posto pur dovendo combattere con una propria difficile definizione dell'identità. Uno dei personaggi chiave, per esempio, di questa storia è secondo me Robert Shirley, un inglese che aveva conquistato la fiducia del re di Persia, era diventato ambasciatore del re di Persia, come suo diplomatico viaggia in tutta l'Europa, arriva a Roma, si converte al cattolicesimo, sposa una persiana circassa, quindi che era cattolica. A quel punto è come se lui si trovasse distante sia dalla corte inglese sia dalla corte persiana, e alla fine si ferma a vivere a Roma, muore a Roma ed è sepolto in Santa Maria della Scala. Roma è veramente una città in grado di poter offrire un luogo anche a chi sentiva di non averne più uno.
1: La figura del pellegrino ha una storia antica e diffusa ovunque. Praticamente in ogni cultura, in ogni tradizione spirituale, è radicata questa idea che mettersi in cammino, mettersi in movimento verso un luogo sacro, fa compiere anche un cammino interiore, che porta a un approdo metafisico, a un orizzonte divino. La stessa Bibbia, del resto, potrebbe essere definita un libro di pellegrinaggi. Nel libro del Levitico Dio dice:
2: «La terra è mia, e voi siete sempre forestieri e inquilini miei».
1: Come a significare che abitare la terra significa essere in cammino. Mentre è un libro fondamentale del Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli, a dirci che prima ancora che i cristiani, i seguaci di Gesù di Nazaret venivano chiamati quelli della via. Non è un caso che il motto del Giubileo 2025 reciti «Peregrinantes in spem», cioè «pellegrini di speranza». Ed è stato Papa Francesco, con una voce già affaticata ma lucida nel pensiero, a svelare nel giorno dei Vespri, il 31 dicembre 2024, il senso profondo di questa formula.
5: Il motto del Giubileo, pellegrini di speranza, è ricco di significati a seconda delle diverse possibili prospettive, che sono come altrettante vie del pellegrinaggio. È una di queste grandi strade di speranza su cui camminare è la fraternità, è la strada che ho proposto nell'enciclica Fratelli Tutti. Sì, la speranza del mondo sta anche nella fraternità.
1: La parola pellegrino significa letteralmente colui che attraversa i campi, in latino per ager. E ancora oggi, a pensarci bene, nel nostro immaginario perdura questa figura agreste, squisitamente medievale. Un uomo che attraversa terre, fiumi e boschi, munito di bordone, cioè il bastone con la punta di ferro, indossando la schiavina, cioè il ruvido e pesante mantello delle persone umili, e portando in spalle la bisaccia di pelle per il pane e i viveri. Una figura concreta, reale, che ha reso il primo Giubileo della storia probabilmente anche la più grande manifestazione di massa della cristianità di quel mondo antico. tal punto che persino Dante Alighieri, quando nell'Inferno della Divina Commedia deve descrivere la moltitudine dei peccatori che procedono in file appaiate opposte nell'ottavo cerchio delle Malebolge, si rifà al movimento dei pellegrini di Roma dell'anno 1300.
2: Come i Roman per l'esercito molto, l'anno del Giubileo su per lo ponte, hanno a passare la gente modo colto, che da l'un lato tutti hanno la fronte, verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte.
1: Abbiamo chiesto a Gianluca Briguglia, professore di storia del pensiero politico all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, di aiutarci a immaginare il pellegrinaggio nel Medioevo. Cosa si intende per pellegrinaggio? Cosa significa per l'uomo medievale viaggiare in Europa, in Italia?
6: Pellegrino e pellegrinaggio sono proprio delle parole medievali, sono parole che fanno proprio presa su delle esperienze vere e proprie del Medioevo. Una definizione molto bella la dà Dante, quando dice: pellegrino si può dire in due sensi, uno stretto e uno largo. Il senso stretto è quello che definisce le persone che vanno a fare determinati pellegrinaggi. Lui cita il pellegrinaggio a Gerusalemme, in Terra Santa, cita il pellegrinaggio naturalmente a Santiago di Compostela e il pellegrinaggio a Roma. In questo caso i pellegrini si chiamano Romei. Ne possiamo aggiungere un altro che Dante non menziona, che è il pellegrinaggio a Canterbury, presso le spoglie del Santo Tommaso Becket. Peraltro, una delle più grandi opere medievali, I racconti di Canterbury, si aprono proprio sul progetto di un pellegrinaggio. E dice il narratore: i pellegrini nel mese di aprile, quando cominciano a sbocciare i fiori e quando il tempo si fa più tiepido e più terso, si organizzano per andare a fare il pellegrinaggio. Però Dante dice c'è un secondo senso di pellegrinaggio, di pellegrino meglio, che indica qualsiasi essere umano. Perché per i medievali, e questa è una cosa veramente interessante, la condizione umana è un pellegrinaggio. I grandi filosofi, i grandi teologi del Medioevo usano questa parola latina, naturalmente, viator, per indicare proprio il pellegrino, cioè colui che sta nella via. E nella via verso cosa? Nella via verso la patria. Perché la condizione umana è una condizione di esilio, perché la patria vera è da un'altra parte, naturalmente per loro è il paradiso, diciamo così. E questo dà anche dei toni paradisiaci alle mete dei pellegrinaggi, e a volte paradisiaci anche in senso stretto, nel senso che, per esempio, chi vada a fare il pellegrinaggio armato in Terra Santa, cioè il crociato, e che dovesse morire in questo pellegrinaggio, avrebbe assicurato il paradiso. Quindi essere pellegrini è davvero una condizione umana. Del resto, al tempo viaggiare, al tempo del Giubileo intendo, quindi quando i secoli più duri del Medioevo sono alle spalle, viaggiare è un'esperienza che si può fare, è certo pericolosa, ha certo delle incognite, però si stabilisce piano piano tutta una rete di aiuti durante queste grandi vie, no? Nei grandi percorsi che portano nei posti che abbiamo citato. Alla distanza di un giorno di cammino l'uno dall'altro si stabiliscono delle case, degli ospizi, come le chiamano loro, pure appunto delle strutture religiose che possano accompagnare il pellegrino. E questo è quello che loro fanno, naturalmente sempre volendo lucrare un'indulgenza o chiedendo una grazia, o insomma facendosi stupire anche durante il viaggio da quel senso del meraviglioso che naturalmente chi va alla ricerca del divino trova un po' dappertutto.
1: Ecco, ma a proposito di ricerca del divino, che cos'è la fede per l'uomo medievale?
6: La domanda è, diciamo, vasto programma, no? Mi verrebbe da rispondere. Però una cosa curiosa noi la possiamo dire, alla quale non sempre pensiamo. La parola latina che loro avevano per indicare la fede è fides, che naturalmente indica la fede religiosa, però indica anche la fiducia. La fiducia in che cosa? La fiducia negli altri, la fiducia nel fatto che un affare potrà andare a buon fine, la fiducia nel fatto che fare un contratto tra mercanti sia un qualcosa che verrà rispettato, no? Fides indica veramente tutti questi livelli di fiducia che fanno parte anche del nostro mondo. In qualche modo, quando io attraverso la strada con il semaforo verde, ho fiducia nel fatto che nessuno mi verrà addosso. Poi è sempre meglio guardare a destra e a sinistra, naturalmente, no? Però loro hanno forte l'idea che la società sia una trama di fiducie che bisogna accordare agli uni agli altri e alle quali bisogna attenersi. In questo modo anche la fede, nel senso religioso, assume, come dire, una specie di naturalità. È naturale avere fiducia in Dio, è naturale avere questo tipo di fede che innerva tutti i rapporti umani, e quindi diventa un contesto, come dire, naturale, che li aiuta proprio nella loro vita, non solo quella religiosa, non solo quella spirituale, ma anche in quella sociale.
1: Il pellegrino del Medioevo, dunque, giunge in piazza San Pietro a Roma sospinto e sorretto da una trama di fiducia di fede che si estende per i sentieri del viaggio compiuto. Ma oggi cosa significa essere pellegrino? Giro la domanda a Fra Roberto Pasolini, frate cappuccino, biblista e predicatore della Casa Pontificia, che abbiamo già incontrato nella prima tappa del viaggio di questo podcast.
7: Il pellegrino oggi è colui che riconosce di non essere ancora arrivato a destinazione. In un'epoca che ama molto la velocità e odia le attese, essere pellegrini significa anche riscoprire la lentezza, l'ascolto, la pazienza. Per cui il pellegrino è la persona che è disposta a lasciare il superfluo per andare verso l'essenziale, un po' come quando si va in montagna, si deve mettere tutto in un piccolo zaino e salire verso l'alto. Quindi il pellegrino non è un turista, ma è orientato verso una meta che pensa di poter raggiungere. È un'espressione che era molto cara a San Francesco d'Assisi, che ha creato i frati itineranti nel mondo, proprio definendoli pellegrini e forestieri in questo mondo. Da cui si capisce anche la sua scelta di essenzialità, di povertà, potremmo dire. Quando tu hai un viaggio importante da fare e una meta preziosa da raggiungere, non ti puoi portare dietro molte cose. Anzi, le cose che ti circondano ti sono quasi un po' d'intralcio perché vedi all'orizzonte una meta importante e la vuoi raggiungere. Ecco, credo che il Giubileo sia l'invito, sicuramente per i cristiani, ma un po' per tutto il mondo, a riconoscere ciò che è veramente essenziale, cioè qual è la meta in fondo dei nostri passi e delle nostre vite, e alleggerire un po' il bagaglio che spesso, proprio perché è pesante, ci rende anche un po' pesanti tra di noi e ci rende incapaci, no, di una vera fraternità universale.
1: A mettere in cammino è una forte spinta emotiva e spirituale, in un viaggio spesso incerto, ma anche pieno di bellezza e meraviglia per il creato. Ecco, questa doveva essere per i romei storicamente l'idea di indulgenza che accompagna il Giubileo e che forse oggi ha perso la sua portata immaginifica. Anna Maria Foli, studiosa di tradizioni e storia della Chiesa, ne racconta in breve l'origine storica, mentre Fra Pasolini ci aiuta a riposizionare il senso dell'indulgenza nel sistema dei valori cristiani di oggi.
8: L'uomo del Medioevo aveva una grande consapevolezza del peccato e credeva che questo potesse essere perdonato solo da Dio attraverso il sacramento della confessione. Per ottenere il perdono completo però era necessario scontare alcune pene temporali. L'indulgenza è proprio la remissione delle pene che rimangono da scontare sulla terra o in purgatorio dopo che la colpa è stata perdonata nella confessione. Questo giusto per spiegare un attimino di che cosa si tratta. Si riteneva che solo la Chiesa potesse concedere le indulgenze, in particolare il Papa. La prima volta in cui la Chiesa ha concesso un'indulgenza è stato nel 1095 ed era rivolta ai soldati che partivano per le crociate in Terra Santa. Nel contesto della Chiesa Cattolica il Giubileo ha sempre avuto una particolare connessione con la questione delle indulgenze, perché infatti fin dal primo Giubileo, quello proclamato da Papa Bonifacio VIII, i fedeli potevano ottenere indulgenza plenaria, cioè la remissione totale delle pene temporali, compiendo degli specifici atti di devozione, penitenza e carità. In particolare, come espresso nella bolla di indizione del Giubileo, i pellegrini per ottenerla dovevano rispettare alcune condizioni stabilite dalla Chiesa. Tra queste la confessione sacramentale, di cui ho detto prima, la partecipazione alla messa, la recita di alcune preghiere e una preghiera specifica per le intenzioni del Papa. Inoltre, durante il Giubileo, il pellegrino era tenuto a visitare le principali basiliche romane, i santuari designati, proprio per indicare un gesto di cammino verso la conversione del fedele.
7: L'indulgenza è lo sguardo buono che Dio ha su di noi, che non si ferma mai ai nostri sbagli, ma riconosce sempre il bisogno di essere compresi e raggiunti per quello che siamo. È un po' come se Dio ci dicesse: io ti vedo ferito, ma non mi fermo al tuo errore. Potremmo dire che Dio non indugia sui nostri sbagli, ma indulge al nostro bisogno di essere accolti e amati. No? Questo è il senso profondo dell'indulgenza, cioè è la condiscendenza di Dio nei nostri confronti. Nel tempo la Chiesa ha fatto diventare questa intuizione forte su Dio una serie di gesti da compiere, no? Quindi preghiere, devozioni, atti di pietà. Qual è la differenza tra l'indulgenza, per esempio, e la confessione? La confessione ci solleva dalla colpa, dalla responsabilità per aver fatto qualcosa. Ma l'indulgenza vuole anche toglierci le conseguenze dell'errore che abbiamo fatto. Un esempio, se io faccio un incidente in moto perché vado in giro come un pazzo, commetto un errore, ma questo genera anche delle conseguenze, cioè avrò dei traumi sul mio corpo che devono essere curate. Se pensiamo al peccato come una vita brutta, cioè che mi imbruttisce, che mi chiude, le conseguenze naturalmente sono ben più gravi, non se ne vanno con una convalescenza. Pensiamo, che ne so, a una forma di dipendenza, no? Dall'alcol, dalla droga, dal gioco. Ecco, se la mia umanità entra in un sentiero tenebroso, la pena che io provo per tutto questo non va via con la bacchetta magica. Allora la Chiesa cosa fa? Vedendo tante persone che fanno fatica a vivere, a entrare o a rientrare nella vita buona, è come se nell'anno del Giubileo manda delle navette di soccorso in tutte le strade, in tutte le piazze, dicendo: se hai voglia di ricominciare a vivere bene, ecco, noi possiamo attingere a Dio, ai santi, alla spiritualità cristiana e offrirti un aiuto per recuperare la marcia di viaggio. Infatti una condizione fondamentale per avere l'indulgenza è il desiderio di non peccare più, cioè il desiderio di ricominciare a vivere in un modo bello la tua vita. Io credo che tutto questo oggi non dica molto più agli uomini e alle donne di oggi, perché sono riti, parole e concetti molto lontani dalla nostra sensibilità. Però il tema dell'indulgenza, spiegato bene, intercetta un punto, credo, molto sentito dalla nostra generazione, perché tutti facciamo degli errori, tutti abbiamo a volte l'impressione di essere come delle macchine in panne sulla corsia d'emergenza e abbiamo un profondo desiderio di rimetterci in carreggiata, di ricominciare a vivere e di ritornare dentro la vita come qualcosa di bello che ci spetta e che può compiere tutte le sue promesse per noi.
1: Il sistema delle indulgenze si radica nel mondo cristiano anche grazie a una lenta e sostanziale rivoluzione mentale dell'uomo medievale. Ha a che fare con la nascita di un luogo dell'aldilà, uno spazio intermedio tra paradiso e inferno, capace di modificare la condotta degli uomini in terra, il purgatorio. Lo ha nominato poco fa Anna Maria Foli, ma che cos'è il purgatorio?
8: Il purgatorio, secondo la Chiesa Cattolica, è uno stato di purificazione che devono attraversare le anime che sono state perdonate da Dio prima della morte, ma non sono ancora pronte ad avere una comunione completa con Dio. Di purgatorio non si parla né nel Vangelo né nell'Antico Testamento. In realtà in alcuni brani biblici si parla di una purificazione dopo la morte, di una necessità appunto di purificazione. E sono quindi i primi scrittori cristiani, tra cui Sant'Agostino per esempio, a elaborare i concetti iniziali di purgatorio, parlando di purificazione dei peccati, che è possibile anche grazie alle preghiere di chi è ancora vivo. Successivamente si aggiunse a questo concetto di purificazione anche un concetto più di sofferenza, di redenzione, tant'è che a partire dal 300 si parlava di purgatorio con dei toni molto simili all'inferno, era considerato un luogo quasi fisico di sofferenza, questo per incutere timore nei fedeli e suscitare quindi il desiderio di penitenza. Successivamente, con il Concilio Vaticano II, il purgatorio è stato reinterpretato in chiave, diciamo, pastorale, mettendo l'accento più sulla misericordia divina e il processo di purificazione, che è qualcosa di essenzialmente spirituale. Ovviamente l'idea del purgatorio è collegata alle pratiche del Giubileo e alla possibilità di lucrare le indulgenze, proprio perché i fedeli possono applicare i benefici delle indulgenze sia a loro stessi, cioè ai viventi, sia che alle anime dei defunti che sono in purgatorio.
1: La possibilità per i vivi di migliorare la condizione dei morti tramite la preghiera naturalmente ha una portata rivoluzionaria. Cambia l'intera cartografia dell'aldilà, proprio negli anni in cui, nell'aldiquà, per così dire, l'interesse e lo studio della cartografia si diffondevano enormemente. È quasi naturale oggi pensare che il trionfo del purgatorio coincida con l'annuncio del primo Giubileo medievale. Entrambi sono legati all'idea di penitenza. È ancora Dante a fissare questo connubio e lo fa proprio nella Divina Commedia. Il suo viaggio, raccontato nel poema, si compie proprio nell'anno 1300. Alla soglia del purgatorio, il sommo poeta è testimone di un grande movimento di anime, spinte proprio dalle preghiere di suffragio del primo anno santo della storia, quello di Bonifacio VIII. Nel secondo canto del purgatorio, infatti, tra i penitenti troviamo un personaggio di nome Casella, che storicamente fu un musico e un grande cantore, e che fu anche un grande amico di Dante, che dice così:
9: «Nessun m'è fatto oltraggio, se quei che leva quando e cui li piace, più volte m'ha negato questo passaggio. Che di giusto voler lo suo si face, veramente da 3 mesi egli ha tolto chi ha voluto entrar con tutta pace.
1: La Chiesa medievale trarrà immenso potere dal nuovo sistema dell'aldilà. Il grande storico francese Jacques Le Goff, in un bellissimo e importante libro intitolato La nascita del purgatorio, spiega che ora la Chiesa amministra o controlla preghiere, elemosine, messe, offerte di ogni genere compiute dai vivi in favore dei morti e ne trae beneficio. Ed è proprio grazie alla nascita del purgatorio che la Chiesa potrà sviluppare il sistema delle indulgenze, fonte di grandi profitti in potere e in denaro, prima di diventare un'arma pericolosa che si ritorcerà proprio contro la Chiesa stessa. Infatti è sulle idee di purgatorio e di indulgenze che si consumerà lo scisma della Riforma protestante. Nelle 95 tesi del 1517 Martin Lutero contesterà fortemente il potere clericale sull'aldilà e denuncerà un papato corrotto, interessato alle tasche più che al cuore dei fedeli. E tutto questo innescherà poi a sua volta la riforma della Chiesa cattolica, quella che spesso chiamiamo controriforma.

0: cari ascoltatori, siete ancora sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce del Deserto, la radio cattolica della provincia di Pordenone. Ed ora preghiamo insieme il Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe e allo Spirito Santo. Gesù mio,

Nel primo mistero doloroso meditiamo l'agonia e la preghiera di Gesù nell'orto degli olivi. Meditiamo con Maria il mistero della salvezza che si compie con la passione, con la morte del Signore sulla croce, in obbedienza alla volontà del Padre. Gesù, nel Getsemani, soffre interiormente per accettare la volontà del Padre. Entrato in agonia, prega più intensamente e il suo sudore si trasforma in gocce di sangue che scendono a bagnare la terra. Accanto a Gesù vogliamo vegliare e pregare per la nostra conversione, perché possiamo nella nostra vita fare sempre e con pienezza di adesione di volontà la volontà di Dio, anche nelle prove e nelle sofferenze della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo la flagellazione del Signore. E tutto il popolo gridava: il sangue di lui cada su di noi e sui nostri figli. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Così il corpo del Signore

subisse i primi segni sanguinanti del sacrificio offerto per la nostra salvezza. O Maria, ottieni a noi la grazia di accettare serenamente la sofferenza, come Gesù accettò la spietata flagellazione del suo corpo innocente. Aiutaci a mantenere sempre il dominio dello spirito sulle spinte disordinate delle nostre passioni. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Gesù viene prima percosso e scarnito, il suo volto è schiaffeggiato e sputacchiato. Infine, rivestito di porpora, Gesù è sottoposto alla crudele e umiliante coronazione di spine. O Maria, insegnaci ad accettare le pene dello spirito per liberarci da ogni tentazione di orgoglio. Aiutaci a resistere alla tristezza e allo sconforto.
allontana dalla nostra mente l'ombra del dubbio quando tenta di indebolire la sicurezza della nostra fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Gesù prende la croce e la porta con pazienza fino al Calvario, dove viene crocifisso insieme ad altri due. O Maria, che accompagni tuo figlio sulla via del Calvario, conforta con la tua presenza il doloroso passaggio di chi sta per lasciare questo mondo per presentarsi al giudizio di Dio. A noi insegna ad essere comprensivi e generosi verso i fratelli che cadono e si disperano sotto il peso della croce. Vogliamo ricordare questo mistero tutti i nostri ammalati.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quinto mistero doloroso meditiamo la morte di Gesù in croce. Mentre Gesù agonizzava, il sole lentamente si oscurò e le tenebre scesero sulla terra, e verso l'ora nona Gesù esclamò: tutto è compiuto, poi chinato il capo spirò. O Maria, che rimanesti accanto alla croce fino all'ultimo respiro di tuo figlio, fa che la morte ci trovi in pace con Dio e fiduciosi della sua infinita misericordia. La morte di Gesù santifichi la nostra morte, perché diventi sicuro passaggio alla vita eterna. Raccomandiamo in questo mistero alla Madonna tutti i nostri cari, soprattutto quelli che hanno bisogno di essere aiutati e suffragati perché si trovano ancora in purgatorio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo

0: Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio. Figlio redentore del mondo Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità unico Dio. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Senza Macchia. Madre Degna d'Amore. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di Misericordia. Vergine Sapiente. Vergine Degna d'Amore. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio della Santità Divina. Sede della Sapienza. Causa della nostra letizia. Dimora dello Spirito Santo. Dimora colma di gioia. Dimora consacrata a Dio. Rosa mistica. Gloria della stirpe di Davide. Vergine potente contro il male. Splendore di grazia. Arca della nuova alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei veri cristiani. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio, finché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
2: E ora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Oggi, 15 settembre, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La memoria della Vergine Addolorata nella liturgia cattolica richiama i fedeli a meditare il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la madre associata alla passione del figlio e vicina a lui innalzato sulla croce. Questa ricorrenza, di origine devozionale, fu introdotta nel calendario romano dal Papa Pio VII nel 1814. Il nome Addolorata, in latino Mater Dolorosa, ebbe larga diffusione nell'Italia meridionale. C'è la tendenza a sostituirlo con il suo derivato spagnolo Dolores.

La devozione alla Madonna Addolorata, che trae origine dai passi del Vangelo, dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario, prese particolare consistenza a partire dalla fine dell'XI secolo e fu anticipatrice della celebrazione liturgica istituita più tardi. Il Liber de Passione Christi et Dolore et Plantum Matrix Eius di Gnoto, erroneamente attribuito a San Bernardo, costituisce l'inizio di una letteratura che porta alla composizione in varie lingue del pianto della Vergine. Testimonianza di questa devozione è il popolarissimo Stabat Mater in latino, attribuito a Jacopone da Todi, il quale compose in lingua volgare anche le famose laudi. Da questa devozione ebbe origine la festa dei sette dolori di Maria Santissima.

secolo XV si ebbero le prime celebrazioni liturgiche sulla compassione di Maria ai piedi della croce, collocate nel tempo di passione. A metà del secolo XIII, nel 1233, sorse a Firenze l'Ordine dei Frati Servi di Maria, fondato dai Santissimi Sette Fondatori e ispirato dalla Vergine. L'ordine, che già nel nome si qualificava per la devozione alla Madre di Dio, si distinse nei secoli per l'intensa venerazione e la diffusione del culto dell'Addolorata. Il 9 giugno del 1668 la Sacra Congregazione dei Riti permetteva all'ordine di celebrare la messa votiva dei sette dolori della Beata Vergine, facendo menzione nel decreto che i frati dei servi portavano l'abito nero in memoria della vedovanza di Maria e dei dolori che essa sostenne nella passione del figlio. Successivamente, Papa Innocenzo XII, il 9 agosto 1692, autorizzò la celebrazione dei sette dolori della Beata Vergine la terza domenica di settembre. Ma la celebrazione ebbe ancora delle tappe, man mano che il culto si diffondeva. Il 18 agosto 1714 la Sacra Congregazione approvò una celebrazione dei sette dolori di Maria. Il venerdì precedente, la Domenica delle Palme, e Papa Pio VII, il 18 settembre 1814, estese la festa liturgica della terza domenica di settembre a tutta la Chiesa, con inserimento nel calendario romano. Infine, Papa Pio X fissò la data definitiva del 15 settembre, subito dopo la celebrazione dell'esaltazione della croce il 14 settembre, con memoria non più di sette dolori, ma più opportunamente come Beata Vergine Maria Addolorata.

I sette dolori di Maria corrispondono ad altrettanti episodi narrati nel Vangelo. La profezia dell'anziano Simeone, quando Gesù fu portato al Tempio, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. La Sacra Famiglia è costretta a fuggire in Egitto. Giuseppe, destandosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Poi il ritrovamento di Gesù dodicenne nel Tempio a Gerusalemme. Tuo Padre Dio, angosciati ti cercavamo. E poi ancora, Maria addolorata incontra Gesù che porta la croce sulla via del Calvario. Poi, la Madonna ai piedi della croce, in piena adesione alla volontà di Dio, partecipa alle sofferenze del Figlio crocifisso e morente. E poi, Maria accoglie tra le sue braccia il Figlio morto deposto dalla croce. Infine, Maria affida al sepolcro il corpo di Gesù in attesa della risurrezione. La liturgia e la devozione hanno compilato anche le litanie della Dolorata, ove la Vergine è implorata in tutte le necessità, riconoscendole tutti i titoli e meriti della sua personale sofferenza.

La tradizione popolare ha identificato la meditazione dei sette dolori nella pia pratica della Via Matris, che al pari della Via Crucis ripercorre le tappe storiche delle sofferenze di Maria, e sempre più numerosi sorgono questi itinerari penitenziali, specie in prossimità di santuari mariani, rappresentati con sculture, ceramiche, gruppi lignei, affreschi. Le processioni penitenziali, tipiche del periodo della Passione di Cristo, comprendono anche la figura della Madre Dolorosa che segue il figlio morto, l'incontro sulla salita del Calvario, Maria posta ai piedi del crocifisso. In certi comuni, le processioni devozionali assumono l'aspetto di vere e proprie rappresentazioni altamente suggestive, specie quelle dell'incontro tra il simulacro di Maria, vestita a lutto e addolorata, e quello di Gesù, che trasporta la croce, tutto insanguinato e sofferente.

In certe località queste processioni, che nel Medioevo diedero luogo anche a rappresentazioni sacre dette misteri, assumono un'imponenza di partecipazione popolare, da costituire oggi un'attrattiva, oltre che devozionale penitenziale, anche turistica e folcloristica. Cito per tutta la grande processione barocca di Siviglia.

Al testo del celebre Stabat Mater si sono ispirati musicisti di ogni epoca. Tra i più illustri figurano Palestrina, Pergolesi, Rossini, Verdi e Dvorak. La Vergine Addolorata è stata raffigurata lungo i secoli in tante espressioni dell'arte, specie pittura e scultura, frutto dell'opera dei più grandi artisti che, secondo il proprio estro, hanno voluto esprimere in primo luogo la grande sofferenza di Maria.

E parliamo ora di come è raffigurata la Dolorata. Di solito è vestita di nero per la perdita del figlio, con una spada o con 7 spade che le trafiggono il cuore. Altro soggetto molto rappresentato è la Pietà, penultimo atto della Passione, che sta fra la deposizione e la sepoltura di Gesù. Il termine Pietà sta ad indicare nell'arte la raffigurazione dei due personaggi principali, Maria e Gesù, la madre e il figlio. Maria lo sorregge adagiato sulle sue ginocchia, oppure sul bordo del sepolcro insieme a San Giovanni Apostolo. Capolavoro dell'intensità del dolore dei presenti è il compianto sul Cristo morto di Giotto. Nel santuario della Dolorata di Castel Petroso, a Isernia, secondo l'apparizione del 1888, Gesù è adagiato a terra e Maria sta in ginocchio accanto a lui e con le braccia aperte lo piange e lo offre nello stesso tempo.

virtù del culto così diffuso alla Dolorata, ogni città e ogni paese ha una chiesa o cappella a lei dedicata. Varie confraternite assistenziali e penitenziali, come pure numerose congregazioni religiose femminili e alcune maschili, sono poste sotto il nome della Dolorata, specie se collegate all'antico ordine dei Servi di Maria. L'amore e la venerazione per la consolatrice degli afflitti e per la sua compassione ha prodotto, specie nell'ordine dei Servi, splendide figure di santi. Ne citiamo alcuni: i santi sette fondatori, San Giuliana Falconieri, San Filippo Benizzi, San Pellegrino Laziosi, San Antonio Maria Pucci, San Gabriele della Dolorata, passionista, senza dimenticare, primo fra tutti, San Giovanni Apostolo ed Evangelista, sempre accanto a lei per confortarla e condividere l'indicibile dolore, accompagnandola fino al termine della sua vita.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai?
2: Camminerò con cuore integro dentro la mia casa.
1: Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino.
2: Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere.
1: Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare.
2: I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore.
1: Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
2: Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese, per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta.
2: Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri. Non togliere, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri.

0: non ritirare da noi la tua misericordia per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo,
1: ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
0: Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione.
1: Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
0: Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso,
1: né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia.
0: Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
1: Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano.
0: Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
0: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
1: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
0: Signore, pieghi il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici, lancia fregge, sconvolgili.
1: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
0: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
1: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. O voi tutti assetati, venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci

0: liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
0: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
2: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
0: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù, nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
0: Donaci l'umiltà del cuore,
1: perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
0: Manda su di noi il tuo Spirito,
1: perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
0: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo,
1: fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

passato un anno, toccò a me commentare l'addolorata. Grazie a Dio ci ritroviamo ancora qui, con il cuore colmo di gratitudine. Fissiamo i nostri occhi su quella collina maledetta che Dio ha trasformato in sorgente di vita e di benedizione, il Calvario. Hanno voluto spesso rappresentare quella collina. Mi ha impressionato una crocifissione dove accanto a Gesù i due ladroni sono descritti, uno in atteggiamento di fiducia, l'altro che con una mano fa le corna e tira fuori la lingua per sbeffeggiare il Cristo che offriva a tutti perdono e consolazione. Siamo ancora davanti al mistero della morte di nostro Signore e sappiamo che non è morto come un eroe, ma vittima di inganno, di tradimento, di sopraffazione. Dio che si fa debolezza, Dio che diventa schiavo per amore. Quello che ci impressiona questa sera, mettendoci dal punto di vista di Maria, è il silenzio di Gesù. Quando ascoltiamo i racconti della Passione, vediamo che nelle prime battute sono abbondanti le righe in cui Gesù parla, insegna, dà degli ammaestramenti. Man mano che si arriva al punto culminante, le frasi sono sempre più ridotte, le parole non servono. Anche noi come Maria vorremmo sentire qualche parola. Quel Cristo tace, è il Dio del silenzio, l'esperienza che fanno tante persone colpite dal dolore, dalla prova. Un Dio che non parla. Come Maria, chiediamo di sopportare anche noi con dignità questo silenzio di Dio. Non tiriamo fuori la lingua contro di Lui. Non vogliamo sfidarlo o beffeggiarlo, ma entriamo umilmente in questo mistero del Dio che tace. Forse qualcuno accanto a noi lancia delle bestemmie contro di Lui. Scendi dalla croce. Quando qualcuno dice non ho più lacrime per piangere, vogliamo invece accettare questa prova della fede, questo silenzio di Dio. E come Maria siamo testimoni con gli occhi della fede che Lui non è indifferente, non è estraneo. La croce ci parla della sua grande simpatia, del suo smisurato amore per noi. In altre occasioni Dio aveva mostrato il suo braccio forte. Aveva Lui stesso staccato dalla croce gli ammalati che gli accompagnavano. Dio aveva liberato dalle epidemie, perfino dal morso dei serpenti, l'abbiamo sentito ieri nella prima lettura. Qui invece Dio è immobile. Dio è inchiodato al legno. Come capire, come convincerci che Lui ci ama? Come capire che quel silenzio del crocifisso è eloquente, è carico di messaggi e sorgente di vita?
Facciamo tesoro ancora una volta di questa scuola della croce. Oggi che tutti danno la rincorsa alla felicità, oggi che ci si vergogna perfino di raccontare a un amico che siamo stati colpiti da una malattia, oggi che anche chi va in ospedale chiede la privacy ed è difficile andare a trovarlo, oggi che è sentito come un peso l'avere qualche tragedia, oggi che si scatena l'invidia contro quelli che stanno meglio di noi e molti si rodono dentro, oggi abbiamo bisogno di stare a questa scuola della croce, perché il dolore da scandalo, da pietra di inciampo, diventi per ciascuno di noi mistero, come lo è stato per Maria. E mistero non vuol dire qualcosa di nebuloso, di irraggiungibile. Mistero vuol dire traccia di vita, sentiero per il quale si cresce e nel quale si matura, sorgente che dà a noi la possibilità di diventare santi. Che cosa fare davanti al dolore? Maria ci insegna a restare, a farci prossimo. Si rischia oggi neppure tra vicini di casa di condividere più una prova, una fatica del nostro vivere. Ricordiamoci che i corpi sono uniti dal piacere, ma le anime sono unite dal dolore. Ci è chiesto allora di non fuggire, di non girarci dall'altra parte, di non far finta di non sentire. Non prendiamo mai la circonvallazione del Calvario. Maria ci insegna a restare lì, senza dare giudizi contro nessuno. Quanto è importante questo Stabat Mater cantato nel Medioevo in quel meraviglioso inno di Jacopone da Todi. Stava, era come anche lei inchiodata in quell'angolo dove l'avevano messa perché soffrisse di più e facesse soffrire di più il morente. Per questo permettevano ai parenti di sostare ai piedi del patibolo. Questa stabilità è necessaria oggi. Gesù la cerca anche nei momenti in cui potremmo essere assaliti da dubbio o da confusione. Ciascuno di noi è chiamato allora a vivere più vite, più morti, più malattie. È chiamato a caricarsi, se ama il fratello, è chiamato a sopportare insieme, se ama il suo compagno di viaggio. Chiediamo di poter innestarci nel dolore degli altri. Non vorremmo mai dire mors tua vita mea, la tua morte, la tua malattia, il tuo fallimento mette in luce che io sono vivo, che io sto bene, ma vorremmo sempre dire la tua condizione di debolezza diventa anche la mia, perché anch'io cammino con te e condivido il tuo faticoso procedere. C'è bisogno nel mondo, nella Chiesa, nelle nostre famiglie, c'è bisogno di compassione, c'è bisogno di attenzione all'altro fino a provare dentro di noi una profonda, sincera partecipazione. Quando
Nietzsche, quel famoso autore che non solo negava l'esistenza di Dio, ma dichiarava che il superuomo, un uomo orgoglioso, lo aveva definitivamente ucciso, ha scritto così: anche Dio ha il suo inferno, e questo inferno è l'amore che lui ha per gli uomini, ed è la sua pietà per gli uomini ad averlo ucciso. Dice una verità bellissima che già gli antichi scritti ebraici raccontavano, riferendosi all'episodio di Mosè davanti al roveto ardente. Mosè era fuggito dalla schiavitù, si stava dimenticando della sofferenza dei suoi compagni e del suo popolo. Voleva fare l'indifferente. E Dio, che gli parla da quel roveto, gli dice: ma non ti accorgi che ti sto parlando dalle spine? Davvero Dio parla dalle spine, lui che condivide il dolore e l'angoscia di tutti i suoi figli. Il dolore non è per renderci prigionieri, ma per renderci fecondi di vita. Ci meraviglia che quando Gesù apre bocca e rompe quel silenzio, spinge Maria, sua madre, a deporre il cesto del dolore e a innestarsi anche lei nella vita di un altro, di Giovanni, di ogni discepolo. Deve dimenticarsi per diventare madre di tutta l'umanità. Il dolore non può tenerci ingabbiati, non può tenerci chiusi. Ricordiamo che non c'è nulla di più egoistico del dolore. A volte basta un mal di denti per dimenticarsi completamente degli altri e delle loro necessità, tutti concentrati in noi stessi. Ora Gesù, in quella semplice espressione, invita sua madre a diventare ancora madre, a generare altri figli, a prendersi cura, a diventare provvidente per altri discepoli. Ecco la trasformazione del dolore muto, disperato, tragico, in una novità di vita. Ecco dove nasce la speranza, anche dalle lacrime e dalle spine. Potrà dire San Paolo: sono lieto di soffrire per voi. E quello che conta è quel per voi, quel dare la vita per amore dei fratelli. È come una dichiarazione di amore che vorremmo far nostra, perché là dove c'è amore c'è sempre passione, c'è sempre prova, dolore, lacrime. Amare e sempre patire. La disperazione più grande è quella di chi non riesce più ad amare, non riesce più a trovare una direzione nel momento in cui cade nelle sabbie mobili del dolore. Maria è qui a darci una mano per tirarci fuori, in modo che non restiamo soffocati. Dal dolore alla maternità, ecco il compito che chiediamo anche noi di poter umilmente svolgere là dove ci troviamo. Per 5 volte, in queste pochissime righe, l'Evangelista riporta la parola madre, madre,
come se dicesse la croce è il momento in cui si diventa madre, è come una sala da parto dove nasce la vita, qui germoglia qualcosa di nuovo. E allora chiediamo a Maria di non stare sempre a contare le foglie che cadono, i nostri lamenti lugubri, pessimisti. Chiediamo invece di saper scorgere, vedere le gemme che germogliano anche attorno a noi, e come una madre diamoci cura, preoccupiamoci di quanti incontriamo perché possano anche loro scoprire questa novità evangelica, questo frutto prezioso della croce. Allora sapremo anche noi, nella vita di ogni giorno, per quanto limitata, nascosta, semplice, sentirci operatori di vita, chiamati a coltivare i doni del Signore, chiamati a celebrare la sua presenza, chiamati anche a correggere là dove vediamo imperversare il male o la tristezza senza significato. La Vergine Maria ci aiuti come lei a maturare in questa fede, che è fede adulta, che ha superato quella pretesa di essere sempre contenti e che ha capito che il prezzo dell'amore passa sempre attraverso questa fedeltà della croce. Ci aiuti e aiuti tutti coloro che stanno soffrendo, perché non abbiano a sprecare questo talento, questa moneta preziosa che è la prova, ma come lei diventi feconda di vita. Aiuti la Chiesa in modo particolare. Qui Maria è l'immagine della Chiesa, a partorire anche nel dolore nuovi figli di Dio, nella fatica, perché tutti si riconoscano salvati da quell'amore senza confini che Gesù crocifisso rivela ancora oggi a noi. Questa sera Lui è qui, in questo silenzio eloquente, e noi accanto a Maria vorremmo entrare nel suo mistero di amore e di speranza. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Luce ai nostri passi, edito da Radio Voce nel Deserto, è una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin. Il libro è arricchito da un CD con la sua voce. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, e oggi vogliamo parlare in qualche modo di immaginazione, o meglio della creatività con cui quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, e comunque vi invito a non considerare troppo rigidamente questi paletti anagrafici, si rivelano capaci di dare forma anche alla solidarietà, che poi a loro viene tutto sommato abbastanza naturale, perché poi quando li pressi e chiedi loro conto della bellezza di quello che riescono a combinare, senza troppi svolazzi ti dicono cose tipo: il mio intento è solo far capire che basta poco per aiutare gli altri. E qui io sono già entrata, perché queste sono sue parole, nell'universo del protagonista di questa nostra puntata. Classe 2008, nominato nel maggio scorso al Fiere della Repubblica dal nostro presidente Sergio Mattarella, in un complicatissimo, questo lo sappiamo, 2026, in cui per onorare gli 80 anni della Repubblica il tema portante per questo tipo di onorificenza era appunto la solidarietà. Chi è un alfiere della Repubblica, lo ve lo ricordo subito, è uno che ha scelto prestissimo da che parte stare e che ci ridà speranza, perché con le sue piccolissime, grandissime azioni ci dimostra che non tutto è perduto e tutto è ancora possibile, e come i pezzi degli scacchi che si muovono in diagonale, alla bisogna è capace anche di magnifico pensiero divergente. Ben arrivato Leonardo Figello, 18 anni di Torino, ultimo anno di liceo classico Cavour, e appunto da poco al Fiere della Repubblica. Ciao Leonardo.
2: Buonasera a tutte e a tutti e grazie mille per l'invito.
1: Allora Leonardo, grazie a te, tutto è partito da un APCAR che è stata trasformata in un veicolo solidale con cui hai mostrato che effettivamente fare del bene può essere anche di tendenza, così era scritto nella motivazione della tua onorificenza. Però secondo me tutto è cominciato prima, cioè mi dici anche grazie a chi magari l'ha respirato in famiglia, tra gli amici, i nonni, che so, se hai frequentato gli scout, ma perché mai un ragazzo giovanissimo, perché tu non hai iniziato ora a 18 anni, ma insomma un po' di anni fa, se ne va in giro pensando che le difficoltà degli altri lo riguardino, che siamo tutti parte di una grandissima famiglia e che viviamo meglio e più intensamente con meno e condividendo?
2: Tutto è iniziato da quella che è la mia grande fede in Dio, perché la mia fede mi anima. E se devo essere sincero, il progetto di Condivida Ape trae appunto ispirazione dalla figura di un santo, ovvero San Giuseppe Moscati, un santo campano che è vissuto a cavallo tra fine 800 e primi del 900 e che nell'anticamera del suo studio medico privato aveva collocato un cappello che svolgeva la funzione di una sorta di salvadanaio, dove aveva scritto: chi ha metta e chi non ha prenda. Io sono rimasto molto colpito da questa frase, da questo stile di vita, da questo modo di condividere, e ho deciso di provare a riproporlo. Infatti uno dei miei grandi sogni da bambino era quello di poter guidare per le strade della mia città a bordo di un'APCAR rossa fiammante.
1: E l'hai avuto questo veicolo, eh? Esatto. Te l'hanno regalato in parte con i tuoi risparmi, in parte i tuoi genitori. Io ti ho interrotto, ma capire, questo veicolo ci giri adesso per Torino, lo parcheggi davanti a scuola nel controviale di Corso Tassoni, tutti lo conoscono, come funziona?
2: Allora, in pratica è una sorta di carrello solidale ambulante, un carrello solidale in movimento. Sul retro della mia APE ho collocato due casse che svolgono la funzione di una sorta di spazio di condivisione. Ho scritto il seguente cartello: serviti pure se hai bisogno, altrimenti se puoi lascia qualcosa, e le persone che passano accanto all'APE hanno la possibilità liberamente di poter prendere oppure di poter mettere qualcosa che hanno il piacere di condividere con gli altri. È una sorta di economia circolare in continuo movimento. Io in realtà faccio ben poco, mi limito ad andare in giro per la mia città, a parcheggiare ed aprire la cassa, ogni tanto la rifornisco e accedo anch'io al progetto.
1: Chiamalo poco, scusami, io vado un po' indietro di nuovo, ma tu desideravi quest'APE, magari i tuoi genitori pensavano per te, per girare per Torino, e poi hai tirato fuori questa idea. E che hanno detto in famiglia? Cosa hanno detto i tuoi amici? Che cosa ne hanno pensato? Hai sorpreso tutti?
2: Sì, diciamo che sono rimasti tutti molto stupiti da questa mia scelta, da questa mia idea, perché all'inizio sembrava quasi che io fossi un ragazzo un po' ingenuo che metteva a disposizione delle cose degli altri, quasi come se mi facessi derubare. E in realtà tutto nasce da quello che è un grande senso di gratitudine, perché io mi sono reso conto che avevo già e che ho ancora tutto ciò di cui ho bisogno, sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista relazionale. Ho una casa, ho un frigo sempre pieno, dei genitori che mi amano, degli amici, e quindi sia dal punto di vista relazionale che materiale non mi mancava assolutamente
1: nulla. Frena un momento, Leonardo, ma tu ti rendi conto che quello che tu hai realizzato, ci sono persone che insomma arrivano alla fine della vita e non lo hanno capito?
2: Questo nasce appunto da quella che è la mia fede, come dicevo prima, e per questo sono davvero grato per aver ricevuto questa grazia di potermi rendere conto di tutto ciò che ho. E ho capito che però ci sono moltissime persone che, come dicevi giustamente, non hanno nemmeno queste fortune, e di conseguenza ho deciso di provare a metterla a disposizione degli altri, di metterla a disposizione del prossimo, con quel poco che avevo, ovvero un mezzo autonomo all'età di 14 anni, e ho deciso di provare a condividerlo.
1: Senti Leonardo, tu sei un tornado, veramente un tornado, per quello che fai, per come ce lo racconti. La prima volta tu in effetti hai rifornito, se non sbaglio, l'ape, correggimi se sbaglio, con quello che avevi comprato con i tuoi risparmi. E mi dici quanto tempo ci è voluto perché la gente insomma cominciasse a mettere o a prendere? E poi che cosa? Cosa prendono? Cosa mettono? Cosa si trova dentro l'ape? Cosa donano le persone?
2: In realtà è bastato pochissimo. Io avevo iniziato questo progetto con un semplice cestino di vimini e un cartello scritto con dei pennarelli, molto semplice, riempito con del cibo che avevo comprato al supermercato. E dopo averlo parcheggiato davanti a scuola, uscito da scuola, noto che non c'è più nel cestino né il cartello. Evidentemente avevano bisogno anche di qualcosa per trasportare la cosa al loro interno. Però io sono molto testardo, quindi non mi sono arreso, ho deciso di continuare il progetto e sono arrivato alla costruzione di una cassa di legno più importante, più pesante. E da allora il progetto è sempre continuato. Quindi fin da subito le persone hanno iniziato a prendere e hanno iniziato a mettere, che possono mettere o prendere qualsiasi cosa, da genere alimentari o beni di prima necessità, sia a lunga conservazione ma anche in procinto di scadenza. Infatti ultimamente sto cercando anche, per esempio, di raccogliere del cibo che rischierebbe di essere buttato.
1: Quindi anche questa prospettiva antispreco ci metti.
2: Esatto, produciamo cibo per sfamare tutti ma non siamo in grado di distribuirlo in maniera equa, o anche vestiti. E c'è anche una cassa invece destinata a una sorta di biblioteca cielo aperto, poiché non di solo pane si nutre l'uomo.
1: Senti Leonardo, veramente ci stai travolgendo con quello che fai, e noi adesso ci diamo solo una pausa di respiro per ascoltare, e credo che sia un brano abbastanza appropriato, Nel blu, dipinto di blu, del grande Domenico Modugno.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: nel blu.
1: Giovani, giovani si diventa. E torniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Leonardo Figello, neo alfiere della Repubblica, 18 anni, ci sta raccontando di quello che è riuscito a inventarsi con la sua Ape Car, con questo mezzo a tre ruote con cui gira per Torino, riempiendolo di cose che le persone possono liberamente prendere, ma cose anche che le persone possono donare. E il bene è, Leonardo, di sicuro contagioso, però vorrei anche chiederti se qualcuno magari ha provato a ridicolizzare il progetto, se ci sono mai state vandalizzazioni dell'Ape, se qualcuno ha tentato di derubarti, insomma, c'è mai stato un tentativo di sabotaggio?
2: Fortunatamente non ci sono mai stati tentativi di sabotaggio, però molte persone particolarmente sincere, io ho apprezzato la loro sincerità e anche molto schiette, hanno cercato di farmi notare quelle che secondo loro erano delle criticità che non erano consone al loro sistema di valori. Per esempio alcuni continuano ancora adesso a ripetermi: Leonardo, ma non hai paura che arrivi qualcuno che in realtà non ha realmente bisogno, se ne approfitta e magari prende tutto ciò che c'è nella cassa e magari lo va a rivendere?
1: E
2: io in realtà non sono solito pormi questo tipo di domande, proprio per quella che è la mia fede. Mi piace pensare di essere una piccola matitina, un semplice strumento nelle mani di un disegnatore che è più in alto di me, che ha in mente un progetto, che ha in mente un affresco meraviglioso. E io posso aiutarlo a realizzare una piccola parte.
1: Leonardo, a proposito di questo progetto, i tuoi compagni, per esempio, non dico gli amici, quelli stretti, ma proprio i compagni, magari quelli con cui avevi più distanza, come hanno risposto? E ti è mai venuto in mente che, è vero, tu sei una matitina e sei quella goccia nell'oceano, ma l'oceano è fatto di gocce, quindi sei fondamentale. Ma hai mai pensato che con l'aiuto magari di altri, unendo le forze, il tuo mezzo potrebbe essere il primo di una grande flotta?
2: Allora, per quanto riguarda i miei compagni, sia i miei compagni che i miei insegnanti hanno sempre cercato di supportarmi fin dall'inizio, quindi ritengo di essere molto fortunato e sono grato per quello che hanno fatto per me e per come mi hanno aiutato in questo progetto. E in realtà sì, proprio come mi ha consigliato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, voglio provare a espandere il mio progetto per renderlo ancora più collaborativo.
1: Te l'ho detto proprio il giorno nella sala delle feste, il 7 maggio?
2: Esattamente, mi aveva chiesto di cercare di invitare più giovani ad aiutarmi e di rendere il progetto ancora più condiviso.
1: Bellissimo.
2: È proprio la direzione dove vorrò condurre Condividape, ovvero l'ape regina cercherà di aiuto tante piccole api operaie.
1: Splendido, così davvero sarai anche visibilmente contagioso, ma io sono sicura che già lo sei diventato. Cosa è cambiato quando i giornali hanno cominciato a parlare di te, ha iniziato la cronaca del Corriere della Sera? Ti sei accorto di uno sguardo diverso intorno a te da parte delle persone del quartiere, della cittadinanza?
2: Io sono molto grato per tutto questo, perché da quando è emersa la notizia molte più persone hanno avuto la possibilità di conoscermi e molte più persone accedono tuttora al servizio e molte più persone prendono e contribuiscono. Quindi il giro di Condividape si è allargato notevolmente, mi ha permesso di estendere molto quella rete a macchia d'olio di bene che continua a diffondersi.
1: Senti, tu ti sposti dalla scuola alle tue attività a casa sulle tue tre ruote, sulla tua bella Ape Car rossa, e le persone però ora lo sanno, ti cercano, ti vengono incontro, ma tu so che tieni a dire che sei anche tu andare incontro a loro, perché in una città come Torino non c'è soltanto una necessità, non ci sono solo necessità materiali, ma c'è anche tantissima solitudine, che direi che probabilmente è il male del secolo. C'è bisogno di relazione, di contatto, di fiducia. In questo senso cosa fai? Ascolti, parli, regali parole?
2: Sì, diciamo che è uno degli scopi principali del progetto di Condividape, perché in realtà il cibo, gli utensili o tutto ciò che è contenuto all'interno della cassa mi piace pensare che sia solo uno strumento, solo un mezzo per poter arrivare all'essere umano che c'è dall'altra parte, per poter arrivare a un contatto, a una relazione. E ovviamente il mio obiettivo non è quello di risolvere il problema della povertà, peraltro quasi impossibile, ma è soprattutto un invito rivolto a me stesso a cercare di non essere indifferente. Infatti non sempre all'Ape arrivano delle persone che soffrono di problemi di povertà o di disagio economico estremo, ma anche semplicemente persone sole, persone che hanno bisogno di poter fare due chiacchiere con qualcuno, che hanno in questo modo il pretesto per poter uscire di casa e magari prendendo una semplice confezione di uova dall'Ape hanno anche il pretesto per poter preparare un pranzo a un amico che non vedono da molto tempo.
1: Questo ci piace moltissimo. Un solo fotogramma del 7 maggio, sala delle feste del Quirinale, che ti sei portato dietro?
2: Inizialmente ero molto emozionato e sono ancora incredulo. Non mi sentivo all'altezza assolutamente del riconoscimento che ho ricevuto e provo molta gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica. Però in quel momento, grazie alle sue parole, ho capito che noi 28 ragazzi siamo stati scelti per poter rappresentare tutte quelle persone che già adesso scelgono di non essere indifferenti, per rappresentare tutte quelle ragazze, tutti quei ragazzi che nella nostra stessa situazione avrebbero fatto esattamente quello che abbiamo fatto noi o che lo stanno già facendo. E ho realizzato che per me essere al fiere della Repubblica ed essere al servizio della Repubblica significa spezzare il pane con chi ha fame,
1: a questo
2: significa prendere una mano a chi ha bisogno.
1: Leonardo, a questo riguardo io so, e qui voglio parlare di futuro, del tuo futuro, che tu sei affascinato dalle persone, dall'essere umano con i suoi chiaroscuri, e hai detto, non mi ricordo se in un'intervista, vorrei studiare all'infinito filosofia, antropologia, teologia, vorrei stringere mani il più possibile. Allora, qual è, se c'è, il tuo progetto? Io te ne potrei consigliare uno, che è la carriera politica, perché noi abbiamo bisogno di persone come te.
2: Allora, diciamo che proprio per la mia fede io non ho molti progetti per il mio futuro. So di per certo che cercherò di continuare ad essere un uomo felice. Uno dei miei più grandissimi sogni è ovviamente quello, come ha giustamente ricordato, di continuare a studiare, di poter conoscere più persone possibili, perché ho capito che ogni stretta di mano, ogni incontro mi arricchisce. E inoltre sogno un modo per non essere complice dello sfruttamento, per non far parte di quel marchingegno malsano del consumismo che come una grossa ragnatela intrappola tutti i più deboli. Quindi mi ero uno stile di vita più semplice, più sobrio, più autentico, privo di eccessi e di sprechi, e spero di poter mettere a disposizione quello che è il dono più grande che mi è stato fatto, ovvero la mia vita, di poterla mettere a disposizione degli altri.
1: Allora, grazie a Leonardo Figello, che insomma ha qui in radio, ha già contagiato tutti con il suo entusiasmo, grazie davvero.
2: E grazie a voi.
1: Grazie anche a Livio Cosentini in regia, a Laura Bernardini per il contributo alla puntata, a Elisa Mazzella, rappresentante della Generazione Z, per la scelta dei brani. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio. Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: Giovedì 15 settembre, primo appuntamento all'informazione della Radio Vaticana. I titoli: guerra in Ucraina, la NATO abbatte un drone sconfinato nei cieli della Lituania. Si intensifica lo scontro tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen, raid incrociati e 125.000 sfollati. Papa Leone incontra il personale dell'archivio apostolico e della biblioteca apostolico, esorta ad andare avanti, fedeli al passato e fedeli al futuro. Bentrovati da Marco Guerra. Sale la tensione nei cieli d'Europa. Stanotte un caccia della NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lituania, che poi è caduto in un'area rurale al centro del paese. Il presidente USA Trump annuncia lo stop agli attacchi reciproci di Russia e Ucraina contro le infrastrutture energetiche, ma l'accordo non sarebbe ancora chiuso. La cronaca di Roberta Barbi.
1: Torna in Europa la paura che il conflitto tra Russia e Ucraina possa estendersi. Nella notte un caccia della NATO ha abbattuto nei cieli della Lituania un drone che si è poi schiantato nei pressi del lago di Kaunas, nella regione centrale del paese, dopo che l'allarme era scattato nella capitale Vilnius. E non è la prima volta. Nel maggio scorso un drone ucraino era stato abbattuto in Estonia. E mentre la Polonia avvia operazioni di aviazione militare a scopo preventivo, proseguono tra Mosca e Kiev gli attacchi incrociati contro infrastrutture energetiche, nonostante ieri il presidente americano Trump avesse annunciato un accordo tra le parti su questa questione. A Kiev stanotte droni russi hanno colpito un distributore di carburante dove è rimasta ferita una persona e un complesso di magazzini. Un attacco missilistico ucraino invece ha danneggiato un deposito e diverse strutture nella città portuale russa di Taganrog e un impianto industriale a Samara. Il presidente ucraino Zelensky si è detto d'accordo sull'avvio di una de-escalation, ma solo se Mosca farà altrettanto.
0: Ci spostiamo in Yemen, dove le milizie Houthi ieri hanno colpito nuovamente obiettivi militari nella vicina Arabia Saudita. A sua volta Riyadh ha compiuto 54 raid contro postazioni dei ribelli sciiti yemeniti. L'Iran nega qualsiasi coinvolgimento nel conflitto, che rappresenta un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni gravissime sia sul fronte umanitario, dove si continuano a verificare 125.000 sfollati, sia su quello energetico. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI, Luigi Toninelli.
2: Se parliamo di parti locali, sono tendenzialmente due: da una parte gli Houthi e dall'altra il governo yemenita. Houthi, gruppo ribelle legati all'Iran, e dall'altra parte invece il governo yemenita, che è alleato dell'Arabia Saudita, ma non è emanazione diretta dell'Arabia Saudita. E cosa ci porta a collegarci al secondo elemento, ovvero il fatto che, oltre a essere un conflitto locale, è anche un conflitto che ha una caratura regionale. Da una parte quindi abbiamo l'Iran, che si è avvicinato sempre di più agli Houthi, proprio in contrapposizione all'Arabia Saudita, dall'altra parte abbiamo l'Arabia Saudita, che invece vuole sempre mantenere una sfera di influenza in un paese che è prossimo ai suoi confini.
3: Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump un aiuto militare senza ottenerlo. Come viene letta questa mancata assistenza militare all'Arabia Saudita, che pure è un alleato solido degli Stati Uniti contro gli Houthi?
2: In un tentativo di disimpegno, quantomeno prima delle elezioni di midterm, quindi delle elezioni di metà mandato che ci saranno nel prossimo novembre, da parte degli Stati Uniti, che sono già rimasti sprofondatamente scottati da una guerra, ovvero quella con l'Iran.
0: E continuano a salire i prezzi del petrolio nelle borse mondiali. Il Brent ha toccato i 106,93 dollari al barile proprio a causa della chiusura dell'oleodotto saudita colpito dai raid delle milizie Houthi lo scorso fine settimana. Cambiamo argomento, prosegue il dibattito sulla proposta di ridurre il ritmo di sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Dopo l'allarme dei colossi USA, Trump parla di bugie e dice che è in corso una cospirazione contro l'AI. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece la Cina. Su questo tema Alessandro Guarasci ha sentito l'amministratore delegato della società SC27, che ha sviluppato il modello Vitruvian, Nicola De Grandis.
4: Chi segue il mondo dell'intelligenza artificiale sa che, diciamo, questo tipo di mea culpa, questo tipo di allarme è abbastanza ciclico. Negli ultimi 4 anni ne abbiamo visti diverse decine. Sono probabilmente guidati, ispirati anche da motivi che, diciamo, possono essere di natura commerciale, finanziaria. L'amministratore delegato di Anthropic, che è stato l'autore del Mea Culpa, sappiamo che è un'azienda che si sta per quotare in borsa a 3.000 miliardi di dollari, più o meno il PIL dell'Italia.
5: È utopistico pensare in qualche modo a una istituzione sovranazionale che comunque in qualche modo gestisca dica lo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
4: Anzi, probabilmente sarà qualcosa che accadrà, come di nuovo abbiamo già fatto per esempio per il nucleare, abbiamo creato un'agenzia che si occupa della sicurezza di quel tema. Suppongo che nel futuro, quando magari i tempi anche geopolitici saranno più calmi, si arriverà a una soluzione di questo tipo.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop anche alla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Il presidente USA torna intanto a promettere $5,000 ogni americano in caso di vittoria nelle elezioni di midterm. E oggi è la giornata mondiale per la conoscenza del linfoma, che in Italia è coordinata dall'AI, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, che rinnova il proprio impegno ponendo al centro quest'anno il tema dell'alimentazione. Stefania Ferretti ne ha parlato con la dottoressa Rita Tavarozzi, ematologa e ricercatrice.
6: Quando si affronta un percorso di cura cambia tutto, cambia la qualità di vita, cambia il proprio corpo e cambia la percezione e la necessità anche di banalmente mangiare. Il rapporto con il cibo per i pazienti ematologici può essere spesso qualcosa di molto complesso. E AIL, vi do anche dei numeri, lo sta affrontando, supportando attualmente 19 centri ematologici italiani e oltre 800 pazienti.
7: Si cura il paziente, così la dieta, dottoressa, non è una dieta valida per tutti, ma è personalizzata.
6: Assolutamente, così come i trattamenti sono molto variegati, da terapie molto intensive come possono essere i trapianti a trattamenti un po' più mild, trattamenti meno impattanti sulla qualità ad esempio di percepire i cibi, anche nella digestione. Il fabbisogno energetico delle persone che affrontano queste sfide cambia profondamente, cambia anche il loro rapporto con la capacità di alimentarsi.
0: Andiamo all'attività del Santo Padre. Papa Leone ieri ha inaugurato la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe Meraviglia, e ha incontrato il personale dell'Archivio Apostolico e della Biblioteca Apostolica nel giorno del suo compleanno. Nel corso della visita gli è stata offerta una torta per festeggiare. Nel suo discorso ha esortato ad andare avanti fedeli al passato e fedeli al futuro, usando i mezzi necessari per proseguire sulla strada del bene. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
8: Come descrivere la biblioteca del Papa? Ricorro a una metafora. La biblioteca apostolica è un cuore. Il palpito del cuore è il simbolo della vita e risulta da due movimenti contrari, la sistole e la diastole, una concentrazione e una distensione, un moto verso il centro e uno verso la periferia. Anche la biblioteca apostolica rimane viva nella misura in cui assicura la propria sistole e la propria diastole.
0: E come abbiamo sentito, chiudiamo con la pagina della cultura, e come abbiamo sentito alla Biblioteca Apostolica Vaticana la mostra Acqua inaugurata ieri dal Papa. L'esposizione apre il nuovo ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia, dedicato alle paure e alla loro possibile trasformazione. Eugenio Murrali ne parla con il curatore e viceprefetto della biblioteca, Don Giacomo Cardinali.
9: Affrontiamo le paure, partiamo da quelle dei bibliotecari. L'acqua ci terrorizza, l'anno prossimo vedremo la luce e l'aria, poi avremo il fuoco, poi gli animali e poi avremo l'uomo, che l'uomo è un costruttore di libri ma è un distruttore di libri. Quindi in 5 anni noi vedremo tutto quello che ci terrorizza, e lo scopo di queste mostre è quello di portare il pubblico dentro un percorso che comincia con il panico ma che poi porta a sviluppare un percorso per cui tra noi e quell'elemento non è solo negativo. L'acqua ha un ruolo importantissimo nella produzione del libro, ispira le tematiche di libri, si usa per restaurare i libri, c'è una lavanderia per libri qui dentro.
10: Avete messo insieme 3 grandi artisti, sì, molto lontani tra di loro, e avete messo insieme anche passato e presente.
9: Sì, beh, questo è uno dei grandi privilegi del lavorare in una biblioteca come questa. C'è un patrimonio che non finisce più, cioè che comincia dai primi secoli e arriva ad oggi, e c'è la possibilità di far venire artisti che sono anche lontanissimi tra di loro. Thank you.

Tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: Il Signore dice al serpente: essa ti schiaccerà la testa. La vittoria è dell'umanità, perché l'uomo è creato a immagine di Dio e non a immagine del serpente. Ha davanti un Eden da raggiungere e non un baratro avvelenato. Il paradiso terrestre non è un rimpianto, ma un progetto. L'Eden non è nostalgia, ma attesa. Non sta nel passato, ma nel nostro futuro. Il male non è vincente, la sua forza devastante si arresta. Il bene è più forte, il futuro è buono. Adamo sorge nel giardino senza peccato. Nella creazione il bene è più antico, più anziano, più profondo del male. Il bene è venuto prima, più originale ancora del peccato originale.

finale. La benedizione che accompagna Adamo ed Eva fuori dall'Eden consiste nel coraggio di lottare contro il male e nel farsi attirare dal futuro, perché in loro il bene è più forte del male, è antico e futuro, radice e vertice. La parola di Dio indica il senso della nostra vita come un'esistenza proiettata, gettata avanti, nella libertà e nella esplorazione di tutte le possibilità, un viaggio da inventare, ma dove il molo di partenza e il molo di arrivo è il bene. Ormai lasciata in noi dal ritrarsi di Dio, scintilla del grande braciere della vita. Anche la morale evangelica si fonda su di un verbo non all'imperativo, ma al futuro. Il Vangelo trabocca di verbi al futuro. Domandano a Gesù: cosa devo fare per avere la vita, per essere vivo? Come si fa ad essere uomo? E Gesù risponde con un verbo: tu amerai, e con una parabola, quella del buon samaritano. Un racconto in cui è racchiusa la possibile soluzione della storia, la sorte del mondo e il destino di ognuno. Tutto il nostro futuro è in un verbo: tu amerai. Un verbo al futuro, perché questa è un'azione mai conclusa, perché durerà quanto durerà il tempo, perché è un progetto, è dell'unico, non un obbligo, ma una necessità per vivere. Cosa devo fare domani per essere vivo? Tu amerai. Cosa farò l'anno che verrà e per il mio futuro? Tu amerai. E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo. Tu amerai. Una parabola al centro del Vangelo e al centro un uomo e un verbo. Tu amerai. Va, e anche tu fa lo stesso, e troverai la vita.

Ha scritto Paul Ricoeur: la speranza viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da festa. In questa immagine vediamo una speranza che viene da altrove, che non ha in noi la sua sorgente, viene povera e bisognosa di noi. Non ha in noi la sua origine, ma viene ricca di futuro, gravida di domani messi nelle nostre mani. Sta a noi aiutare la speranza a diventare la seduttrice festosa di questa nostra epoca. L'abito di stracci che la speranza indossa è evocato da molti altri simboli della Bibbia, ad esempio dal racconto della fuga lunga e disperata del profeta Elia davanti ai sicari della regina Jezabele nel deserto. Stanchezza, paura, fame e sete, ed Elia, l'indomito, si arrende. Cade a terra, si trascina al povero riparo di un ginepro e prega: «Basta, Signore, non ce la faccio più. Riprenditi questa vita, meglio la morte di questa fuga disperata». Sfinito, cade in un torpore, da cui una carezza lo sveglia. È un angelo che gli dice: «Alzati, prendi». Che cosa gli fa trovare l'angelo per affrontare deserto e sicari? Non un cavallo bardato pronto a divorare al galoppo la steppa di Edom, ma una carezza, un pane cotto tra due pietre roventi e un orcio d'acqua. Quasi niente, quasi un castigo per noi. Pane, acqua e un tocco affettuoso. Scampoli, stracci, direbbe Ricoeur, del vestito della speranza. Eppure si tratta di risorse che hanno lo scopo non di mettersi al posto del profeta, ma di risvegliare lui, il suo corpo, il suo cuore, l'attrazione del futuro. Il profeta Elia camminerà con le sue gambe, non su mani di angeli, per 40 giorni fino all'Horeb, il monte del Signore. Pane, acqua e una carezza bastano a renderlo protagonista, di nuovo profeta. Il miracolo è avanzare senza miracoli, con pane e acqua.

La speranza viene a noi come povertà, non come miracolo. È la virtù bambina, dice Charles Peguy, la più piccola in mezzo alle due sorelle maggiori, che sono la fede e la carità. Il futuro viene con quella semplicità che hanno tutte le cose più essenziali: l'aria, la luce, l'acqua, il respiro. Viene come germoglio, non come albero alto. Il futuro è in viaggio a piedi nudi, come la luce dell'alba. Viene dolcemente, come una gentilezza attesa. Noi domandiamo segni straordinari a un Dio illusorio e non ci accorgiamo dei segni poveri del Dio reale. L'umiltà della speranza viene vestita di stracci, come piccolo granello di senapa, 5 pani e 2 pesci per 5.000 uomini. Viene sotto forma di un incontro, di una telefonata, un amico, un SMS quando pensavi di non farcela più, una parola ascoltata alla radio, letta in un libro, una luce interiore, un capitello sapiente di una pieve romanica. Alle volte non fornisce neppure pane, ma solo un pizzico di lievito, lievito per il futuro. Dal futuro ci chiama un abito da sposa, parola dell'Apocalisse. E vidi la nuova città scendere dal cielo, bella come una sposa, pronta per l'incontro con il suo sposo. Il futuro che ci chiama ha un abito da sposa, anche se il presente indossa un abito di stracci.

Il tempo vitale, il tempo vissuto, non parte dal passato verso il presente, ma parte dal futuro verso il presente. Il seme che cresce nei nostri campi, perché sviluppa ora le sue radici? Perché c'è il tempo vivente che lo chiama dal futuro, e il grano che cresce sogna la figura, la spiga, che un giorno riuscirà a raggiungere nella sua maturazione. Il presente è una risposta, nella vita concreta, nel reale, agli appelli che ci vengono dal futuro.

Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi, pubblicato dalla casa editrice Fraternità di Romena. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 524 3 43, o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

tutti voi, carissimi ascoltatori della nostra radio Voce del Deserto. Un buongiorno nel Signore e anche nella Vergine Maria, nostra madre. Ringraziamo Dio sempre per questo mezzo grande che il Signore ci regala, per poter stare in comunione, per poter conoscere sempre meglio il Signore, per poter crescere nella nostra fede e anche per passare qualche ora di serenità. Il pensiero del mattino è un pensiero che ci aiuta a camminare nelle vie del Signore con la luce della Sua parola. Desidero questa mattina ancora parlarvi della parola di Dio. La parola di Dio è la nostra forza, è tutta quanta la nostra potenza di salvezza, perché è la parola che ci salva. Stamattina vedremo che cos'è la parola di Dio in se stessa. Desideravo però anche darvi una sintesi, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, di questo capitolo che abbiamo spiegato nei giorni passati e che riguarda la trasmissione della rivelazione divina. È una sintesi molto interessante e densa di significati e che dice così: ciò che Cristo ha affidato agli apostoli, costoro l'hanno trasmesso con la predicazione o per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, e l'hanno trasmesso a tutte le generazioni fino al ritorno glorioso di Cristo. È una visione generale del progetto che Dio ha realizzato in Gesù Cristo. Gesù Cristo è la parola che ci ha manifestato il volto del Padre, che ci ha manifestato e ci ha fatto conoscere la verità. E questa parola Gesù l'ha affidata agli apostoli. Gli apostoli l'hanno trasmessa per mezzo della predicazione o per mezzo degli scritti, e tutto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. E noi abbiamo ricevuto così questo divino deposito della fede che ci salva. La sacra tradizione e la sacra scrittura costituiscono dunque un solo sacro deposito della parola di Dio. In questo deposito della fede, come in uno specchio, la Chiesa che è pellegrina su questa terra ha la capacità di contemplare Dio, che è fonte di tutta la ricchezza, di tutte le ricchezze. La Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita, nel suo culto, cioè nella sua liturgia, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che la Chiesa stessa è e tutto ciò che la Chiesa crede. Per cui, se noi vogliamo restare in Dio, dobbiamo restare anche nella Chiesa. Ancora, tutto il popolo di Dio, in virtù del suo senso soprannaturale della fede che lo Spirito Santo ha posto in ogni battezzato, tutto questo popolo di Dio non cessa di accogliere il dono della rivelazione divina, di penetrarlo, di capirlo sempre di più, soprattutto attraverso l'umiltà, la semplicità, la purezza di cuore, per poterlo sempre più capire profondamente e viverlo sempre più in totalità. Infine, l'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio è stato affidato da Gesù Cristo al solo magistero della Chiesa, cioè al Papa e ai Vescovi in comunione con lui. Non c'è verità autentica rivelata se non quella che passa attraverso la Chiesa, costituita da Gesù Cristo, depositaria della parola di Dio e interprete infallibile per la presenza e l'assistenza dello Spirito Santo.

dopo questa sintesi, vediamo di capire che cosa si intende per parola di Dio. Sentiamo ripetere spesso parola di Dio. Quando ascoltiamo le letture dell'Antico Testamento, alla fine il lettore proclama parola di Dio. Quando viene letto il Vangelo, il lettore, diacono o presbitero, alla fine dice parola del Signore, parola di Gesù. Che cos'è allora questa parola di Dio? Per capire un pochino, dobbiamo rifarci all'inizio, al prologo del Vangelo di San Giovanni, dove si parla appunto del verbo. Verbo deriva dalla parola latina verbum, che vuol dire parola. San Giovanni dice: in principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Entriamo così nel grande, infinito, inscrutabile per noi mistero della Santissima Trinità, perché sappiamo che Dio non è un Dio solitario. Dio è un Dio comunione, è un Dio famiglia, è un Dio unico in tre persone, uguali e distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora, il Padre possiede la sapienza infinita, e questa sapienza infinita è il Figlio, il Verbo, il Figlio di Dio, sapienza di Dio in Dio, e Verbo perché Dio si manifesta a noi, e difatti questo Verbo è disceso in mezzo a noi e ci ha parlato, ha manifestato a noi la sapienza di Dio. E Giovanni difatti, continuando nel prologo, ci dice che il Verbo era in principio presso Dio e tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Anche la creazione che Dio ha compiuto, è opera dello Spirito Santo, è opera dello Spirito, è opera del Padre, è opera del Verbo. Tanto vero che all'inizio, nel libro del Genesi, e noi vediamo come Dio crea. Dio crea con una parola. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio disse: sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque, e Dio fece il firmamento e separò le acque. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un solo luogo, e così avvenne. Dio disse: siano luci nel firmamento del cielo, e così avvenne. Dio parla e la parola crea. Ecco perché Giovanni dice che tutto è stato fatto per mezzo di Lui, per mezzo del Verbo, della sapienza di Dio. E senza del Verbo, della sapienza di Dio, niente è stato fatto di tutto ciò che è fatto. E poi dice che il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Perciò il Figlio di Dio discende, viene in mezzo a noi, si fa uomo, prende il nome di Gesù perché nasce dalla Vergine Maria. Il Verbo dunque resta Dio e assume la natura umana e diventa quindi uomo. Dio è uomo. Allora, la parola di Dio è la sapienza di Dio, il Verbo eterno, infinito, la sussistenza per se stessa assoluta, che scende dentro nella nostra condizione limitata natura umana e parla. Parla attraverso un linguaggio umano, perché noi potessimo capire, intendere, conoscere Dio. Allora, la parola di Dio possiamo dire con chiarezza che per noi è Gesù Cristo. La parola di Dio dunque è una persona, è Gesù vivo in mezzo a noi. Ecco come esprime questo insegnamento il Catechismo della Chiesa Cattolica. Dio, nella sua infinita bontà,
nella sua condiscendenza, cioè nella sua tenerezza, attenzione per me, verso le sue creature che siamo tutti noi, ha pensato nella sua infinita bontà di rivelarsi agli uomini, ha voluto per amore farsi conoscere da noi. E allora, per farsi conoscere, questo Verbo eterno è disceso e ha parlato con parole umane. Perciò le parole di Dio, che vengono espresse con lingue umane, si sono fatte simili al linguaggio degli uomini, come già il Verbo dell'Eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell'umana natura, si fece simile agli uomini. Il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si incarna nella natura umana ed, essendosi incarnato, ci comunica le parole di Dio con il nostro linguaggio. La parola eterna di Dio si fa parole degli uomini. E noi abbiamo ascoltato la parola del Figlio di Dio. Dio dunque, attraverso tutte le parole della Sacra Scrittura, non dice che una sola parola, il suo unico Verbo, nel quale dice se stesso interamente, perché il Verbo di Dio è simile, è una cosa sola, è uguale al Padre, è uguale allo Spirito Santo. Gesù quindi è venuto a portare a noi Dio nella sua comunione trinitaria divina, e noi siamo stati resi partecipi della conoscenza di Dio. La Sacra Scrittura dunque non è altro che Dio che si manifesta, che si fa parola, Dio che ci comunica se stesso, tutto se stesso, attraverso Gesù. E logicamente, prima che nascesse la Sacra Scrittura, che venisse scritta la Sacra Scrittura, già Dio era parola, già Dio si era manifestato. Quindi Dio non è che si sia manifestato attraverso le Scritture. Dio si è manifestato direttamente attraverso i profeti nell'Antico Testamento e poi di persona nel Verbo che si è fatto carne. In seguito, tutte queste parole divine, che si sono fatte parole umane, sono state scritte nella Sacra Scrittura. Quando noi diciamo parola di Dio, diciamo che Dio è l'autore della Sacra Scrittura.

discorso per noi creature umane limitate, questo è molto difficile ad esprimere e anche a capire, però il Signore si accontenta che noi riusciamo un po' a balbettare e a dire qualche cosa. Questo ci fa capire quanto Dio è grande, ma anche quanto Dio è infinitamente buono e misericordioso, che si è abbassato fino a noi. E noi siamo grati a Dio, lodiamo Dio, benediciamo Dio, ringraziamo Dio per questa sua benignità, per questa sua condiscendenza nei nostri riguardi. Come dobbiamo amare Dio, come dobbiamo rispettare Dio, come dobbiamo lodare Dio. Quanto siamo stolti quando lo nominiamo in vano, senza rispetto, quando diciamo dei cattivi titoli a Dio. Dio è santissimo, Dio è infinita bontà e misericordia, Dio ci ama, Dio è con noi, Dio si fa parola. Leggiamo all'inizio della lettera degli Ebrei, Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo Figlio, Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato, il nome di Figlio di Dio. E questo Figlio di Dio è presente nelle Sacre Scritture, è Lui vivo nelle Sacre Scritture. Per cui quando noi ascoltiamo la parola di Dio, ascoltiamo Dio stesso, perché la parola si identifica con Dio, con la sua sapienza, con il Figlio che è uguale al Padre e allo Spirito Santo. Ecco perché diciamo parola di Dio, noi accogliamo Dio accogliendo la parola. Infatti San Paolo, ancora nella prima lettera ai Tessalonicesi, al secondo capitolo, al versetto 13, dice così: proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete ascoltata non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. La parola di Dio opera in noi. Che cosa opera? Opera il dono della fede, opera il dono di diventare figli di Dio, opera il dono di diventare una sola cosa con Gesù Cristo. E per mezzo di Gesù Cristo giungere al Padre nella potenza dello Spirito Santo. Entriamo a diventare anche noi familiari di Dio, figli di Dio. La parola ci rende figli di Dio. La parola di Dio si è fatta carne, è scesa tra di noi per assumerci e portarci in seno alla comunione trinitaria del Dio infinitamente grande, onnipotente. Lodiamolo questo Dio, benediciamolo sempre.

Per capire ancora un pochino meglio il significato di parola, dovremmo anche rifarci alla cultura ebraica. Ed è in questa cultura ebraica che Dio si è incarnato, è sceso in mezzo a noi, nel popolo ebreo. La Vergine Maria era ebrea, Gesù ebreo. Gli ebrei sono nostri fratelli maggiori. Per gli ebrei, per la loro cultura, parola non è come noi, che parliamo di parola come una voce che pronunciamo con le labbra. Per la cultura ebrea, parola significa ciò che Dio compie, i fatti. Parola sono gli avvenimenti. Ciò che Dio ha compiuto è parola, perché Dio parla e compie, parla e crea, parla e si incarna. Allora, nella cultura ebrea, parola è la storia che Dio fa con gli uomini. Se noi siamo chiesa, questa è parola. Se io sono figlio di Dio, questa è parola. Parola è ciò che Dio compie. Se io ricevo il perdono dei peccati, questa è parola di Dio. Allora, quando si parla di parola di Dio, non dobbiamo pensare alla voce, ma alla persona del Figlio di Dio, del Verbo. Quindi parola, quando si manifesta a noi, opera quello che dice. Parola in Dio è Dio stesso, è Gesù, è il Verbo. E Sant'Agostino, commentando il Salmo 103, dice così: ricordatevi che uno solo è il discorso di Dio che si sviluppa in tutta la Sacra Scrittura, e uno solo è il Verbo che risuona sulla bocca di tutti gli scrittori santi, il quale, Verbo, essendo in principio Dio presso Dio, non conosce sillabazione perché è fuori del tempo. Anche qui ci perdiamo nella eternità di Dio, nella assoluta sussistenza di Dio. E Dio non ha tempo, e Dio non diviene, non è il prima e il dopo, e Dio è eterno, è un presente eterno. E per cui la parola di Dio non è un discorso, la parola di Dio, è Lui, eterno. E quindi per noi sì, la parola di Dio diventa sillabazione, diventa parola umana, parole umane, ma per Dio la sua parola è eterna. E allora ecco come dobbiamo rifarci a questa sorgente della verità che è Dio stesso. Pilato chiede a Gesù che cos'è la verità, perché Gesù aveva detto: io sono venuto a portarvi la verità, a dar testimonianza alla verità. Per noi la verità è la parola di Dio, è Gesù. Per questo motivo la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture, nella stessa maniera con cui venera il corpo stesso del Signore. Perciò la Bibbia viene messa accanto alla Eucaristia, perché presenza di Gesù, persona di Gesù nell'Eucaristia, presenza e persona di Gesù nella Bibbia, nelle Sacre Scritture. Quindi la Chiesa non finisce mai di porgere ai fedeli il pane di vita. Chi è il pane di vita? È Gesù Cristo. Gesù Cristo nella mensa della parola di Dio e nella mensa del corpo suo. Perciò l'Eucaristia per noi è la mensa della parola e del corpo. Concludiamo. Nella Sacra Scrittura la Chiesa trova incessantemente il suo nutrimento e il suo vigore. E senza la Sacra Scrittura la Chiesa non esisterebbe, perché la Chiesa è una parola di Dio, è un'opera di Dio. Dio ha detto e la Chiesa fu fatta per Gesù Cristo, in Gesù Cristo. E quindi è dalla Sacra Scrittura che la Chiesa attinge il suo nutrimento, il suo vigore, la sua stessa vita. Infatti attraverso la Divina Scrittura la Chiesa non accoglie soltanto una parola umana, e ripetiamo sempre gli stessi concetti, ma quello che è
realmente, cioè la parola di Dio, il Verbo. Nei sacri libri, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con loro. Vogliamo parlare con Dio? Ascoltiamo la parola, leggiamo la parola, meditiamo la parola, preghiamo con la parola. Questo è il suggerimento che vi do. Noi diciamo tante preghiere, tante volte dimentichiamo la vera preghiera, perché pregare non vuol dire dire preghiere, pregare vuol dire mettersi a contatto con Dio. Il modo migliore per mettersi a contatto con Dio è la Sacra Scrittura, leggere la Bibbia, leggere la parola di Dio, meditare, pregare la parola di Dio, perché là ci mettiamo a contatto diretto con il Signore, con Dio stesso, con Gesù, nella potenza dello Spirito Santo. Vogliamo entrare in comunione con la Santissima Trinità? Entriamo nella parola di Dio. Ecco perché il cristiano dovrebbe avere una grande venerazione per la Sacra Scrittura. Come abbiamo venerazione per l'Eucaristia in Chiesa, così lo ripetiamo, perché è una cosa molto importante. Il cristiano deve mettere in vista, nel posto d'onore, la Sacra Scrittura nella propria casa. Non può lasciare la Bibbia dentro, in mezzo, immischiata agli altri libri della biblioteca o come un soprammobile. La Sacra Scrittura è Gesù Cristo, è la parola di Dio che oggi opera in noi. Allora, vogliamo farlo se ancora non l'abbiamo fatto. Andiamo a cercare la Bibbia se l'abbiamo in casa, procuriamocela se non ce l'abbiamo e diamole un posto d'onore in casa. E poi entriamo in comunione attraverso la parola di Dio con Dio stesso. Ascoltiamola questa parola, lasciamoci guidare dalla parola di Dio, viviamo della parola e allora saremo beati. Le nostre giornate passeranno nella benedizione del Signore. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno.

vi ho detto delle cose molto importanti, spero di avervele dette in maniera abbastanza comprensibile. D'altra parte voi capite quanto noi dovremmo anche dedicare del tempo, più tempo, a conoscere la parola del Signore. Ecco perché continuamente noi, anche come impegno di comunità cristiana, insistiamo tanto perché sempre possiamo camminare con la parola di Dio in mano, ma soprattutto nel cuore, e perché questo insegnamento che vi ho dato stamattina porti frutto e la nostra famiglia diventi vera chiesa domestica, perché dominata dalla parola di Dio. Adesso imploro del Signore la sua benedizione, e la imploro per intercessione della Vergine Maria, che è nostra madre, colei che più di tutti ha accolto la parola del Signore, perché nel suo grembo la parola si è fatta carne, è diventato Gesù, per intercessione di San Giuseppe, che ha custodito la parola di Dio fatta carne, che è Gesù e anche la Vergine Maria sua sposa, e per intercessione di tutti i nostri santi e angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Sempre con tanto affetto vi auguro una giornata piena e dominata dalla parola di Dio. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è martedì 15 settembre 2026, sono le 9:01, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 interviste, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 saremo in diretta con il professore Roberto Castenetto per una nuova puntata di Arte e Territorio. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità. Alle 12:30 temi vari dalla serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana. Alle 13:12 vite di beati e santi. Alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto. Alle 14:35 le meditazioni. Alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e orizzonti cristiani. Alle 15:30 il Santo Rosario. Alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16:35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 servizi di informazione. Alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste e argomenti di attualità. Alle 22 vite e avvenimenti di beati e santi. Alle 23:30 la compieta e gli argomenti di attualità. E a seguire il palinsesto della notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette dagli studi di Pordenone.

quanti sono sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana, giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la santità.

santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: La santità consiste nell'amore, nel vero amore, consiste nella carità, di cui scrive San Paolo e che troviamo nella vita dei tanti santi della Chiesa. La santità di ciascuno di essi consiste soprattutto nella carità. In essa si uniscono e si esprimono tutte le virtù. Essa le abbraccia tutte, le racchiude e contemporaneamente è più grande di queste. E per parlare di santità mi collego subito con un amico della Radio Vaticana, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo e anche tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Don Claudio, io con lei voglio parlare di un tema molto caro, molto anche molto bello e interessante, la santità. Il Concilio afferma che tutti nella Chiesa siamo chiamati alla santità, destinati a vivere della vita di Dio, della parola di Dio, e comprendiamo che la santità è una chiamata rivolta a tutti, poiché consiste nel vivere bene ciò che siamo, realizzando appieno il dono dei figli che devono tendere alla comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Don Claudio.
1: Sì, è proprio così, perché forse magari un tempo la santità, una persona santa, era vista un po' in maniera diversa da come l'ha descritta lei e come di fatto poi ci richiama il Concilio Vaticano II. Cioè, un tempo il santo era accompagnato da alcuni gesti di mortificazione, certo, così una certa narrazione della santità del passato, per cui il santo era colui che sacrificava se stesso, soprattutto il corpo, mortificandolo con delle penitenze, una visione un po' esagerata. Ecco, San Paolo, scrivendo i Romani, scrive così: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Anche Paolo parla di sacrificio, ma aggiunge sacrificio vivente, cioè non c'è una vittima che viene consumata, non c'è una mortificazione del corpo, un corpo che viene martoriato. Ecco, sacrificio vivente che cos'è? Ecco, io credo che sia questo, come ha anticipato un po' lei nella domanda, una vita vissuta a un livello più alto, la vita vissuta per qualcosa che riempie il cuore dell'uomo, è la vita in pienezza, uno sguardo di meraviglia sulla realtà, anche se segnata dal male, però che scopre ogni giorno come innanzitutto io sia un dono e poi ciò che mi sta attorno è dono. La santità, a me pare, no, per quello che ho intuito un po' anche in questi anni di sacerdozio, è realizzare ciò per cui Dio ti ha messo al mondo, cioè scopri i tuoi talenti, e già questo quando li scopri è una gioia, nella tua individualità unica, originale, ecco, c'è una ricchezza in ognuno. E quanto siamo contenti quando la scopriamo e proviamo a metterla in pratica. Insomma, noi non siamo delle imitazioni o della bigiotteria, ma siamo dei gioielli preziosi. Ecco, il mondo a volte ci induce a essere così, no? A vivere un po' come delle patacche. Ecco, la santità, a me pare, è un quotidiano rinascere, rimetterci in piedi, a ricominciare dalle soste inutili che il mondo ci ha indotto a fare, appunto illudendoci che le cose del mondo siano capaci di darci gioia. Santità è ripartire, santità è ricominciare ogni giorno, e il prezioso e indispensabile compito di tessere la propria vita con le proprie qualità che Dio ci ha dato.
0: E Don Claudio, esiste una gerarchia della santità?
1: Allora, io magari qua sono un po'... non credo che ci sia una gerarchia. Se per gerarchia intendiamo che qualcuno è più importante di qualcun altro, è vero, no? Cioè, i santi sono più importanti dei beati, poi ci sono i dottori della Chiesa, ecco, ci sono i martiri che vengono prima di coloro i quali non hanno sacrificato la vita, non lo so, però io non sono esperto. A me pare di poter affermare che l'unica gerarchia, che poi quella che ci salva nella vita, è riconoscere che il primato è di Dio, il primato è della Trinità. Senza Dio l'uomo ha poco senso, come un viaggio senza una meta. E guardi Orazio, già questa gerarchia è la più difficile.

0: tanti uomini devoti, perché non è raro, questo lo vediamo anche nelle nostre chiese e nella nostra pratica religiosa, che Dio è assente, no? A volte è sostituito dalla Madonna, da Padre Pio, da Santa Rita, qualche altro santo o santa, no? Che diventano più importanti o addirittura escludono Dio stesso, per cui uno va in chiesa, si rivolge al santo a cui è devoto, indifferente invece alla presenza del Santissimo, dell'Eucaristia, no? Ecco, se è vero che i santi ci sono dati dalla provvidenza per amare ancora di più Gesù Cristo, alla maniera in cui lo hanno amato e servito, beh, allora facciamo anche torto loro stessi a fare di loro una adorazione, una idolatria, no? Li riduciamo a forma di idoli, sostituendoli appunto all'unico Signore e all'unico dispensatore della grazia, che è il Signore Gesù Cristo, al quale i santi sono soltanto intercessori e distributori. Quindi la gerarchia è Gesù Cristo, gli altri stiamo tutti sotto.
1: Possiamo affermare, Don Claudio, che la santità consiste nel vivere una convinzione, con convinzione, la realtà dell'amore di Dio, nonostante le difficoltà della storia, della propria vita.
0: Orazio, non soltanto nonostante le difficoltà della storia e della propria vita, ma, come dice il mio padre spirituale, a motivo delle difficoltà e delle fragilità della propria vita, perché colui che fa il santo non è quello che la sua vita è tutta tranquilla e beata e idilliaca nel Signore, ma colui che incontra gli inciampi, le cadute, e che la fatica è proprio quella di rialzarsi, no? Il santo non è il perfetto, che tra l'altro appunto diventa stucchevole e pure antipatico, ma anche un po' dannoso. Un santo che è presentato senza difetti, senza errori e peccati, a mio avviso non avvicina a Dio, perché è così lontano dalla realtà da non apparire non soltanto inimitabile, ma anche non vero, no? Non umano. A me piace San Francesco, che lottava contro le sue fragilità, le sue tentazioni, e ovviamente cito Papa Giovanni, perché non faceva mistero delle sue umane debolezze, si confessava ogni settimana, ogni venerdì col suo padre spirituale. Io non credo che il Papa prendesse in giro il Signore inventando qualcosa solo perché doveva confessarsi.

0: Don Claudio, chi sono i santi oggi? Una madre di famiglia mi disse: tutti i santi sono persone che amano, perché sono il riflesso dell'amore di Dio messo alla portata degli uomini.
1: E certo, ha ragione questa mamma, la santità parte da questo, dal sentirci amati dal Signore. Non esiste una santità che non parte dall'esperienza dell'amore di Dio. Se dobbiamo guardare la santità come uno sforzo di volontà, beh, allora siamo già perdenti in partenza, cioè non è una conquista o un esercizio a tutti i costi delle virtù. C'è ovviamente anche un impegno, no, per vivere le virtù del Vangelo, perché chiaramente non è così facile, no, seguire il Signore, ma soprattutto della grazia di Dio il lavoro di renderci santi. Guardi, a questo proposito mi viene in mente una mamma del mio paese di origine, mi è rimasta sempre in mente anche perché conosco i figli che sono miei coetanei, quindi la mamma la conoscevo bene, ne ho tanti figli, tra l'altro alcuni di loro sono conosciuti anche a livello italiano e internazionale nell'ambito nostro della Chiesa, ecco, non diciamo il nome perché però davvero, no? Ecco, mamma e papà erano persone di grande, molto semplici, però di grande fede, di pratica religiosa, la messa, la preghiera con la mia comunità cristiana che li vedevo sempre, no? Il servizio alla parrocchia che faceva il papà, umiltà, l'attenzione ai poveri. Ecco, dalla grazia di una vita di fede e di preghiera di questi coniugi sono nati questi figli. Ecco, e uno quando scopre la grazia che poi lavora, no? Mi viene in mente Charles de Foucault, che è un santo che io amo tantissimo, no? Che la sua storia è una storia di uno che ne ha passati tutti i colori, ha fatto tutte le esperienze della vita, poi a un certo punto ha incontrato

il Signore e scrive così: ho capito, quando ho scoperto che c'era un Dio, per quando l'ho incontrato, ho capito che non potevo più vivere se non per Lui. Questa è la santità, incontrare un amore così grande, sentirti amato dal Signore, e allora la tua vita poi prende uno spinto, una direzione che è appunto quella della gioia, no? La grazia di Dio ha ragione, è l'amore che fa, il resto, lo sforzo non fa niente.

0: diceva un altro grande santo, le ha citato diversi santi, io cito Giovanni Paolo II, ecco, il mondo diceva ha urgente bisogno di una primavera di santità che accompagni gli sforzi della nuova evangelizzazione ed offra all'uomo del nostro tempo, un uomo spesso deluso da vane promesse e tentato dallo scoraggiamento, un'indicazione di senso e un motivo anche di rinnovata fiducia.
1: Sì, la vita dei santi, Orazio, non è altro che il Vangelo attualizzato nella storia. Ecco, leggere la vita di un santo, meditarne gli scritti, ammirarne le virtù, non è altro che meditare il Vangelo di Gesù Cristo. Perché cosa fa il santo? Il santo intinge il pennino della sua vita nel calamaio del Vangelo e con l'inchiostro del Vangelo di Gesù Cristo scrive nuove pagine di vita cristiana. Ecco, il santo fa eco del Vangelo nelle pieghe della vita di tutti i giorni. E dunque mi pare normale, inevitabile che la vita di un santo induca alla speranza. Anche qui faccio riferimento a un santo, o meglio a sette santi, perché mi aveva molto colpito la vicenda molto conosciuta dei sette monaci trappisti rapiti e uccisi in Algeria dal fondamentalismo islamico nel 96 a Tidrin. Una bella storia che invito a conoscere chi non l'ha conosciuta. C'è anche un bel film qualche anno fa sulla vicenda insieme ai Uomini di Dio, c'è anche in italiano. Ebbene, uno di questi, Fra Luke, non il superiore, ma quello che seguiva gli ammalati, ecco, francese come tutti gli altri, e come gli altri deve decidere se di fronte alle minacce dei fondamentalisti islamici se rimanere in Algeria o tornare in Francia. Come gli altri decide di rimanere. Ecco, una persona che gli chiede perché rimanesse, anziché mettersi al sicuro in Francia, risponde con queste parole molto belle di una donna musulmana del posto che appunto sperava che rimanessero. E queste sono le parole: noi siamo gli uccellini, dice questa donna, voi monaci siete il ramo su cui si posano gli uccellini, ma se il ramo si staccasse dove potremmo noi appoggiarci, posare i nostri piedi in cielo? Allora a me piace, ecco, a partire da questa esperienza, queste parole, un verbo che cito spesso anche con la mia gente, il verbo rimanere. Santità è rimanere, è restare. Nella vita tutti vorremmo cambiare, fuggire altrove quando la situazione si fa difficile. Io come prete vado al vescovo, cioè non ce la faccio più, magari lei come professionista, una mamma, un papà, il primo ministro, c'è chi ha responsabilità lì in qualche modo, no? Ecco, stare lì a compiere il nostro compito anche se umile, difficile, no? Perché poi certo è più comodo cercare il nostro comfort da un'altra parte, ma non realizza, non compie la volontà di Dio, non realizza il regno di Dio, no? E a me pare allora che davvero sia questo restare. Anche Gesù non è scappato, no? Di fronte, anche se ha chiesto al Padre di allontanarvi questo calice, ma sia fatta la tua volontà. Ecco, santità, penso alla vita di tante famiglie, un incontro con le mamme, con dei figli che creano problemi, ecco, stare lì, ecco, mica uno può scappare, no? Ecco, star lì ogni giorno e alzarsi, mamma mia, ecco, c'è una grande grazia, c'è una grande forza, una grande testimonianza.
0: Don Claudio, inutile dire grazie per quanto ci ha detto, perché veramente le sue sono riflessioni ricche di contenuto, soprattutto ci aiutano a meditare. Mi raccomando, porti come al solito nelle sue preghiere i malati, i carcerati e le persone anziane, persone sole che stanno nelle case di riposo. Li porti tutti certamente nelle sue preghiere.
1: Grazie, sicuramente.
0: Buona giornata, Don Claudio.
1: Anche a voi, grazie.

0: su un programma di Monica Mondo.
1: Domenico Iannacone, giornalista soprattutto, no? Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
2: Raccontatore di storie.
1: Ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
2: Guidavo i camion perché no? Avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi e quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo, e questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro
1: e le sono servite
2: tantissimo, sì, eh? Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco per esempio chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice, è come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità, questa è una cosa.
1: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
2: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
1: Soffri di più.
2: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
1: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano Doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
2: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però secondo me aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentari che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di avere raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito e poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano, e tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data, e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
1: Sembra veramente nostalgia, dolente da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
2: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione.
1: Certo.
2: In giro succede che gli uomini arretrano per paura, e quindi questo alla fine non crea mai aperture.
1: Allora, lei è un grande appassionato, è un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
2: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. E per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. Io ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso di me, racconto. È una cosa meravigliosa perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
1: E grazie a Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
2: tutti.
1: Caproni, Zanzotto.
2: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte. però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma. Ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
1: Continua a leggere e a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario diserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
2: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
1: No, c'è poca poesia da raccontare. No, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti, e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito, ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
2: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò e nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
1: spieghiamo
2: il decalogo.
1: Di che si trattava?
2: Erano
1: perché
2: proprio,
1: non erano quelli del decalogo?
2: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti, e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui in qualche modo forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Commessi d'Amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una
1: cosa.
2: Beh,
1: dipende anche. I tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
2: ma quello è un'altra
1: necessario,
2: cosa.
1: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, vabbè, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate, e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
2: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è, secondo me, è molto generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non hai i tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
1: È soltanto una questione economica, questa rincorsa sui tempi rapidi?
2: Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
1: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
2: Questo ha, come dire, ridotto la complessità, certo. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di in qualche modo sbrogliare, no, la complessità.
1: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie.
2: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
1: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
2: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di biciclette, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione. E gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
1: Per esempio i malati, i malati di mente, i malati di solitudine, i malati malati, negli ospizi o negli hospice.
2: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no? Quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
1: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
2: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto vari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
1: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
2: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed era andato nell'ex fabbrica della penicillina, una zona defilatissima di Roma dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole, e decise di farsi intervistare, e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
1: Eccomi.
2: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
1: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
2: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli aiuti.
1: Una ONG.
2: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
1: Lei crede in Dio?
2: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio, e è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
1: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì, Nulla ha senso, no?
2: No, dobbiamo... Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
1: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo Rai.
2: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione, e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
1: Che cos'è il servizio pubblico?
2: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio.
1: Ma anche raccontare cose belle, no?
2: Ma certo, ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le componenti.
1: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
2: sì, certo,
1: ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
2: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
1: Che papà è? Che padre è?
2: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
1: Prima facendo l'inviato era dura, eh?
2: Ma per esempio, se penso che è nata mia figlia, io fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima, perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo, e questa cosa mi, in qualche modo, mi ha riconciliato anche col tempo perso un po', in qualche modo.
1: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
2: Però ci sono delle cose
1: lo
2: che
1: viviamo in modo diverso.
2: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre, e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
1: Comunque ci sono priorità.
2: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
1: Adesso tuo figlio è la priorità.
2: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
1: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Ma che domande? La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
2: Ah, sì, tanto.
1: Piace.
2: Tanto.
1: Perché cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti avvolge.
2: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, uh-huh. È giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
1: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
2: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
1: Bellissima. Perché?
2: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
1: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
2: Sempre.
1: Grazie tantissime.
2: Grazie
1: davvero. A lei.

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, doppio attacco fra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Dopo l'attacco sono scoppiati incendi, lo riferisce il sindaco della capitale Klitschko, 8 i feriti. Ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Nella tarda serata di ieri due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, il drone è di sospetta provenienza russa. Una fregata di Mosca poi ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. In Medio Oriente è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza. Sempre più cari in Italia, benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico fra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas.
1: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale, in particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari, le indicazioni di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
2: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
1: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi, diversi voli dirottati su altri scali siciliani. È scattato stamattina lo sciopero dei medici di famiglia, due le giornate di protesta oggi e domani. I motivi riguardano l'orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Sono previste mobilitazioni nelle principali città italiane, disagi per i cittadini sulle prescrizioni, garantite solo quelle salvavita. Sarà presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ai funerali laici per Emma Bonino stamattina alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ultimo addio alla storica leader radicale morta a 78 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

0: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 524343 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

tempo ti sento e cento anni meno, come a nascondiglio quando giochi con me. Scompari sempre quando sto per dirti non andare via e ti sento in me. Vorrei gridare la

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta con il professore Roberto Castenetto, che saluto subito e a cui do subito il nostro microfono. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati per il nostro appuntamento mensile con l'arte del territorio. E oggi vi presento brevemente il secondo volume, uscito da pochi mesi, degli Annali Friulani di Storia, Arte e Letteratura, un volume monografico che esce appunto da 2 anni, questo è il secondo numero, e che è promosso da 2 associazioni di Pordenone, il Centro Culturale Augusto del Noce, di cui faccio parte anch'io, e il Centro Studi Odoriciani. Trovate il volume a disposizione gratuitamente, lo potete scaricare dal sito del Centro Culturale Augusto del Noce. Ecco, ma oggi volevo presentarvelo brevemente, soprattutto nella parte artistica, che è appunto quella che riguarda il nostro appuntamento, il nostro programma, diciamo così. Come nel primo volume, uscito appunto nel 2025, ci sono contributi di vario genere, di storia, filosofia, letteratura, ma ci soffermiamo sulla parte artistica, che riguarda sempre, o almeno anche questa volta in buona parte, il patrimonio di arte sacra della diocesi di Concordia Pordenone. Abbiamo così nel volume, oltre a un contributo di Giancarlo Magri sul restauro di alcuni affreschi poco noti di Pomponio Amalteo nel castello di Zoppola, da lui eseguiti anni fa, abbiamo quindi nel libro degli annali una serie di articoli che sono stati raccolti, scritti tra il 2024 e il 2026, che sono stati raccolti appunto nel libro e che erano comparsi sul settimanale Il Popolo, settimanale diocesano Il Popolo, a cadenza insomma più o meno bimestrale, diciamo così. In ognuno di questi articoli viene trattata un'opera d'arte ed è diciamo un po' all'origine anche del nostro programma questa

0: successione di opere che vengono commentate, lette, commentate, perché si è pensato di presentare appunto le varie opere d'arte che di volta in volta venivano, su cui di volta in volta si scriveva, si è pensato di presentarle anche in forma radiofonica e è stata un po' una sfida, insomma, no? Quella di, anche perché parlare di un'opera d'arte alla radio ovviamente non è semplice, perché non si vede, no? Quindi l'opera non si vede e bisogna parlarne come se si vedesse. Chiaramente è un invito per tutti ad andare a vederla nei luoghi in cui si trova, ovviamente. E, è una lettura, quella che si è cercato di fare appunto in questi due anni, che cerca di far dialogare la storia da una parte, l'iconografia dell'opera, appunto, dell'opera d'arte, e anche la teologia, trattandosi di arte appunto sacra. Di volta in volta questo viene fatto da sottoscritto con l'aiuto di Giancarlo Magri, quando naturalmente lui è stato l'autore di un restauro, e del teologo Agostino Molteni. A questo proposito permettetemi di leggervi l'introduzione alla raccolta che si trova appunto nel volume degli annali del 2026. Abbiamo intitolato questa introduzione così: l'arte cristiana con il pensiero di Cristo. E come dice Paolo VI, leggo appunto dall'introduzione, come dice Paolo VI nel suo messaggio agli artisti, scritto alla chiusura del Concilio Vaticano II, dice il Papa, cito testualmente: siete custodi della bellezza del mondo. In un'altra parte, rileggendo il famoso versetto di Giovanni 1,14, et verbum caro factum est, aveva dato il Papa questa possibile definizione della bellezza: caro verbum factum est, cioè la carne, il corpo di Cristo, è il pensiero comprensibile da tutti perché persuasivo. Quindi quando si dice che il verbo si è fatto carne, vuol dire anche che il pensiero di Cristo si è fatto incontrabile, comprensibile a tutti. Tant'è vero che lo scrittore Pierpaolo Pasolini parlava della necessità di incontrare Cristo vero, con parole sue, fisicamente vero, che ti parla col linguaggio di se stesso, anteriore a ogni parlare, con le parole della carne. Quindi anche Pasolini, in qualche modo, pur dicendosi non credente, aveva colto questa realtà. Allora, dice sempre l'introduzione, se nel messaggio agli artisti il Papa aveva detto loro che l'arte cristiana, cito parole del Papa, celebra i dogmi, chiusa la citazione, vuol dire che questi testimoniano la logica, il pensiero con cui Cristo ha fatto accadere, pensandolo, il suo corpo di uomo. Allora l'arte cristiana è elaborazione del pensiero di Cristo, della logica con cui ha compiuto la sua incarnazione e redenzione, includendo in questo pensiero il suo ereditare il pensiero ebreo della prima alleanza con Abramo, Mosè, Davide, i profeti e le loro profezie. Per questo l'arte cristiana e i suoi artisti si può a buon diritto attribuire come natura, metodo e missione all'arte, appunto, si può attribuire come natura, metodo e missione la frase di San Paolo: abbiamo il pensiero di Cristo. 1 Corinzi 2:16. A questo proposito, continuo a leggere l'introduzione, si deve dire che la misura della riuscita o meno dell'arte cristiana consiste nell'essere capace o meno di introdurci nello stesso movimento del pensiero di Cristo e quindi di introdurre, come Biblia pauperum, cioè Bibbia dei poveri, come si è sempre detto, il semplice cristiano nella logica dell'incarnazione e redenzione da lui compiuta, compimento dell'antica alleanza. Certo, bisogna riconoscere che se questa è la sua misura dell'arte cristiana, appunto, gli esiti di questa arte sono stati molto diversi nella storia della cristianità. Si è passati dalla rappresentazione di Cristo come pensatore, filosofo nei sarcofagi, nelle catacombe dei primi secoli, primi tempi cristiani, alla molto spesso abituale raffigurazione dell'avvenimento cristiano con venature un po' spiritualiste, misticheggianti, sempre più disincarnate, quindi non è sempre stato uguale, diciamo, il modo di rappresentare Cristo e il suo pensiero. Ci si è dimenticati molto spesso a che cosa serve l'arte cristiana e che la sua natura, metodo e missione è quella di propiziare e nutrire una fede che sia pensata, altrimenti questa e l'arte stessa sarebbero nulla. In questo senso, riguardo alla questione di come leggere e capire l'arte cristiana, vale ciò che abbiamo finora detto: si tratta di comporre il nostro pensiero con quello dell'artista, che a sua volta lo ha composto con il pensiero di Cristo. Quindi è un lavoro che si deve fare tra il nostro pensiero, quello dell'artista e quello di Cristo. Con il pensiero critico, quindi con un pensiero non ingenuo e con beneficio di inventario, si tratta di vedere in che modo in essa si è introdotti nel pensiero cristiano, nel dogma che recitiamo nel credo. Valgono qui, se riferite alla lettura delle opere dell'arte cristiana, le parole dello scrittore Charles Peguy, il quale scrisse: leggiamo un'opera per nutrirci di essa, per crescere. Ciò di cui c'è bisogno, continua Peguy, è entrare nella fonte, cioè, diciamo noi, nel senso, nella logica dell'opera, e letteralmente collaborare con l'autore. La lettura è l'atto comune, l'operazione comune di chi legge e di ciò che si legge, dell'opera e del lettore, del libro e del lettore, dell'autore e del lettore. Parlando di letteratura, naturalmente, ma lo stesso vale per l'opera d'arte. La lettura è il coronamento di un testo, o, continua, chiude Peguy, la decoronazione. Con questa intenzione, allora, abbiamo letto le opere dell'arte cristiana che presentiamo qui di seguito. Si tratta di 12, appunto, articoli usciti sul settimanale della Diocesi di Concordia Pordenone del Popolo tra 2024 e 2026, diciamo, è primavera del 2026. Ecco, quindi nel volume, il volume cui vi dicevo, trovate questi raccolti, questi non sono proprio tutti, ma insomma gran parte degli articoli che erano usciti sul settimanale, e di alcuni di questi abbiamo anche trattato appunto nella nostra chiamiamola rubrica. Possiamo anche ricordarli velocemente, così per avere un'idea del percorso che si è fatto. Abbiamo proposto e commentato il dipinto con la Madonna del Carmine, che si trova nel Museo Diocesano, viene da Venezia. Poi, sempre nel Museo Diocesano, un'opera del Museo Diocesano depositata lì, ma che viene da San Martino di Tagliamento, il Cristo Passo, attribuito da Giancarlo Magri alla Malteo, un'opera che era andata, che era completamente sconosciuta, anzi era depositata in una soffitta della chiesa, e che Magri appunto ha riconosciuto essere un bellissimo amalteo. Poi abbiamo commentato la crocifissione di Palma il Giovane nel Duomo di Sant'Andrea di Portogruaro, gli affreschi del vecchio ospedale di Pordenone, di fronte alla Chiesa del Cristo, dove c'era la sede, il nucleo del primo ospedale. Tra l'altro approfitto per dire che prossimamente si inaugurerà nella cappella dell'ospedale una mostra proprio sulle origini medievali dell'ospedale di Pordenone, quindi ne parleremo, insomma. E questa inaugurazione avverrà il 26 settembre alle ore 8 nella cappella attuale, che è ancora in uso, all'entrata appunto dell'ospedale che ancora si utilizza, insomma, ma che è sostanzialmente quasi sostituito da quello nuovo. Quindi, in attesa che venga allestita la nuova chiesa dentro l'ospedale nuovo, il 26 nella cappella attuale alle 8 di sera sarà presentata questa mostra, lo dico in anteprima. Poi abbiamo scritto sulla Natività della Malteo nel ciclo di affreschi di Lestans, che fa parte del ciclo di affreschi sempre della Malteo Lestans. Le due tele di Giuseppe Cortesi, dipinte da Giuseppe Cortesi, in cui sono rappresentati Santa Concordia e Santo Stefano, il martirio di Santa Concordia e di Santo Stefano, si trovano nel Duomo di Concordia. Poi abbiamo commentato la Pietà del Calderari a Malmisio e la Carità di San Martino, sempre della Malteo, nella chiesa che si trova nella chiesa di San Martino al Tagliamento. La Natività della Chiesa del Cristo di Pordenone fa parte del ciclo degli affreschi trecenteschi. Poi l'immagine di Santa Concordia nel Duomo di Porcia, questa è stata proprio un riconoscimento iconografico, perché finora non si era individuata questa figura. Poi l'affresco di Santa Lucia a Budoia, a Santa Lucia di Budoia, e infine la crocifissione della cattedrale di Santo Stefano di Concordia. E ecco, questo è un po' il percorso che si è svolto. Bisogna anche dire che quasi sempre in questi articoli si è inserito qualche elemento di novità, soprattutto dal punto di vista storico, quindi qualche elemento che aiuta a capire di più l'opera, e questo grazie a una ricerca di volta in volta svolta negli archivi. Ma l'aspetto interessante, appunto, è, come si è detto, il tentativo che si è fatto di mettere in dialogo nella lettura dell'opera, di ogni opera, quindi di mettere in dialogo la storia, l'iconologia e la teologia. Ho ricevuto anche qualche critica, a dire il vero, secondo qualcuno si tratterebbe di una lettura dell'opera d'arte un po' troppo catechetica, ma a me pare che, appunto, se l'opera sacra è nata per uno scopo liturgico, quindi all'interno delle chiese, e memoriale anche della storia sacra, sia dei Vangeli sia della storia dei santi della Chiesa, non si può prescindere da una lettura teologica anche della pittura, no? Della scultura, che faccia emergere, appunto, il pensiero cristiano che sta all'origine dell'opera d'arte. E magari nella prossima trasmissione possiamo approfondire questi aspetti, no? Quindi possiamo chiederci cos'è propriamente un'opera d'arte sacra. Un'opera d'arte anche in genere, e in particolare un'opera d'arte sacra. Quando un oggetto è opera d'arte o non lo è, no? Sono domande interessantissime cui si può tentare di rispondere. Chiaro che c'è una differenza tra la realtà e la rappresentazione, e quindi l'opera d'arte è rappresentazione. Prendiamo ad esempio una statua di pietra o di legno o di altro materiale, rappresenta qualcosa, qualcuno. Famosa la definizione di Michelangelo che la scultura consiste nel portare via la materia per far emergere una forma. Lui la chiamava ablatio, un termine latino, significa proprio tirar via quello che non serve e far emergere la forma che l'artista ha in mente. Nel caso della pittura invece, in un certo senso, è il contrario: si aggiunge materia, no? Si aggiunge colore, ma anche qui per far emergere una forma. Ora, sappiamo tutti che diciamo, l'arte cosiddetta moderna ha un po' come fine quello di capire, cioè di superare, diciamo, la bellezza sensibile per entrare in una realtà più profonda che sarebbe invisibile, non conoscibile immediatamente, no? Questo ha portato anche a un tipo di arte non più formale, non più realista, e che tutti, insomma, conosciamo. Dicevano invece gli ortodossi che la divinità si incarna in alcune immagini, e queste sono destinate a suscitare persuasione, umiltà, venerazione. Ad esempio, Dostoevsky diceva che un'opera di questo tipo è la Madonna Sistina di Raffaello, no? Dipinta agli inizi del Cinquecento. Cioè, un'opera che incarna proprio la realtà divina, in questo caso il bambino, naturalmente, e sua madre, la madre di Dio, la Madonna. Addirittura, secondo gli ortodossi, alcune immagini sarebbero non fatte da mani d'uomo, no? Florensky, uno dei quelli che hanno riflettuto di più sull'arte ortodossa, diceva che è bella l'azione della grazia che discende e trasfigura il mondo quale appare ai puri di cuore, capaci di scorgere il disegno di Dio. Ora, ripeto, il tema di che cosa sia l'opera d'arte è la domanda su cosa sia opera d'arte e opera d'arte sacra è naturalmente una domanda che richiede ulteriori riflessioni, molte riflessioni, no? Un grande storico dell'arte, Panofsky, diceva che un'opera d'arte ha tre livelli, cioè tre livelli di significato, diciamo, un significato primario, il significato convenzionale e il significato intrinseco. Ecco, anche qui vedete che torna sempre un po' questa idea di qualcosa di nascosto, di non immediatamente visibile, dove il significato primario o naturale è costituito dalle forme, cioè da quello che viene rappresentato, un uomo, una donna, il Padre Eterno, eccetera. Il significato secondario, o un oggetto, appunto, il significato secondario o convenzionale invece sarebbe quello costituito da quelle che riconosciamo, da quello che riconosciamo in una figura, no? O in un gruppo di figure. Ad esempio, se noi vediamo le persone che mangiano intorno a un tavolo in una chiesa, riconosciamo subito che si tratta di un'immagine dell'ultima cena. Quindi questo è il significato convenzionale, no? E poi c'è il significato intrinseco, quindi il significato che l'artista e il suo tempo danno, in questo caso all'ultima cena ad esempio. Qui si entra nel campo più propriamente iconografico, ma entriamo anche nel contenuto teologico, quello che si diceva prima, nel contenuto di pensiero di un'opera d'arte. Ecco, quindi un argomento, diciamo, complesso, che adesso non affrontiamo nello specifico, ma che in qualche modo negli articoli di cui vi ho accennato adesso viene fuori, insomma, no? Le tematiche vengono fuori, e come vi ho detto si è cercato di volta in volta di un dialogo tra la storia, l'iconologia, l'iconografia e la teologia. Nell'ultimo numero, in cui è comparso un articolo sul Popolo, ad esempio, si è scelto di parlare dell'assunzione della Vergine così come è rappresentata nella Cappella Mantica, nel Duomo di San Marco, dipinta dal Calderari. Calderari è uno dei discepoli, diciamo, del Pordenone, fa parte della, non era propriamente una scuola quello del Pordenone, ma della bottega, insomma, del Pordenone. E abbiamo scelto, siccome c'era la festa appunto dell'Assunta, cioè il giornale usciva in occasione della festa dell'Assunta, si è scelto questa rappresentazione. E la Cappella Mantica, bisognerà che ne parliamo anche qui un giorno, nel suo complesso, è veramente una sintesi dei Vangeli, con anche qualche integrazione dei Vangeli apocrifi. Ad esempio la fuga in Egitto, una palla della fuga in Egitto, che in questo caso invece è dipinta dalla Matteo, appunto. altro discepolo nonché genero del Pordenone. La cappella è stata fatta affrescare nel 1554 da Aloisa Mantica, che muore nel 1559, quindi pochi anni prima della morte. Infatti nella cappella si trova il sarcofago di Aloisa, appunto. E le pitture furono affidate a Giovanni Maria Zaffoni, detto il Calderari, allievo del Pordenone. A Pomponio Malteo, invece, come abbiamo detto, fu commissionata la pala della fuga in Egitto. Ecco, però anche qui abbiamo potuto appurare, e questa è una, diciamo, piccola novità, che questa pala fu proprio commissionata da Aloisa Mantica e non dal fratello Alessandro, come di solito si scrive, e quindi fu commissionata sempre nel 1554. Si sa anche quanto costò, per circa 36 ducati, ma parte dei quali, metà circa dei quali, furono pagati dal fratello Alessandro nel 1566. Forse per questo è sorto un po' l'equivoco sulla data di realizzazione della pala, appunto. Ma questa cappella, che è stata restaurata, ricordo, sempre da Giancarlo Magri, da Giancarlo, Giovanni e Alberto Magri, anche dai due figli, nel 2012, oltre a essere stata, tra virgolette, salvata da danni che potevano essere anche seri, subito dopo il terremoto del 76, proprio il giorno dopo Magri, lo abbiamo detto in una trasmissione, andò in Duomo a velinare soprattutto la cappella Mantica, che era a rischio di caduta di frammenti, di pitture, eccetera. E quindi questa cappella, oltre a essere una sintesi dei Vangeli, è anche un inno a Maria, perché, come recita il testo di uno dei 15 medaglioni che si trovano alla base delle pitture, tutti dedicati alla Vergine, dice uno di questi medaglioni: dopo il Figlio di Dio è veramente temerario porre in Maria una qualche colpa o peccato, no? In ogni medaglione viene evidenziata una caratteristica della Madonna, in questo caso appunto il titolo di Immacolata, no? E che si trova anche in altri medaglioni. Comunque si potrebbe dire anche che per capire Maria bisogna capire l'incarnazione, ribaltando un po' così la tradizionale giaculatoria che recita: a Cristo attraverso Maria, bisognerebbe dire a Maria attraverso Cristo, cioè si capisce Maria se si capisce l'incarnazione di Cristo. E questo si vede proprio nell'immagine dell'Assunzione della Vergine, dipinta sulla base di un disegno del Pordenone, dove abbiamo alcuni discepoli che guardano verso il cielo, mentre altri, più in primo piano, indicano a terra la tomba vuota di Maria. Quindi c'è questa doppia veduta, verso l'alto e verso la tomba vuota. E qui appunto si pone il problema, dicevo prima, di far vedere un'opera d'arte alla radio, no? Ecco, questo doppio sguardo verso l'alto e verso il basso è come se volesse dire che il corpo, cioè la terra, guardare verso la terra, è andato in cielo. Ma perché è andato in cielo? Perché prima il cielo, cioè il Figlio di Dio, si è fatto un corpo. Ecco, vedete, qui entra la lettura teologica dell'opera. Voi potreste dire, ma Calderari ha pensato tutto questo? Beh, intanto Calderari ha utilizzato un disegno del Pordenone. Mi deve chiedersi se il Pordenone ha pensato questo, no? E non si sa ovviamente esattamente, ma poi sappiamo che Pordenone era uomo di pensiero, comunque non era un pittore che si limitava a dipingere quello che gli dicevano di dipingere. Lo interpretava sempre a modo suo, faceva emergere il proprio pensiero, la propria elaborazione di pensiero. E Pio XII nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus del 1950, scrivendo perché il dogma che era stato introdotto, il dogma dell'Assunzione di Maria in cielo, afferma, cito il Papa Pio XII, che è a gloria di Dio Onnipotente che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo figlio, re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta madre e a gloria ed esultanza di tutta la Chiesa. Cioè, la logica è quella dell'alleanza. L'alleanza che cos'è? È un surplus, un arricchimento, un profitto. Cioè è la gloria del Padre, l'onore di Gesù, la gloria stessa di Maria che si arricchiscono per il fatto che a lei è assunta in cielo con lo stesso corpo che, preparato dal Padre per l'incarnazione del Figlio, come dice la lettera agli Ebrei, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Quindi la Madonna assunta in cielo con lo stesso corpo preparato dal Padre per l'incarnazione del Figlio è stato preparato anche da Maria nel suo ventre. Anche la Chiesa, i cristiani, quindi hanno un beneficio per l'assunzione di Maria, è un surplus di gioia e di esultanza, perché si dimostra una volta di più che la cosiddetta economia della salute, cioè che l'incarnazione di Gesù e la sua redenzione non sono state un fallimento, ma sono riuscite, hanno avuto successo anzitutto in Maria. Cioè Maria è in qualche modo il primo frutto, no? Dell'incarnazione, del successo dell'incarnazione. E in questo modo può accadere ancora oggi a chi non pone ostacoli all'incontro con Cristo, così come fece Maria l'Immacolata, che non ha avuto obiezioni né ha posto ostacoli all'incarnazione di Gesù. Ecce ancilla Domini, dice il Vangelo. Ecco, questione questa molto attuale. Non a caso il recente testo, non l'enciclica del Papa Magnifica Humanitas, ma un testo di poco precedente scritto dalla Commissione Teologica Internazionale, si intitola Quo Vadis Humanitas, dove vai umanità, conclude il capitolo dedicato ai pericoli delle ideologie transumanista e postumanista, cioè le due ideologie che sarebbero oggi alla base anche di un certo sviluppo tecnologico o tecnocratico, no? O di un potere tecnocratico, transumanista appunto e postumanista. Quindi uno dei pericoli di queste ideologie, secondo la Commissione Teologica, è questo: leggo, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo e anima è un segno che tutti siamo chiamati a partecipare come persone umane alla gloria di Cristo alla destra del Padre. Cioè, questa è la diciamo natura umana, e quindi diciamo la che sfida la, questa nuova versione ideologica che è il transumanesimo, il postumanesimo. Ecco, quindi avete visto che anche in questo tentativo di lettura dell'assunzione della Vergine del Calderari, che si trova nella cappella mantica dell'uomo di Pordenone, della chiesa di San Marco, si è cercato di questo dialogo appunto tra la storia, cioè come è nata quest'opera, chi l'ha commissionata, quando è stata commissionata, no? Perché è stata commissionata, il significato iconografico, no? Quindi la descrizione anche delle immagini che si vedono, in questo caso l'assunzione della Vergine, e tutti capiscono che si tratta di un'assunzione, almeno fino ad adesso, da adesso in poi non è detto che tutti lo capiscano, perché purtroppo c'è un'ignoranza terribile sulle verità della fede innanzitutto, e quindi conseguentemente anche su quello che si vede rappresentato delle verità della fede. Comunque tutti riconoscono al stato attuale, o quasi tutti, che è un'assunzione. Se vedono un gruppo di persone che guardano verso l'alto, e in questo caso verso il basso, è una figura femminile in cielo, è un'assunzione. Ecco, si è cercato però anche di entrare nel significato teologico di questa cosa. A me pare che questo metodo di lavoro sia produttivo. Comunque anche questa è una sfida, insomma, che si porta avanti, e quindi io vi ringrazio per l'attenzione, la pazienza, e vi do appuntamento al prossimo mese, e arrivederci.
1: Ne ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori, e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo si apprende da fonti dell'alleanza che ha avviato gli accertamenti. Il drone di sospetta provenienza russa, doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev, 8 i feriti. Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2-3 giorni, ha affermato in un'intervista Patrushev, consigliere del presidente russo Putin. La guerra nel Golfo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi visiterà la Cina mercoledì, ha annunciato oggi Pechino. La missione di Araghchi si inserisce nel quadro delle strette relazioni tra Cina e Iran. Intanto è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh avverte che reagirà con fermezza. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi, sono le accuse contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: In corso le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale. Il testo che prevede il proporzionale, il premio di maggioranza, le preferenze, dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi, 15 settembre, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La memoria della Vergine Addolorata nella liturgia cattolica richiama i fedeli a meditare il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la madre associata alla passione del figlio e vicina a lui innalzato sulla croce. Questa ricorrenza, di origine devozionale, fu introdotta nel calendario romano dal Papa Pio VII nel 1814. Il nome Addolorata, in latino Mater Dolorosa, ebbe larga diffusione nell'Italia meridionale. C'è la tendenza a sostituirlo con il suo derivato spagnolo Dolores.

La devozione alla Madonna Addolorata, che trae origine dai passi del Vangelo, dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario, prese particolare consistenza a partire dalla fine dell'XI secolo e fu anticipatrice della celebrazione liturgica istituita più tardi. Il Liber de Passione Christi et Dolore et Plantum Matrix Eius, d'ignoto, erroneamente attribuito a San Bernardo, costituisce l'inizio di una letteratura che porta alla composizione in varie lingue del pianto della Vergine. Testimonianza di questa devozione è il popolarissimo Stabat Mater, in latino, attribuito a Jacopone da Todi, il quale compose in lingua volgare anche le famose laudi. Da questa devozione ebbe origine la festa dei sette dolori di Maria Santissima.

secolo XV si ebbero le prime celebrazioni liturgiche sulla compassione di Maria ai piedi della croce, collocate nel tempo di passione. A metà del secolo XIII, nel 1233, sorse a Firenze l'Ordine dei Frati Servi di Maria, fondato dai Santissimi Sette Fondatori e ispirato dalla Vergine. L'ordine, che già nel nome si qualificava per la devozione alla Madre di Dio, si distinse nei secoli per l'intensa venerazione e la diffusione del culto dell'Addolorata. Il 9 giugno del 1668 la Sacra Congregazione dei Riti permetteva all'ordine di celebrare la messa votiva dei sette dolori della Beata Vergine, facendo menzione nel decreto che i frati dei servi portavano l'abito nero in memoria della vedovanza di Maria e dei dolori che essa sostenne nella passione del Figlio. Successivamente, Papa Innocenzo XII, il 9 agosto 1692, autorizzò la celebrazione dei sette dolori della Beata Vergine, la terza domenica di settembre. Ma la celebrazione ebbe ancora delle tappe, man mano che il culto si diffondeva. Il 18 agosto 1714 la Sacra Congregazione approvò una celebrazione dei sette dolori di Maria. Il venerdì precedente, la Domenica delle Palme, e Papa Pio VII, il 18 settembre 1814, estese la festa liturgica della terza domenica di settembre a tutta la Chiesa, con inserimento nel calendario romano. Infine, Papa Pio X fissò la data definitiva del 15 settembre, subito dopo la celebrazione dell'esaltazione della croce il 14 settembre, con memoria non più di sette dolori, ma più opportunamente come Beata Vergine Maria Addolorata.

I sette dolori di Maria corrispondono ad altrettanti episodi narrati nel Vangelo. La profezia dell'anziano Simeone, quando Gesù fu portato al Tempio, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. La Sacra Famiglia è costretta a fuggire in Egitto. Giuseppe, destandosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Poi il ritrovamento di Gesù dodicenne nel Tempio a Gerusalemme. Tuo Padre Dio, angosciati ti cercavamo. E poi ancora, Maria addolorata incontra Gesù che porta la croce sulla via del Calvario. Poi la Madonna ai piedi della croce, in piena adesione alla volontà di Dio, partecipa alle sofferenze del Figlio crocifisso e morente. E poi Maria accoglie tra le sue braccia il Figlio morto deposto dalla croce. Infine, Maria affida al sepolcro il corpo di Gesù in attesa della risurrezione. La liturgia e la devozione hanno compilato anche le litanie della Dolorata, ove la Vergine è implorata in tutte le necessità, riconoscendole tutti i titoli e meriti della sua personale sofferenza.

la tradizione popolare ha identificato la meditazione dei sette dolori nella pia pratica della Via Matris, che al pari della Via Crucis ripercorre le tappe storiche delle sofferenze di Maria, e sempre più numerosi sorgono questi itinerari penitenziali, specie in prossimità di santuari mariani, rappresentati con sculture, ceramiche, gruppi lignei, affreschi. Le processioni penitenziali, tipiche del periodo della Passione di Cristo, comprendono anche la figura della Madre Dolorosa che segue il figlio morto, l'incontro sulla salita del Calvario, Maria posta ai piedi del crocifisso. In certi comuni, le processioni devozionali assumono l'aspetto di vere e proprie rappresentazioni altamente suggestive, specie quelle dell'incontro tra il simulacro di Maria, vestita a lutto e addolorata, e quello di Gesù che trasporta la croce, tutto insanguinato e sofferente.

In certe località queste processioni, che nel Medioevo diedero luogo anche a rappresentazioni sacre dette misteri, assumono un'imponenza di partecipazione popolare, da costituire oggi un'attrattiva, oltre che devozionale e penitenziale, anche turistica e folcloristica. Cito per tutta la grande processione barocca di Siviglia.

al testo del celebre Stabat Mater si sono ispirati musicisti di ogni epoca. Tra i più illustri figurano Palestrina, Pergolesi, Rossini, Verdi e Dvorak. La Vergine Addolorata è stata raffigurata lungo i secoli in tante espressioni dell'arte, specie pittura e scultura, frutto dell'opera dei più grandi artisti che, secondo il proprio estro, hanno voluto esprimere in primo luogo la grande sofferenza di Maria.

e parliamo ora di come è raffigurata l'addolorata. Di solito è vestita di nero per la perdita del figlio, con una spada o con sette spade che le trafiggono il cuore. Altro soggetto molto rappresentato è la Pietà, penultimo atto della Passione, che sta fra la deposizione e la sepoltura di Gesù. Il termine Pietà sta ad indicare nell'arte la raffigurazione dei due personaggi principali, Maria e Gesù, la madre e il figlio. Maria lo sorregge adagiato sulle sue ginocchia, oppure sul bordo del sepolcro insieme a San Giovanni Apostolo. Capolavoro dell'intensità del dolore dei presenti è il compianto sul Cristo morto di Giotto. Nel santuario dell'Addolorata di Castel Petroso, a Isernia, secondo l'apparizione del 1888, Gesù è adagiato a

penitenziali e penitenziali, come pure numerose congregazioni religiose femminili e alcune maschili, sono poste sotto il nome dell'Addolorata, specie se collegate all'antico ordine dei Servi di Maria. L'amore e la venerazione per la consolatrice degli afflitti e per la sua compassione ha prodotto, specie nell'ordine dei Servi, splendide figure di santi. Ne citiamo alcuni: i santi sette fondatori, San Giuliana Falconieri, San Filippo Benizi, San Pellegrino Laziosi, San Antonio Maria Pucci, San Gabriele della Dolorata, passionista, senza dimenticare, primo fra tutti, San Giovanni Apostolo ed Evangelista, sempre accanto a lei per confortarla e condividere l'indicibile dolore, accompagnandola fino al termine della sua vita.

avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: suo testamento, Francesco d'Assisi non nascose mai il suo ribrezzo nei confronti dei leprosi, i rifiuti del suo tempo, confinati in piccoli lazzaretti situati all'esterno delle mura cittadine. Quelle ferite scolpite così in profondità sulla carne e sul volto di quei reietti, sfigurati fino a diventare un orrore per gli occhi, mostri di cui aver paura e fuggire, provocavano alla vista di Francesco un senso di repulsione e di avversione. Ma un giorno, come raccontano le fonti, Francesco, spogliatosi di ogni timore e abbattendo ogni distanza da quella carne devastata e contagiosa, strinse a sé il lebbroso e ne baciò la fronte con tutto il calore di cui era capace, come fosse la carne liscia e profumata di un bambino. Persino il lebbroso restò sconcertato, forse anche diffidente, perché mai una persona che è sana si metterebbe a rischio con uno come lui? C'è differenza tra l'essere sani e l'essere salvi. E Francesco lo sperimentò nella sua carne, nei brividi che gli attraversavano la pelle del cuore. Allora divenne finalmente intero, salvato, contagiato da un abbraccio dal quale paradossalmente sarebbe stato meglio fuggire per restare sani. E in questa carne che attende salvezza avviene l'incontro inatteso. Ad aspettare Francesco in quell'abbraccio pericoloso era un Dio nascosto tra i solchi delle piaghe maleodoranti d'un rifiuto del mondo. Un Dio inagguato, lì dove Francesco non si sarebbe sognato mai di cercarlo. In un abbraccio, in un bacio, scandalosamente fuori legge. Amare chi non è amabile, abbracciare chi per istinto vorremmo tenere lontano e scoprirci mendicanti noi stessi, lebbrosi nel cuore, ripugnanti persino a noi stessi, ma non a Dio. L'abbraccio è prima di tutto, prima delle parole, delle lacrime, dei sorrisi. Ciascuno di noi porta sulla pelle del cuore il calore di un abbraccio donato o ricevuto. Fu in quell'abbraccio l'inizio di tutto, il principio. Da quell'abbraccio con il lebbroso, Francesco uscì diverso, finalmente intero, trasformato. Il Signore dette a me, frate Francesco, scrive San Francesco nel suo testamento, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo, e di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Noi siamo tutti bisognosi di un abbraccio che ci restituisca unità, dignità, bellezza. Perché se qualcuno mi abbraccia, sono desiderabile. Se uno mi bacia, sono amabile. Se uno mi guarda, torno a esistere. Corriamo il rischio di decentrarci per abbracciare, di spostare il baricentro della nostra vita dalle nostre sicurezze, da ciò che possiamo possedere, dalle nostre difese e paure, per avventurarci nella terra dell'altro. Non ci si può abbracciare senza sbilanciarsi, non si può amare senza rischiare. E se la paura dovesse avere argomenti più convincenti, permettiamo alle braccia di Dio di raggiungerci lì dove siamo, di circondarci così come siamo, tanto da farci arrendere. Perché ci sarà sempre un Dio nascosto a ogni angolo di strada, un Dio inagguato dalle braccia spalancate, tra le quali arrenderci per ritrovarci ancora divinamente umani e umanamente divini. Abbracciami se puoi, se ti avventurerai a toccare le mie ferite, anche solo a sfiorarle. Faranno meno paura a entrambi e forse, almeno un poco, inizieranno a rimarginarsi. Cominceremo a guarire. Non sono indispensabili le mani. Prestami i tuoi occhi per guardare con me tutto il dolore che sento e scoprire che non è poi così diverso dal tuo. Dammi i tuoi orecchi per imparare ad ascoltare tutta la rabbia e le lacrime che ho dentro e che forse non vedranno mai la luce. Prestami un battito del tuo cuore per ricordarmi che posso ancora amare. Dammi le tue labbra per dire parole che io non so più dire e che ho dimenticato di conoscere. Abbracciami, se puoi, stringimi forte. E dove io finisco, continua tu. Siamo immersi in una società multietnica, è un dato di fatto. Basta guardarsi intorno per percepire che la scena del mondo è rapidamente cambiata. Sui mezzi pubblici, accanto a noi, per strada, camminano uomini e donne delle più disparate etnie. Li sentiamo parlare nella loro lingua, suoni che ci appaiono strani, fonemi completamente diversi dai nostri. Parlano cantilenando, magari con un tono di voce esageratamente alto, così diverso dal nostro. Li vediamo letteralmente aggrappati ai loro smartphone, mentre cercano di mantenere vivo il legame con quanti, per i più svariati motivi, sono rimasti a casa, nel paese di origine. Parlano forte, per coprire le distanze che li separano dai loro cari. Sono spesso migranti, gente costretta dalla necessità, dalla fame o dalla guerra, a lasciare le proprie case, le proprie radici, e a cercare nel nostro paese la possibilità di un riscatto, di un futuro diverso per sé e per i propri figli. Una terra in cui trapiantarsi per poter finalmente fiorire. La maggior parte di loro ha affrontato viaggi estenuanti, il più delle volte in condizioni disumane, letteralmente accatastata come merce, pressata dentro imbarcazioni di fortuna. Tanti hanno speso tutto quello che avevano a disposizione per poter partire, pieni di speranza o troppo disperati per fermarsi a considerare i rischi del viaggio o l'eventualità di essere rispediti indietro proprio da quel paese che avevano creduto essere la loro terra promessa, in cui poter ricominciare e trovare finalmente riscatto. Spesso i paesi che accolgono sono al collasso e di qui il ritornello ben noto: aiutiamoli a casa loro. Non c'è già lavoro per noi, figuriamoci per loro. Questi stranieri vengono a rubare a casa nostra. Lo straniero ci mette davanti alla diversità e ci chiede di schierarci. Non possiamo più credere di poterlo ottenere a distanza, allontanandone l'idea dal nostro orizzonte, ignorando le sfide che la sua presenza ci pone. Che ci piaccia o no, lo straniero, l'estraneo, da lontano che era, geograficamente nel nostro immaginario, adesso ci è così vicino da essere diventato nostro prossimo. Ecco la sfida: far sì che lo straniero, il lontano da noi, il marginale, possa diventarci prossimo. Non solo perché vicino da un punto di vista spaziale, ma perché scegliamo di accoglierlo, di fargli posto accanto e dentro di noi. Ma che cosa ci impedisce di passare dalle parole, dai bei discorsi, ai fatti? La risposta è nella paura.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto. Appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo martedì 15 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. La Biblioteca Vaticana è il cuore pulsante in cerca di nuovi varchi di riconciliazione. Così ha affermato il Papa nell'inaugurare la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe e Meraviglia. Leone XIV ha incontrato il personale dell'Archivio Apostolico e della Biblioteca Apostolica. Ha quindi esortato ad andare avanti, fedeli al passato e fedeli al futuro, usando i mezzi necessari per proseguire sulla strada del bene. Al pontefice è stata anche offerta una torta per festeggiare il suo 71esimo compleanno. In occasione proprio dei 71 anni del pontefice, la CEI ha invitato a fare proprie le sue parole sul legame tra perdono e pace alla luce dei conflitti che interessano diverse aree del mondo. Così gli auguri di compleanno a Papa Leone sono stati grazie per il suo coraggio dell'essenziale. La Diocesi di Roma ha invocato sul suo vescovo forza e saggezza perché possa guidare la costruzione della civiltà dell'amore. Il presidente Mattarella ha detto: il mondo guarda con speranza al suo magistero. Anche la premier Meloni ha affermato: le sue parole sono uno sprono potente, e il sindaco Gualtieri ha ringraziato per la vicinanza alla città. Leone XIV cancella e taglia gli stipendi a cardinali e superiori decisi nell'era Covid. Il Papa ha revocato infatti il motu proprio del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Dopo parere della Segreteria per l'Economia e dopo aver esaminato con cura ogni cosa, il pontefice abolisce la norma, ma non si cancella quanto applicato mentre la legge era in vigore, incluso il blocco degli scatti biennali di anzianità. Al cardinale Cerny la medaglia per la sostenibilità intitolata a Papa Leone XIV, annunciata in una conferenza stampa alla Sala San Pio X, l'assegnazione al prefetto emerico del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Pop Leo XIV Sustainability Medal, istituita dalla Villanova University. Il riconoscimento sarà consegnato al porporato gesuita da Leone XIV il 13 ottobre al Borgo Laudato Si, durante la conferenza internazionale sulla sostenibilità. Cerny ha risposto dicendo: siamo responsabili del mondo. La luce dell'Africa è in voi, ad Accra, il coraggio dei giovani. Si è conclusa la prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale, ieri, e tra fede, dialogo e impegno per la pace sono migliaia i ragazzi che si sono incontrati in Ghana per costruire ponti tra culture e confessioni. Vaticano, nuovi spazi per l'archivio apostolico e la biblioteca apostolica. Considerato l'incremento del patrimonio bibliografico della Santa Sede e della produzione documentaria, il Papa stabilisce con un chirografo un ampliamento delle aree a disposizione delle due istituzioni e chiede che si proceda alla costruzione di un nuovo edificio a disposizione delle loro esigenze. Verso la GMG, il cardinale Farrell a Seul ha detto: mostriamo Gesù a tanti giovani oggi nel deserto. Con una messa nel giorno della festa dell'esaltazione della croce, il prefetto del dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha aperto ieri nella città di Incheon, in Corea del Sud, l'incontro internazionale di 4 giorni che prepara la giornata mondiale della gioventù del 2027. Il porporato ha esclamato: iniziamo un pellegrinaggio che ci conduce fino all'agosto del prossimo anno. La Bibbia di Aquileia rivive in Vaticano, un tesoro medievale tra memoria e futuro. È stato donato alle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze Sociali il primo volume del facsimile della Bibbia di Aquileia, prezioso manoscritto medievale custodito nel Duomo di Gorizia. Entro il 2031 saranno riprodotti tutti e 5 i tomi dell'opera. Monsignor Vigano lo definisce un patrimonio culturale che ha contribuito a edificare l'idea di Europa. Il progetto unisce antiche tecniche artigianali e innovazioni digitale. Notizie dal mondo. A Gaza, dopo 3 anni di genocidio, decine di bambini si sono riuniti tra le macerie per guardare un cartone animato. Centinaia di bambini del quartiere Sheikh Radwan a Gaza City si sono radunati tra macerie, rovine ed edifici distrutti per guardare il classico Disney Il Re Leone. L'iniziativa è nata dal Little Wings Cinema, un progetto di cinema mobile ideato dal Majarawi Fund for Films and Filmmakers in Gaza, fondato dal regista palestinese Rashid Majarawi. Attraverso proiettori itineranti, giochi e musica portati direttamente nei campi sfollati e nei rifugi, gli organizzatori stanno cercando di offrire ai più piccoli un momento di sollievo dal trauma quotidiano della devastazione e dalla mancanza di scuola o spazi ludici. Pur non rappresentando una soluzione alla crisi umanitaria, il progetto ha restituito ai bambini una parvenza di spensieratezza, facendo in breve il giro del mondo con una semplice foto che ritrae questo momento. Negli Stati Uniti è stata approvata una nuova terapia che aumenta la sopravvivenza media dei pazienti con tumore al pancreas. Il Daraxonrasib, commercializzato col nome di Razonc, è una terapia mirata in pillole per il trattamento dell'adenocarcinoma pancreatico metastatico, la forma più comune di tumore al pancreas. La sua innovazione sta nel meccanismo d'azione che permette di inattivare la proteina CRAS, il principale motore della crescita del cancro al pancreas, storicamente ritenuta inattaccabile. La decisione giunge al termine di uno studio clinico di fase 3 coordinato dal Dana-Farber Cancer Institute, i cui risultati hanno mostrato un raddoppio della sopravvivenza media globale nei pazienti già sottoposti a chemioterapia, portandola da 6,7 a 13,2 mesi e riducendo il rischio di decesso del 60%. L'ONU ha approvato infine una nuova mappa per mostrare la reale grandezza dell'Africa. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato quasi all'unanimità la risoluzione presentata dal Togo per promuovere mappe che rappresentino in modo più fedele le dimensioni reali dell'Africa e delle altre regioni del pianeta. Nelle mappe che usiamo da sempre, disegnate nel 1569 dal cartografo Gerardus Mercatore, l'Africa aveva le stesse dimensioni della Groenlandia, pur essendo 14 volte più grande. Secondo la delegazione, le mappe non sono mai neutrali, ma influenzano il modo in cui un continente viene percepito. Aggiornarle con una proiezione dell'Africa più realistica avrebbe quindi anche un significato geopolitico, valorizzando meglio le risorse, le popolazioni e le opportunità di investimento del continente africano. Con un voto storico, il Libano ha abolito la pena di morte. Il Parlamento del Libano ha votato una legge che cancella definitivamente la pena di morte, sostituendola con l'ergastolo. Nel paese le esecuzioni erano già bloccate dal 2004, ma con questa decisione lo stop diventa ufficiale. Appena il testo sarà firmato dal Presidente della Repubblica, il Libano diventerà il 114esimo paese al mondo a dire addio alla pena capitale. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rigettato il tentativo del presidente statunitense Donald Trump di imporre limitazioni al voto per posta che Trump sostiene siano necessarie per ridurre i casi di frode elettorale. È un pesante insuccesso per la sua amministrazione, soprattutto visto che il voto per posta viene usato da moltissime persone e che mancano 7 settimane alle elezioni di metà mandato, fondamentali per stabilire chi avrà la maggioranza nel Congresso tra democratici e repubblicani. Il voto per posta è una possibilità concessa in varie modalità in tutti gli stati e durante le presidenziali del 2024 fu usato da circa 1/3 degli elettori, compreso lo stesso Trump.
4: Notizie dall'Italia. Caccia italiani abbattono un drone sopra la Lituania. Fregata russa lancia 2 bengale, sfiora un elicottero danese. Nuove tensioni Mosca-Occidente, Copenaghen convocherà l'ambasciatore. Il presidente lituano Nauseda commenta: violato il nostro spazio aereo. A rush finale in Senato la riforma della legge elettorale. Palazzo Madama ha concluso l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno al testo e darà proprio il via libera in queste ore al testo finale, che dovrà poi tornare alla Camera per la conferma delle modifiche introdotte dalle preferenze alle firme. La seduta si è svolta questa mattina con le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla delle nuove tecnologie, definendole rischi per l'uomo. Meloni commenta: servono regole. Butti afferma: l'Italia è rigorosa sulla tutela delle persone. Il tema ovviamente è quello dell'avanzamento dell'intelligenza artificiale. I medici di medicina generale convenzionata sciopereranno il 15 e 16 settembre, oggi e domani, contro l'accordo stralcio sulle case delle comunità del 23 giugno 2026, nell'ambito della mobilitazione indetta dal Sindacato Medici Italiani, la SMI. Sono previste manifestazioni e assemblee in diverse città, Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, e viene sottolineato che i motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico in medicina generale. Automotive al via il bonus colonnine, domande dal 22 settembre, il MIMIT sostiene con 68 milioni fino al 2030, Urso commenta, necessario per la transizione. Le domande, ed è questo che si legge nella nota del MIMIT, potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del MIMIT. Il noto gruppo mondiale Oasis sarà allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio 2027, l'annuncio ufficiale sui social della band britannica. Si preannuncia un tutto esaurito in poche ore, forse addirittura pochi minuti. Notizie locali. La giunta comunale di Pordenone ha approvato due proposte di investimento da portare al tavolo della concertazione tra regione ed enti locali per il triennio 2027-2029. 43 milioni di euro per la rigenerazione eco-resiliente di Viale Libertà e Viale Grigoletti e 2 milioni per la riqualificazione di un'intersezione lungo Viale Treviso. Un totale di 45 milioni di risorse regionali richieste, senza quote di cofinanziamento a carico del bilancio comunale. L'obiettivo principale è trasformare Viale Libertà dai Viale Grigoletti nel primo corridoio lineare verde della città. Meno asfalto, più suolo permeabile, acqua piovana restituita alla falda e alberi con spazio adeguato per crescere. La regione verifichi quanto la popolazione sia stata esposta ai PFAS. A sollevare la questione il consigliere regionale Nicola Conficoni, che ha depositato un'interrogazione per fare il punto sullo stato della contaminazione da PFAS in Friuli Venezia Giulia. La polizia ha arrestato in flagranza due giovani accusati del danneggiamento e del furto ai danni di un distributore di sigarette. È successo nella notte di domenica davanti ad una tabaccheria in Largo San Giovanni a Pordenone. L'intervento tempestivo degli agenti ha permesso di identificare subito i responsabili del colpo. L'episodio si è verificato intorno alle 3:30 del mattino, quando sono stati avvertiti i primi colpi. Ad attirare l'attenzione dei residenti è stata infatti una serie di forti rumori provenienti dalla zona della tabaccheria, una situazione che ha interrotto di fatto la quiete intorno al quartiere. A causare il disturbo i due giovani che hanno sfondato il distributore automatico, spaccando il vetro con un grosso tubo di ferro. I due sono stati quindi rintracciati dalla polizia, nonostante la fuga immediata. E andando a vedere gli ultimi dati ufficiali del report Confesercenti FVG, vediamo che Pordenone tra il 2019 e il 2025 ha registrato la cancellazione di ben 1869 posti di lavoro, segnando il peggior saldo occupazionale dell'intera regione. A questo disastro si aggiunge la chiusura netta di 46 negozi di vicinato nel solo comune capoluogo, una desertificazione commerciale che sta spegnendo la vivibilità nei quartieri. La tenuta di facciata di qualche weekend di festival non basta a sorreggere l'economia reale, come afferma Turani, che conclude: se la destra di governo ha davvero a cuore le imprese del territorio, approvi le misure entro i prossimi giorni nei rispettivi consigli e aule parlamentari. Meno selfie, meno dirette social. Servono atti amministrativi subito. Gioco d'azzardo in regione, più di 120 persone in cura, sono sempre più i giovani. Preoccupano i dati del Friuli occidentale, in particolare del pordenonese. L'età minima si abbassa fino a 11 anni. Oltre a questo, dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, risulta che oltre un adolescente su 6, fra gli 11 e i 17 anni, presente in Italia, ha almeno un comportamento a rischio, legato al gioco d'azzardo e anche all'uso problematico dei social media. È particolarmente critico e particolarmente in crescita il gioco online. Piazza del Popolo a Pordenone, la protesta sui cantieri arriva anche al cinema, mesi di disagi per i lavori, non si placcano i malumori e parla anche quindi Piero Colussi, fondatore di Cinema Zero. Tutto questo mentre ieri sono ufficialmente ripartite tutte le scuole. Massima attenzione nel quadrante dell'istruzione, appesantito anche dalla ripresa delle lezioni alle elementari, e con i prodromi di Pordenone Lecce si rischia la tempesta perfetta. Creatività e inclusione, i giovani con autismo firmano un murale in mosaico. L'opera è stata presentata all'ex Officine Savio, un progetto che racconta la storia e il futuro di questi spazi grazie al supporto dell'artista Giulio Masieri e della maestra Sabrina Pascuttini. Notizie dal Bellunese. Cresce la mobilitazione del mondo ambientalista contro la riforma della caccia. Sulla questione interviene con fermezza la delegazione di Belluno della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, che definisce il provvedimento un serio pericolo non solo per la fauna, ma per la sicurezza pubblica, l'economia e l'intero patrimonio naturale. L'associazione, per approfondire questo tema, ha organizzato un incontro pubblico intitolato Attacco alla Natura, in programma per questo venerdì 18 settembre alle ore 20:30 presso la sala conferenze Coletti in piazzale Dolomiti 1 a Tai di Pieve di Cadore. Si tratta del terzo appuntamento di un ciclo di serate informative promosso sul territorio provinciale. Fare il pieno costa troppo. Nel bellunese l'ibrido trionfa e sorpassa il diesel. Ormai in provincia di Belluno due terzi delle nuove immatricolazioni sono a trazione mista e il full elettrico scava nuove nicchie di mercato. Di necessità virtù, sale il prezzo dei carburanti e quindi cambia di conseguenza il mercato dell'auto. Un investimento da 300.000 euro per aiutare i giovani bellunesi ad orientarsi tra studi e lavoro, valorizzando le opportunità offerte dal territorio e contrastando il rischio che i talenti scelgano di costruire altrove il proprio futuro. Nasce con questo obiettivo, Preparati al futuro, ponti tra scuole e imprese, il progetto promosso dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, con il sostegno di Fondazione Cari Verona, che ha assegnato il finanziamento nell'ambito del programma sperimentale Alleanze Educative, Scuola e Impresa. L'iniziativa si articolerà attraverso numerose attività, visite aziendali, percorsi di coaching, laboratori esperienziali, incontri con professionisti del territorio e molto altro. Previsti anche percorsi dedicati all'intelligenza artificiale. 20 donne, 20 imprese, 20 percorsi diversi che compongono un'unica fotografia. L'imprenditoria femminile nel bellunese sta cambiando, cresce, innova e chiede di essere riconosciuta come motore economico e sociale del territorio. È il messaggio emerso dal convegno Donne Imprenditrici, Storie, Scelte e Futuro, promosso dalla consigliera di parità Flavia Monaco, che ha riunito imprenditrici, professioniste e rappresentanti del mondo cooperativo per una mattinata di confronto serrato. Il cuore dell'incontro sono state le testimonianze. Conclusione dei lavori. È stato sottolineato che qui non si tratta solo di raccontare esperienze, ma di capire come queste esperienze possano trasformare il contesto in cui le donne lavorano e fanno impresa. Notizie dal mondo dello sport, calcio, Serie A, da 0-2 a 5-3, l'Inter la ribalta anche con l'Udinese e torna in vetta. Inizio shock in difesa, poi i nerazzurri dilagano. Sabato sfida al vertice, nel pomeriggio vittoria della Roma in casa del Torino e del Como sul Parma. Quarto successo della Roma, 2-0 al Torino e vetta confermata. Il solito male nei pisigli affondano i Granata, Gasperini a punteggio pieno. La festa del Como continua, battuto un buon Parma al Sinigaglia. Gol di Ramone e Caichi per i lariani, nel finale a Corcia Romero. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi, martedì 15 settembre, avremo cielo sereno poco nuvoloso. Sulla costa prima borino e in giornata poi venti a regime di brezza. Domani, mercoledì 16 settembre, al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio variabile, con più sole nel Tarvisiano in zona Trieste. In serata nuvoloso con possibili piogge sparse e qualche temporale a partire dalle zone occidentali. Nella notte verso giovedì, piogge sparse e locali temporali. Tendenza per dopodomani, giovedì 17 settembre. Tempo instabile con cielo nuvoloso e piogge intermittenti, che saranno probabilmente temporalesche e più intense su pianure costa. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 28. Allora noi amici ascoltatori, anche in questo martedì concludiamo l'edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

alma redemptoris mater, que pervia celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Su cure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante che anela a risorgere, tu che nello stupore di tutto il creato hai generato il tuo creatore.

Gabriel Sabore, sume sirutave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori.

fa risorgere il mondo, aiuta l'uomo a risorgere dal peccato. Sei pur tu la genitrice di Dio, sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori, con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepite Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: Divinus diciamur pro missionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et us perpetua luce ad eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: et sol nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti l'accolgono, per quanti si arrendono, e la piena di grazia la Vergine Maria durante i secoli trionfa sempre di più, fratelli, perché Dio vuole glorificare coloro che gli appartengono. Come dice l'Apostolo Paolo, come partecipiamo alle sofferenze di Cristo, partecipiamo anche alla sua gloria. E il giorno dopo, la celebrazione della festa della esaltazione della Santa Croce, la Chiesa ci fa celebrare la memoria della Madonna addolorata. Ma ha sofferto la Madonna, certo che ha sofferto. Come ha sofferto Gesù, ha sofferto anche lei. Gesù, figlio di Dio, ha sofferto nella sua umanità, e Maria, piena di grazia, ma sempre una creatura umana, ha partecipato alle sofferenze di Cristo, e queste sofferenze l'hanno accompagnato tutta la vita. Durante la storia si è voluto raggruppare le sofferenze di Maria in 7 sofferenze principali. La Madonna dei 7 dolori, quindi delle 7 spade, innanzitutto la predizione della passione fatta da Simeone, poi la fuga in Egitto, lo smarrimento di Gesù nel Tempio, la salita al Calvario, la crocifissione, la deposizione della croce, la sepoltura. Ma c'è una sofferenza che non viene citata, ed è giusto che sia così, ma che ha accompagnato Maria per tutta la sua vita. Vedete, fratelli, noi crediamo a quanto il Vangelo ci dice, che lei fu concepita virginalmente il figlio suo Gesù Cristo. E qualcuno oggi dubita, ma non c'è da dubitare, possiamo professare questa fede con certezza, perché non stiamo parlando di cose da poco, ma della vita del figlio di Dio, che è concepita per opera dello Spirito Santo, della Vergine. Noi questo mistero lo crediamo, ma ci dobbiamo porre anche una domanda: ma le donne di Nazareth ci credettero quando la videro incinta? Il Vangelo stesso riporta che fu creduto in essere stata non fedele al suo voto, e anche se poi fu dimostrata la sua innocenza e la santità della sua maternità, quest'ombra ha seguito la Madonna durante tutta la vita, tanto che uno dei libri sacri degli ebrei, che ne hanno 3, la Bibbia, il Talmud e la Sinna, che è la raccolta di commenti ai testi sacri, bene, c'è un passo dove si annuncia, si parla di Gesù come figlio di una donna poco seria per gli uomini, santa per Dio, perché ha concepito Gesù nella santità, come si conveniva al figlio di Dio. Ma questo atteggiamento di ostilità la Madonna l'ha subito durante tutta la vita, ma c'è da chiedersi come l'ha affrontata, con la testa china. No, a Nazareth si mette in mostra, va a cercare l'aiuto di Gesù per i disposi che erano rimasti senza vino. Non sta con la testa china, sta con gli occhi aperti, soprattutto col cuore aperto verso le necessità altrui. E la Madonna in tutte le circostanze è aperto, la vediamo subito al momento dell'annunciazione, che corre dalla cugina Elisabetta ad assisterla. In tutte le circostanze è aperto, la vediamo subito al momento dell'annunciazione, che corre dalla cugina Elisabetta.

Sì, tra me e te. E Maria non parla di sé, dice che non hanno più vino. Non hanno più vino. Vedete come la carità di Maria trionfa. Ora la santità di Maria si misura appunto dalla sua carità. E il concilio Vaticano II, l'abbiamo visto anche già in altre circostanze, parlando della Madonna, la ritiene la madre della Chiesa, la ritiene la prima salvata. Perché? Perché non ha mai commesso peccati, peccato non ha mai toccato. E guarda Maria come colei che ha esercitato in maniera sublime tre virtù fondamentali, quelle della fede innanzitutto. Accoglie l'invito a concepire virginalmente. La ragione umana non pensa a questo. Maria verifica, una volta verificato, che parola di Dio si arrende, ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. E a Cana professa di possedere il vino, ma la fede di Maria è stata esercitata in un modo sublime, fratelli, durante la passione di Gesù. Durante la passione di Gesù, Simone le aveva predetto: anche a te una spada trafiggerà l'anima. E lei sapeva bene di queste cose. Maria meditava tutte queste cose, le conservava nel suo cuore, meditandole, appunto. E quindi la realtà della passione fu molto presente. Ma Maria perse la fede, come fecero tutti gli altri discepoli? No, rimase in piedi. Per questo la tradizione cristiana fa sì che Gesù, il giorno della sua risurrezione, gli sia apparso almeno 5 volte. Durante quei giorni, quando tutti avevano perso la fede e la lampada della fede si era spenta sulla terra, nel cuore di Maria quella lampada non si è mai spenta. È rimasta accesa come una stella cometa, come una stella polare, per indicare a tutti noi il cammino in mezzo alle prove della vita. Ecco la fede della Madonna in secondo luogo, la virtù della carità, in quei pochi brani del Vangelo che parlano di lei. Maria si adopera per la carità a Cana, si adopera per la carità in altre circostanze, e dice il Vangelo di Giovanni, che naturalmente si vede la carità di Maria nel servire Elisabetta per 3 mesi, per esserle vicina in quei momenti. Ebbene, Maria è la donna della carità, è la regina degli apostoli. Perché? Perché con un solo saluto, salutando Elisabetta, la inonda di Spirito Santo. La inonda di Spirito Santo, semplicemente dicendo Shalom, salutandola. Ecco allora, fratelli, la fede di Maria, la carità di Maria, lo spirito apostolico della regina degli apostoli. E tutto questo lei l'ha esercitato in mezzo alle prove. Quando Filippo disse a Natanaele: abbiamo trovato il Messia, Gesù di Nazareth. Natanaele rispose: ma che può venire qualcosa di buono da Nazareth? Il tipo di risposta faceva allusione naturalmente a qualcosa che lo turbava, alla maternità di Maria. E Maria non cede, non ha mai ceduto, né mai crollata. Anche in mezzo alle prove inneggia al Signore: l'anima mia magnifica al Signore. Ecco la regina dell'amore, fratello, la regina della fede, la regina dell'apostolato che stimola tutti noi a cercare la comunione con Dio portando la nostra croce. E lei quindi appare quando c'è bisogno e sparisce quando non è richiesta la sua presenza, non si mette mai in mostra. Signore Gesù, la tua Santa Madre è stata vicina a te soprattutto nella passione e ha condiviso con te il tuo amore per la gloria del Padre e la salvezza delle anime. Ha fatto un tutt'uno con te e tu l'hai associato alla tua passione perché regnasse insieme a te.
ma tu, Signore, vuoi che anche ciascuno di noi regni insieme a te, come hai promesso ai tuoi discepoli quando dicesti: voi siederete su

0: 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E quando è promessa ai tuoi apostoli, lo promette anche a ciascuno di noi. Come partecipiamo alle tue sofferenze? Rinnegando noi stessi, accogliendo il tuo spirito in noi, così partecipiamo anche alla tua gloria. A te sia gloria e onore per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima della sua passione, Gesù venne da te a chiederti la benedizione per affrontare quei momenti difficili, e i vostri cuori furono uniti in una maniera tale che le parole non possono descrivere quell'intensità di comunione. La tua Santa Madre ha sofferto insieme a te, ha offerto tutta la sua vita. E oggi tu, Signore, la vuoi glorificare per questa fatima, lei ha promesso, ed alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Per cui, suo cuore immacolato, Signore, affretta la tua venuta, libera tutta la Chiesa e libera tutta l'umanità dagli inganni di Satana e dona a tutta l'umanità la grazia di conoscere il tuo mistero d'amore. Vergine Santissima, noi ci affidiamo al tuo cuore materno, ci consacriamo a te, portaci ad abbeverarci a quella fontana viva che è il cuore trafitto di Gesù, che eroga Spirito Santo senza misura. A Gesù gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la luce della Madonna, fratelli, come dice San Bernardo, risplende nella vostra vita e vi sia di guida come la stella polare guida i naviganti. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, ancora voi tutti ben trovati in questo martedì 15 settembre 2026, a mezzogiorno e 28 minuti. State ascoltando Radio Voce nel Deserto da Pordenone, uno stacco musicale, poi ci colleghiamo con una nuova puntata con vari temi della serie Storie. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 Vite di Beati e Santi, alle 13.35 il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale sempre di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina alla Divina Misericordia e orizzonti cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e a seguire alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi e infine alle 23.30 la compieta e per concludere la giornata argomenti di attualità. Poi la programmazione continuerà come sempre per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata, un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Il santuario di Nostra Signora dei Dolori a Kibeho, in Ruanda.

0: Buona giornata amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento con l'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Come abbiamo ascoltato dalla nostra sigla, l'incontro di oggi è dedicato al santuario di Nostra Signora dei Dolori. Sì. È la prima volta che parliamo di un santuario africano, professoressa.
1: Sì, è la prima volta ed è anche un santuario con una storia molto particolare e molto originale. Siamo in Ruanda e in questa zona del Ruanda Kibeho si è verificata una lunga serie di apparizioni mariane, tutte verificatesi fra novembre del 1981 e il dicembre del 1983. Se ne sa poco, anche perché se ne occuparono poco i media occidentali, persino quelli di origine cattolica. Il Ruanda comunque è noto alla conoscenza e a quasi tutta l'Europa e il mondo occidentale, perché come appunto dovremmo tutti sapere, questo paese ha avuto una storia molto triste, perché è stato insanguinato da decenni di conflitti tremendi che hanno portato a migliaia di morti.
0: Possiamo aprire una parentesi, sì, necessaria per capire anche il contesto nel quale si sono verificate le apparizioni mariane, una parentesi sulla storia recente del Ruanda.
1: Sì, una breve parentesi. Ora, il Ruanda-Urundi, prima della colonizzazione, prima tedesca e poi belga, era organizzato in tre, chiamiamole classi, tanto per intenderci nel nostro linguaggio occidentale. Secondo alcuni, queste classi erano organizzate su base etnica, cioè tre razze diverse. In realtà ritengo, insieme a molti altri antropologi, che le uniche differenziazioni fossero esclusivamente socio-economiche. Quindi abbiamo i Tutsi, che era una piccola minoranza della popolazione, che erano allevatori, e in quest'area le mandrie e la quantità di mandrie possedute è grande importanza. E a capo vi era il re, l'unico re del Ruanda. Poi gli Hutu, che è la maggioranza della popolazione, agricoltori, e i Tua, pigmei e cacciatori. In realtà tutte queste tre categorie condividevano lingua e cultura e erano comuni, e lo sono tuttora, i matrimoni misti. Quindi non si tratta di caste troppo rigide, separate o di vere e proprie classi, ma di una differenziazione su base, diciamo, più economica e politica. Nel 1887 la Germania si impose come potenza colonizzatrice e stabilì, secondo quella che era una sua vecchia tradizione culturale, la supremazia etnica dei Tutsi, dicendo che erano la razza superiore, che erano i più importanti, che giustamente gli aristocratici erano in questa classe, e in questo modo innescò dei conflitti con le altre categorie e li esacerbò. Quindi tutto l'antico tessuto sociopolitico fu totalmente distrutto. Successivamente il Belgio si sostituì alla Germania nella colonizzazione nel 1919 e seguì questa stessa linea. Addirittura per un certo periodo gli Hutu furono aizzati contro i Tutsi, che desideravano liberarsi del gioco occidentale, pensando così che mettendoli uno contro l'altro potessero in qualche modo dare la supremazia al Belgio. Ciò non avvenne, e nel 1962 i belgi eliminarono la monarchia, destituirono l'ultimo dei monarchi e si ritirarono l'anno successivo, dichiarando l'indipendenza del Ruanda. Da allora, purtroppo, sulle ceneri dell'antica cultura e di tutti i conflitti degli ultimi decenni, la storia del Ruanda è stata un susseguirsi di dittature, guerre civili, esodi di massa, si parla di milioni di Hutu e Tutsi, e di massacri, fino al genocidio del 1994, che ci interesserà direttamente a proposito di questo santuario.
0: Questa una parentesi storica importante per contestualizzare le apparizioni di Kibeho, delle quali oggi, professoressa, lei ci parlerà. E partiamo dalla fine, dal 31 maggio 2003, giorno nel quale fu consacrato il santuario di Kibeho. A consacrarlo fu il cardinale Sepe, allora prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.
1: E riferendosi proprio sia alle apparizioni che al passato di sacrifici e di guerre di cui vi ho parlato, disse: vi esorto a pregare con fervore affinché questo santuario possa diventare il luogo da cui sorgerà un popolo ruandese rinnovato nella fede, deciso a dimenticare il triste passato della guerra fratricida, i cui segni terribili si riscontrano dappertutto e in particolare modo in questo luogo. Comunque le apparizioni avvennero proprio in questo questo luogo dove esisteva un piccolo collegio rurale tenuto da tre suore che aveva lo scopo di preparare alcune ragazze, all'epoca erano 120, per diventare maestre, segretarie e quindi riscattarsi da una vita di povertà.
0: Ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo insieme agli amici che ci seguono un canto mariano dedicato proprio alla Madonna di Quibejo, che ci aiuta anche ad immaginare qual è l'atmosfera che si vive all'interno del santuario africano della piccola Lourdes dell'Africa.

0: E torniamo in studio dopo aver ascoltato questo canto mariano dedicato alla Madonna di Kibeho nell'Africa nera e per l'esattezza in Ruanda. Monia Parente al microfono, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, con me l'antropologa Gabriella Marucci che ci sta raccontando la storia delle apparizioni della Madonna di Kibeho. Professoressa, lei ha già accennato in qualche modo alla storia, ma raccontiamola dagli inizi agli amici che ci seguono.
1: Siamo nel 1981. Le ragazze del collegio stavano pranzando nel refettorio. Una di loro, la sedicenne Alfonsine Mumureke, sentì una voce che la chiamava fuori dal refettorio. Allora, incuriosita, uscì, la seguì questa voce nel refettorio, fuori dal refettorio, e lì vide una donna bellissima, vestita di bianco, con il capo coperto da un velo bianco. Era scalza e aveva le mani giunte. "Chi sei?" chiese Alfonsine, e lei rispose: "Sono la madre del Verbo." Nel corso dei circa 15 minuti di questo dialogo, Maria raccomandò ad Alfonsine di convincere le sue compagne a pregare, cosa che secondo lei facevano poco, e quindi a rivolgersi a lei, a Maria. Le compagne, durante questo colloquio, sentivano parlare la loro amica, ma non sentivano le parole della signora, e quindi iniziarono a prendere in giro la ragazza dicendole che non aveva il cervello a posto, che aveva allucinazioni, chissà che altro. Mortificata, Alfonsine chiese alla Vergine, nelle successive apparizioni, di mostrarsi anche le altre ragazze, in modo che anche loro le credessero, e così fu. Il 12 gennaio 1982 Maria apparve ad Anatali Mukama Zimpaka, che aveva 17 anni. Ma l'incredulità delle altre continuò a persistere, addirittura le due ragazzine furono accusate di essere possedute. Due mesi dopo, il 2 marzo, la signora apparve a Marie-Claire Mukangango, che era la più scettica, ma anche la più carismatica, un po' la guida di questo gruppo di ragazze, ed era molto ascoltata da loro. Dopo la sua testimonianza, le altre cominciarono a credere alle visioni della signora.
0: E riguardo alla Vergine, si hanno particolari sul suo aspetto fisico? Come apparve, come si mostrò alle ragazze?
1: Ma in tutte le altre trasmissioni sul viaggio sacro ho sempre specificato quale fosse l'aspetto di Maria. Vi ricordate le Madonne chiare di pelle o ambrate come la Virgine del Guadalupe, le cosiddette Madonne nere, che sono più riferite ad effigie che apparizione. Ebbene, la Vergine di Kibeho non è definibile etnicamente, cioè da questo punto di vista, e questo è stato sottolineato accuratamente da padre Sgreva, che è un sacerdote esperto di tematiche mariane ed è autore di un libro proprio su questo specifico santuario. La Madonna di Kibeho dalle veggenti non è stata descritta né bianca né nera. Le tre veggenti hanno solo detto che era giovane, molto bella, luminosa, con la pelle luminosa, vestita di bianco, con un velo in testa, ma con caratteristiche assolutamente non attribuibili a nessuna particolare etnia, il che secondo me ha un significato abbastanza evidente. L'effigie che la rappresenta nel santuario mostra una giovane donna, né chiara né scura, direi una via di mezzo, con capelli e ciglia scure, gli occhi blu, un piccolo naso dritto, un abito bianco e un velo azzurro, azzurro come il rosario che le circonda, le mani giunte.
0: È particolare sì. Questo aspetto del fatto che queste sì. Ragazze non siano riuscite a descrivere no. La fisionomia della Vergine.
1: No, è interettica questa Madonna, giustamente, se pensiamo alla storia che abbiamo appena raccontato.
0: Rappresenta tutti, sì, senza distinzione.
1: Sì. Comunque questa notizia si diffuse velocemente in tutto il Ruanda e cominciarono ad accorrere centinaia di pellegrini. Le apparizioni successive furono numerose e i pellegrini e la folla degli astanti sempre più numerosa. L'apparizione più impressionante fu il 19 agosto 1982, quando le veggenti riferirono di aver avuto una visione tremenda di quello che sarebbe accaduto ben 12 anni dopo, cioè il tristemente celebre, drammatico genocidio ruandese. Alfonsine riferì che la signora piangeva mentre davanti ai loro occhi scorrevano le spaventose immagini di quello che sarebbe stato uno dei più sanguinosi episodi della guerra civile fra Tutsi e gli Hutu. In quella tragica occasione, appunto 12 anni dopo, furono uccisi 10.000 Tutsi rifugiatisi proprio dentro la chiesetta di Kibeho, quindi la strage colpì direttamente il santuario, per questo abbiamo le parole del cardinale Sepe. L'anno successivo, nel piazzale antistante la chiesa furono massacrati 8.000 Hutu, fra questi 3 vescovi, decine di sacerdoti e addirittura una delle veggenti, che era di etnia Hutu ed era Marie-Claire Mukangango. E il cardinale Sepa ammonì, nell'occasione che ricordavo il sacrificio, grida con voce forte verso tutti noi e ci invita ad incamminarci sulla strada della pace. Il vero popolo di Dio non può nutrire sentimenti di odio, di vendetta, di disprezzo, che sono estranei a Dio e al suo amore.

0: Le apparizioni di Kibeho sono durate, come lei diceva, professoressa, circa 2 anni, dal novembre del 1981 al dicembre del 1983. E poi, dal momento in cui sono terminate, c'è stata tutto un iter perché fossero poi definitivamente riconosciute.
1: Le apparizioni mariane di Kibeho sono state oggetto di un lunghissimo e accurato processo canonico che si è chiuso dopo molti anni con un documento di 23 pagine, contemporaneamente al quale Monsignor Misago, vescovo di Chikongoro, che è la diocesi cui appartiene alla parrocchia di Kibeho, ha ufficialmente dichiarato di considerare veridiche e credibili le 3 veggenti. Infatti, dobbiamo dire, come lei ha già accennato, che per molto tempo le apparizioni di Kibeho sono state considerate da molte con grande scetticismo. Pensate che addirittura furono condotte ad opera di una commissione medica internazionale degli studi sulla salute fisica e mentale dei giovani veggenti. Parlo di veggenti perché oltre alle 3 ragazze del collegio, successivamente altri ragazzi, 3 ragazze e un ragazzo, riferirono di aver avuto delle visioni, ma solo i racconti delle prime 3 veggenti originali furono ritenuti dalla commissione, dal cardinale e dal vescovo di questa parrocchia convincenti e veritiere. La consacrazione definitiva del santuario ad opera del cardinale Sepe, presente in nunzio apostolico, è infatti avvenuta quasi 30 anni dopo le apparizioni.
0: E per quanto riguarda invece il contenuto dei messaggi della Madonna, vari messaggi.
1: Sì, sono messaggi severi, da un tono austero, con parole profetiche gravi, però riferite non soltanto a Ruanda, alla sua tristissima storia, allora presente e ancora futura. Alcune parole, alcune frasi vi posso riferire della Madonna. Io non vengo solo per Kibeho, non solo per la diocesi di Butare, non soltanto per il Ruanda, ma per il mondo intero. Questo mondo è sull'orlo della catastrofe. Meditate, pregate. Il mondo corre verso la sua rovina, sta per cadere nel baratro, non c'è più amore né pace. Al contrario, fu molto rasserenante una visione riferita da Alphonsine il 16 gennaio 1982. La signora le mostrò un campo pieno di fiori e disse: cammina in mezzo a questi fiori e sfiorali con la tua mano. E la Madonna disse, riferisce alla veggente: questi fiori diventeranno robusti e bellissimi se si darà loro acqua. La gente presente all'evento, i pellegrini, vedevano passare la ragazza in mezzo a loro e la vedevano toccare e sfiorare le loro teste. Quindi il messaggio fu interpretato come un invito alla conversione, l'acqua appunto, l'acqua del battesimo, della conversione, della preghiera.
0: E poi, come abbiamo già ricordato, la consacrazione del santuario è avvenuta il 31 maggio 2003.
1: Sì, si è svolta in maniera quanto mai solenne. Oltre al cardinale Crescenzo Sepe, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, che era inviato dal Papa, erano presenti tutti i vescovi ruandesi, il nunzio apostolico, 200 sacerdoti e molte migliaia di pellegrini. Addirittura si è parlato di circa 100.000 pellegrini corsi a rendere omaggio alla Vergine. Ora, quel giorno, lo racconta Padre Sgrena, lo raccontano molti astanti, avvenne un fatto assolutamente straordinario e prodigioso. Erano le 10 del mattino, stava iniziando la processione che doveva raggiungere il santuario per la cerimonia, faceva già molto caldo. All'improvviso qualcuno cominciò a gridare, incitando tutti a guardare il sole. La processione si bloccò e tutti si volsero a guardare il sole. E il sole, che siamo in Ruanda, quindi era già cocente a quell'ora, si lasciava guardare senza infastidire o ferire gli occhi della gente. Vicino al sole poi si poteva scorgere, molto più piccolo ma brillantissimo, un altro astro che ruotava e sembrava danzare intorno al sole stesso. Questa scena fantastica fu poi fotografata e filmata da molti degli astanti e durò 8 minuti, molti, sufficienti secondo Padre Sgrena, anche il buon senso, ad escludere la possibilità di una autosuggestione collettiva. Questo episodio fu interpretato dai presenti come un segno divino e ricorda un evento molto simile avvenuto a Fatima il 13 ottobre 1917 e anche in altre circostanze. come lo possiamo interpretare? Gli astanti, i pellegrini, i devoti, i sacerdoti presenti esultarono e dissero che la Madonna proprio in quel particolare giorno voleva mostrare la sua vicinanza alla gente che credeva in lei e celebrava l'ufficializzazione del culto. Questi eventi, che vanno decisamente contro il normale svolgimento delle cose della natura, ovviamente, possono trovare una spiegazione soddisfacente solo se interpretate in chiave fideistica, cioè se consideriamo l'evento prodigioso come una dimostrazione della presenza e della possibilità dell'intervento divino nelle umane cose. Inoltre, pensiamoci, ha anche una sua logica. Il creatore non ha appunto creato l'universo? E quindi se non lui è in grado di apporvi temporanee modifiche e di cambiare in qualche modo la sua stessa creatura.
0: Continuiamo anche ad assaporare l'atmosfera del santuario di Quibejo ascoltando un altro canto, questa volta si tratta di un canto liturgico tipico ruandese.

0: sviluppo questo canto tipico ruandese, un canto liturgico che viene cantato sicuramente dai pellegrini nel santuario di Kibeho. Parliamo proprio del pellegrinaggio, in particolare, professoressa, dei pellegrini che si recano devotamente a visitare la Madonna dei Dolori di Kibeho.
1: I pellegrini vengono in gran parte da Ruanda, dal Burundi, ma anche da tutto il resto della regione subsahariana, proprio per il grande significato che riveste questa prima apparizione mariana in Africa. Sono moltissimi uomini, donne, ma anche bambini e scolaresche che vengono portati a vedere questo santuario alla loro Madonna. Devo dire anche parecchi occidentali, quindi c'è una folla che affluisce continuamente al santuario, non solo in date precise, e arrivano, ripeto, da ovunque. La chiesa prima era lo stesso collegio, poi fu costruita una cappellina, adesso è una chiesa vera e propria, costruita in uno stile che è parzialmente occidentale, c'ha delle altre finestre e tetti obliqui azzurri, ma le decorazioni esterne murarie sono uno stile astratto che appartiene naturalmente alle tradizioni pittoriche locali, il che è giusto perché è un'unione della tradizione antica e del cristianesimo moderno. Oggetto di grandissima devozione esterna a questa chiesa è una grande statua di pietra che rappresenta Cristo, e sempre in pietra ha due grandi raggi di luce, uno rosso e un azzurro, che si departono, sgorgono dal suo cuore. I pellegrini si appoggiano assorti, le mani appoggiano in preghiera. Tutta la folla, una folla coloratissima naturalmente, che è attrezzata contro il sole cocente, contro ombrelli di tutti i colori, moltissimi poi indossano gli abiti tradizionali, che sono, come ben sappiamo, pieni di colori, di soli bianchi, di dorsi, di blu. Tutti fuori e dentro la chiesa pregano, come ha segnato loro la Madonna, ma anche cantano e danzano secondo la loro secolare tradizione, rendendo omaggio alla Madonna in quello che è la loro lingua, la loro danza, perché la preghiera è anche canto e anche danza. Infatti nell'insieme se ne ricava un'impressione di grande fede, ma anche mista ad una grande gioia, che in fondo è la vera essenza del cristianesimo, la gioia che lo stesso Cristo predicava, no? Quindi per moltissimi questo santuario costituisce un vero e proprio invito alla speranza e alla pace, ed è una testimonianza della presenza di lei, la Signora, anche fra i più poveri della terra, dimenticati da molti e segnati da orribili tragedie. Il santuario adesso è così popolare che da molti è stato soprannominato la Lourdes dell'Africa Nera.
0: Siamo in chiusura, grazie professoressa Marucci per averci raccontato la storia del santuario di Kibeho.
1: Grazie a voi che mi ha dato l'occasione di farlo.
0: Diamo appuntamento agli amici che ci seguono per il mese prossimo, per il primo venerdì del prossimo mese, per una puntata tutta natalizia. Prima però ci salutiamo ascoltando dalla voce di Franca Salerno alcuni messaggi che la Madonna di Kibeho ha rivelato ai veggenti nell'arco di questi 2 anni di apparizione. Lo ricordiamo ancora, dal novembre del 1981 al dicembre del 1983. Li riascoltiamo insieme e con questo ci salutiamo. Buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.

Sono venuta per preparare la strada a mio figlio per il vostro bene. E voi non volete capire. Il tempo rimasto è poco e voi siete distratti. Siete distratti dai beni effimeri di questo mondo. Ho visto molti dei miei figli perdersi e sono venuta per mostrargli la vera strada.

Chi mi cerca mi trova. Io mi rivelo dove voglio, quando voglio e a chi io voglio. Io non vengo soltanto per chi beo, non soltanto per la diocesi di Butare, non soltanto per il Ruanda, non soltanto per l'Africa, ma per il mondo intero. Perché alcuni non credono che sono venuta per convertire il mondo? Sto chiedendo loro di correggersi, ma essi si rifiutano di farlo. I sacerdoti e i religiosi non si occupano abbastanza di quelle persone che sono malate, fisicamente e moralmente. Se hanno promesso liberamente di restare fedeli al loro voto di castità, lo devono osservare fedelmente. I sacerdoti e i religiosi sono stati anche ammoniti sul fatto di essere troppo attaccati al mondo e alle ricchezze.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Il santuario di Nostra Signora dei Dolori a Kibeko, in Ruanda.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sconfinato nello spazio aereo della Lituania. La Russia non ferma l'escalation in Ucraina. Resta alta la tensione nel Golfo, Riyadh minaccia ritorsioni contro lo Yemen dopo gli attacchi di ieri che hanno provocato 13 feriti in Arabia Saudita. Il Senato vota sì alla nuova legge elettorale, il testo con le modifiche tornerà poi alla Camera. Sciopero oggi e domani dei medici di famiglia. La protesta contro l'intesa sulle case della comunità, carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Buongiorno da Antonella Mitola. Resta alta la tensione fra Mosca ed Europa. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausėda, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Raid anche su Zaporizhia, dove i droni russi hanno ucciso una persona e interrotto l'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ma a che punto è la guerra fra Russia e Ucraina? Sentiamo Marco Burini.
3: Russia e Ucraina si sono messe d'accordo per non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. È l'ultima sparata di Trump, che però non è stata confermata dalle parti. È solo l'ultimo capitolo di un negoziato mai davvero decollato, depistato e sabotato proprio da chi doveva portarlo avanti, i contendenti e gli alleati. Putin, l'aggressore, forse si era illuso di una guerra lampo, ma poi si è intestardito. Non sente ragioni, vuol tenersi il Donbass. Zelensky, l'aggredito, all'inizio non si è smarrito, ha reagito e il suo popolo l'ha seguito, ma adesso è logorato dagli scandali interni, corruzione, e le truppe sono sfinite. L'Europa lo sostiene ancora con armi e sanzioni, ma è fuori dal negoziato. Quello se l'è intestato Trump, manda i suoi, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner. Ma come credergli se la sua famiglia ha legami col Cremlino? Il matrimonio del figlio, Donald Jr., è stato finanziato da un oligarca russo vicino a Putin. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sale a 13 feriti il bilancio degli attacchi degli Houthi dello Yemen in Arabia Saudita. Una nave non ancora identificata è stata colpita nello stretto di Hormuz da un proiettile sconosciuto. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia. Il Senato ha votato sì alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora in terza lettura alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove c'è Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, sì, mattinata intensa con il via libera del Senato allo Stabilicum, una nuova legge elettorale presentata dal centrodestra in un clima di muro contro muro. Le forze politiche si sono divise su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme per i piccoli partiti non presenti in Parlamento. Il numero necessario viene aumentato da un minimo di 1.500 a 6.000. Tutto adesso torna alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. A Roma oggi, questa mattina, tavola rotonda della CISL sul tema la ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del paese. Ce ne parla Pierluigi Vito.
6: La ricchezza delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni, ma la crescita è stata la più bassa dell'Eurozona. Si è fermata a un più 22% contro una media dell'area di più 60%. Non solo, le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il faccendiere Luigi Bisignani. I PM contestano la diffusione di notizie false per provocare l'alterazione del prezzo delle azioni in borsa della Lazio. L'obiettivo, secondo i magistrati, era di allontanare Claudio Lotito dalla società. Mobilitazione nazionale oggi dei medici di famiglia. Sindacato protesta contro l'intesa sulle case della comunità, denunciando carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: Scioperano oggi e domani medici di medicina generale del Sindacato Medici Italiani, mobilitati contro l'intesa del 23 giugno che introduce obblighi di presenza nelle case di comunità, con orari rigidi e attività aggiuntive ritenute penalizzanti. Il sindacato denuncia il rischio di una riduzione dell'autonomia professionale, un aumento dei carichi di lavoro e una gestione più vincolata da parte delle aziende sanitarie. In tutta Italia, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli, sono previste assemblee e manifestazioni. Lo SMI chiede un modello diverso, doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, scuola di specializzazione universitaria, reintroduzioni dell'area della medicina dei servizi e più personale del 118. Una mobilitazione definita obbligata, nata dall'assenza di impegni concreti della parte pubblica. E intanto la petizione 1451, promossa dalla segreteria del sindacato per sostenere la riforma della medicina generale, ha superato le 9.300 firme ed è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: È stato ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Ieri è stato dichiarato il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Nel mondo aumentano gli adulti che si battezzano. Sentiamo Paolo Fucili.
8: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica, dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

Oggi, 15 settembre, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La memoria della Vergine Addolorata nella liturgia cattolica richiama i fedeli a meditare il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la madre associata alla passione del figlio e vicina a lui innalzato sulla croce. Questa ricorrenza, di origine devozionale, fu introdotta nel calendario romano dal Papa Pio VII nel 1814. Il nome Addolorata, in latino Mater Dolorosa, ebbe larga diffusione nell'Italia meridionale. C'è la tendenza a sostituirlo con il suo derivato spagnolo Dolores.

La devozione alla Madonna Addolorata, che trae origine dai passi del Vangelo, dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario, prese particolare consistenza a partire dalla fine dell'XI secolo e fu anticipatrice della celebrazione liturgica istituita più tardi. Il Liber de Passione Christi et Dolore et Plantum Matrix Eius di Gnoto, erroneamente attribuito a San Bernardo, costituisce l'inizio di una letteratura che porta alla composizione in varie lingue del pianto della Vergine. Testimonianza di questa devozione è il popolarissimo Stabat Mater in latino, attribuito a Jacopone da Todi, il quale compose in lingua volgare anche le famose laudi. Da questa devozione ebbe origine la festa dei sette dolori di Maria Santissima.

nel secolo XV si ebbero le prime celebrazioni liturgiche sulla compassione di Maria ai piedi della croce, collocate nel tempo di passione. A metà del secolo XIII, nel 1233, sorse a Firenze l'Ordine dei Frati Servi di Maria, fondato dai Santissimi Sette Fondatori e ispirato dalla Vergine. L'ordine, che già nel nome si qualificava per la devozione alla Madre di Dio, si distinse nei secoli per l'intensa venerazione e la diffusione del culto dell'Addolorata. Il 9 giugno del 1668 la Sacra Congregazione dei Riti permetteva all'ordine di celebrare la messa votiva dei sette dolori della Beata Vergine, facendo menzione. 668 la Sacra Congregazione dei Riti permetteva all'ordine di celebrare la messa votiva dei sette dolori della Beata

Rispondeva. Il 18 agosto 1714 la Sacra Congregazione approvò una celebrazione dei Sette Dolori di Maria. Il venerdì precedente, la Domenica delle Palme, e Papa Pio VII, il 18 settembre 1814, estese la festa liturgica della terza domenica di settembre a tutta la Chiesa, con inserimento nel calendario romano. Infine, Papa Pio X fissò la data definitiva del 15 settembre, subito dopo la celebrazione dell'esaltazione della croce il 14 settembre, con memoria non più di sette dolori, ma più opportunamente come Beata Vergine Maria Addolorata.

I sette dolori di Maria corrispondono ad altrettanti episodi narrati nel Vangelo. La profezia dell'anziano Simeone, quando Gesù fu portato al Tempio, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. La Sacra Famiglia è costretta a fuggire in Egitto. Giuseppe, destandosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Poi il ritrovamento di Gesù dodicenne nel Tempio a Gerusalemme. Tuo Padre Dio, angosciati ti cercavamo. E poi ancora, Maria addolorata incontra Gesù che porta la croce sulla via del Calvario. Poi, la Madonna ai piedi della croce, in piena adesione alla volontà di Dio, partecipa alle sofferenze del Figlio crocifisso e morente. E poi, Maria accoglie tra le sue braccia il Figlio morto, deposto dalla croce. Infine, Maria affida al sepolcro il corpo di Gesù, in attesa della risurrezione. La liturgia e la devozione hanno compilato anche le litanie dell'Addolorata, ove la Vergine è implorata in tutte le necessità, riconoscendole tutti i titoli e meriti della sua personale sofferenza.

la tradizione popolare ha identificato la meditazione dei sette dolori nella pia pratica della Via Matris, che al pari della Via Crucis ripercorre le tappe storiche delle sofferenze di Maria, e sempre più numerosi sorgono questi itinerari penitenziali, specie in prossimità di santuari mariani, rappresentati con sculture, ceramiche, gruppi lignei, affreschi. Le processioni penitenziali, tipiche del periodo della Passione di Cristo, comprendono anche la figura della Madre Dolorosa che segue il figlio morto, l'incontro sulla salita del Calvario, Maria posta ai piedi del crocifisso. In certi comuni, le processioni devozionali assumono l'aspetto di vere e proprie rappresentazioni altamente suggestive, specie quelle dell'incontro tra il simulacro di Maria, vestita a lutto e addolorata, e quello di Gesù, che trasporta la croce, tutto insanguinato e sofferente.

In certe località queste processioni, che nel Medioevo diedero luogo anche a rappresentazioni sacre dette misteri, assumono un'imponenza di partecipazione popolare, da costituire oggi un'attrattiva, oltre che devozionale penitenziale, anche turistica e folcloristica. Cito per tutta la grande processione barocca di Siviglia.

Al testo del celebre Stabat Mater si sono ispirati musicisti di ogni epoca. Tra i più illustri figurano Palestrina, Pergolesi, Rossini, Verdi e Dvorak. La Vergine Addolorata è stata raffigurata lungo i secoli in tante espressioni dell'arte, specie pittura e scultura, frutto dell'opera dei più grandi artisti che, secondo il proprio estro, hanno voluto esprimere in prima

E parliamo ora di come è raffigurata la Dolorata. Di solito è vestita di nero per la perdita del figlio, con una spada o con 7 spade che le trafiggono il cuore. Altro soggetto molto rappresentato è la Pietà, penultimo atto della Passione, che sta fra la deposizione e la sepoltura di Gesù. Il termine Pietà sta ad indicare nell'arte la raffigurazione dei due personaggi principali, Maria e Gesù, la madre e il figlio. Maria lo sorregge adagiato sulle sue ginocchia, oppure sul bordo del sepolcro insieme a San Giovanni Apostolo. Capolavoro dell'intensità del dolore dei presenti è il compianto sul Cristo morto di Giotto. Nel santuario della Dolorata di Castel Petroso, a Isernia, secondo l'apparizione del 1888, Gesù è adagiato a terra e Maria sta in ginocchio accanto a lui e con le braccia aperte lo piange e lo offre nello stesso tempo.

In virtù del culto così diffuso alla Dolorata, ogni città e ogni paese ha una chiesa o cappella a lei dedicata. Varie confraternite assistenziali e penitenziali, come pure numerose congregazioni religiose femminili e alcune maschili, sono poste sotto il nome della Dolorata, specie se collegate all'antico ordine dei Servi di Maria. L'amore e la venerazione per la consolatrice degli afflitti e per la sua compassione ha prodotto, specie nell'ordine dei Servi, splendide figure di santi. Ne citiamo alcuni: i Santi Sette Fondatori, San Giuliana Falconieri, San Filippo Benizzi, San Pellegrino Laziosi, San Antonio Maria Pucci, San Gabriele della Dolorata, passionista, senza dimenticare, primo fra tutti, San Giovanni Apostolo ed Evangelista, sempre accanto a lei per confortarla e condividere l'indicibile dolore, accompagnandola fino al termine della sua vita.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

26 luglio 1956. Un giorno chiaro di sole, come tanti altri che si aprono su San Giovanni Rotondo, un paesotto abbarbicato sulle pendici del Monte Gargano. Fra i pellegrini che ormai da anni affluiscono al paese montano, un gruppo di seminaristi di Cesena, guidati dai loro superiori. Dopo aver ascoltato la messa celebrata da Padre Pio di Pietrelcina, si spostano tutti in sacrestia per ossequiare il cappuccino, il quale si intrattiene affabilmente con loro, interessandosi alle presentazioni che gli vengono fatte. «E tu chi sei?» chiede improvvisamente ad un pretino che cerca di confondersi fra i seminaristi. «È il nostro rettore, padre», risponde l'economo del seminario. Padre Pio si avvicina al sacerdote e, stringendogli la testa fra le mani, gli dice con apparente rudezza: «Tu hai bisogno di molto spirito, perché un giorno sarai vescovo». Luglio 1977. Don Amaducci, l'ex rettore del seminario di Cesena, è consacrato vescovo della città romagnola. Padre Pio aveva visto giusto.

Padre Pio era nato a Pietrelcina, provincia di Benevento, il 25 maggio 1877. Dopo un'infanzia serena fra i monti della sua terra, bussò al noviziato dei Cappuccini di Morcone, dove, con le vesti, mutò anche il nome, chiamandosi Fra Pio da Pietrelcina. Il suo nome di battesimo era Francesco e la scelta del nuovo nome non fu casuale. Nella chiesa di San Pio, al suo paese, aveva passato giorni di grazia e voleva perpetuare il ricordo con un nome che gli richiamasse per sempre un'infanzia benedetta da Dio. Il noviziato non cambiò di molto le sue abitudini. Dovettero solo insegnargli a limitare le penitenze, le veglie, le fatiche, le umiliazioni.

Fra le devozioni che praticava e che via via gli venivano insegnate, ce n'era una che gli stava più a cuore di tutte, quella alla Passione di Cristo. Meditandovi sopra con sofferente amore, spesso gli accadeva di piangere a lungo, fino a far temere della sua salute, che infatti ne fu scossa. Per questo, durante lo studio della filosofia, venne rimandato in famiglia, con la speranza che gli giovasse l'aria nativa. Apparentemente non aveva nulla, ma dentro sentiva qualcosa che gli toglieva le forze. Il male principale della mia malattia, scriverà più tardi, era il fatto che apparentemente non dimostravo alcun male, per cui potevano dubitare che effettivamente soffrissi. Una malattia strana e ricorrente, che lo farà ritornare in famiglia più volte, lo porterà al punto di dover lasciare per sempre il convento e gli risparmierà il servizio militare durante la Prima Guerra Mondiale. Ma anche la prima di tante difficoltà che faranno della sua vita un calvario insanguinato.

Il 30 luglio 1910 celebrò la prima di quelle messe che costituirono il momento più conosciuto della sua lunga vita sacerdotale e che per oltre 50 anni attirarono attorno al suo altare folle innumerevoli da ogni parte del mondo. Di buon mattino, una massa di fedeli che cresceva con i giorni attendeva ore e ore davanti alla piccola chiesa del convento per contendersi un angolino comodo da dove poter essere testimoni dell'estasi e del martirio che contraddistinguevano la celebrazione di un sacrificio che si protraeva per 4 o 5 ore.

La sera del 5 agosto 1918 fu una data importante nella sua vita. Mentre in cella stava ascoltando la confessione di un giovane seminarista, tutto d'un tratto, egli raccontò, fui riempito da un estremo terrore alla vista di un personaggio celeste che mi si presentava davanti all'occhio dell'intelligenza. Teneva in mano una specie di arnese simile a una lunghissima lama di ferro con una punta ben affilata da cui sembrava uscire fuoco. Vedere tutto questo e osservare detto personaggio scagliare con tutta violenza quell'arnese sull'anima fu una sola cosa. A stento emisi un lamento. Mi sentivo morire.

0: Era un avvertimento e una preparazione a quello che avvenne 15 giorni dopo, davanti al crocifisso del coro conventuale. L'impressione delle stimmate nel suo corpo martoriato. Il fatto, non nuovo nella vita dei santi, sconcertò profondamente Padre Pio, il quale così scriveva al suo confessore.
1: Toglierà almeno il Signore questa confusione che io sperimento per questi segni esterni. Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò di scongiurarlo affinché per sua misericordia ritiri da me non il dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile e insostenibile.

0: La voce si diffuse e la gente accorse da ogni parte del mondo. Egli non diceva che poche parole nella quiete d'un confessionale, ma le folle avevano bisogno proprio di queste, perché placavano, riconciliavano e confortavano. La piccola chiesa del convento, dedicata alla Madonna delle Grazie, non bastava più e la gente traboccava sulla piazza. Da un calcolo approssimativo risulta che solo nel 1967 Padre Pio confessò 15.000 donne e 10.000 uomini.
1: Egli scriveva: «Non ho un minuto libero. Tutto il tempo è speso nel prosciogliere i fratelli dal laccio di Satana».

0: sorpreso da questo lavoro, il santo cappuccino dimentica di avere un corpo. Lo lascia di tanto in tanto sopra una seggiola, non come chi dorme, ma come chi ascolta.
1: La maggior carità è quella di strappare anime a Satana per guadagnarle a Cristo. E questo appunto io fo assiduamente di notte e di giorno.
0: Ora sa che questa è la sua missione, perché cominciano a perseguitarlo. Il demonio non gli dà tregua ed arriva a percuoterlo pesantemente più volte, scuotendo il convento della quiete monastica. I superiori gli proibiscono di ricevere o spedire qualsiasi corrispondenza. Gli impongono di sospendere le confessioni, di celebrare in una cappellina interna del convento e minacciano di trasferirlo in un conventino delle Marche. Padre Pio china la testa e ubbidisce serenamente, aspettando che la tempesta passi.

0: In questo periodo ripensa più insistentemente ad un desiderio affioratogli nella prima gioventù, all'indomani della sua professione religiosa: partire per le missioni. Era appena uscito dal noviziato quando incontrò il padre Bernardo da Andermatt, ministro generale dei Cappuccini, grande apostolo delle missioni, al quale chiese umilmente di poter partire per qualche missione lontana. La domanda non fu accettata perché Dio, scriverà un giorno padre Pio, mi riservava cose più pesanti.
1: Ma non rinunciò all'idea. Nel 1921, nel 1922, scriveva direttamente al cappuccino Monsignor Poli, vescovo di Allahabad in India.
0: Ho fatto istanze vivissime per essere accolto tra i vostri missionari, ma, povero me, non sono stato trovato degno. Raccomandate anche voi quest'affare a Gesù. Intanto mi ingegnerò di essere missionario in spirito. Io sto qui con il corpo, ma con lo spirito sono a voi vicino e a voi strettamente unito.

0: molti anni più tardi, ad un suo assistente che gli confidava il desiderio di partire per la missione del Chad, disse:
1: «Sta qui, ho bisogno del tuo aiuto».
0: Ma l'indomani, quasi correggendosi, suggerì con nostalgia:
1: «Parti pure subito, così tu almeno potrai fare laggiù quello che non ho potuto fare io».
0: La sua vocazione missionaria fiorirà in altra maniera sulle pendici del Gargano, prima attraverso i gruppi di preghiera che in pochi anni si diffonderanno in tutte le parti del mondo, e poi per mezzo della Casa Sollievo della Sofferenza, uno dei migliori ospedali d'Italia. L'una e l'altra istituzione gli procureranno noie e sofferenze a non finire, ma non per questo desisterà dalla missione a cui si sente chiamato. Dio glielo fa capire con un episodio singolare.

Barbara Ward, redattrice del The Economist di Londra, avendo sentito parlare di Padre Pio, decise di recarsi a San Giovanni Rotondo per chiedergli una grazia. All'arrivo trovò alcuni operai che stavano aprendo una larga strada. «Cosa fate?» chiese incuriosita. «Una grande clinica», rispose un sacerdote che dirigeva i lavori. «Quanto denaro vi occorrerà?» «Oltre 400 milioni», rispose il sacerdote con un sorriso fiducioso. Alla presenza di Padre Pio, la giornalista confessò il suo rammarico perché alla vigilia delle nozze il suo fidanzato, protestante, non si decideva a farsi cattolico. «Se il Signore lo vuole, si convertirà», l'assicurò Padre Pio. «Ma, padre, quando?» «Se il Signore vuole, anche adesso».

tornata a Londra per nulla soddisfatta, Barbara Ward constatò che proprio nell'ora e nel giorno in cui Padre Pio aveva pronunciato quelle parole, il fidanzato era entrato ufficialmente nella Chiesa Cattolica, ricevendo il battesimo. Sarà proprio questo giovane cattolico a interessarsi per far arrivare dall'America il denaro necessario per l'ospedale sulla montagna, sorto e regolato dalle leggi della carità.

Gli ultimi anni di vita di Padre Pio furono contraddistinti da un impressionante aumento di pellegrini. Nessuno chiamava quella folla che arrivava ansiosa e attendeva pazientemente negli alberghi o all'aperto, parlando di guarigioni inspiegabili e di conversioni insperate. C'erano tra la folla i ravveduti, i riappacificati, i perdonati, i guariti, i riconciliati con se stessi e con gli altri. Adesso arrivavano anche vescovi e cardinali, mischiati tra una folla anonima di sacerdoti, il cui numero andò sempre crescendo. Le messe celebrate nella chiesa si aggiravano sulle 13.000 all'anno.

0: quando qualcuno non può muoversi, è Padre Pio che va da lui. Un cardinale racconta:
1: un giorno mi capitò da Padre Pio un telegramma da me non invocato, in cui mi si esortava a prendere una certa iniziativa. Io da molto tempo ero perplesso. Non ricordo di averne parlato con persona al mondo. Non ho mai saputo come quest'uomo potesse sapere questo mio stato d'animo indeciso, di come dovevo comportarmi. Mi arrivò il telegramma e mi indicò la strada. La eseguì a puntino e tutto andò a posto.

0: Ma il fatto che più meraviglia è la vita che Padre Pio conduce. Nessuno sa come faccia a reggersi in piedi. Tra una confessione e l'altra non trova mai tempo per un pasto completo, accontentandosi di qualche boccone. Nutrendo le anime, pare nutra se stesso. Vive nell'altrui salvezza. Nessuno lo lascia in pace. L'uomo dell'eternità è l'uomo del giorno. La stampa si impossessa del suo nome, che continua a fare notizia, e non gli risparmia insinuazioni e calunnie, neppure quando è vicino alla tomba. Ma egli non si scompone.
1: Di tutto questo ne godo, scrive al confessore, e mi sembra di serbare sempre un animo allegro e rassegnato, perché ricordo con piacere il sacrificio fatto al Signore della mia vita. E se non fossero le afflizioni spirituali che mi straziano il cuore, starei quasi in un paradiso di delizie.

0: Non perde neppure quella vena di buon umore che l'ha accompagnato per tutta la vita e trova anche il tempo di celiare bonariamente. All'attore Carlo Campanini, che si lamenta di non poter essere della sua famiglia spirituale perché ogni sera deve fare il buffone sul palcoscenico, risponde:
1: figlio mio, a questo mondo ognuno fa il buffone nel posto che Dio gli ha assegnato.
0: Egli continua serenamente il suo lavoro, rimandando il riposo all'eternità, sorprendendosi più per la mancanza di ostacoli che per la loro presenza. La mattina del 22 settembre 1968, Padre Pio subisce un collasso mentre celebra la Santa Messa. Alla sera, verso le 18, trova la forza di parlare alla folla radunata in chiesa e di benedirla per l'ultima volta.
2: Nel rendervi grazie per quello che avete fatto per la mia salute,
3: per darvi l'ultimo saluto dalla giornata, auguro a tutti pace e bene. Che adesso invertisca a tutti la benedizione, non soltanto a voi che siete presenti, ma anche a coloro che sono assenti e che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, alle persone a voi cari, ma in modo speciale questa benedizione scende ancora copiosa sui bisognosi, cioè sui sofferenti. Benedice Deo Onnipotentis, Padre, siete figli, te Spirito Santo, descende sopra vos, et mane et sempre. Amen.

0: Nella notte tra il 23 e il 24 seguente, lo stigmatizzato del Gargano muore nella sua cella, stringendo fra le mani la corona del rosario. Come se avessero terminato una missione iniziata esattamente 50 anni prima, le tanto discusse stimmate della sua crocifissione scompaiono miracolosamente.
1: Per 4 giorni il suo corpo venerato rimase esposto al devoto omaggio delle folle. La sera del 26, dopo i solenni funerali, venne tumulato nella nuova cripta del santuario della Madonna delle Grazie, dove si riversano quotidianamente numerose persone per respirare il profumo della sua santità ed invocarne l'intercessione.

A distanza di anni, il nome di Padre Pio è tuttora in benedizione e le folle accorrono ancora nella chiesa che fu testimone della sua santità. Le statistiche assicurano che superano largamente il milione all'anno. Vengono e ripartono tutti trasformati, perché quando era in vita egli ammoniva severamente: se salite a San Giovanni Rotondo per discenderne come vi siete giunti, è meglio che non ci veniate per niente.

Il risveglio spirituale delle anime è testimoniato dalle 300.000 comunioni all'anno, dal numero impressionante delle confessioni che nessuna statistica riesce a determinare e dal numero sempre crescente dei gruppi di preghiera. Erano 650 nel 1968, oggi sono 1.600 diffusi in tutte le parti del mondo, perfino in Sudafrica, nelle Filippine e in Turchia, fra i minareti dei musulmani.

Padre Pio è stato un segno per i nostri tempi, un segno per tutti, un segno e uno stimolo, segno di grazia, stimolo alla santità, non tanto per i doni straordinari di cui fu arricchito, quanto perché seppe predicare un messaggio con tutta la sua vita, un messaggio di umiltà, di preghiera e di amore.

0: intorno a lui s'è levato del chiasso, ma sempre ingiustificato.
1: Voi, disse un giorno ad alcuni giornalisti, vi affaticate troppo a far chiasso attorno a un sacerdote che prega.
0: Dalla preghiera per lui continua e naturale gli veniva tutta la forza per il suo apostolato. Dall'altare è cominciata la fusione di tutti i suoi figli che hanno preso da lui lo stesso pane e sono diventati fratelli, quelli che insieme a tanti altri aspettano con fiducia di vederlo domani glorificato sullo stesso altare.

0: Avete ascoltato
1: Padre Pio da Pietrelcina,
0: missionario del mondo.
1: Testi di Egidio Picucci.
0: Voci di Gioietta Gentile e di Marcello Ricci.
1: Sonorizzazione di Cirillo Tescaroli.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: Radio Voce nel Deserto. Appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo martedì 15 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. La Biblioteca Vaticana è il cuore pulsante in cerca di nuovi varchi di riconciliazione. Così ha affermato il Papa nell'inaugurare la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe e Meraviglia. Leone XIV ha incontrato il personale dell'Archivio Apostolico e della Biblioteca Apostolica. Ha quindi esortato ad andare avanti, fedeli al passato e fedeli al futuro, usando i mezzi necessari per proseguire sulla strada del bene. Al pontefice è stata anche offerta una torta per festeggiare il suo 71esimo compleanno. In occasione proprio dei 71 anni del pontefice, la CEI ha invitato a fare proprie le sue parole sul legame tra perdono e pace alla luce dei conflitti che interessano diverse aree del mondo. Così gli auguri di compleanno a Papa Leone sono stati grazie per il suo coraggio dell'essenziale. La diocesi di Roma ha invocato sul suo vescovo forza e saggezza perché possa guidare la costruzione della civiltà dell'amore. Il presidente Mattarella ha detto: il mondo guarda con speranza al suo magistero. Anche la premier Meloni ha affermato: le sue parole sono uno sprono potente, e il sindaco Gualtieri ha ringraziato per la vicinanza alla città. Leone XIV cancella e taglia gli stipendi a cardinali e superiori decisi nell'era Covid. Il Papa ha revocato infatti il motu proprio del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Dopo parere della Segreteria per l'Economia e dopo aver esaminato con cura ogni cosa, il pontefice abolisce la norma, ma non si cancella quanto applicato mentre la legge era in vigore, incluso il blocco degli scatti biennali di anzianità. Al cardinale Cerny la medaglia per la sostenibilità intitolata a Papa Leone XIV, annunciata in una conferenza stampa alla Sala San Pio X, l'assegnazione al prefetto emerico del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Pop Leo XIV Sustainability Medal, istituita dalla Villanova University. Il riconoscimento sarà consegnato al porporato gesuita da Leone XIV il 13 ottobre al Borgo Laudato Si, durante la conferenza internazionale sulla sostenibilità. Cerny ha risposto dicendo: siamo responsabili del mondo. La luce dell'Africa è in voi, ad Accra, il coraggio dei giovani. Si è conclusa la prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale, ieri, e tra fede, dialogo e impegno per la pace sono migliaia i ragazzi che si sono incontrati in Ghana per costruire ponti tra culture e confessioni. Vaticano, nuovi spazi per l'archivio apostolico e la biblioteca apostolica. Considerato l'incremento del patrimonio bibliografico della Santa Sede e della produzione documentaria, il Papa stabilisce con un chirografo un ampliamento delle aree a disposizione delle due istituzioni e chiede che si proceda alla costruzione di un nuovo edificio a disposizione delle loro esigenze. Verso la GMG, il cardinale Farrell a Seul ha detto: mostriamo Gesù a tanti giovani oggi nel deserto. Con una messa nel giorno della festa dell'esaltazione della croce, il prefetto del dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha aperto ieri nella città di Incheon, in Corea del Sud, l'incontro internazionale di 4 giorni che prepara la giornata mondiale della gioventù del 2027. Il porporato ha esclamato: iniziamo un pellegrinaggio che ci conduce fino all'agosto del prossimo anno. La Bibbia di Aquileia rivive in Vaticano, un tesoro medievale tra memoria e futuro. È stato donato alle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze Sociali il primo volume del facsimile della Bibbia di Aquileia, prezioso manoscritto medievale custodito nel Duomo di Gorizia. Entro il 2031 saranno riprodotti tutti e 5 i tomi dell'opera. Monsignor Vigano lo definisce un patrimonio culturale che ha contribuito a edificare l'idea di Europa. Il progetto unisce antiche tecniche artigianali e innovazioni digitale. Notizie dal mondo. A Gaza, dopo 3 anni di genocidio, decine di bambini si sono riuniti tra le macerie per guardare un cartone animato. Centinaia di bambini del quartiere Sheikh Radwan a Gaza City si sono radunati tra macerie, rovine ed edifici distrutti per guardare il classico Disney Il Re Leone. L'iniziativa è nata dal Little Wings Cinema, un progetto di cinema mobile ideato dal Mashrawi Fund for Films and Filmmakers in Gaza, fondato dal regista palestinese Rashid Mashrawi. Attraverso proiettori itineranti, giochi e musica portati direttamente nei campi sfollati e nei rifugi, gli organizzatori stanno cercando di offrire ai più piccoli un momento di sollievo dal trauma quotidiano della devastazione e dalla mancanza di scuola o spazi ludici. Pur non rappresentando una soluzione alla crisi umanitaria, il progetto ha restituito ai bambini una parvenza di spensieratezza, facendo in breve il giro del mondo con una semplice foto che ritrae questo momento. Negli Stati Uniti è stata approvata una nuova terapia che aumenta la sopravvivenza media dei pazienti con tumore al pancreas. Il Daraxonrasib, commercializzato col nome di Razonc, è una terapia mirata in pillole per il trattamento dell'adenocarcinoma pancreatico metastatico, la forma più comune di tumore al pancreas. La sua innovazione sta nel meccanismo d'azione che permette di inattivare la proteina CRAS, il principale motore della crescita del cancro al pancreas, storicamente ritenuta inattaccabile. La decisione giunge al termine di uno studio clinico di fase 3 coordinato dal Dana-Farber Cancer Institute, i cui risultati hanno mostrato un raddoppio della sopravvivenza media globale nei pazienti già sottoposti a chemioterapia, portandola da 6,7 a 13,2 mesi e riducendo il rischio di decesso del 60%. L'ONU ha approvato infine una nuova mappa per mostrare la reale grandezza dell'Africa. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato quasi all'unanimità la risoluzione presentata dal Togo per promuovere mappe che rappresentino in modo più fedele le dimensioni reali dell'Africa e delle altre regioni del pianeta. Nelle mappe che usiamo da sempre, disegnate nel 1569 dal cartografo Gerardus Mercatore, l'Africa aveva le stesse dimensioni della Groenlandia, pur essendo 14 volte più grande. Secondo la delegazione, le mappe non sono mai neutrali, ma influenzano il modo in cui un continente viene percepito. Aggiornarle con una proiezione dell'Africa più realistica avrebbe quindi anche un significato geopolitico, valorizzando meglio le risorse, le popolazioni e le opportunità di investimento del continente africano. Con un voto storico, il Libano ha abolito la pena di morte. Il Parlamento del Libano ha votato una legge che cancella definitivamente la pena di morte, sostituendola con l'ergastolo. Nel paese le esecuzioni erano già bloccate dal 2004, ma con questa decisione lo stop diventa ufficiale. Appena il testo sarà firmato dal Presidente della Repubblica, il Libano diventerà il 114esimo paese al mondo a dire addio alla pena capitale. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rigettato il tentativo del presidente statunitense Donald Trump di imporre limitazioni al voto per posta che Trump sostiene siano necessarie per ridurre i casi di frode elettorale. È un pesante insuccesso per la sua amministrazione, soprattutto visto che il voto per posta viene usato da moltissime persone e che mancano 7 settimane alle elezioni di metà mandato, fondamentali per stabilire chi avrà la maggioranza nel Congresso tra democratici e repubblicani. Il voto per posta è una possibilità concessa in varie modalità in tutti gli stati e durante le presidenziali del 2024 fu usato da circa 1/3 degli elettori, compreso lo stesso Trump.
4: Notizie dall'Italia. Caccia italiani abbattono un drone sopra la Lituania. Fregata russa lancia 2 bengale, sfiora un elicottero danese. Nuove tensioni Mosca-Occidente, Copenaghen convocherà l'ambasciatore. Il presidente lituano Nauseda commenta: violato il nostro spazio aereo. A rush finale in Senato la riforma della legge elettorale. Palazzo Madama ha concluso l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno al testo e darà il proprio il via libera in queste ore al testo finale, che dovrà poi tornare alla Camera per la conferma delle modifiche introdotte dalle preferenze alle firme. La seduta si è svolta questa mattina con le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla delle nuove tecnologie definendole rischi per l'uomo. Meloni commenta: servono regole. Butti afferma: l'Italia è rigorosa sulla tutela delle persone. Il tema ovviamente è quello dell'avanzamento dell'intelligenza artificiale. I medici di medicina generale convenzionata sciopereranno il 15 e 16 settembre, oggi e domani, contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno 2026, nell'ambito della mobilitazione indetta dal Sindacato Medici Italiani, la SMI. Sono previste manifestazioni e assemblee in diverse città, Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, e viene sottolineato che i motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico in medicina generale. Automotive al via il bonus colonnine, domande dal 22 settembre, il MIMIT sostiene con 68 milioni fino al 2030, Urso commenta, necessario per la transizione. Le domande, ed è questo che si legge nella nota del MIMIT, potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del MIMIT. Il noto gruppo mondiale Oasis sarà allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio 2027, l'annuncio ufficiale sui social della band britannica. Si preannuncia un tutto esaurito in poche ore, forse addirittura pochi minuti. Notizie locali. La giunta comunale di Pordenone ha approvato due proposte di investimento da portare al tavolo della concertazione tra regione ed enti locali per il triennio 2027-2029. 43 milioni di euro per la rigenerazione ecoresiliente di Viale Libertà e Viale Grigoletti e 2 milioni per la riqualificazione di un'intersezione lungo Viale Treviso. Un totale di 45 milioni di risorse regionali richieste, senza quote di cofinanziamento a carico del bilancio comunale. L'obiettivo principale è trasformare Viale Libertà dai Viale Grigoletti nel primo corridoio lineare verde della città. Meno asfalto, più suolo permeabile, acqua piovana restituita alla falda e alberi con spazio adeguato per crescere. La regione verifichi quanto la popolazione sia stata esposta ai PFAS. A sollevare la questione il consigliere regionale Nicola Conficoni, che ha depositato un'interrogazione per fare il punto sullo stato della contaminazione da PFAS in Friuli Venezia Giulia. La polizia ha arrestato in flagranza due giovani accusati del danneggiamento e del furto ai danni di un distributore di sigarette. È successo nella notte di domenica davanti ad una tabaccheria in Largo San Giovanni a Pordenone. L'intervento tempestivo degli agenti ha permesso di identificare subito i responsabili del colpo. L'episodio si è verificato intorno alle 3:30 del mattino, quando sono stati avvertiti i primi colpi. Ad attirare l'attenzione dei residenti è stata infatti una serie di forti rumori provenienti dalla zona della tabaccheria, una situazione che ha interrotto di fatto la quiete intorno al quartiere. A causare il disturbo i due giovani che hanno sfondato il distributore automatico, spaccando il vetro con un grosso tubo di ferro. I due sono stati quindi rintracciati dalla polizia, nonostante la fuga immediata. E andando a vedere gli ultimi dati ufficiali del report Confesercenti FVG, vediamo che Pordenone tra il 2019 e il 2025 ha registrato la cancellazione di ben 1869 posti di lavoro, segnando il peggior saldo occupazionale dell'intera regione. A questo disastro si aggiunge la chiusura netta di 46 negozi di vicinato nel solo comune capoluogo, una desertificazione commerciale che sta spegnendo la vivibilità nei quartieri. La tenuta di facciata di qualche weekend di festival non basta a sorreggere l'economia reale, come afferma Turani, che conclude: se la destra di governo ha davvero a cuore le imprese del territorio, approvi le misure entro i prossimi giorni nei rispettivi consigli e aule parlamentari. Meno selfie, meno dirette social. Servono atti amministrativi subito. Gioco d'azzardo in regione, più di 120 persone in cura, sono sempre più i giovani. Preoccupano i dati del Friuli occidentale e in particolare del pordenonese. L'età minima si abbassa fino a 11 anni. Oltre a questo, dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, risulta che oltre un adolescente su 6, fra gli 11 e i 17 anni, presente in Italia, almeno un comportamento a rischio, legato al gioco d'azzardo e anche all'uso problematico dei social media. È particolarmente critico e particolarmente in crescita il gioco online. Piazza del Popolo a Pordenone, la protesta sui cantieri arriva anche al cinema, mesi di disagi per i lavori, non si placcano i malumori e parla anche quindi Piero Colussi, fondatore di Cinema Zero. Tutto questo mentre ieri sono ufficialmente ripartite tutte le scuole. Massima attenzione nel quadrante dell'istruzione, appesantito anche dalla ripresa delle lezioni alle elementari, e con i prodromi di Pordenone Lecce si rischia la tempesta perfetta. Creatività e inclusione, i giovani con autismo firmano un murale in mosaico. L'opera è stata presentata all'ex Officine Savio, un progetto che racconta la storia e il futuro di questi spazi grazie al supporto dell'artista Giulio Masieri e della maestra Sabrina Pascuttini. Notizie dal Bellunese. Cresce la mobilitazione del mondo ambientalista contro la riforma della caccia. Sulla questione interviene con fermezza la delegazione di Belluno della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, che definisce il provvedimento un serio pericolo non solo per la fauna, ma per la sicurezza pubblica, l'economia e l'intero patrimonio naturale. L'associazione, per approfondire questo tema, ha organizzato un incontro pubblico intitolato Attacco alla Natura, in programma per questo venerdì 18 settembre alle ore 20:30 presso la sala conferenze Coletti in piazzale Dolomiti 1 a Tai di Pieve di Cadore. Si tratta del terzo appuntamento di un ciclo di serate informative promosso sul territorio provinciale. Fare il pieno costa troppo. Nel bellunese l'ibrido trionfa e sorpassa il diesel. Ormai in provincia di Belluno due terzi delle nuove immatricolazioni sono a trazione mista e il full elettrico scava nuove nicchie di mercato. Di necessità virtù, sale il prezzo dei carburanti e quindi cambia di conseguenza il mercato dell'auto. Un investimento da 300.000 euro per aiutare i giovani bellunesi ad orientarsi tra studi e lavoro, valorizzando le opportunità offerte dal territorio e contrastando il rischio che i talenti scelgano di costruire altrove il proprio futuro. Nasce con questo obiettivo, preparati al futuro, ponti tra scuole e imprese, il progetto promosso dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, con il sostegno di Fondazione Cari Verona, che ha assegnato il finanziamento nell'ambito del programma sperimentale Alleanze Educative, Scuola e Impresa. L'iniziativa si articolerà attraverso numerose attività, visite aziendali, percorsi di coaching, laboratori esperienziali, incontri con professionisti del territorio e molto altro. Previsti anche percorsi dedicati all'intelligenza artificiale. Numerose attività, visite aziendali, percorsi di coaching, laboratori esperienziali, incontri con professionisti del territorio e molto altro. Previsti anche

0: Per una mattinata di confronto serrato, il cuore dell'incontro sono state le testimonianze. Conclusione dei lavori è stato sottolineato che qui non si tratta solo di raccontare esperienze, ma di capire come queste esperienze possano trasformare il contesto in cui le donne lavorano e fanno impresa. Notizie dal mondo dello sport, calcio, Serie A, 0-2-5-3, l'Inter la ribalta anche con l'Udinese e torna in vetta. Inizio shock in difesa, poi i nerazzurri dilagano. Sabato sfida al vertice. Nel pomeriggio vittoria della Roma in casa del Torino e del Como sul Parma. Quarto successo della Roma, 2-0 al Torino e vetta confermata. Il solito male nei pisigli affondano i Granata, Gasperini a punteggio pieno. La festa del Como continua, battuto un buon Parma al Sinigaglia. Gol di Ramone e Caichi per i lariani, nel finale a Corcia Romero. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi, martedì 15 settembre, avremo cielo sereno poco nuvoloso. Sulla costa prima Borino e in giornata poi venti a regime di brezza. Domani, mercoledì 16 settembre, al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio variabile, con più sole nel Tarvisiano in zona Trieste. In serata nuvoloso con possibili piogge sparse e qualche temporale a partire dalle zone occidentali. Nella notte verso giovedì, piogge sparse e locali temporali. Tendenza per dopodomani, giovedì 17 settembre. Tempo instabile, con cielo nuvoloso e piogge intermittenti, che saranno probabilmente temporalesche e più intense su pianure costa. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 13 gradi e una massima di 28. Allora noi amici ascoltatori, anche in questo martedì concludiamo l'edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autore.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con la meditazione nello spazio di Orizzonti Cristiani. La nostra compagnia, Monsignor Lucio Sembrano, ufficiale del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, con il quale stiamo seguendo questo cammino, questo percorso biblico sulla via della misericordia, usando come traccia il volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Ci soffermiamo oggi su un brano del Vangelo di Giovanni, un brano molto noto, quello della soluzione dell'adultera. Ascoltiamo dunque il brano e poi cominceremo a parlare appunto con Monsignor Sembrano.
0: Gli scribi e i farisei condussero a Gesù una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dissero per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani, fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più».

0: Monsignor Sembrano, benvenuto allora intanto in trasmissione.
1: Buongiorno Rosario.
0: Allora, abbiamo ascoltato adesso questo brano della soluzione appunto dell'adultera, un brano che apre la possibilità a diversi temi appunto di riflessione.
1: È un testo che ha un sapore lucano e molti si chiedono come mai sia nel Vangelo di Giovanni, perché ha proprio questa caratteristica di Luca, che secondo la tradizione era non solo medico ma anche pittore, di delineare proprio i tratti di questo incontro tra la donna e Gesù. E in ogni caso, siccome è presente in tutta la tradizione occidentale, non vi sono ragioni per dubitare della sua autenticità. Siamo nel Tempio a Gerusalemme e ormai vicini alla passione del Signore, gli scribi e i farisei cercano un pretesto per arrestare Gesù. Gesù è sempre circondato e osannato dalla folla. Non trovano come fare, gli tendono un tranello. È un tranello ben congegnato per avere di che cosa accusarlo davanti alle autorità. Ma Gesù, come fa anche altre volte, ribalta la situazione. Verso la donna, colta in flagrante adulterio, Gesù mostra un atteggiamento di grande equilibrio tra giustizia e compassione. Non nega che abbia peccato, ma la tratta con grande umanità e le dà la possibilità di andare oltre la sua trasgressione, aprendole la strada di una vita nuova. La cosa molto interessante è che questa donna viene presa senza il suo compagno. L'adulterio è una colpa che si commette in due. Allora ci si chiede come mai il partner di questa donna è stato lasciato fuggire, come mai è stata presa soltanto lei. E quindi già questo pone un'incognita. Ma poi perché? Loro non avevano interesse. Quella donna è semplicemente quasi come una preda che serviva a loro per avere, come dicevamo prima, qualche cosa per accusare il Signore. La donna sposata era passibile di morte. La donna fidanzata al tempo di Gesù poteva essere lapidata. Per le mogli invece c'era il soffocamento. Quindi questa donna era probabilmente una donna impegnata, ma non ancora sposata. E quando la presentano al Signore, il Signore non si muove, rimane inerte, è chino a terra, a testa bassa. L'Evangelista dice che scrive col dito per terra. Probabilmente una citazione di Geremia che qui calza a pennello, Geremia 17:13: O speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Ecco, questo scrivere nella polvere di Gesù è come un moto di rabbia, un silenzio sofferente, perché egli appena non solo di quella donna capitata lì per caso, ma anche della stessa meschinità dei suoi avversari che egli comunque ama e vorrebbe in qualche modo salvare.
0: Questo episodio, lei prima parlava di una, così, di un tratto, quasi di una sensibilità lucana, no? Rispetto al racconto, e ci mostra una figura di donna, una figura femminile delineata anche con lievi tratti, ma in tutta la sua credibilità psicologica, per cui si tratta evidentemente di una donna che ha cercato qualcosa al di fuori del suo ambito familiare, appunto di questo impegno con un marito, forse semplicemente con un fidanzato. È evidentemente in lei presente una sete d'amore che non ha trovato compimento, e lo cerca però nella direzione sbagliata.
1: Sì, sì, siamo di fronte veramente a due situazioni entrambe molto penose. Da un lato proprio questa dei suoi accusatori, si mostra tutta la loro meschinità, mediocrità, e dall'altra ecco questa sete d'amore di questa donna che la porta poi in modo incessante a cambiare partner, quasi in modo una routine, come avviene ancora ai nostri giorni. C'è questo vagabondaggio affettivo, ma non viene appagata, perché alla fine lei si scopre di essere stata sempre usata. E ancora quella volta, che questa volta forse di fronte a una situazione di morte, si trova veramente in pena. E questo pone poi una domanda per i nostri giorni. Ecco, nessuno è senza peccato. Gesù, quando dice chi di voi è senza peccato, scagli la pietra, non pensa a una innocenza assoluta. Nessuno di noi è innocente così. Anche quella frase di Gesù va contestualizzata, perché c'è Deuteronomio 13:6-11 dove si capisce questa affermazione di Gesù: la tua mano sia la prima a levarsi sul fratello che cede all'idolatria per metterlo a morte, poi la mano di tutto il popolo. Quindi Gesù sta dicendo agli accusatori della donna: dovete avere delle prove concrete, dovete essere stati veramente testimoni del fatto, dovete essere pronti a prendervi la responsabilità. E di fronte a questa provocazione alla verità, loro cedono. Allora viene l'incontro tra la donna e Gesù, e Gesù la rimette in cammino, la riconsegna alla sua dignità. Quando le dice non peccare più, ecco, c'è la antropologia biblica hatta, che vuol dire il bersaglio. Non sbagliare il bersaglio, cerca di trovare l'orientamento giusto per la tua vita. Ed è il problema che si pone oggi per gli educatori, soprattutto per tutti coloro che hanno la grave responsabilità di formare i futuri operatori pastorali. Io penso ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, a quanti hanno e avranno in mano le giovani vite. Il problema che noi oggi stiamo guardando, osservando, questo della pedofilia, nasce anche da qua, da una formazione lacunosa negli anni del seminario, negli anni della formazione, perché per decenni non si è tenuto conto assolutamente di una educazione all'affettività, e oggi quello che si fa è ancora molto poco.
0: D'altronde l'educazione alla vita affettiva manca probabilmente in molti ambiti, non soltanto nell'ambito religioso. Voglio dire, i religiosi si sono anche chiamati ad essere poi dei formatori, no? Proprio perché altrimenti i casi, lei parlava prima di vagabondaggio affettivo, di vagabondaggio sentimentale, sono talmente comuni al giorno d'oggi e denotano proprio questa mancanza di formazione, di reale formazione alla vita affettiva.
1: Sicuramente è così. Io penso ai formatori cristiani, perché ancora nella parrocchia ci sono gruppi di persone che si affidano ai sacerdoti per la guida spirituale, per un cammino di accompagnamento, e ovviamente questi, che saranno poi i futuri sposi, dovranno a loro volta formare i loro figli. Se la lacuna è presente nella loro vita, noi avremo ancora una volta delle famiglie molto vulnerabili.
0: Grazie allora Monsignor Lucio Sembrano di essere stato in nostra compagnia anche oggi su questo nostro percorso biblico sulla via della misericordia. Stiamo seguendo, lo ricordo, il volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie Rosario, buona giornata.
2: Rosario Tronolone ha proposto Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano. In studio l'autore.

0: al lettore. La missione di Suor Faustina. Per comprendere, nella sua giusta luce, la figura di Suor Faustina Kowalska, è necessario riflettere sulla missione che Dio le ha affidato nella Chiesa, quella di manifestare al mondo la infinita misericordia di Dio e chiedere all'umanità di attingere la propria salvezza a questa misericordia per mezzo della conversione a Dio e della fiducia totale in Lui.
1: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia.

0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: Io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: tua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua

0: Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'omelia tenuta durante l'incontro di preghiera del lunedì presso la chiesa di San Giuseppe in Pordenone.

In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.

carissimi fratelli e sorelle, vi auguro ogni bene e salutiamo anche tutti i fratelli, sorelle, amici che stanno ascoltando in giro del mondo tramite il radio nel deserto. Ringraziamo tutti quanti per essere qui, per donare questo momento di tempo, come dice il nostro Vescovo nella lettera pastorale di quest'anno, siamo liberi per amare e per servire. Questo tempo, che poco tempo che diamo, con amore per il servizio, per la Chiesa, per i fratelli e sorelle, per i nostri cari, tutti quanti. Perché nella mensa del Signore, se noi mettiamo più intenzioni, più pensieri, più preoccupazioni, tutto quello che abbiamo nel mondo, più gioia, anche abbiamo tantissime belle cose da offrire, ci sta. Proprio abbiamo sentito, carissimi fratelli e sorelle, proprio questo giorno di festa, grande festa. Tra l'altro noi qua, come la nostra diocesi, abbiamo già anche festeggiato già un po' di giorni fa, il 25 luglio, ormai già tradizione, per proprio celebrare il nostro vescovo che è deciso. Tanti di voi siete stati su Piancavallo, Monte Tremol, noi facciamo proprio, andiamo su, celebriamo messa, è bellissimo, tantissime gente che partecipano dalla tutta la diocesi, non tantissimi, ma però comunque bel numero, 200-300 persone, è bello. E oggi siamo qua proprio liturgica, giorno liturgico proprio oggi. Abbiamo sentito, carissimi fratelli e sorelle, non voglio perdere tanto tempo solo per ringraziare e dire questo, quello che abbiamo sentito, cioè brevi, sia prima lettura sia il Vangelo, se cade domenica va letto anche seconda lettura, tutto quanto, è bello, veramente breve, proprio il popolo di Dio, quelli che erano nell'Egitto, erano schiavi, si erano oppressi, hanno proprio pregato a Dio, è arrivato la voce fino a Dio, che loro sofferenza, tutto questo. Dio è tanto amato, no? Allora per liberare questo popolo, il suo popolo, ha mandato Mosè. E poi a un certo punto Mosè di per sé non è che ha voluto andare subito, proprio mandando proprio suo fratello per suo aiuto, tutto quanto. E dopo lui accetta e va. Mosè ha dato tutto per... era grado di proprio liberare questo popolo, noi sappiamo benissimo, non voglio ripetere tutta la Sacra Scrittura, comunque ha dato tutti i poteri, tutte le cose, di più Mosè poteva parlare come persona a Dio, qualsiasi cosa che bisognava, subito poteva parlare a Dio, Dio diceva allora devi fare questo, fai questo, quell'altro, la soluzione è già zero. E avendo anche tutte queste cose qua, loro dovevano fare tutte queste tappe per arrivare a una terra dove scorre latte e mele, e ha avuto tanti problemi, il popolo è diventato proprio ribelle, vedete che, e poi dopo un certo punto invece devi parlare come fraternamente, chiedere a Mosè e poi supplicare a Dio, invece cominciano proprio contro Mosè, contro Dio, abbiamo sentito. E dopo Dio cosa fa? Manda i veleni, i serpenti velenosi, cominciano a morsicare e tanti bel numero sono morti. E poi dopo questo popolo è pentito, cosa facciamo? Adesso non c'è niente da fare altro, allora andiamo da Mosè. E poi pentono, chiedono, abbiamo sbagliato, abbiamo, allora chiedi a Dio, prega a Dio perché Dio ci salvi. E Dio subito l'ha dato questa possibilità. E poi Mosè va detto, no, fai costruire un serpente di bronzo, metti un'asta in luogo alto, perché quelli che viene morsicato da serpente, se vogliono vivere basta guardare questo serpente e salvavano, vedete che subito la soluzione. E poi va proprio salvato questo popolo, man mano quelli che rimasti sono arrivati, e questa è la nostra storia, no? E proprio nel Vangelo, proprio Gesù proprio parla, bellissimo Vangelo di Giovanni, proprio nel terzo capitolo, Gesù già ha fatto nozze di Cana, nel secondo capitolo ha fatto tanti che credevano in Gesù, c'è questa grande folla. E poi i farisei, quelli potere di quella volta, ha avuto un po' di tremore, no? Dopo, a un certo punto questo saggio Nicodemo
e quelli terre e quella terra e ha avuto un po' di tremore, no? Questo punto, questo saggio, codemo.

Ma com'è, maestro? Come si può? Uno grande già, e poi come fa a entrare nel grembo di madre, come può uscire? Impossibile, lui. Dopo Gesù gli spiega, bisogna nascere dall'acqua e dallo spirito. E poi Gesù disse ancora di più a lui: il figlio dell'uomo va esaltato, va messo in alto, non semplicemente sì. Noi vediamo ogni chiesa, ogni processione, noi portiamo croce a stile proprio visibile, portiamo tutto quanto, portiamo nel collo, facciamo proprio nelle porte, case, ovunque mettiamo. Non solo quello, mettere Gesù, vedete che sicuramente dobbiamo mettere ovunque, poi di più noi dobbiamo mettere Gesù proprio nel nostro cuore. Vedete che il cuore è il nostro proprio posto per il Signore. E poi noi finisce qui il Vangelo, no? Per oggi. E sappiamo benissimo Nicodemo cosa fa. Non fa grandi, non sappiamo che è seguito come gli altri apostoli, discepoli, tutto quanto. Però alla fine, quando Gesù va condannato e poi è crocifisso, e insieme con questo un altro, il amico, diciamo, il membro del Sinedrio, Giuseppe di Arimatea, un uomo ricco, un uomo molto stimato, e lui ha avuto coraggio di proprio prendere il corpo del Signore Gesù. E poi va Giuseppe, insieme a Giuseppe di Arimatea, va Nicodemo, prendendo con grande quantità di aromi e cose. Lui riconosce Gesù è figlio di Dio, figlio dell'uomo, fa questo. Carissimi, cosa possiamo dire oggi, questo giorno, grande giorno di festa della Santa Croce? Chiediamo al Signore, come abbiamo ripetuto più volte, non dimenticare le opere del Signore. Questo, guardate che questo parlo per me, non per voi, può capitare a tutti quanti. Noi abbiamo questo, può avere questa dimenticanza. Certe volte il Signore fa tantissime cose per noi, a un certo punto noi dimentichiamo tutto quel che è bene che è fatto, e poi se capita qualcosa, una piccola cosa, noi cominciamo a rimanere un po' come, non dico come quel popolo di Israele, e cominciamo a fare questo. Il Signore Gesù, noi sappiamo benissimo, il Signore è contento. Noi se lamentiamo, noi lamentiamo, lui è contento, e chiediamo, lui è contento. Non è che il Signore ha vietato di non lamentare, però c'è una cosa da comprendere, questo, no? Il nostro luogo, il luogo del Signore per lamentare, per parlare, per fare tutte le cose, è qui l'Eucaristia. Vedete che è la nostra chiesa, la Madonna davanti alla Madonna. Noi siamo andare, dobbiamo andare lì, chiedere al Signore, presentare tutti i nostri problemi, i nostri dispiaceri, anche certe volte i nostri dubbi, anche qualcosa che non va, possiamo chiedere. Che siamo, chiedere prima di tutto, siamo assemblea, possiamo chiedere insieme con la comunità. E poi quando prendiamo comunione al Signore, no? Signore nel nostro cuore, possiamo proprio parlare in proprio tu par tu col nostro Signore. E questa è la nostra propria vita, carissimi. Questi giorni abbiamo già grande festa, sempre siamo in festa, abbiamo festeggiato San Giovanni Crisostomo. Noi sappiamo benissimo, questo Crisostomo vuol dire bocca d'oro. Lui ha avuto questa grande fede, e la croce di Gesù lui portava, faceva tutte queste penitenze per lui, per i poveri. Il nostro grande dovere di ricchi, di proprio di, non dico mantenere, ma però dobbiamo proprio curare, dobbiamo proprio aiutare, dobbiamo provvedere la loro necessità. Lui faceva tutto questo pensiero, per questo lui ha avuto tanti problemi, quelli potenti di quella epoca, però lui non c'è stato mai, non ha avuto mai paura di parlare proprio a favore dei poveri e delle cose, e fidava tutto in Signore. Carissimi, anche noi chiediamo, il nostro Signore proprio Gesù ha voluto proprio fare questo grande mistero, proprio morire sulla croce, e proprio dalla croce vuole proprio di salvare a tutti noi. Dalla croce, ancora un'altra cosa che Gesù ci ha insegnato, dalla croce: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Allora chiediamo anche noi, proprio possiamo proprio

prendere questa parola del Signore, fare la nostra anche noi come il Signore Gesù, perdonare, amare, volere bene, fare tutto quanto. E chiediamo, allora ringraziamo il Signore, ha fatto tanti doni sicuramente a tutti noi, e anche qualche volta qualcosa che non va noi possiamo pregare, dire. L'altro due giorni fa abbiamo a Viano, come comune ha fatto proprio memoria del sempre 50 anni di terremoto, proprio ho fatto vedere tantissimi questi filmini, robe varie, e c'erano quelle macerie, quelle case rotte in giro, sono bellissime scritte, proprio bello, mi è piaciuto tantissimo. Vedete che è scritto che la terra si può tremare, le case possono cascare, tutte queste cose possono succedere, però la volontà non può mai tremare. Vedete che queste belle parole, perciò anche noi possiamo dire al Signore, ci può capitare tutto di più, possiamo essere un po' pochi, possiamo avere un po' di fragili, può avere tutto quanto, però la nostra volontà, il nostro Signore è in noi, noi possiamo veramente avere tutta questa forza, andare avanti, perché voi avete già conosciuto Don Angelo, avete fatto tanta amicizia con lui, avete pregato insieme con lui, avete parlato anche dei problemi, le cose, lui avrà sicuramente dato tanti consigli che andavano bene. Questo perché il Signore sempre ci manda qualche persona proprio per aiutarci, vedete che sempre manda nella nostra vita, e poi prendere queste cose e fidare e andare avanti. Proprio quel giorno là, mi ricordo, il 25 luglio, stavamo andando su per celebrare la Santa Messa, e noi siamo, tra l'altro, siamo andati anche nella Seggiovia, e poi da Seggiovia avrà una mezz'ora di camminata, circa 300 metri di dislivello, e fatica, no? Anche quello fatica. E visto che un anziano avrà proprio di anziano, proprio quando è andato vicino, voluto parlare proprio con lui, con due bastoni che camminava, un ritmo proprio bellissimo, proprio tac tac tac, camminava così su. Noi invece fatica, proprio sudore. E poi sono avvicinato e chiesto a lui, ma lei cosa mangiava quando era piccolo? Come ha fatto così avere coraggio a camminare qua? E la sua figlia era vicino, magari lei faceva fatica, e lui diceva, guarda, quel croce che mi attira, quel croce che mi attira, guarda, io vengo tutti gli anni e io voglio andare finché se succede qualcosa morirò per il Signore. Vedi che forza, che coraggio che hanno persone. Perciò dobbiamo veramente prendere queste persone, ascoltare, e anche noi certe volte è vero che anche per noi fatica, per esempio qua celebriamo così tardi, magari qualcuno che viene da lontano non è facile, sono tante cose, tante volte magari è un po' non è tutto portato a mano, però facciamo fatica, qualche volta facendo questa piccola fatica, diciamo, può essere anche qualche volta grande fatica, anche disagio, e questo veramente può veramente essere un grande aiuto, sia per noi, sia per i nostri cari, anche sia per tante, tante, tante altre persone. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamolo al Signore, abbiamo proprio sentito queste bellissime parole del Signore Gesù, chiediamo, proprio noi possiamo veramente sempre innalzare il nostro Signore, Figlio dell'uomo, possiamo sempre far sedere nel nostro cuore, nella nostra testa, nelle nostre case, nei posti più elevati, in modo tale come quel popolo di Israele che camminavano nel deserto, quei momenti così duri e difficili, che con questo veleno di serpente, che guardavano, che salvavano. Anche noi, il nostro popolo sofferente, ribelle, a volte dubbioso, a volte un po' sfiducioso, tutto quanto, chiediamo, perché il Signore è sempre presente nell'Eucaristia, nei sacramenti, nella Chiesa, nella preghiera, nella comunità. Tutto quello che chiediamo, Lui è sempre pronto di donare. Ha donato la Sua Santissima Madre per noi, proprio dando dalla croce, proprio a Giovanni, ecco tua madre, ecco tuo figlio. Lei è la nostra madre, è la nostra sorella.
chiediamo proprio intercessione di Santissima Madre. E poi aggiungo anche un'altra piccola intenzione: avete già visto questi giorni in Nepal tutto questo tragedia, proprio un grande disastro, catastrofe, tutto, non so come chiamare. Chiediamo perché il Signore ci aiuti a tutti e per ripartire. Abbiamo parlato anche ieri nella messa di proprio questa memoria di terremoto, ripartire, veramente il Signore proprio aiuta proprio ripartire la nostra vita. Nella vita ci sono delle prove e poi c'è la ripartenza, perché questo è importantissimo. Allora carissimi, ci mettiamo tutto quanto nel nome del Signore. Vittoria della morte, il Signore ha voluto morire sulla croce per noi, e anche noi mettiamo tutto, i nostri sacrifici, il nostro amore, la nostra gioia sull'Eucaristia, chiedendo per la pace nel mondo, per il nostro Papa. Lui parla molto per la pace, per tutto quanto. Chiediamo perché il Signore ci doni tanta forza, tanto coraggio, tanto amore, perché lui possa veramente aiutare tutti questi capi del mondo, possono tutti proprio andare concordo per il bene comune. Salutato Gesù Cristo.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, l'inferno fu dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentor, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo l'Iese di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

contro ogni sventura, e madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo

felice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudici, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
2: Amen.
0: Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti l'accolgono, per quando si arrendono, e la piena di grazia la Vergine Maria durante i secoli trionfa sempre di più, fratelli, perché Dio vuole glorificare coloro che gli appartengono, come dice l'Apostolo Paolo: come partecipiamo alle sofferenze di Cristo, partecipiamo anche alla sua gloria. E il giorno dopo la celebrazione della festa della esaltazione della Santa Croce, la Chiesa ci fa celebrare la memoria della Madonna addolorata. Ma ha sofferto la Madonna? Certo che ha sofferto. Come ha sofferto Gesù? Ha sofferto anche lei. Gesù, figlio di Dio, ha sofferto nella sua umanità. E Maria, piena di grazia, ma sempre una creatura umana, ha partecipato alle sofferenze di Cristo, e queste sofferenze l'hanno accompagnato tutta la vita. Durante la storia si è voluto raggruppare le sofferenze di Maria in 7 sofferenze principali: la Madonna dei 7 dolori, quindi delle 7 spade, innanzitutto la predizione della passione fatta da Simeone, poi la fuga in Egitto, lo smarrimento di Gesù nel Tempio, la salita al Calvario, la crocifissione, la deposizione della croce, la sepoltura. Ma c'è una sofferenza che non viene citata, ed è giusto che sia così, ma che ha accompagnato Maria per tutta la sua vita. Vedete, fratelli, noi crediamo a quanto il Vangelo ci dice, che lei fu concepita virginalmente il figlio suo Gesù Cristo. E qualcuno oggi dubita, ma non c'è da dubitare, possiamo professare questa fede con certezza, perché non stiamo parlando di cose da poco, ma della vita del figlio di Dio, che è concepita per opera dello Spirito Santo, della Vergine. Noi questo mistero lo crediamo, ma ci dobbiamo porre anche una domanda: ma le donne di Nazareth ci credettero quando la videro incinta? Il Vangelo stesso riporta che fu creduto e essere stata non fedele al suo voto, e anche se poi fu dimostrata la sua innocenza e la santità della sua maternità, quest'ombra ha seguito la Madonna durante tutta la vita, tanto che uno dei libri sacri degli ebrei, che ne hanno 3, la Bibbia, il Talmud e la Sinna, che è una raccolta di commenti ai testi sacri, bene, c'è un passo dove si annuncia, si parla di Gesù come figlio di una donna poco seria per gli uomini, santa per Dio, perché ha concepito Gesù nella santità, come si conveniva al figlio di Dio. Ma questo atteggiamento di ostilità la Madonna l'ha subito durante tutta la vita, ma c'è da chiedersi come l'ha affrontata. Con la testa china: no, a Nazareth si mette in mostra, va a cercare l'aiuto di Gesù per gli sposi che erano rimasti senza vino. Non sta con la testa china, sta con gli occhi aperti, soprattutto col cuore aperto verso le necessità altrui. E la Madonna in tutte le circostanze è aperto, la vediamo subito al momento dell'annunciazione, che corre dalla cugina Elisabetta ad assisterla, benché anche lei fosse incinta. Ma prevale lei il bisogno della carità, come abbiamo visto poi a Cana. Vangelo presenta Maria sollecita le necessità dei suoi figli, addirittura rompe il galateo di quel tempo, che voleva che le donne non festeggiassero insieme agli uomini. Lei va appunto dove sono gli uomini, tanto che Gesù le dice: donna, che ci fai qui? Cosa c'è tra me e te? E Maria non parla di sé, dice che non hanno più vino. Non hanno più vino. Vedete come la carità di Maria trionfa. Ora la santità di Maria si misura appunto dalla sua carità. E concilio, a tenere caro secondo, l'abbiamo visto anche in altre circostanze, parlando della Madonna, la ritiene la madre della Chiesa, la ritiene la prima salvata. Perché? Perché non ha mai commesso peccati, il peccato non l'ha mai toccato. E guarda Maria come colei che ha esercitato in maniera sublime tre virtù fondamentali, quelle della fede innanzitutto. Accoglie l'invito a concepire virginalmente. La ragione umana non pensa a questo. Maria verifica, una volta verificato, che parola di Dio si arrende, ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. E a Cana professa di possedere il vino, ma la fede di Maria è stata esercitata in un modo sublime, fratelli, durante la passione di Gesù. Durante la passione di Gesù, Simone gli aveva predetto: anche a te una spada trafiggerà l'anima. E lei sapeva bene di queste cose. Maria meditava tutte queste cose, le conservava nel suo cuore meditandole, appunto. E quindi la realtà della passione fu molto presente, ma Maria perse la fede come fecero tutti gli altri discepoli? No, rimase in piedi. Per questo la tradizione cristiana fa sì che Gesù, il giorno della sua risurrezione, gli sia apparso almeno 5 volte. Durante quei giorni, quando tutti avevano perso la fede e la lampada della fede si era spenta sulla terra, nel cuore di Maria quella lampada non si è mai spenta, è rimasta accesa come una stella cometa, come una stella polare, per indicare a tutti noi il cammino in mezzo alle prove della vita. Ecco la fede della Madonna in secondo luogo, la virtù della carità, in quei pochi brani del Vangelo che parlano di lei. Maria si adopera per la carità a Cana, si adopera per la carità in altre circostanze, e dice il Vangelo di Giovanni che naturalmente si vede la carità di Maria nel servire Elisabetta per 3 mesi, per esserle vicina in quei momenti. Ebbene, Maria è la donna della carità, è la regina degli apostoli. Perché? Perché con un solo saluto, salutando Elisabetta, la inonda di Spirito Santo. La inonda di Spirito Santo, semplicemente dicendo Shalom, salutandola. Ecco allora, fratelli, la fede di Maria, la carità di Maria, lo spirito apostolico della regina degli apostoli. E tutto questo lei l'ha esercitato in mezzo alle prove. Quando Filippo disse a Natanaele: abbiamo trovato il Messia, Gesù di Nazareth, Natanaele rispose: ma che può venire qualcosa di buono da Nazareth? Quando Filippo disse a Natanaele: abbiamo trovato il Messia, Gesù di Nazareth, Natanaele rispose:

che in mezzo alle prove inneggia al Signore, l'anima mia magnifica al Signore. Ecco la regina dell'amore, fratello, la regina della fede, la regina

La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine, salmi, inni e cantici spirituali.

Illumina e guida con il tuo spirito i legislatori e i governanti perché promuovano costantemente la giustizia e la pace.

fa che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del benessere e del prestigio nazionale, ma abbiano a cuore il progresso e l'ascesa di tutti i popoli.

0: raccolti alla tua presenza, o Dio, invochiamo la tua misericordia. Fa che risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che celebriamo con le nostre voci. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così, per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri, sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé. E da allora, aver unito le forze, è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano, di latino, lo è stato al liceo Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
2: Buonasera,
1: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
3: Grazie.
1: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione, e così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
2: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi, il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico, e per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro, e siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale, ecco. E quindi è nato il nostro circolo di lettori creativi.
1: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale, che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
3: Sì, questa, l'esperienza del liceo è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
1: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, sarebbe mai nata tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
2: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. E, era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano e mi hanno spinto e io sono felice di essere stato spinto.
1: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le Righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
3: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
1: l'esperienza. Aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
3: Sì. I libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
1: ecco,
3: che
1: non volete essere influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
3: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
1: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
2: Sì, lo confermo, noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città, quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata, restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
1: bella. Che bello, evviva! Evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi, con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le righe, e di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita, cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico, può essere benissimo, ovviamente a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però deve essere un libro
1: che in qualche modo ci interroghi. Possiamo, diciamo, prendere, cioè sfatare anche un po' un mito, maneggiare un tabù? Lo possiamo lasciare un libro che non ci coinvolge a metà o anche dopo le prime pagine?
3: Ma credo che Pennac, dopo Pennac, siamo autorizzati a farlo. A me piace molto anche l'impegno del portare comunque avanti una lettura che forse in quel momento può non dirci molto, può non darci quello che speravamo. Però è anche vero, l'ho detto anche ai miei allievi, che un libro è un po' come un seme che rimane dentro di noi e magari germoglia.
1: Quindi diamogli una chance anche a questo libro che ci sta in qualche modo creando delle difficoltà. Angelica, siamo in conclusione. Questo programma è dedicato soprattutto alla generazione Z, che abita un tempo fatto di inquietudine, di tante incertezze, di shock ravvicinati. Posso chiederti, ma questo in generale vale per tutti, anche per gli adulti, un libro può essere una bussola, qualcosa che trasforma la paura in speranza? Cioè i libri possono salvarti la vita? Ti è mai accaduto di pensarlo?
2: Sì, sicuramente sì, mi è accaduto ed è uno dei motivi per cui sono rimasta anche così legata all'esperienza del circolo di lettura, perché ci sono dei libri che arrivano al momento giusto e trovano in te le corde giuste da toccare e possono veramente farti ripensare ad alcuni aspetti della tua vita e cambiare le cose non al di fuori ma dentro di te, che forse è il primo passo per poterle cambiare poi anche al di fuori.
1: Io vi ringrazio, la ringrazio Angelica Musso, il professor Gianfranco Bosio, ringrazio tutti quelli che partecipano all'associazione Tra le righe, che seguono letture di gruppo, perché queste letture hanno un potenziale rivoluzionario, stanno rafforzando anche i legami di un'intera comunità nella città di Fossano. Grazie davvero, grazie,
2: grazie
1: Alessandra.
2: Grazie,
1: professore. Grazie Alessandra Petitta per il suo contributo a questa puntata. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, alla nostra rappresentante della Generazione Z, Elisa Mazzella, per la scelta dei brani musicali. A tutti voi che ci seguite, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.

0: Radio Voce del Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

ai Romani spiegherà che una di queste possibilità è alla portata di tutti, perché Dio la dona a tutti. Come? Paolo dice: Dio dona a tutti lo Spirito Santo. A tutti. Questo Spirito è lo stesso che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Per il cristiano fare esperienza dello Spirito significa fare esperienza di quella potenza di Dio che ha fatto risorgere Gesù dai morti, che farà risorgere anche te. Fare esperienza dello Spirito dunque non è una cosa, fra virgolette, che appartiene ai mistici, no, appartiene a tutti i cristiani. E Paolo elenca quali sono queste esperienze dello Spirito che noi possiamo fare senza camminare a 10 centimetri da terra come i mistici. Dice: prima di tutto, ricordati che nel momento in cui tu nella tua vita scegli che Gesù Cristo sia Signore per te, cioè che abbia per te l'ultima parola, non la moda, non gli interessi, non la cultura, ma Gesù Cristo, ricordati che questa scelta dentro di te l'ha fatta lo Spirito Santo, il quale ti ha spinto a fare una scelta del genere. E questa è un'esperienza dello Spirito. Quando tu, pur conoscendo i tuoi limiti, i tuoi peccati, tue miserie, hai però quell'estrema confidenza come un bambino ce l'ha con il papà, tanto da rivolgerti a Dio chiamandolo papà, lì tu fai esperienza dello Spirito. Dunque, quello che Paolo sta chiedendo fondamentalmente è un qualche cosa che non è difficile da ottenere. Queste schegge di resurrezione presenti nella nostra vita. Ma Paolo chiede anche un'altra cosa. Nel momento in cui viviamo difficoltà, sofferenze, amarezze, chiediamo a Dio che ce le faccia vivere come le ha vissute Gesù Cristo. Tutto questo, garantisce la certezza che noi risorgeremo dai morti. Bene. Altro dunque è l'obiettivo che Paolo ha e che è molto articolato. Altro è la meta finale che Paolo vuole raggiungere, perché la meta finale è il premio che Dio chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Quindi Paolo distingue tra quello che è l'obiettivo di un cammino di miglioramento di sé, da quel premio che riceverà da Dio in paradiso. Sono due cose diverse, non è la stessa cosa. La meta finale non è la risurrezione. La risurrezione fa parte di quel pacchetto di premio che Dio dà ai cristiani. Ma la risurrezione non è tutto. Perché? San Giovanni lo dirà: noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. E qui, in questa frase di Giovanni, è racchiuso il mistero di ciò che è il paradiso, che è molto di più dell'essere risorti. Ora, Paolo, parlando di queste cose che sono un po' difficili da affrontare, adopera due tipi di immagini: l'immagine sportiva e l'immagine militare. Lui adopera questi due strumenti per poter parlare di queste cose che non sono facili da affrontare.
Infatti Paolo nella lettera ai Filippesi dice che corre. Dioco. Questa immagine sportiva Paolo l'ha già adoperata nella prima lettera ai Corinti. Proviamo a vedere. Siamo alla linea 96. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce. Noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. È un'immagine sportiva estremamente efficace. Naturalmente questo trattare duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, non pensiate che Paolo prenda il flagello e di notte al posto di dormire che si flagelli la schiena. No, non è questo. Trattare duramente il mio corpo e ridurlo in schiavitù significa essere capaci di dire di no ad alcune cose. Una volta insegnavano ai bambini a fare i fioretti, adesso non lo so perché io è da tanto tempo che non faccio catechismo ai bambini, ma proprio tanto tanto. Non so adesso come si faccia la catechesi ai piccoli, ma trattare duramente il corpo non significa sottrargli ciò di cui ha bisogno, ci mancherebbe altro. Ridurlo in schiavitù non significa mortificarlo, significa essere capaci di dire di sì a ciò che merita ed essere capaci di dire di no a ciò che invece fa male al corpo, ma anche allo spirito. Questo significa trattare duramente. L'immagine militare, Paolo non ha remore nel ricorrere all'immagine militare per parlare del cristianesimo. Nella lettera agli Efesini Paolo dice così, linea 103. Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Come notate, Paolo non ha preclusioni verso il mondo militare e prende dal mondo militare questa immagine per illustrare la fede, per illustrare chi è il cristiano, per dire come comportarsi. Perché sottolineo questo aspetto? Perché oggi tra i cristiani ci sono alcuni i quali aborriscono il mondo militare. Ma perché? Perché noi siamo per la pace, ma bambini miei, la guerra non la vuol fare nessuno. E i militari che conoscono molto più di noi la guerra non la vogliono fare. Se la fanno è per obbedienza allo Stato. L'equilibrio in una società non si pone attraverso gli estremismi. Don Renato è un guerrafondaio, ma per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio.
ma fa parte dell'equilibrio dello Stato anche la figura del militare, come fa parte dell'equilibrio dello Stato un buon servitore dello Stato, un buon ministro, un buon tecnico del ministero. Fa parte della struttura dello Stato un buon vigile, un buon carabiniere, un buon poliziotto, un buon impiegato statale, un buon impiegato delle poste, un buon impiegato del dei telefoni. La realtà della struttura statale è complessa e non possiamo essere ingenui quando affrontiamo questo problema. Rispettare il mondo dei pacifisti sempre. Chiedere ai pacifisti il rispetto da chi non la pensa come loro è altrettanto giusto, senza per questo essere tacciati da guerrafondai. No, la guerra non la vuole nessuno. Paolo alle volte mescola tutti e due le immagini, sia quella militare sia quella sportiva. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona, che è il premio per la gara sportiva, ma non è solo il premio per la gara sportiva. La corona, chi conosce un po' di abitudini militari dell'impero romano, sa che era questa corona di alloro tenuta da uno schiavo sopra la testa del generale vincitore, il quale o a piedi o sulla biga passava sotto l'arco di trionfo, e anche quella era la corona. E quindi che cos'è questa corona? È il segno della vittoria per il generale, ma il segno della vittoria anche per lo sportivo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore giudice giusto mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Fine. Paolo dunque non ha nessuna difficoltà a rifarsi allo sport o alla vita militare per spiegare quello che è la complessità della realtà cristiana. Nella seconda parte del nostro testo, e cioè questa parte in rosa, quindi dal 17 al 21, Paolo affronta un problema. È un problema un po' delicato, e adesso cerchiamo di capire il perché. Paolo dice fondamentalmente: siate miei imitatori. Paolo ha l'ardire di proporre se stesso come modello ai filippesi. Linea 118. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Non ci sono equivoci. Non ci sono equivoci. L'esempio che i filippesi devono seguire è l'apostolo e quelli che si comportano come l'apostolo. Però sotto c'è un trucco. Paolo non è così presuntuoso da dire io sono il modello in assoluto, no. Io sono uno che tenta di imitare Gesù Cristo. In questo voi mi dovete imitare. Prendere Gesù Cristo come modello. Quindi Paolo non dice imitate la sincerità di Paolo, imitate il coraggio di Paolo, imitate la fede di Paolo. No. Paolo dice voi siete miei imitatori nella misura in cui io sono imitatore di Cristo. E Paolo lo dice con chiarezza.
nella prima lettera ai Corinti, capitolo 11, versetto 1, linea 123. Diventati miei imitatori come io lo sono di Cristo. Quindi dietro l'invito che lui fa ai filippesi c'è un concetto ben chiaro. Non imitate nessuno in quanto tale. Ma io sono devoto di Sant'Antonio da Padova. Non sta a imitare Sant'Antonio da Padova. Cerca di imitare il suo modo di imitare Gesù Cristo, che è un'altra cosa. C'è un santo un po' strano, San Pietro d'Alcantara, il quale era un penitente tremendo, e c'erano molti suoi discepoli che volevano ovviamente imitare questo santo, e lui li ha sempre scoraggiati, perché diceva: guardate che io sto facendo un itinerario di penitenza molto duro, perché ho avuto un'esperienza mistica con Gesù Cristo che mi ha chiesto questo. Ma se a voi Gesù Cristo non chiede questo, non dovete farlo. Si imitano i grandi della fede per come questi grandi hanno imitato il Signore Gesù. Punto.

Perché? Proviamo a leggere cosa scrive nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Sapete, siamo alla linea 127, sapete in che modo dovete prenderci a modello. È una frase molto indicativa, il che vuol dire che quando Paolo diceva siete miei imitatori, qualche equivoco nasceva. E allora Paolo doveva spiegare. In questo caso Paolo sta spiegando in che cosa devono imitarlo a livello umano. Sapete in che modo dovete prenderci a modello? Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Perché Paolo dice questo? Perché i Tessalonicesi erano un pochettino asinelli e con la scusa che la fine del mondo poteva essere imminente avevano ragionato così. Perché andare a lavorare se domani viene la fine del mondo? Arriva domani e la fine del mondo non c'è e lo stomaco comincia a brontolare e per farlo tacere devono mangiare, ma non hanno niente da mangiare perché non hanno soldi, perché non hanno lavorato. E allora cominciano a rubare. E Paolo dice no, questo non funziona. In nome di un concetto teologico sbagliato, voi non potete condurre una vita sbagliata. La fine del mondo arriverà quando meno te l'aspetti, questo è vero, può arrivare anche domani, può arrivare anche domani. Ma tu vai a lavorare. Ed è proprio in questo contesto che Paolo scrive quella famosa frase: chi non vuol lavorare neppure mangi. E allora Paolo dice: in questo caso siete miei imitatori. Sapete in che modo dovete prenderci a modello? Noi infatti, lui e Timoteo, quindi non lui solo, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, abbiamo predicato ma abbiamo anche lavorato. Dunque la imitazione dell'Apostolo va fatta a livello di fede, per come lui imita Gesù Cristo, ma anche a livello umano, per come lui imita Gesù Cristo. Ricordiamoci che Gesù viene chiamato non solo il figlio del falegname, ma viene chiamato lui stesso il falegname. Gesù ha lavorato alla grande. Questi dunque sono gli elementi per imitare Paolo come modello. Poi Paolo dice, guardate che ci sono altri che non vanno imitati e sono i nemici della croce. Dire nemici della croce è un po' interessante, ma anche enigmatico. Cosa vuol dire essere nemici della croce? Per spiegare questa affermazione occorre fare un percorso in 10 punti, e anche forse qualcuno di più. Andiamo alla radice del problema. La radice del problema si chiama alleanza fra Dio e il popolo ebraico. Questa alleanza comportava degli obblighi reciproci, cioè Dio aveva degli obblighi nei confronti del popolo ebraico e il popolo ebraico aveva degli obblighi nei confronti di Dio. Alla fine del libro dell'alleanza, esattamente nel libro del Deuteronomio, si scrive con chiarezza che chi adempia questi obblighi ogni 7 anni c'era il bilancio. Chi aveva adempiuto a questi obblighi riceveva la benedizione. Ricordiamoci che la benedizione in Oriente è un regalo, è un pacchetto, è un regalo. Chi invece non rispetta questi obblighi riceve la maledizione, e la maledizione è la morte.

Purtroppo gli uomini non rispettano gli obblighi verso Dio, mentre Dio verso gli uomini sì. Dunque gli uomini meritano la maledizione, cioè la morte. E Dio, lungo la storia, qualche buona sberla di morte purtroppo la dà, proprio per insegnare al popolo che quando ci si impegna in un obbligo nei confronti di Dio, bisogna mantenerlo. Contemporaneamente però Dio si accorge della debolezza degli uomini, la conosce molto bene fin dalle origini, e allora dice: questo schema che crea un legame tra me e il popolo ebraico e che gli ebrei hanno voluto deve essere cambiato. E così suscita due grandi profeti, il profeta Geremia il primo e il Deutero Isaia il secondo. Geremia sarà il predicatore della nuova alleanza. Questa nuova alleanza è interessante perché mentre la prima alleanza diceva c'è il peccato, c'è il castigo, c'è la preghiera del castigato per essere liberato dalla sofferenza e poi c'è la liberazione. Però dopo il peccato c'è il castigo. Nella nuova alleanza invece c'è il peccato, non c'è il castigo, c'è la preghiera e c'è il perdono. Non più peccato, castigo, perdono, ma peccato, perdono, castigo non c'è. Ma questo per l'orientale era un assurdo, perché ogni cosa cattiva doveva essere espiata. E il Deutero Isaia dice: non preoccupatevi, Dio ha provveduto anche a questo e ha creato la figura del servo di Yahweh, il quale pagherà per tutti. Lui si assumerà la responsabilità delle colpe degli uomini passati, presenti e futuri. Quindi l'uomo pecca, il servo di Yahweh espia, e quindi l'uomo può essere perdonato, senza che l'uomo subisca il castigo. Nel Vangelo di oggi, se qualcuno va a messa, sentirà una cosa interessante. Di fronte al cieconato, i discepoli dicono a Gesù: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Nella concezione degli apostoli, essere ciechi è una malattia che è un castigo per dei peccati o suoi o dei genitori. E Gesù stronca alla radice questo pensiero e dice: non ha peccato né lui né i suoi genitori. Sofferenza dunque non è un castigo per i peccati. Non è un castigo per i peccati. Il servo di Yahweh dunque paga per tutti. Nella linea 146 io vi ho citato uno dei tanti testi possibili, che è la lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno. Ah! Dunque lui è diventato la maledizione al posto nostro. Questo è un dato importante. Allora tu non sei chiamato ad acquisire meriti e a presentare il tuo libretto in banca al Padre Eterno dicendo: io ho questi meriti, quindi mi devi dare questo premio. No, è questa la logica del cristianesimo. Perché Paolo dice con chiarezza: noi siamo salvati per grazia. Ma allora facciamo quello che vogliamo? No, perché le azioni sono manifestazione della fede che tu hai. E se le azioni non le hai, vuol dire che non hai fede. E siccome è la fede
l'elemento su cui si poggia la grazia della salvezza, se tu non hai fede, dove si poggia questa grazia della salvezza? E la fede per il cristiano è sempre una fede operosa nella carità. E allora chi sono i nemici della croce? Sono quelli che pensano di salvarsi per i propri meriti e per i quali dunque la croce di Cristo è inutile. Ecco perché Paolo li definisce nemici della croce. Questo è un dato da tenere presente. Andiamo lentamente verso la fine della nostra conversazione. Perché? Perché Paolo dice: la nostra cittadinanza, siamo proprio verso la fine, versetto 20-21, la nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che gli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Allora, andiamo un po' per ordine. La nostra cittadinanza, politeuma, è nei cieli. Noi viviamo su questa terra, ma siamo in qualche maniera pellegrini su questa terra, anzi, adoperando un linguaggio contemporaneo, siamo immigrati. La nostra cittadinanza è altrove. Per riacquistare questa cittadinanza originaria, noi aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù. Ma in che cosa consiste questa salvezza? Perché noi adoperiamo molto spesso le parole, ci sembrano perfino belle, ma non sappiamo cosa vogliono dire. Per capire cosa vuol dire aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, noi dobbiamo chiederci che cos'è la salvezza. E allora proviamo a leggere la linea 168. È un brano della lettera agli Ebrei. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo è divenuto partecipe, perché anche lui ha la nostra carne e il nostro sangue, per ridurre. Gesù Cristo ha assunto la nostra carne e il nostro sangue per ridurre all'impotenza, mediante la morte sua, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Traduciamo. Salvatore è Gesù che ci ha comperati liberandoci dalla morte. Noi eravamo schiavi della morte. Gesù ci ha comperati e ci ha resi liberi. Questa è la salvezza. Ma, Don Renato, la salvezza non è la remissione dei peccati, quella viene dopo. Ma il primo elemento di salvezza è che noi siamo, come cristiani battezzati, siamo liberati dalla morte. Quindi noi viviamo l'esperienza della morte. Ma non è l'ultima parola su di noi. Gesù lo dirà a Marta nell'episodio della risurrezione di Lazzaro: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quindi la morte è solo un passaggio, non è una permanenza per sempre. Perché? Perché Cristo ci ha
sottratti al potere della morte e quindi al potere del demonio, morendo sulla croce. Aspettiamo come Salvatore, e adesso abbiamo capito che cosa si intende, il Signore Gesù Cristo, il quale metaschematizzei. Questo metaschematizzei lo dice la parola schema, meta, oltre. Quindi cambierà il nostro misero corpo. Andrà oltre lo schema che abbiamo oggi. Per conformarlo, sin morfon. Morfè, forma, giusto, per dargli una forma come il suo corpo, della gloria, cioè risorto. Testo greco dice sin morfon to somati tes doxes, per dargli la forma del corpo della gloria, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Ecco che cos'è la salvezza. Siamo sottratti dalla morte e avremo un corpo come quello di Cristo. Alcuni vecchi teologi dicevano: tutti quanti avremmo 36 anni, quindi non saremo senza capelli. Non avremo la pancetta della vecchiaia. È uno scherzo, ovviamente. Però quello che per noi è importante è che il corpo risorto di Cristo è il modello nel quale ognuno di noi può rispecchiarsi pensando a quando sarà risorto. Il quale, Gesù Cristo, trasfigurerà il nostro misero corpo, vi farà cambiare schema e gli darà la stessa forma del suo corpo di gloria, del suo corpo risorto. Bene, la salvezza dunque non è la sopravvivenza dell'anima soltanto. Quella è una parte, ma è la risurrezione del corpo, il cammino, meglio, la meta finale della nostra esistenza. Io lì vi ho sottolineato la linea 175-176, la radice del verbo schema, metaschematisei, e sin morfon, morfè, la forma. Bene, l'invito finale, e così chiudiamo la nostra conversazione, l'invito finale è un invito estremamente importante. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo, in quello che vi ho spiegato, saldi nel Signore, carissimi. Naturalmente questo versetto 1 del capitolo 4 non è la conclusione della lettera vera e propria, perché la conclusione formale della lettera la trovate ai versetti 8 e 9, linea 182. In conclusione è evidente. Fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Non i meriti, non la circoncisione, non la legge. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, e siamo nella periautologia che abbiamo esaminato prima,
metteteli in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. Questa è la conclusione formale di questa lettera di rimprovero che Paolo scrive ai Filippesi. Mentre la conclusione sostanziale è quella lì evidenziata in giallo, che ha anche un andamento poetico, se notate, perché la parola agapetoi apre e chiude il versetto. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona. È un dato importante. I cristiani di Filippi sono la gioia di Paolo, nonostante diano un po' di pensieri all'apostolo, e sono la sua corona, cioè la manifestazione del trionfo del Vangelo. Rimanete in questo modo. Noi abbiamo esaminato il modo ed è piuttosto complesso. Però una volta capito, è tutto sommato chiarissimo. Chiarissimo. Rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Questa conclusione sostanziale, non formale, manifesta il legame profondo, amicale che Paolo ha con i Filippesi. Ma questa amicalità, questa amicizia, questa cordialità non deve assolutamente diventare un modo compagnone di lasciar perdere le cose importanti. Perciò, fratelli miei carissimi, tanto desiderati, mia gioia e mia corona, ed ecco che arriva il actum vitae. Rimanete in questo modo, non in un altro, in questo modo. Saldi nel Signore, carissimi. E questo modo comporta non essere nemici della croce. Avere cioè davanti il valore redentivo di ciò che Cristo ha compiuto.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: I nostri viaggi sono ricchi di paesaggi, di suggestioni, di ricordi, di sapori, di gusti e stasera con Restate in Italia io e Livio Cosentini in regia vogliamo parlarvi di storia, di arte e di contemporaneità. Destinazione Abruzzo. Andiamo a conoscere dei capolavori che è possibile vedere al Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo. Ci accompagna la direttrice del Munda, Federica Zalabra. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei perché ci accompagnerà in un viaggio che oso dire che sarà splendido. La visitazione all'Aquila la vediamo scritta ovunque ed è un qualcosa che vi caratterizza e vi caratterizzerà fino a fine settembre ed è veramente un incontro fra opere diverse che vibrano della stessa vibrazione.
2: Eh sì, per noi è un grande raggiungimento quello di aver potuto riportare a casa, perché questo è veramente un ritorno a casa, la visitazione realizzata da Raffaello nel 1517 e abbiamo deciso di farla colloquiare con un'altra visitazione, quella straordinaria di Jacopo Contormo che viene dalla chiesa di Carmignano. Quindi per la prima volta questi due capolavori si parlano una lingua simile ma diversa e di questo il visitatore se ne renderà conto. Ma soprattutto l'aquilano potrà riabbracciare idealmente un capolavoro che il grande Urbinate fece per la città appunto nel 1517, che per varie vicissitudini andò via e ora torna.
1: Come ci possiamo preparare a questa visita? Come possiamo cercare di capire noi visitatori il linguaggio simile e il linguaggio diverso che queste opere hanno fra di loro?
2: Innanzitutto facendosi affascinare dalla bellezza di queste due opere che sono esposte in una stessa sala e che permettono al visitatore di vederle all'unisono. Quello che vediamo è il livello più alto del classicismo di Raffaello, quando per dirla con le parole di un grande storico dell'arte, la cresta sottile del classicismo si stava infrangendo e quindi arriva al suo apice, ma già mostra che ci sono degli elementi un po' diversi che arrivano nella sua arte, e poi Contormo a distanza di 10 anni che di questi elementi fa un linguaggio totalmente manierista, quindi cambia completamente, inserisce elementi un po' distorsivi, anche un po' difficili da comprendere fino in fondo, ma quello che li lega pienamente è questo legame molto stretto con un tema che è quello appunto della visitazione, un tema importante per l'aspetto iconografico.
1: Quindi quali sono le convergenze e le divergenze fra questi due, se ce ne sono naturalmente?
2: Ovviamente sì, ci sono, partono entrambi dallo stesso soggetto che è il testo evangelico, quindi l'incontro fisico tra due donne, entrambe incinte, che appunto parlano tra loro una lingua muta per certi aspetti, ma mentre Raffaello rappresenta tutto all'interno di un paesaggio e quindi ricorda quanto sia importante il legame tra figura umana, studio della figura umana e studio della natura, del paesaggio, Pontormo già si è rinchiuso all'interno di un ambiente diverso che è quello appunto intellettuale, fortemente arrovellato del manierismo, e le sue donne non solo si incontrano in una strada di Firenze, ma si incontrano anche al cospetto di due strane figure che sono due ancelle ma che fissano il riguardante, quindi il visitatore non potrà spostarsi da questi occhi che lo fissano e lo attraggono all'interno dell'opera.
1: Il visitatore sarà anche interrogato al tempo stesso, perché voi ospitate questo evento temporaneo che però risulta in qualche modo in un dialogo diretto anche con le collezioni del museo.
2: Sì, abbiamo voluto inserire questa mostra all'interno di una di esposizione del museo e quindi che è un 500 ovviamente abruzzese, ma mostrare come gli artisti abruzzesi all'epoca, in particolar modo Saturnino Gatti o anche Cola della Matrice, avessero già avuto modo di vedere Raffaello e essere nello stesso tempo già in alcuni casi anche precursori di questo linguaggio manierista.
1: Tra l'altro sarà un'occasione per tutti coloro che verranno al Munda, al Museo Nazionale d'Abruzzo, e ci saranno anche delle aperture serali.
2: Normalmente i musei sono aperti 6 giorni su 7, noi saremo aperti 7 giorni su 7 nell'orario diurno, ma abbiamo deciso anche di fare delle aperture straordinarie in notturna, in serale, e che sono iniziate a luglio e proseguiranno fino alla fine di agosto, ma in realtà posso già dire dirvi che per il mese di settembre avremo la possibilità di avere ulteriori aperture.
1: E allora noi vogliamo continuare a parlare di non solo della visitazione all'Aquila, ma veramente del contesto, perché quando parliamo del Munda stiamo parlando di un qualcosa anche di veramente particolare e straordinario, perché si parla di un museo che ritorna nella sua sede, di una, anche di una grande ricostruzione di cui parleremo fra pochissimo. E poi si è sentito tanto parlare di Ecce Homo, che finalmente ha riguardato in senso stretto il Munda. Di tutto questo parleremo fra pochissimo. Nel frattempo ascoltiamo la musica di In Blue 2000, questo l'avrete sicuramente riconosciuto, è Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: state in Italia, ma restate al Munda, al Museo Nazionale d'Abruzzo. Ci stiamo facendo accompagnare dalla direttrice del Munda, Federica Zalabra, all'interno non solo dell'evento di cui parlavamo poco fa, ma proprio all'interno di un luogo che ha vissuto un anno, sta vivendo un anno molto importante, direttrice, perché abbiamo assistito veramente al ritorno finalmente nel castello cinquecentesco dell'Aquila dopo oltre 16 anni dal terremoto del 2009.
1: Una grande emozione per noi essere stati in grado di poter rimettere piede all'interno del castello cinquecentesco, che è la casa del museo fin dal 1951. È vero, abbiamo solamente una parte del castello, perché diciamo la gran gli anni a venire proprio dopo questo restauro che lo interessa, ma per noi è stato possibile poter esporre il nucleo più importante delle nostre collezioni, e quindi il d'Abruzzo al centro della città, in grado di poter mostrare collezioni e contenitore in un dialogo molto affascinante, molto suggestivo.
0: Come sono andati questi mesi rispetto ai visitatori, rispetto alle persone che finalmente potevano ritornare lì?
1: Siamo veramente felicissimi, i nostri visitatori sono aumentati in maniera esponenziale. C'è stata prima, alla fine dell'anno, cinquecentesco, il museo all'interno del castello, e poi c'è stata l'apertura della capitale della cultura, quindi con una presenza di molti più turisti, di molti più visitatori in città, che ovviamente confluiscono all'interno del museo più importante dell'Aquila, e poi la mostra di Raffaello, ma prima la presenza dell'Ecce Homo, hanno fatto da catalizzatore, senza dubbio.
0: Ecco, sull'Ecce Homo occorre spendere qualche parola, perché credo che quello sia stato veramente un momento epocale per voi.
1: Sì, assolutamente sì. Il fatto che il Ministero della Cultura abbia identificato il Museo Nazionale d'Abruzzo come la casa per l'Ecce Homo, che tornava in Italia dopo insomma aver passato la gran parte della sua vita fuori dai nostri confini, per noi è stato importantissimo. Abbiamo un grande capolavoro che non parla solo di Abruzzo, o meglio parla di altre parti, cioè questa Napoli aragonese, dove si forma Antonello da Messina negli anni 60 del 400, che in parte influenza anche la nostra pittura, e quindi insomma per noi è stato anche un modo per poter ricondurre all'interno delle nostre collezioni, idealmente, questo capolavoro di qualità suprema.
0: Non si tratta solo di riappropriarsi di un pezzetto di storia, si tratta di creare un luogo che guardi anche verso il futuro, un museo al passo coi tempi, che possa essere in dialogo con la comunità ma anche con il respiro internazionale.
1: Sì, noi questo stiamo facendo. Prima abbiamo creato un legame stretto con la comunità, con il territorio, e lo abbiamo fatto negli anni anche in cui non eravamo all'interno del castello, perché ci serve il supporto e ci serve che la comunità si riconosca in noi, nel suo museo. E poi però abbiamo voluto dare questa spinta molto forte con mostre, ma anche con tutta una strumentazione tecnologica che ci mette all'avanguardia nella valorizzazione e anche nella fruizione, e senza dubbio anche un'accessibilità a 360 gradi che ci contraddistingue e che è uno dei punti fondamentali del nostro lavoro: fare in modo che il museo sia accessibile a tutti.
0: Federica Zalabra, grazie per averci condotto all'interno del Munda, e noi invitiamo naturalmente tutte le persone che ci stanno ascoltando ad accorrere da voi. Grazie, buona estate e buona serata.
1: Grazie a lei e vi aspettiamo. Grazie.
0: Assolutamente. E questo era il viaggio di oggi, che ci ha portato in Abruzzo, ma che ci ha portato anche all'interno della storia, dell'arte e anche un po' in tutto il mondo. È bello perché i viaggi ne contengono altri al loro interno, ed è un gioco di scatole cinesi che facciamo molte volte qui a Restate in Italia. Noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Ciao.
2: Restate in Italia.

0: Italia. A cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia. Borghi d'Italia.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Sagrofano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Sagrofano si trova a 260 metri sul livello del mare e conta poco meno di 8.000 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Sagrofano. Iniziamo il nostro itinerario a Sagrofano con il sindaco Patrizia Nicolini. Siamo qui nel suo ufficio dove lavora ogni giorno. Allora, ci presenti il comune di Sagrofano.
2: Tanto buongiorno a tutti e benvenuti a Sagrofano. La prima cosa che mi viene in mente è che il nostro paese è a due passi da Roma e quindi, lasciata la città con tutte le problematiche, ci si immerge in una natura incontaminata. Questo è il bello del paesaggio che circonda Sagrofano, che sorge alle pendici del Monte Musino. Noi facciamo parte di un'area naturale protetta. Il nostro territorio all'83% è nel Parco di Veio. Questo significa non solo aria pura, ma un bosco di una rara bellezza. È un bosco vergine, si chiama la macchia di Sagrofano ed è una macchia mediterranea. Potete trovare percorsi per biciclette, per cavalli, per trekking, ecco, per cavalli, perché Sagrofano è la terra dei cavalli. Abbiamo più di 20 maneggi sparsi nel nostro territorio. Sono cavalli sia da allevamento, perché abbiamo cominciato come butteri tanto tempo fa, da addestramento, ma soprattutto per fare passeggiate, per un turismo equestre nel verde della natura. Sagrofano è a contatto con la natura, ma non è solo questo. Abbiamo un borgo bellissimo, un borgo intatto, risalente al Medioevo, che accanto alle viuzze, alla piazzetta storica, vanta un campanile medievale con una chiesa con un affresco bellissimo. È la chiesa di San Giovanni ed è stato restaurato anche con contributi del MIBACT. Soprattutto, questo lo sanno pochissimi, abbiamo ancora un ghetto ebraico, o meglio i resti di un ghetto ebraico, perché ci fu una comunità ebraica dal 1500 per circa 300 anni a Sagrofano, e questo fa sì che dopo Venezia, a livello di antichità storica, siamo il secondo ghetto in Italia. Quindi, come vedete, ci sono tante possibilità per venire a trascorrere giornate piacevoli, considerando Sagrofano così lontano dalla Flaminia e dalla Cassia, un'oasi in cui perdersi in un buon ritiro.
1: Ma che cos'è Sagrofano per lei?
2: Sagrofano per me è amore. Questo ci tengo a dirlo, un amore che è cresciuto piano piano con il secondo mandato, è diventato qualcosa che ho nel cuore, e perché Sagrofano era la terra dei miei nonni. Mio padre ha curato tanti bambini a Sagrofano e quindi adesso ho riscoperto tutto quello che c'è in questa località, dove veramente il cuore parla, perché la solidarietà ci accompagna.
1: E qui abbiamo il gonfalone, e abbiamo un gonfalone particolare, no?
2: Sì, abbiamo un gonfalone che, come vedete, raffigura una scrofa, perché Sagrofano in realtà si chiamava Scrofano e si vuole che la leggenda faccia risalire le origini del nome ad una scrofa che in tempo di carestia riuscì scavando a trovare una sorgente che salvò i raccolti, ed è così riproposta nel nostro stemma e nel nostro gonfalone.
1: È un comune vissuto, perché anche l'associazionismo è molto vivo.
2: È un associazionismo locale che si fa sentire soprattutto da quando a Sagrofano abbiamo realizzato una biblioteca. Una biblioteca l'abbiamo realizzata nella piazza principale del paese, ed è una biblioteca nel senso più moderno del termine. Un luogo di aggregazione, un luogo di incontro per tutta la popolazione, che viene unita dalle associazioni che volontariamente si sono messe insieme, appunto, per dare il meglio della cultura sacrofanese.
1: Poi sentiremo anche il parroco, ma San Biagio unisce un po' tutti.
2: San Biagio unisce tutti, perché San Biagio è la chiesa madre, chiamiamola così, dove la popolazione si ritrova nei momenti belli, purtroppo anche nei momenti brutti. Però quando c'è un funerale si vede l'anima di Sagrofano, perché effettivamente tutti i sagrofanesi si uniscono, e poi si unisce soprattutto nella festa dei santi patroni.
1: Comunque anche l'origine è antica, perché qui ho visto anche tanti reperti di epoca romana.
2: Allora, io direi che è ancora precedente, perché noi abbiamo origini etrusche. Queste origini etrusche sono ancora evidenti nei resti di un antico tempio che era più che altro un edificio di culto, che sorge sulla cima del Monte Musino, che è appunto il monte che le citavo prima. Ma ancora abbiamo delle vie cave, e questo diciamo è molto interessante, dei collegamenti con gli acquedotti di Veio, perché questo faceva parte dell'Ager Veientanum.
1: Sindaco, vedo una foto con il Santo Padre, ma che cosa le sta consegnando?
2: Gli abbiamo consegnato un libro che racchiude la storia di Sacrofano, prezioso per noi perché significava parlare delle nostre radici e della continuità della nostra comunità.
1: Sindaco, vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito a venire a visitare Sacrofano, a due passi da Roma.
2: A due passi da Roma, se venite a Sacrofano, troverete natura, un borgo meraviglioso, del cibo sano, aria pulita, i sacrofanesi e il resto non ve lo dico, venite a scoprirlo voi stessi. Vi aspettiamo.
1: E con il parroco Don Giuseppe Maria Aquilanti andiamo a presentare la comunità cristiana di Sacrofano.
3: Ma la nostra comunità cristiana è una comunità, io direi, innanzitutto sicuramente molto generosa e molto disponibile, una comunità che cerca, no, nella sfida del tempo, di coniugare la tradizione, e certamente Sacrofano è un paese ricco di tradizioni, però anche appunto coniugare queste tradizioni con l'annuncio del Vangelo nei tempi che noi viviamo. Io sono qui parroco dal 2019 e in questi anni davvero ho potuto toccare, soprattutto anche nel periodo della pandemia, toccare con mano, dicevo, la generosità delle persone che in tanti modi si sono, in quel momento difficile per tutti, però si sono messe a disposizione di chi era un po' più in difficoltà. Quindi questo aspetto della generosità della nostra comunità lo voglio sottolineare. Però a parte questo, anche, dicevo, un desiderio, no, di vivere la fede appunto rimanendo radicati nelle tradizioni, diciamo così, tramandate dai padri, cercando però, ecco, di rendere sempre vivo, sempre nuovo, sempre coinvolgente, no, l'annuncio del Vangelo. Quindi davvero da questo punto di vista c'è molta collaborazione, molta disponibilità.
1: E qui abbiamo delle chiese belle, ad iniziare dalla parrocchiale di San Biagio.
3: Certo. Questa è la chiesa, diciamo, la chiesa madre, la chiesa principale, quella nella quale, insomma, noi svolgiamo un po' tutte le celebrazioni più importanti, chiaramente dell'anno liturgico, tutti i funerali, i matrimoni, anche i sacramenti dell'iniziazione cristiana, quindi è un po' il cuore della fede della nostra comunità.
1: Poi abbiamo nel centro storico San Giovanni Battista.
3: Sì, un'altra chiesa molto bella, molto antica, che nel tempo, diciamo, ha un po' visto rallentare l'utilizzo, soprattutto per questioni di comodità, perché San Biagio è molto più comoda anche per le persone magari anziane, per la presenza del parcheggio, mentre San Giovanni, essendo nel borgo antico, è un po', diciamo, più difficile da raggiungere. Però adesso da vari mesi abbiamo ripreso anche lì a celebrare la messa, quindi tutte le domeniche pomeriggio celebriamo la messa nella chiesa di San Giovanni, e devo dire che le persone comunque sono contente di questo, perché al di là della difficoltà, diciamo tra virgolette, logistica, però è una chiesa alla quale molti sono comunque legati, no, per il fatto che magari i genitori hanno celebrato lì il matrimonio, o comunque lì magari è stato celebrato un 50esimo, un 25esimo, magari il battesimo. Ecco, perciò anche questo aspetto, no, dicevo, di richiamare la storia di fede, no, di tante famiglie, è comunque importante. Poi la chiesa appunto è molto bella.
1: Poi abbiamo un piccolo santuario dedicato alla Madonna.
3: Sì, che è molto molto sentito dalla nostra comunità. Io davvero porto un po' nel cuore, no, un ricordo bellissimo, perché durante il periodo della pandemia eravamo arrivati appunto da poco tempo, sia io che il viceparroco, proprio in quel momento in cui non si poteva uscire, no, eravamo tutti chiusi nelle case, eccetera, e su idea di alcuni parrocchiani portammo un'immagine della Madonna della Grotta, attraverso anche la collaborazione della Protezione Civile, per le vie della nostra comunità. E davvero ricordo proprio proprio benissimo, commovente la scena di tante persone che certamente un po' anche per il periodo che vivevamo, però vedendo passare appunto l'immagine della Madonna che si commuovevano, insomma, no? Che piangevano, facevano il segno della croce, recitavano un'Ave Maria. Infatti noi tanti matrimoni, 25esimi, 50esimi, la gente proprio chiede di celebrarli in questo piccolo santuario perché, ecco, è molto amato dalla nostra comunità, dalla nostra gente.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Ma io credo che riallacciandoci, no, un po' anche alla stagione che la Chiesa italiana vive, questo cammino sinodale, no? Io credo che questo messaggio possa essere attuale anche per noi. Il messaggio e l'invito è quello di unire le forze, no? Di camminare tutti insieme, perché questa è un po' la sfida, credo, sia da un punto di vista ecclesiale ma anche civile in un senso più ampio, no? Poter unire le forze, camminare insieme, lavorare insieme per rendere questa comunità una comunità sempre più viva, coinvolgente, no? Sempre più attrattiva, e lo dico soprattutto verso le generazioni più giovani. Quindi questo è il messaggio che mi sento di lanciare, quello dell'unità, della comunione, della corresponsabilità, ecco.
1: E con Andrea Cillo andiamo a presentare le tipicità di Sacrofano, e lo facciamo qui all'interno di un locale storico di Sacrofano. Qui ha girato anche un film Alberto Sordi, sono degli ambienti molto caratteristici, e quindi presentiamo queste tipicità. Lei è un esperto casaro, no? Quindi io inizierei dai formaggi.
4: Grazie. Sì, tutti i prodotti del territorio fatti qui a Sacrofano, abbiamo i formaggi chiaramente che li produco direttamente io, dalla ricotta apprezzatissima, il pecorino di Sacrofano, lo Scrofanum, che ha preso in questi giorni proprio una denominazione comunale, e altre varie particolari produzioni che ho sviluppato in questo periodo. Poi abbiamo il forno storico di Sacrofano con i suoi prodotti, delle aziende agricole con il miele, abbiamo l'azienda agricola con le verdure, tutte persone che hanno voluto investire il loro sapere qui nel territorio di Sacrofano, nel paese. Continuiamo con i prodotti, le classiche pappardelle al cinghiale, famosissime, viene fatta in autunno una sagra che riscuote tantissimo successo anche da Roma e dai territori vicini.
1: Queste pappardelle sono ancora fatte a mano qui, no?
4: Viene, come si vede, i prodotti vengono fatti con tanto amore e fatti a mano, la pasta, abbiamo anche i ravioli con la ricotta sempre qui del territorio, la mia ricotta, e gli spinaci. Abbiamo famosissima anche la ciambella di San Nicola, il ciambellone di San Nicola, anche qui è caratteristico perché i primi di dicembre, alla festa di San Nicola, tutti i bambini l'appendono al collo e vanno in chiesa per la benedizione. Le castagnole.
1: Poi abbiamo anche una marmellata di prugne, e qui si usa fare questa crostata enorme proprio, no, di prugne.
4: È tipica di questo locale fare questa crostata il fine settimana per tutti i commensali, per tutti i clienti.
1: Io vorrei ritornare ancora sui formaggi, perché lei ha parlato di quello DOP, ha parlato della ricotta, vedo anche gli altri tipi lì, se li vogliamo presentare.
4: Sì, diciamo che ho fatto varie esperienze anche all'estero e ho appreso delle tecniche particolari che ho cercato di sviluppare e di far apprezzare anche nel territorio. Ho rotto un po' la tradizione di pecorini e caciotte, e quindi mi sono ispirato molto a delle lavorazioni in crosta fiorita, vengono definite così, o crosta lavata, perché vengono massaggiati con delle soluzioni, in questo caso con della birra, e dà della tipicità e degli aromi particolarissimi al prodotto.
1: Poi davanti?
4: Davanti abbiamo delle croste fiorite, delle lavorazioni lattiche utilizzando il latte del territorio, un latte di pecore. Qui è sempre stato terra di pastori e la produzione ovina e del latte ovino è sempre quella che ha fatto la differenza.
1: Classica anche la bruschetta, no? Visto le i forni con pane.
4: Esattamente, sicuramente non si può aprire un pranzo, una cena senza la bruschetta, proprio tipica, con i pomodorini sempre del territorio e sempre dell'azienda agricola a chilometro zero.
1: Ma che cos'è Sacrofano per lei?
4: Sacrofano è casa. Per me è casa. Ho fatto varie esperienze all'estero e ho fatto vari viaggi, e alla fine sono venuto ad investire quello che avevo appreso all'estero proprio qui a Sacrofano, nel mio paese. Si dice veramente che le origini attirano e tirano. Il paese di Sacrofano, dove sono nato, cresciuto, tanti amici, ha fatto sì che tornassi qui ad investire tutto quello che avevo appreso fuori. Quindi sono veramente orgoglioso di dare un contributo al mio territorio, al mio paese, e farlo conoscere il più possibile in tutto il mondo, se vogliamo guardare avanti.
1: Facciamo un invito ai giovani, perché si parla sempre di spopolamento dei piccoli borghi. Ecco, un invito, come ha fatto lei, ad investire nel paese dove si nasce.
4: Sicuramente vanno fatte delle riflessioni. Quello che posso dire per la mia esperienza è di dare sfogo alla passione che uno ha, sicuramente quella è il motore trainante, e poi di sentirsi a casa, questo aiuta tantissimo, quindi investire sul territorio d'origine, e soprattutto di dare anche una riflessione economica. Abbiamo Roma vicinissimo, Sacrofano è veramente Roma Nord, a due passi da Roma. Io ho visto che poteva essere un'economia molto molto valida.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Sacrofano con l'assessore alla cultura, tradizioni e turismo, e qui siamo all'interno di uno dei vanti di Sacrofano, la biblioteca comunale.
5: Sì, siamo nella nostra bellissima biblioteca, che è un presidio culturale aperto da un anno e mezzo, e in questa biblioteca, oltre a appunto promuovere la lettura, quasi tutti i pomeriggi, ma nei fine settimana specialmente, organizziamo, a cura sia del comune che delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, una serie di iniziative che vanno dalla musica al teatro, reading, presentazione di libri, quindi è molto molto viva.
1: Diciamo che poi Sacrofano è un paese che vive tutto l'anno, e qui ci sono anche tante manifestazioni.
5: Sì, vero. Come assessore alle tradizioni mi fa piacere ricordarne alcune. Di tipo religioso abbiamo la festa dei santi patroni, con il suggestivo rito del santo con lo scambio dei festaroli. Abbiamo la festa di San Nicola, che c'è il 6 dicembre di ogni anno, che è una festa molto sentita dalle famiglie e dai bambini. San Nicola, Santa Claus, si festeggia in tutta Europa, però a Sacrofano ha una particolarità questa festa, che i bambini partecipano alla processione, alla messa, con un ciambellone, un fiocco rosso legato al collo. È una bellissima tradizione che si tramanda da più di 200 anni. Altre feste, diciamo, importanti, molto sentite, una è il Palio della Stella, che si tiene ogni anno a settembre, quest'anno sarà la 29esima edizione. Sacrofano diventa un paese medioevale, dove le sette contrade e i cavalieri delle sette contrade si sfidano in questa gara a cavallo, in un bellissimo posto, un prato molto bello fuori Sacrofano, lanciando, diciamo, la sfida con la lancia, appunto, e dovranno prendere gli anelli e le stelle. Vince la contrada che, appunto, prende più stelle e più anelli in minor tempo possibile.
1: Poi abbiamo comunque le tradizioni che continuano anche in tanti laboratori e negozi storici.
5: Sì, abbiamo parecchie attività artigianali, storiche e anche artistiche. È presente qui a Sacrofano un bellissimo laboratorio di liutaio, c'è cioè un liutaio, un sellaio che è da circa 50 anni che opera sul nostro territorio, e al borgo, al centro storico, abbiamo due laboratori di ceramica e di prodotti artistici, quindi quadri, pittura, che è da circa 50 anni che opera sul nostro territorio. Al borgo, al centro storico, abbiamo due laboratori di ceramica e di prodotti artistici, quindi quadri, pittura,

0: Sì, Sagrofano è molto adatto a, diciamo, a sviluppare il turismo lento. E quindi tutto quello che è legato al turismo lento, quindi la camminata, biciclette, cavallo, e abbiamo molti percorsi bellissimi a livello ambientale sul territorio. Uno è quello di Monte Musino, c'è il percorso di, diciamo, di Santa Maria della Valle, si presta molto per questo tipo di attività.
1: Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti: ma che cos'è Sagrofano per lei?
0: Beh, Sagrofano per me, che ci sono nata, è, diciamo, la mia vita, le mie radici, tutta la storia, diciamo, che mi raccontavano i miei nonni, i miei genitori. Quindi sono le mie radici, ecco.
1: Vogliamo chiudere con un invito ai nostri telespettatori a farli venire qui a Sagrofano.
0: Invitiamo tutti a Sagrofano, perché qui si passano delle bellissime giornate all'aria aperta, nel verde. Siamo, diciamo, il polmone verde di Roma Capitale, perché siamo vicinissimi a Roma, si mangia bene, abbiamo dei prodotti enogastronomici e dei ristoranti dove, appunto, si mangia benissimo. Invitiamo tutti e vi aspettiamo.
1: Grazie, quindi Sagrofano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sagrofano, ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

Oggi, 15 settembre, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La memoria della Vergine Addolorata nella liturgia cattolica richiama i fedeli a meditare il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la madre associata alla passione del figlio e vicina a lui innalzato sulla croce. Questa ricorrenza, di origine devozionale, fu introdotta nel calendario romano dal Papa Pio VII nel 1814. Il nome Addolorata, in latino Mater Dolorosa, ebbe larga diffusione nell'Italia meridionale. C'è la tendenza a sostituirlo con il suo derivato spagnolo Dolores.

La devozione alla Madonna Addolorata, che trae origine dai passi del Vangelo, dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario, prese particolare consistenza a partire dalla fine dell'XI secolo e fu anticipatrice della celebrazione liturgica istituita più tardi. Il Liber de Passione Christi et Dolore et Plantum Matrix Eius, d'ignoto, erroneamente attribuito a San Bernardo, costituisce l'inizio di una letteratura che porta alla composizione

varie lingue del pianto della Vergine. Testimonianza di questa devozione è il popolarissimo Stabat Mater in latino, attribuito a Jacopone da Todi, il quale compose in lingua volgare anche le famose laudi. Da questa devozione ebbe origine la festa dei Sette Dolori di Maria Santissima.

del secolo XV si ebbero le prime celebrazioni liturgiche sulla compassione di Maria ai piedi della croce, collocate nel tempo di passione. A metà del secolo XIII, nel 1233, sorse a Firenze l'Ordine dei Frati Servi di Maria, fondato dai Santissimi Sette Fondatori e ispirato dalla Vergine. L'ordine, che già nel nome si qualificava per la devozione alla Madre di Dio, si distinse nei secoli per l'intensa venerazione e la diffusione del culto dell'Addolorata. Il 9 giugno del 1668 la Sacra Congregazione dei Riti permetteva all'ordine di celebrare la messa votiva dei sette dolori della Beata Vergine, facendo menzione nel decreto che i frati dei servi portavano l'abito nero in memoria della vedovanza di Maria e dei dolori che essa sostenne nella passione del Figlio. Successivamente, Papa Innocenzo XII, il 9 agosto 1692, autorizzò la celebrazione dei sette dolori della Beata Vergine, la terza domenica di settembre. Ma la celebrazione ebbe ancora delle tappe, man mano che il culto si diffondeva. Il 18 agosto 1714 la Sacra Congregazione approvò una celebrazione dei sette dolori di Maria. Il venerdì precedente, la Domenica delle Palme, e Papa Pio VII, il 18 settembre 1814, estese la festa liturgica della terza domenica di settembre a tutta la Chiesa, con inserimento nel calendario romano. Infine, Papa Pio X fissò la data definitiva del 15 settembre, subito dopo la celebrazione dell'esaltazione della croce il 14 settembre, con memoria non più di sette dolori, ma più opportunamente come Beata Vergine Maria Addolorata.

I sette dolori di Maria corrispondono ad altrettanti episodi narrati nel Vangelo. La profezia dell'anziano Simeone, quando Gesù fu portato al Tempio, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. La Sacra Famiglia è costretta a fuggire in Egitto. Giuseppe, destandosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Poi il ritrovamento di Gesù dodicenne nel Tempio a Gerusalemme. Tuo Padre Dio, angosciati ti cercavamo. E poi ancora, Maria addolorata incontra Gesù che porta la croce sulla via del Calvario. Poi, la Madonna ai piedi della croce, in piena adesione alla volontà di Dio, partecipa alle sofferenze del Figlio crocifisso e morente. E poi, Maria accoglie tra le sue braccia il Figlio morto, deposto dalla croce. Infine, Maria affida al sepolcro il corpo di Gesù, in attesa della risurrezione. La liturgia e la devozione hanno compilato anche le litanie della Dolorata, ove la Vergine è implorata in tutte le necessità, riconoscendole tutti i titoli e meriti della sua personale sofferenza.

la tradizione popolare ha identificato la meditazione dei sette dolori nella pia pratica della Via Matris, che al pari della Via Crucis ripercorre le tappe storiche delle sofferenze di Maria, e sempre più numerosi sorgono questi itinerari penitenziali, specie in prossimità di santuari mariani, rappresentati con sculture, ceramiche, gruppi lignei, affreschi. Le processioni penitenziali, tipiche del periodo della Passione di Cristo, comprendono anche la figura della Madre Dolorosa che segue il figlio morto, l'incontro sulla salita del Calvario, Maria posta ai piedi del crocifisso. In certi comuni, le processioni devozionali assumono l'aspetto di vere e proprie rappresentazioni altamente suggestive, specie quelle dell'incontro tra il simulacro di Maria, vestita a lutto e addolorata, e quello di Gesù, che trasporta la croce, tutto insanguinato e sofferente.

In certe località queste processioni, che nel Medioevo diedero luogo anche a rappresentazioni sacre dette misteri, assumono un'imponenza di partecipazione popolare, da costituire oggi un'attrattiva, oltre che devozionale penitenziale, anche turistica e folcloristica. Cito per tutta la grande processione barocca di Siviglia.

Al testo del celebre Stabat Mater si sono ispirati musicisti di ogni epoca. Tra i più illustri figurano Palestrina, Pergolesi, Rossini, Verdi e Dvorak. La Vergine Addolorata è stata raffigurata lungo i secoli in tante espressioni dell'arte, specie pittura e scultura, frutto dell'opera dei più grandi artisti che, secondo il proprio estro, hanno voluto esprimere in primo luogo la grande sofferenza di Maria.

E parliamo ora di come era raffigurata la Dolorata. Di solito è vestita di nero per la perdita del figlio, con una spada o con sette spade che le trafficano il cuore. Altro soggetto molto rappresentato è la Pietà, penultimo atto della Passione, che sta fra la deposizione e la sepoltura di Gesù. Il termine Pietà sta ad indicare nell'arte la raffigurazione dei due personaggi principali, Maria e Gesù, la madre e il figlio. Maria lo sorregge adagiato sulle sue ginocchia, oppure sul bordo del sepolcro insieme a San Giovanni Apostolo. Capolavoro dell'intensità del dolore dei presenti è il compianto sul Cristo morto di Giotto. Nel santuario della Dolorata di Castel Petroso, a Isernia, secondo l'apparizione del 1888, Gesù è adagiato a terra e Maria sta in ginocchio accanto a lui e con le braccia aperte lo piange e lo offre nello stesso tempo.

In virtù del culto così diffuso alla Dolorata, ogni città e ogni paese ha una chiesa o cappella a lei dedicata. Varie confraternite assistenziali e penitenziali, come pure numerose congregazioni religiose femminili e alcune maschili, sono poste sotto il nome della Dolorata, specie se collegate all'antico ordine dei Servi di Maria. L'amore e la venerazione per la consolatrice degli afflitti e per la sua compassione ha prodotto, specie nell'ordine dei Servi, splendide figure di santi. Ne citiamo alcuni: i santi sette fondatori, San Giuliana Falconieri, San Filippo Benizzi, San Pellegrino Laziosi, San Antonio Maria Pucci, San Gabriele della Dolorata, passionista, senza dimenticare, primo fra tutti, San Giovanni Apostolo ed Evangelista, sempre accanto a lei per confortarla e condividere l'indicibile dolore, accompagnandola fino al termine della sua vita.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre.

0: O Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sia accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sia accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il Spirito.
0: Cari fedeli, qui convenuti oggi nella ricorrenza della Beata Vergine Maria Addolorata, e anche voi tutti che siete collegati con noi, vi diamo il benvenuto a questa celebrazione, soprattutto a quelli che sono in casa per motivi di salute, ammalati, anziani, persone sole. C'è con noi la Beata Vergine Maria, la Madre Addolorata, che consola, perché comprende, lei che ha sofferto tanto, comprende tutte le sofferenze e le unisce alle sue e a quelle del Figlio suo. E per rendere più fruttuoso il dolore umano unito a quello di Gesù e di Maria, vogliamo chiedere umilmente perdono anche delle nostre mancanze. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente ed a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce hai voluto presente sua madre a lui unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
1: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
3: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché se sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberimi dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Salvami, Signore. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Salvami, Signore, per la tua misericordia.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione. Ed anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Parola del Signore. Ecco, cari fratelli e sorelle, celebriamo la memoria della Maria Vergine addolorata. Maria è la madre del dolore. Lei ha sofferto accanto a Gesù. Gesù ha sofferto sulla croce, ha donato la sua vita per noi, per salvarci, per redimerci dal peccato. Maria, la madre di Gesù, ha sofferto insieme a lui. Lui soffriva sulla croce fino alla morte, la madre ai piedi della croce, la Vergine addolorata, la madre dei dolori. E questo, ecco, è la parola che Simeone, il sacerdote Simeone, ha detto a Maria: una spada ti trafiggerà l'anima. La spada del dolore è quella che ha trafitto il suo cuore proprio ai piedi della croce. Noi rappresentiamo la Vergine addolorata con la spada che le trafigge il cuore, il petto. Ed è vero. Vedete, si parla della morte. Tutti siamo soggetti alla morte. La morte è entrata nel mondo per il peccato. Tutti i santi padri e anche i teologi, anche San Tommaso d'Aquino, il sommo teologo, hanno sempre detto che tutti siamo destinati a morire. E si è parlato anche della morte di Maria. Hanno sempre affermato che, come Gesù, anche la madre sia morta per essere uguale al figlio. E anche perché nella Sacra Scrittura leggiamo che tutti i nati sono soggetti alla morte per mezzo del peccato. Il peccato del primo uomo ha fatto entrare nel mondo la morte. Tutti quelli che nascono nel mondo sono destinati a morire. Quindi, secondo i santi padri, la maggior parte, e anche dei teologi, compreso San Tommaso, hanno ritenuto che la madre di Gesù sia morta anche lei. Io non la penso così, e vi dirò subito perché. Maria non è morta, o meglio è morta, però è morta per questa spada del dolore. È morta come madre, ma non è morta fisicamente. Perché? Primo motivo, perché lei è senza peccato. Per il peccato è entrato nel mondo la morte, ma lei che è senza peccato, perché doveva morire? Fisicamente si capisce. Però è morta anche lei, è morta come madre, nel senso che la spada le ha trafitto il cuore quando ai piedi della croce lei ha avuto il coraggio di offrire la vita del suo figlio a Dio Padre, illuminata dallo Spirito Santo, si capisce. Ha capito che il suo figlio doveva offrire la sua vita per la nostra salvezza e lei si è unita alla volontà del Padre Celeste, alla volontà del figlio, e ha offerto la vita del figlio suo per la nostra salvezza. In quel momento che lei si è adeguata alla volontà del padre e del figlio, la spada del dolore le ha trafitto il cuore. Ecco l'addolorata. Quella spada che ha trafitto il suo cuore, nel momento in cui lei rinunciava ad essere la madre di Gesù, è diventata la madre nostra. Con il dolore, come ogni madre,
diventa madre attraverso il dolore e la sofferenza, e così anche Maria è diventata madre nostra attraverso la sofferenza, la spada del dolore che ha trafitto il suo cuore. Quindi è morta sì come madre, ma non la morte fisica, perché lei è senza peccato. E poi me lo dite voi, quale figlio desidera la morte della madre? Dice, ma quella è morta perché anche Gesù è morto per essere uguale a Gesù. Ma quale figlio desidera la morte della madre? E Gesù, come figlio di Dio, avrebbe mai voluto che sua madre morisse? Maria non è morta. Questo è un pensiero mio, attenzione, non ci sta nelle Sacre Scritture questo. È un pensiero mio, prendetelo come volete. Come ultima cosa vi dirò, per chi è stato a Medjugorje e per chi crede nelle apparizioni della Madonna a Medjugorje, che anche lì la Madonna, sapete che cosa ha detto? Io non sono morta. E allora, ecco, nella tradizione soprattutto orientale non si parla della morte di Maria, si dice dormizio, Maria che si è addormentata. Cioè, a un certo momento della sua vita era talmente forte il desiderio di unirsi al suo figlio che si è addormentata in un'estasi così gioiosa, desiderando riunirsi al suo figlio, e in quella estasi, diciamo così, piena di amore, di desiderio di unirsi al suo figlio, sono venuti gli angeli e l'hanno portato in paradiso accanto a Gesù. Ma non è morto. Questo è un pensiero mio, sia ben chiaro, non voglio condizionarvi. Io credo che Maria non sia morta, anche se anche lei lo ha detto a Medjugorje, non sono morta. Chi è stato a Gerusalemme, e sono stato a Gerusalemme, c'è la chiesa, o meglio il santuario, con la tomba di Maria. C'è una scala lunga, si scende, c'è una piccola apertura, si entra in fila per uno e si passa davanti a quella che sarebbe stata la tomba di Maria. Però ci dicono che gli apostoli, il giorno dopo che sono andati per fare visita a Maria, hanno trovato la tomba vuota. Però una cosa è certa, Maria non è morta a Gerusalemme. Maria è stata affidata da Gesù sulla croce all'apostolo Giovanni. Figlio, ecco tua madre. Madre, ecco tuo figlio. E Giovanni l'ha portata con sé. Maria è andata con Giovanni ed è stata ad Efeso per tutta la vita. Ed è morta a Efeso. Ad Efeso chi c'è stato? Non c'è la tomba di Maria. C'è la casa di Maria, ma non la tomba. Quindi Maria, secondo me, non è morta. È morta come padre, ma non è morta fisicamente. Che cosa desidera Maria? Desidera che quella spada che ha trafitto il suo cuore sia compensata dal nostro amore. Lei desidera che essere amata da noi. Figli miei, io vi ho amato fino ad abbracciare la morte del mio figlio per amore vostro. Voi, se mi volete in qualche modo ricompensare, donatemi il vostro cuore, fatemi spazio nel vostro cuore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Dio misericordioso, la lode al tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa nella devota memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai voluto, hai dato a noi come Madre Dolcissima, mentre stava presso la croce di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, ed hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. Quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli unite in eterna esultanza adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Thank you.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipe della passione del Figlio, portiamo a compimento a favore della Chiesa ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo adesso la preghiera, la supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace.
2: Andiamo.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: cielo di piombo tra Russia e Europa, caccia italiani della NATO abbattono un drone esplosivo in Lituania, la Russia lancia nuove minacce alla Polonia, nell'est dell'Ucraina continuano le battaglie campali mentre i bombardamenti si moltiplicano da ambo le parti. Politica e Senato approva con modifiche la nuova legge elettorale promossa dal centrodestra. Il provvedimento deve quindi tornare in terza lettura alla Camera. Dure proteste delle opposizioni in Campidoglio, celebrato stamane il funerale laico di Emma Bonino. Economia e redditi, la ricchezza delle famiglie italiane tra quelle che crescono meno nell'area euro, penalizzati soprattutto i lavoratori più giovani, lo evidenzia una ricerca presentata a Roma dalla First CISL. Buonasera ad Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra l'Europa e la Russia dopo vari episodi che nei cieli di alcuni paesi hanno fatto sfiorare l'incidente militare, ma Mosca nega ogni accusa e anzi lancia pesanti minacce in particolare alla Polonia. Antonio Soviero.
1: Si aggiunge un nuovo capitolo all'escalation Europa-Russia, teatro dell'evento Mar Baltico. Una fregata di Mosca spara due razzi di segnalazione che sfiorano un elicottero danese in acque internazionali. Copenaghen lo considera un atto ostile e convoca l'ambasciatore russo, il quale anticipa alle agenzie la sua lettura dei fatti. L'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria, dichiara Vladimir Barbin, che conferma la tesi del Cremlino, negare anche l'evidenza. Non è il primo scontro tra i due paesi. Inoltre nella notte due cacci italiani hanno abbattuto un drone, si sospetta della Russia, che aveva violato lo spazio lituano. È il secondo caso in un mese, riferisce il nostro Ministero della Difesa. È la guerra ibrida di Putin contro la sponda europea della NATO. Danimarca e i paesi dell'est Europa chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutti spingono sul riarmo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E intanto mentre Mosca e Kiev sembrano favorevoli a una possibile tregua ai bombardamenti su obiettivi energetici, la guerra sul campo purtroppo continua. Fabio Bolzetta.
2: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti Trump di una tregua energetica tra la Russia e l'Ucraina. Il Cremlino la considera senza dubbio un'ottima idea, ma aspettiamo i fatti. E il ministro degli esteri russo Lavrov, che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio alle Nazioni Unite a New York, ha aperto a un nuovo round di negoziati trilaterali. Nel mezzo proseguono gli attacchi incrociati. Mosca ha diffuso il video di un attacco alla frontiera con la Polonia per interrompere la catena di rifornimento e di aiuti militari all'Ucraina. Per Kiev le forze russe hanno intensificato i raid sulle infrastrutture ferroviarie. 8 persone ferite negli attacchi russi sulla capitale ucraina. Secondo fonti di stampa americane, per motivi di sicurezza il presidente russo Putin avrebbe spostato nella regione di Mosca la sede della conferenza annuale di Sochi di fine settembre per prevenire possibili attacchi di droni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E non va meglio la situazione nel Golfo Persico, dove Iran e Stati Uniti continuano a fronteggiarsi con accuse e attacchi reciproci, mentre nello Yemen continua l'offensiva dei ribelli Houthi verso le città costiere meridionali. Alessandra Buzzetti.
3: L'Iran smentisce qualsiasi trattativa in corso con gli Stati Uniti, di cui ha parlato ieri il presidente Trump. Intanto, nello stretto di Hormuz, la guerra a bassa intensità continua. L'aviazione americana avrebbe distrutto 2 imbarcazioni iraniane alla caccia di un drone marino nemico che pattugliava lo stretto. Da Washington, il segretario di Stato americano ha telefonato al ministro degli esteri dell'Oman, altro attore chiave ma debole per una de-escalation nel Golfo. A fare schizzare i prezzi del petrolio si aggiunge l'altro fronte infuocato sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove a fare la guerra a fianco di Teheran ci sono gli Houthi. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città dell'Arabia Saudita, tra cui Yanbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso, e Riyadh ha avvertito che avrebbe reagito con fermezza. Pesanti gli scontri anche all'interno dello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita tentano di fermare l'avanzata dei ribelli Houthi nella città costiera del sud, un campo di battaglia da cui già 100.000 civili yemeniti sono scappati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: La politica italiana via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Facciamo il punto della situazione con l'aiuto di Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Andrea, sì, via libera allo Stabilicum da parte di Palazzo Madama, la nuova legge elettorale presentata dal centrodestra. In un clima di muro contro muro, le forze politiche si sono divise praticamente su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme. Per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da 1.500 a 6.000 sul provvedimento conosciuto come anticespugli. Si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle. Ricordiamo poi che la legge elettorale deve tornare alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale e tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Rito funebre laico celebrato alle 12.30 in Campidoglio hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. La ricchezza delle famiglie italiane è tra quelle che crescono meno nell'area euro e secondo dinamiche che favoriscono le disuguaglianze a danno dei redditi da lavoro, specialmente per i lavoratori più giovani. È quanto emerge da una ricerca dell'osservatorio della Fondazione FIBA presentata oggi a Roma, come illustra Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL.
5: La crescita della ricchezza dal 2015 al 2025 è stata di 22,8 punti percentuali, è più bassa rispetto alla crescita della ricchezza delle famiglie dell'euro, che ha avuto un incremento del 60,8%. La concentrazione, che esisteva ovviamente già all'inizio del periodo di rilevazione, si è incrementata ulteriormente. Il 5% delle famiglie più ricche ha oltre il 50% della ricchezza. Noi abbiamo sicuramente bisogno di una crescita forte e duratura, una crescita quindi molto robusta e non effimera. Abbiamo bisogno parallelamente di sviluppare una politica, quindi riguardante i redditi, che determini un innalzamento dei salari e un innalzamento delle retribuzioni.
0: E mentre il governo richiama sindacati e parti sociali al tavolo di trattativa sulla spinosa questione dell'Ilva di Taranto, arriva un'altra doccia fredda sul fronte occupazionale. La multinazionale svedese Electrolux si rimangia gli accordi stipulati e annuncia 1.700 licenziamenti nei suoi stabilimenti in Italia. Cesare Cavoni.
6: Dopo aver promesso a governo e lavoratori di rivedere il piano di chiusura e licenziamenti, la svedese Electrolux tira dritto e annuncia fino a 1.700 licenziamenti su 4.500 dipendenti e il ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti italiani di Porcia in provincia di Pordenone, su Segana nel Trevigiano, Forlì, Solaro in provincia di Milano e Cerreto d'Esi nell'Anconetano, dove oggi c'è stata una manifestazione nazionale per chiedere al governo di intervenire. Electrolux delocalizza verso Oriente le sue produzioni, Thailandia e Cina soprattutto, e punta a un accordo col colosso cinese del settore. Migliaia di lavoratori hanno scelto di scioperare per difendere i posti di lavoro e per rimarcare la speculazione dell'azienda che vuole trasferire le produzioni all'estero sfruttando le forze lavoro locali. Cesare Cavonilina allo studio.
0: E oggi è stata buona la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. Lo afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso lo sciopero che proseguirà anche nella giornata di domani. Sentiamo Pina Onotri.
7: Questo sciopero viene attuato da parte dei medici di medicina generale per protestare contro i carichi di lavoro sempre crescenti, per chiedere contratti più flessibili, per chiedere tutele che oggi mancano, tipo la maternità, le ferie, l'infortunio sul lavoro, per dire no all'obbligo di lavorare anche nelle case di comunità oltre che negli studi, perché queste sarebbero ore sottratte all'assistenza dei nostri pazienti. La medicina generale quindi lancia un grido di sofferenza, perché l'assistenza ai cittadini in pratica si eroga solamente passando attraverso la salvaguardia della dignità e del lavoro dei medici.
0: crescono i timori sui rischi dell'intelligenza artificiale, dalle truffe alla sicurezza. E a chiedere più cautela sono ora anche alcuni dei suoi principali sviluppatori, mentre restano sul tavolo grandi interrogativi. Ce ne parla Raffaella Frullone.
8: Truffe sempre più credibili, identità rubate, immagini e voci contraffatte, sistemi capaci di violare reti informatiche o agire online senza che qualcuno impartisca comandi. E poi il rischio che l'intelligenza artificiale entri sempre più nei settori decisivi, sanità, finanza, informazione e sicurezza, prima che siano stati costruiti controlli adeguati. Sono i rischi su cui ci si interroga, mentre proprio da chi questa tecnologia la sviluppa, nelle ultime settimane sono arrivati gli allarmi più forti. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati e rafforzare i controlli. Anche Sam Altman di OpenAI e Elon Musk hanno riconosciuto la necessità di maggiore cautela. L'allarme è arrivato anche dalle Nazioni Unite. Di tutt'altro avviso il presidente americano Trump, che respinge gli scenari più catastrofici e rimarca che rallentare significherebbe avvantaggiare la Cina. Resta sul tavolo la domanda sull'argine ed è qui che Papa Leone richiama il primato della persona. Devono restare l'intelligenza umana, dice, la coscienza e la libertà a guidare l'innovazione e a stabilirne i limiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: 33 anni fa a Palermo, Cosa Nostra uccideva padre Pino Puglisi. Lui aveva capito che la mafia si combatte anche sottraendole terreno, costruendo opportunità laddove ci sono povertà, solitudine e abbandono, e aveva scelto di farlo partendo dai bambini e dall'educazione. Così lo ha ricordato nelle commemorazioni odierne il sindaco di Palermo, Roberto La Galla. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
9: Sono trascorsi 33 anni da quella sera di settembre in cui Cosa Nostra decise di chiudere i conti con il beato padre Pino Puglisi. Erano le 20:40 del 15 settembre 1993, quando il sacerdote venne assassinato davanti al portone di casa in piazza Anita Garibaldi, a Sette Cannoli. Quel giorno compiva 56 anni. 33 anni dopo Palermo ricorda il prete che aveva trasformato la sua parrocchia in una trincea civile contro la mafia. Non una sfida affidata soltanto alle parole, ma costruita soprattutto attorno ai bambini e ai ragazzi di Brancaccio, il quartiere nel quale padre Puglisi era parroco. La sua intuizione era semplice e per Cosa Nostra pericolosa: togliere alla mafia il terreno su cui costruiva consenso e reclutamento, dare ai giovani alternative alla strada. L'omicidio fu la risposta di Cosa Nostra, in odium fidei, cioè in odio alla sua fede. Il 25 maggio 2013 è stato beatificato. Volevano zittirlo, gli hanno donato voce. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autore.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con la meditazione nello spazio di Orizzonti Cristiani. La nostra compagnia, Monsignor Lucio Sembrano, ufficiale del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, con il quale stiamo seguendo questo cammino, questo percorso biblico sulla via della misericordia, usando come traccia il volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Ci soffermiamo oggi su un brano del Vangelo di Giovanni, un brano molto noto, quello dell'assoluzione dell'adultera. Ascoltiamo dunque il brano e poi cominceremo a parlare appunto con Monsignor Sembrano.
0: Gli scribi e i farisei condussero a Gesù una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dissero per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani, fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più».

0: Monsignor Sembrano, benvenuto allora intanto in trasmissione.
1: Buongiorno Rosario.
0: Allora, abbiamo ascoltato adesso questo brano della soluzione appunto dell'adultera, un brano che apre la possibilità a diversi temi appunto di riflessione.
1: È un testo che ha un sapore lucano e molti si chiedono come mai sia nel Vangelo di Giovanni, perché ha proprio questa caratteristica di Luca, che secondo la tradizione era non solo medico ma anche pittore, di delineare proprio i tratti di questo incontro tra la donna e Gesù. E in ogni caso, siccome è presente in tutta la tradizione occidentale, non vi sono ragioni per dubitare della sua autenticità. Siamo nel Tempio a Gerusalemme e ormai vicini alla passione del Signore, gli scribi e i farisei cercano un pretesto per arrestare Gesù. Gesù è sempre circondato e osannato dalla folla. Non trovano come fare, gli tendono un tranello. È un tranello ben congegnato per avere di che cosa accusarlo davanti alle autorità. Ma Gesù, come fa anche altre volte, ribalta la situazione. Verso la donna, colta in flagrante adulterio, Gesù mostra un atteggiamento di grande equilibrio tra giustizia e compassione. Non nega che abbia peccato, ma la tratta con grande umanità e le dà la possibilità di andare oltre la sua trasgressione, aprendole la strada di una vita nuova. La cosa molto interessante è che questa donna viene presa senza il suo compagno. L'adulterio è una colpa che si commette in due. Allora ci si chiede come mai il partner di questa donna è stato lasciato fuggire, come mai è stata presa soltanto lei. E quindi già questo pone un'incognita. Ma poi perché? Loro non avevano interesse. Quella donna è semplicemente quasi come una preda che serviva a loro per avere, come dicevamo prima, qualche cosa per accusare il Signore. La donna sposata era passibile di morte. La donna fidanzata al tempo di Gesù poteva essere lapidata. Per le mogli invece c'era il soffocamento. Quindi questa donna era probabilmente una donna impegnata, ma non ancora sposata. E quando la presentano al Signore, il Signore non si muove, rimane inerte, è chino a terra, a testa bassa. L'Evangelista dice che scrive col dito per terra. Probabilmente una citazione di Geremia che qui calza a pennello, Geremia 17:13: O speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Ecco, questo scrivere nella polvere di Gesù è come un moto di rabbia, un silenzio sofferente, perché egli ha pena non solo di quella donna capitata lì per caso, ma anche della stessa meschinità dei suoi avversari che egli comunque ama e vorrebbe in qualche modo salvare.
0: Questo episodio, lei prima parlava di una, così, di un tratto, quasi di una sensibilità lucana, no? Rispetto al racconto, e ci mostra una figura di donna, una figura femminile delineata anche con lievi tratti, ma in tutta la sua credibilità psicologica, per cui si tratta evidentemente di una donna che ha cercato qualcosa al di fuori del suo ambito familiare, appunto di questo impegno con un marito, forse semplicemente con un fidanzato. È evidentemente in lei presente una sete d'amore che non ha trovato compimento, e lo cerca però nella direzione sbagliata.
1: Sì, sì, siamo di fronte veramente a due situazioni entrambe molto penose. Da un lato proprio questa dei suoi accusatori, si mostra tutta la loro meschinità, mediocrità, e dall'altra ecco questa sete d'amore di questa donna che la porta poi in modo incessante a cambiare partner, quasi in modo una routine, come avviene ancora ai nostri giorni. C'è questo vagabondaggio affettivo, ma non viene appagata, perché alla fine lei si scopre di essere stata sempre usata. E ancora quella volta, che questa volta forse di fronte a una situazione di morte, si trova veramente in pena. E questo pone poi una domanda per i nostri giorni. Ecco, nessuno è senza peccato. Gesù, quando dice chi di voi è senza peccato, scagli la pietra, non pensa a una innocenza assoluta. Nessuno di noi è innocente così. Anche quella frase di Gesù va contestualizzata, perché c'è Deuteronomio 13:6-11 dove si capisce questa affermazione di Gesù. La tua mano sia la prima a levarsi sul fratello che cede all'idolatria per metterlo a morte, poi la mano di tutto il popolo. Quindi Gesù sta dicendo agli accusatori della donna: dovete avere delle prove concrete, dovete essere stati veramente testimoni del fatto, dovete essere pronti a prendervi la responsabilità. E di fronte a questa provocazione alla verità, loro cedono. Allora viene l'incontro tra la donna e Gesù, e Gesù la rimette in cammino, la riconsegna alla sua dignità. Quando le dice non peccare più, ecco, c'è la antropologia biblica hatta, che vuol dire il bersaglio. Non sbagliare il bersaglio, cerca di trovare l'orientamento giusto per la tua vita. Ed è il problema che si pone oggi per gli educatori, soprattutto per tutti coloro che hanno la grave responsabilità di formare i futuri operatori pastorali. Io penso ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, a quanti hanno e avranno in mano le giovani vite. Il problema che noi oggi stiamo guardando, osservando, questo della pedofilia, nasce anche da qua, da una formazione lacunosa negli anni del seminario, negli anni della formazione, perché per decenni non si è tenuto conto assolutamente di una educazione all'affettività, e oggi quello che si fa è ancora molto poco.
0: D'altronde l'educazione alla vita affettiva manca probabilmente in molti ambiti, non soltanto nell'ambito religioso. Voglio dire, i religiosi si sono anche chiamati ad essere poi dei formatori, no? Proprio perché altrimenti i casi, lei parlava prima di vagabondaggio affettivo, di vagabondaggio sentimentale, sono talmente comuni al giorno d'oggi e denotano proprio questa mancanza di formazione, di reale formazione alla vita affettiva.
1: Sicuramente è così. Io penso ai formatori cristiani, perché ancora nella parrocchia ci sono gruppi di persone che si affidano ai sacerdoti per la guida spirituale, per un cammino di accompagnamento, e ovviamente questi, che saranno poi i futuri sposi, dovranno a loro volta formare i loro figli. Se la lacuna è presente nella loro vita, noi avremo ancora una volta delle famiglie molto vulnerabili.
0: Grazie allora Monsignor Lucio Sembrano di essere stato in nostra compagnia anche oggi su questo nostro percorso biblico sulla via della misericordia. Stiamo seguendo, lo ricordo, il volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie Rosario, buona giornata.
2: Rosario Tronolone ha proposto Il Signore tergerà le lacrime.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

carissimi amici della radio in ascolto, abbiamo la gioia di soffermarci a metà di questo mese di settembre, in questa settimana abbiamo ricordato la Vergine Maria addolorata, abbiamo sostato con lei ai piedi della croce. È proprio nel nome di Maria che vorrei spendere qualche riflessione prima di concludere la nostra giornata. Ho pensato di aprire la raccolta delle sante messe dedicate alla Vergine. Possediamo per la liturgia un messale e un lezionario, e questa raccolta è veramente abbondante. Cerca di cogliere nella Vergine Maria non solo la sua presenza nella Chiesa e nella vita di ogni cristiano, ma anche quel modello che continua ad essere, poiché in lei lo Spirito ha suscitato le più belle virtù. Mi sono soffermato a rileggere quanto si dice nella messa che saluta la Madonna con questo titolo: Maria Vergine, Madre della Divina Provvidenza. C'è chi si fida di Dio e chi no. Lo sentiamo a volte nei dialoghi che abbiamo con le persone. C'è chi guarda al futuro ed è pieno di paura. Incomincia ad angosciarsi al pensiero che passano gli anni, che si moltiplicano gli acciacchi, che potrebbe anche subire una infermità. E poi il pensiero di essere di peso agli altri, anche ai propri familiari, getta nell'angoscia tante persone. C'è chi invece vive molto più serenamente, si fida della provvidenza di Dio. La provvidenza è celebrata nelle Sacre Scritture, spesso è toccata con mano, perché Dio non si stanca di sorprendere il suo popolo. E quando la sete che spezza le labbra fa sorgere il malcontento, fino quasi a rasentare la bestemmia contro Dio che chiama ad attraversare il deserto, ecco che nella sua grande provvidenza dona l'acqua che disseta in abbondanza. E quante altre volte Dio è colui che provvede alle necessità del suo popolo. In questa messa della Madonna viene proposta una lettura del profeta Isaia, che vede la città di Gerusalemme ridotta a un cumulo di rovine. E lui dice ai deportati che torneranno ad abitarla: sfavillate di gioia, voi avete partecipato al lutto di questa città, ma voi potrete succhiare al suo petto, potrete saziarvi all'abbondanza del suo seno. E immagina questa città non solo ricostruita, ma anche ricca di doni per chi la abita e per tanti popoli che verranno ad attingere a lei. La immagina come una sposa feconda, piena di bambini, che porta in braccio, che accarezza sulle ginocchia. La immagina come una donna che sa dare consolazione, incoraggiamento. E quando la si incontra, si esce sempre trasformati. Una pagina che fa vedere il futuro con occhi nuovi.
un futuro abitato dalla provvidenza di Dio. La provvidenza va invocata. Quante volte possiamo leggere: vieni, visita questa vigna che è stata devastata. Vieni, Signore, non tardare. Mostra anche a noi quello che hai fatto ai nostri padri. Gesù dirà: vi lamentate e non avete chiesto nulla. Ecco la Vergine Maria, salutata come segno della provvidenza. Lei fu annunciata con quelle parole: a te una donna schiaccerà il capo. Ecco, una vergine partorirà e darà alla luce il Dio con noi. Alle sue mani Dio affida il suo figlio fatto uomo e al suo grembo quello che è frutto dello Spirito, il Salvatore del mondo. Ma non solo, è il segno più grande della provvidenza di Dio per l'umanità, ma è anche colei che sollecita la provvidenza per noi. Viene ricordata alle nozze di Cana, quando, leggendo quella necessità, quel bisogno dei convitati, subito bussa al cuore del figlio, andando contro ogni regola e soprattutto anticipando quella che lui chiama la sua ora. In questo modo la Vergine regala gioia a tutti i presenti, ma soprattutto fa in modo che i discepoli del suo figlio credano in lui. Sì, non si può parlare di provvidenza e restare a braccia conserte. La provvidenza va invocata e della provvidenza di Dio ciascuno di noi dovrebbe diventare un collaboratore secondo le sue necessità, a partire dalla preghiera, dalla invocazione, ma anche muovendosi sui sentieri della carità e della condivisione. Noi e la provvidenza di Dio, allora. Questa messa, dedicata alla Madonna, madre della Divina Provvidenza, fu chiesta ancora al Papa Benedetto XIV nel 1758 dai chierici regolari, quelli che conosciamo come Barnabiti. In queste congregazioni, sorte da poco nella Chiesa per servire le varie necessità dei fratelli, si tocca con mano quanto il Signore è presente e si vuole dalla Vergine Maria imparare a collaborare con la sua provvidenza. Vorremmo anche noi accorgerci dei doni di Dio, del suo passaggio nella nostra vita, della consolazione che continua ad offrirci, della forza che ci dà in attesa in certi momenti di grave difficoltà. Ma vorremmo, per fidarci della provvidenza di Dio, liberarci da altri padroni, da altri venditori di comodità, ma soprattutto di falsità. Ricordate quell'episodio quando
Giacobbe vuole ritornare nella sua terra con le due spose, le figlie di Labano, Lia e Rachele. Sulla sella del cammello dove sta viaggiando Lia sono nascosti dei piccoli idoli, delle statuette che avrebbero dovuto, secondo lei e secondo la sua mentalità, proteggerla. Eppure Giacobbe gli aveva chiesto di lasciarli a casa per sempre, perché loro diventavano servitori dell'unico Dio. Ricordate nell'episodio di Anania e Saffira, primi momenti della vita comune nella chiesa di Gerusalemme. Fingono di aver portato il ricavato del campo venduto, mossi dalla carità, ai piedi degli apostoli. Non si fidano allora totalmente di Dio e della sua promessa. Ricordate invece come Pietro e Giovanni, allo storpio, lì davanti alla porta bella del Tempio, regalano il dono della guarigione, dopo che Pietro ha detto: non ho né oro né argento. Liberarsi allora dalle nostre sicurezze umane per fare esperienza dell'unica ricchezza e provvidenza di Dio. Liberarsi dai nostri idoli. Sento dire oggi con tanto dispiacere che certe persone, magari attaccate da un tumore, vanno sì dai medici, ma vanno anche soggiogate dalla disperazione a bussare la porta di maghi e chiromanti, oppure si mettono nelle mani di qualche naturalista. Noi vorremmo veramente fidarci del Signore e capire che è Lui la sorgente del nostro futuro, colui che non ci farà mancare l'acqua viva. Qual è il risultato di chi si fida della provvidenza di Dio, di chi si lascia condurre da Maria, madre della divina provvidenza? Lo leggo questo risultato nel Salmo 130. Là dove si dice che noi siamo tranquilli e sereni perché ci sentiamo sorretti e cullati dal Signore. Si dice che non abbiamo ceduto all'orgoglio, alla presunzione, al voler a tutti i costi farcela con i nostri mezzi. Si dice che ci si trova bene là dove la volontà di Dio ci ha collocati. Con la Vergine ci si trova bene là dove la volontà di Dio ci ha collocati.

per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Divina Provvidenza, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

Dal Vangelo secondo Giovanni al capo terzo. Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Parola del Signore.

Cari fratelli, cari sorelle, è una gioia per me tornare a pregare qui, in questa chiesa e con tanti amici della comunità. E anche questa sera con alcuni confratelli vescovi che vengono dalla Colombia, così ho sentito. Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Con questa parola Gesù apre a Nicodemo un mistero che oggi la liturgia ci fa contemplare. La croce non è soltanto un luogo della morte, è la via del cielo. È lo strumento con cui il figlio dell'uomo, innalzato come il serpente nel deserto, ci apre un varco verso l'alto. Per questo la Chiesa non si vergogna della croce, ma la esalta. Perché in essa Dio ha capovolto il senso stesso dell'innalzamento. Perché di innalzamento oggi il mondo ne conosce fin troppi. Ci si esalta per la forza, per il potere, per la capacità di piegare l'altro con la violenza. Le guerre che insanguinano tante terre sono proprio questo: esaltazione della forza, trionfi che si credono vittorie e invece sono chiusure. Ogni bomba che cade, ogni odio che si organizza in eserciti chiude un pezzo di cielo sopra le nostre teste. L'uomo che si esalta con le armi non sale, si seppellisce sotto le macerie che produce e le seppellisce insieme a lui i suoi fratelli e sorelle. Ma Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, non per condannarlo, ma perché il mondo sia salvato. Ecco l'altra esaltazione, quella vera, non un uomo che si innalza schiacciando gli altri, ma un Dio che si abbassa fino alla croce per sollevare tutti. Gesù, innalzato su quel legno, apre il cielo che le nostre guerre continuano a chiudere e ci offre una via, non per guardare la croce da lontano, ma per essere sollevati con lui, incorporati nel suo movimento di dono. È la via che hanno compresso i martiri, quelli antichi e quelli di oggi. Quanti hanno capito che la croce non è sconfitta ma fecondità, non è l'ultima parola della violenza ma la prima parola dell'amore che vince. E trovarci qui a Santa Maria in Trastevere in questo giorno con la comunità di Sant'Egidio non può non farci pensare al beato Floribert Buonasciui, ucciso perché non aveva voluto lasciarsi passare del cibo avariato destinato ai suoi fratelli e sorelle più poveri in Repubblica Democratica del Congo. Anche lui è stato innalzato attraverso un legno di violenza e anche in lui quel legno è diventato via di vita per altri, seme che continua a portare frutto. Perché questo
e il segreto della croce, quello che era strumento di morte, nelle mani di Gesù diventa strumento di vita. Non è che la croce cessi di essere dura, pesante, ingiusta, è che Gesù, portandola, la trasforma dal di dentro. E ogni croce che noi portiamo, se unita alla sua, può conoscere la stessa trasformazione. Vengo da Assisi, sono arrivato ieri, dove tra poco, penso prossimo mese, torneremo a ritrovarci per pregare assieme per la pace. Là, in una piccola chiesa, quasi in rovina, un giovane di nome Francesco, un giorno sentì la croce di San Damiano parlargli: «Va, ripara la mia casa». Lui pensò a pietre e calce e capì poi che si trattava di ben altro, della casa di Dio che è la Chiesa e della casa comune che è il mondo intero quando è ferita dalla divisione e dall'odio. Accogliamo allora oggi, in questa festa dell'esaltazione della croce, lo stesso appello: ricostruire la casa di questo mondo, le nostre case, i nostri paesi, là dove sono lacerati dalla guerra e dalla violenza. Vi chiedo, in quanti giorni di preghiera in modo particolare per la Repubblica Democratica del Congo, perché la croce che lì ha già dato un martire e un santo della carità diventi finalmente via di pace e non più segno di sofferenza. Sia sempre la croce la nostra salvezza e la salvezza del mondo intero. Amen.

0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male.
0: O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia.

maestro fa, che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo

0: costruite in questo mondo una nuova vita.
1: Radio Voce del Deserto da Pordenone.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
3: Benvenuti a questo incontro dell'Arena Tracce. Come sapete, l'Arena Tracce è un luogo di incontro curato dalla rivista internazionale di Comunione e Liberazione, in cui incontriamo le persone che, di cui abbiamo parlato sulle nostre pagine durante l'anno. Come avrete visto, immagino, dalle nostre grafiche, quest'anno c'è una grande novità, cioè il fatto che Tracce cambia volto con nuove grafiche, nuove rubriche e un nuovo progetto editoriale. Non solo, Tracce diventa anche una rivista digitale consultabile tutti i giorni sul sito. Vi invito quindi ad abbonarvi, per chi non è ancora abbonato, a rinnovare l'abbonamento presso il nostro desk abbonamenti. Potrete ricevere il nuovo numero di settembre in anteprima. Lo scopo di Tracce chiaramente rimane lo stesso, quello di raccontare la vita del movimento e proporre un giudizio sulla realtà a partire dalla fede, quello che facciamo anche con gli incontri che proponiamo qui, come quello di questo pomeriggio, discutere senza distruggere, con Bruno Mastroianni. E Bruno Mastroianni è filosofo e giornalista. Da anni si occupa di qualcosa che sembra un po' un controsenso, cioè insegnare a discutere bene in un mondo che ha disimparato a farlo. Insegna teoria e pratica dell'argomentazione digitale all'Università di Padova. È social media strategist per alcune trasmissioni RAI e ha scritto diversi libri su questo argomento, il più famoso La disputa felice, ma anche Litigando si impara, Tienilo acceso e Storia sentimentale del telefono. Benvenuto Bruno.
4: Grazie.
3: Iniziamo subito con questo incontro. Noi siamo al meeting e la parola stessa ci dice che meeting è un incontro. Questo è uno dei luoghi privilegiati in cui incontriamo l'altro, e chiaramente spesso nell'incontro con l'altro a un certo punto nasce un disaccordo, perché appunto l'altro è diverso da noi. Il tema però non è tanto evitare questo disaccordo, ma cosa farsene. E perché da una parte la strada è quella di evitarlo, per evitare il conflitto, e dall'altra è quello di farlo in modo disordinato, che quindi porta a un litigio e non porta alla verità. Infatti Bruno propone una terza strada, che è quella appunto della disputa felice, perché anche i social hanno contribuito in questo a non favorire le condizioni tali per cui possa esserci un confronto felice e produttivo. Per cui chiederei a te, lascio proprio questa domanda molto aperta, di iniziare su questo argomento.
4: Ok, bene, grazie. Intanto buonasera a tutte e tutti. Allora, partiamo da una base fondamentale, che è vero che i social, il digitale ha contribuito, ma anche senza tecnologia eravamo piuttosto bravi a litigare. Basti pensare al luogo per eccellenza in cui gli esseri umani, anzi addirittura i vicini, si incontrano, che è la riunione di condominio, cioè persone che condividono lo stesso spazio, quindi sono vicini, sono ravvicinati, eppure li metti insieme e che cosa fanno? Litigano. Quindi anche senza digitale siamo bravissimi in questo. Il digitale ha messo su un carico e adesso ne parleremo. Altra cosa che vorrei dire è fondamentale anche proprio per rassicurarci, per rilassarci: il dissenso dà fastidio, il consenso gratifica. Quindi uno non si deve preoccupare se quando arriva il dissenso si infastidisce. La domanda è: perché ci infastidisce così tanto il dissenso? Ci verrebbe da dire: il dissenso ci dà fastidio perché l'altro diverso dice delle cose diverse da me. Non è esattamente così. Cioè, se scaviamo fino in fondo, perché il dissenso ci dà fastidio? Perché quando noi incontriamo qualcuno che ci dice, mentre noi facciamo il nostro discorso ben fatto, rotondo, che ci suona bene, ci dice non sono d'accordo, oppure non capisco, oppure resiste alle nostre idee, arriva per noi un momento di auto, cioè è come se ci guardassimo da fuori, perché ci vediamo con gli occhi, la mente, il ragionamento di un altro o di un'altra. Allora, sto diventando troppo filosofico, facciamola più concreta. Avete presente, prima o poi ognuno fa questa esperienza, la prima volta che sentite la vostra voce registrata, ricordate l'orrore di quella volta, no? Cioè, ma che, questa è la mia voce? Ecco. Allora, perché? Perché dentro di noi la nostra voce suona bene, perché risuona nella cassa toracica, la sentiamo da dentro, sembra la voce di un attore o di un'attrice. Poi la sentiamo registrata e ci sembra di parlare tipo Paperino. Avete presente? Ecco. Allora, le idee, le nostre idee, le nostre opinioni sono le stesse. Finché sono dentro di noi, sono rotonde, ben costruite, ci suonano bene, sono perfette. Appena le tiriamo fuori, già tirandole fuori incominciano a peggiorare, diciamo così, no? Perché non siamo molto bravi ad argomentare. In più, se c'è qualcun altro che incomincia a fraintenderci, a non capirci, resiste, ha pregiudizi nei nostri confronti, non ci vuole ascoltare, è stanco e frustrato, lì a quel punto è come se sentissimo che le nostre idee poi non erano così geniali. Ecco, quello è il fastidio che dà il dissenso. Però, detto questo, è l'unica strada che abbiamo per far andare avanti davvero le idee. Cioè, è vero che il consenso gratifica, ma ci fa stare fermi, ci fa stare dove siamo, ci fa essere quello che già siamo, e non acquisire quasi nulla. Il dissenso è l'unica strada attraverso la quale riusciamo a capire qualcosa in più di noi, dell'altro, del mondo, e addirittura a parlarci di che posto dobbiamo avere in questo mondo. Infatti, quando nei luoghi, negli ambienti in cui c'è spazio per il dissenso e la discussione, di solito c'è più partecipazione. Nei luoghi invece dove c'è molto litigio, quello che succede è che poi le persone alla fine non partecipano più, si stancano, non gli va neanche più di affrontare le questioni. E quando le questioni non si affrontano, non è che spariscono, semplicemente diventano carsiche. I conflitti incominciano a apparire sulle chat parallele di WhatsApp, poi ogni tanto uno sbaglia chat e mette il messaggio giusto nella chat sbagliata e appare quanto conflitto c'era sotto, inespresso, eccetera. Oppure, lo dicevamo prima, nelle riunioni di lavoro arriva il nuovo capo e dice: mi raccomando, qui tutti esprimano le loro idee fino in fondo, e tutti dicono: se lo dice è meglio stare zitti e farci i fatti nostri, no? Perché l'ha esplicitato. Cioè, il rischio che abbiamo è che se creiamo ambienti in cui il dissenso non c'è, i conflitti non si affrontano, i conflitti non si sopiscono, semplicemente diventano carsici, diventano, si nascondono, e poi quando esplodono, ed è quello che vediamo spesso, continue esplosioni in cui abbiamo la sensazione di essere in una società frustrata. E forse lo siamo tutti un po' frustrati. Perché? Perché facciamo fatica ad affrontare i piccoli grandi dissensi di ogni giorno. Dico un'ultima cosa: il litigio apparentemente sembra un momento di forza, no? Un momento di opposizione granitica alle idee dell'altro che non accetto. In realtà no, il litigio, pensateci bene, è fondamentalmente una manovra evasiva, una exit strategy. Se noi incominciamo a confrontare una questione seria tra di noi e io ti porto al litigio, smettiamo di parlare della questione, incominciamo ad attaccarci, incominciamo ad recriminare qualcosa uno sull'altro, la questione l'abbandoniamo e abbiamo evitato il confronto. Litigare è il modo migliore per evitare un conflitto. Il conflitto va affrontato, ecco. Quindi questa è un'idea che possiamo incominciare a mettere a fuoco. Non so se questo microfono sta andando, voi sentite bene? Ok, perfetto.
3: Eppure mi viene da dire, abbiamo un po' paura del conflitto, cioè abbiamo paura magari del conflitto con nostro figlio adolescente che ci sbatte la porta in faccia, abbiamo paura dei litigi tra i figli, abbiamo paura dei litigi tra i compagni. E, da dove viene questa paura? Perché in realtà, come dici tu, in realtà lo dici molto bene anche nel libro, in realtà la pace paradossalmente ha bisogno del conflitto per esistere. Quindi un po' da dove viene questa paura e come si fa quindi a non avere paura di affrontare, non avere paura di perdere la relazione oltre al merito di quello di cui andiamo a discutere.
4: Allora, intanto un'altra paura su cui vorrei spendere qualche parola è quella dei docenti nei confronti dei genitori, per esempio, no? Un altro momento di terrore quello può essere, no? Quella relazione docente-genitore in cui i genitori vanno a minacciare il docente che ha fatto qualcosa con il figlio. Quindi sono tutti momenti in cui mondi diversi, sensibilità diverse, linguaggi diversi, emotività differenti si incontrano e scontrano, no? Allo stesso tempo, è un incontro ma anche un po' uno scontro. Allora lì ovviamente parte il timore che in quello scontro si perderà qualcosa, e infatti la tentazione è andare a scontro, litigio per evitare il tema, oppure controllare, cioè l'idea di dire facciamo delle regole tali in cui non ci siano conflitti, che è la stessa illusione che abbiamo quando si fa il gruppo di WhatsApp. Avete presente? Allora ragazzi, qui in questo gruppo si parla solo di questo tema, appena viene detto i primi tre messaggi sono un link di spam, una cosa di... no? Perché è fatta la regola e l'essere umano ne esce dalle regole, quindi questo è un punto fondamentale. Dicevi una cosa fondamentale: per creare la pace c'è bisogno del conflitto. Infatti uno dei guai più grandi che abbiamo oggi, ma questo non è che lo dico io, lo dicono grandi autori come per esempio il professor Vaccari, che di rondine è grande esperto di conflitti, è per esempio quando abbiamo la pace senza conflitto o la guerra senza conflitto, e sono devastanti, no? Il professor Vaccari fa questa immagine: quando io sto in pizzeria con i figli, prendo il cellulare, glielo sbatto davanti, così stanno buoni. Questo è ottenere pace senza conflitto, no? Cioè mi levo di mezzo il problema di dover riuscire a gestire i figli in pizzeria, no? E so che alcuni mi stanno guardando dicendo beh, sembra facile farlo. No, non è facile, però è un conflitto quello che uno si toglie mettendogli il cellulare davanti. Altra cosa che vediamo costantemente nelle discussioni, sia nel dibattito pubblico ma anche nelle nostre riunioni di condominio, nelle chat di WhatsApp, sui social, è la guerra senza conflitto. Cioè si va direttamente alla guerra di parole, la mia idea, la mia posizione contro la tua posizione, e poi guardate bene, le posizioni non si confrontano nemmeno, non si toccano nemmeno, cioè è una contrapposizione pura, posizione A che dice contro la posizione B, ma A e B non si toccano mai. Quella è una guerra senza il conflitto. Allora il tema è passare dalla contrapposizione, quindi posizione mia, posizione tua, siamo contro, alla contraddizione, che è molto più difficile, no? Contraddire, dire, mettere nelle parole ciò che io ho contro di te o diverso da te, perché se lo metto nelle parole, quello che faccio è cerco di entrare nella tua posizione per metterla in difficoltà. Facendo questo però mi espongo, è qui la paura, perché per entrare nella tua posizione mi devo muovere, mi devo sbilanciare, e se mi sbilancio io per far entrare te in contraddizione rischio a mia volta di entrare in contraddizione io. Allora qui nasce tutta la paura, qui nasce la paura con i figli adolescenti in cui tornano da scuola e gli fai la fatidica domanda: che hai fatto oggi a scuola? E l'adolescente risponde: niente. E ha ragione, risponde così, perché è una domanda pessima quella che hai fatto a scuola. Non è una domanda che facciamo noi con il nostro mondo, la nostra sensibilità da adulti, vorremmo, come dire, un elenco di attività che hai fatto, eccetera. Mentre quello è un adolescente che probabilmente ha vissuto la più grande avventura della sua vita quel giorno, oppure è caduto nelle bassezze della tristezza del suo momento di disagio adolescenziale. Chiedergli che hai fatto è una domanda fatta mal posta, no? Allora, sono tutti momenti in cui vedete linguaggi e sensibilità diverse entrano in difficoltà, perché è come un lavoro di traduzione, come due lingue che non si possono immediatamente capire. Per capire devono passare da una differenza, un contrasto, degli scalini che dobbiamo cominciare a salire, scendere, tornarci, ripassarci, ascoltare, ascoltarsi, darsi del tempo, tutte cose che effettivamente oggi sempre meno abbiamo voglia di fare, perché non abbiamo mai tempo, diciamocelo, no? Una delle cose che poi è un'illusione del nostro momento storico è non avere mai tempo, fateci caso. Un tempo, io ho fatto in tempo a seguire le prime lezioni di psicologia sociale in cui si parlava già di come era cambiata il modo di rispondere al telefono dal fisso al cellulare, no? Che era, all'inizio era pronto, tu sapevi dove stava la persona che chiamavi, no? Invece la domanda successiva comincia a essere: dove sei? Dove ti trovi? Ora, se ci fate caso, quando qualcuno vi chiama è: puoi parlare? Cioè ce l'hai il tempo di parlarmi? Oggi è la domanda fondamentale. Perché? Perché non abbiamo mai tempo. Allora c'è una studentessa brevissima durante le Romane Disputationes di qualche anno fa che disse questa cosa fondamentale: ormai le persone sono diventati contrattempi. Fateci caso, no? Se arriva una persona che ha bisogno di qualcosa da voi, è un contrattempo, no? In quel fluire della nostra, apparente fluire che sta scorrendo tutto bene, arriva qualcuno, arriva appunto un figlio che c'è un problema, arriva un collega che mi deve chiedere una cosa, un contrattempo. Allora Il conflitto è un contrattempo, però quel contrattempo che ci richiede tempo e fatica è quello che poi ci fa dare veramente senso al tempo. Perché infatti quando non abbiamo contrattempi e il tempo scorre apparentemente tranquillo, in realtà non abbiamo tempo per niente, non riusciamo mai a fare nulla, fateci caso. Se invece siamo pieni di contrattempi e li cogliamo, incominciamo a capire che stiamo facendo qualcosa. Allora quella paura non la possiamo togliere, la dobbiamo attraversare. Averla, ho paura, ho timore, non mi andrebbe di fare questa discussione, proprio perché ho paura, ho timore, non mi va, probabilmente che la devo fare, è il segnale che la devo fare.
3: Sì, hai parlato di tempo, no? Di questa idea per cui uno che ti chiama è una ti toglie del tempo prezioso, no? Peraltro. E in effetti il tempo è uno degli ingredienti della disputa felice, no? Quali sono gli ingredienti che tu hai identificato necessari a una disputa felice? Un po' una ricetta, diciamo, che viene fuori?
4: Sì, allora ricetta non è facile fare, una semplice ricetta, no? Però un punto fondamentale è sicuramente il tempo. Per affrontare un conflitto ci vuole tempo, anzi una buona discussione di solito non finisce. C'è il mio maestro Adelino Cattani che dice proprio: saper discutere bene e passare dall'idea di mettere la parola fine all'idea di mettere sempre la parola fin qui. Cioè siamo arrivati fin qui. Una buona discussione è fin qui ci siamo capiti, adesso dobbiamo, non so, far passare del tempo e poi tornarci su questo tema. Se invece si finisce, se invece è fine, ci siamo detti tutto, non è un buon segnale, cioè significa che uno dei due ha portato il conflitto dentro, non sta più parlando della questione, perché le questioni non si esauriscono, no? Una relazione non si esaurisce, si continua di nuovo a tornarci successivamente. Quindi questo del tempo è fondamentale. L'altro elemento che direi, che sembrano banalità, però diciamoci ogni tanto delle banalità che ci dimentichiamo, l'altro punto è il silenzio. Il silenzio è fondamentale per discutere, ma come? Discutere non è parlare bene, argomentare sì, ma lasciare spazio all'altro, fare in modo che l'altro possa dire le sue cose, cioè quindi questo richiede stare in silenzio, è fondamentale. Io negli ultimi anni sto studiando soprattutto i negoziatori dell'FBI, perché dovendo aiutare spesso genitori e docenti, dico, devo andare da quelli che hanno la situazione più difficile possibile, perché fare il genitore o fare il docente ormai è più difficile che fare il negoziatore dell'FBI, quindi dico, studiamo loro. E effettivamente i negoziatori dell'FBI, se ci pensate, fanno delle discussioni che sono perse in partenza. Perché? Perché di solito hanno un interlocutore che sta andando contro la logica e le regole assodate. Uno, lui, il negoziatore, rappresenta l'FBI, quindi il nemico, cioè l'autorità, quindi già parte in svantaggio, ok? Terzo, se sbaglia una risposta, non è che come noi vieni, non lo so, non ti saluto più oppure ti cancello su Facebook. Un tempo era questo, i miei studenti mi hanno insegnato che oggi è: ti tolgo la visibilità delle stories su Instagram, questo è il massimo, non ti faccio vedere più le mie stories, questo è il massimo dell'eliminarti, no? Ecco. No, se un negoziatore dell'FBI sbaglia risposta, qualcuno muore, quindi capite che è gente che ne sa un po' di queste situazioni difficili in cui non è immediato riuscire a stabilire un dialogo. E tutti quanti all'unanimità dicono tutti la stessa cosa, che la prima cosa che deve fare un bravo negoziatore è dare spazio al sequestratore, proprio perché è un sequestratore, proprio perché è nel torto, proprio perché, anche se io so già che non è che il sequestratore mi sta proponendo qualcosa di buono, significativo e costruttivo, proprio per questo devo dargli spazio, perché se gli do quello spazio io ho la possibilità di intervenire a quel punto nella discussione e trattare, negoziare e fare in modo di portare tutti a casa sani e salvi. E c'è un'altra parte del lavoro del negoziatore dell'FBI che secondo me ci serve a tutti qui dentro e serve alla disputa felice, è che ogni negoziatore dell'FBI lavora con accanto il capo della SWAT. Avete presente? Che ce l'abbiamo tutti dentro un capo della SWAT, che quello dice: dai su, sbrighiamoci. Il capo della SWAT è quello che dice: interveniamo, spariamo, qualcuno muore, qualcuno lo salviamo, ma almeno chiudiamo la questione, no? Allora ogni volta che noi discutiamo sappiamo di essere un negoziatore dell'FBI che deve dare spazio agli altri, all'altro, e ha un capo della SWAT che dice: dai, dai, sbrighiamoci, cioè, digliela subito, come, no? Chiudiamo la questione velocemente, tanto se muore qualcuno, pazienza, dobbiamo fare altro. E lì però è il negoziatore che dice al capo della SWAT: no, ci devo mettere il tempo che ci devo mettere, perché la posta in gioco è troppo alta per accorciare il tempo. Allora, qui la domanda che dovremmo porci, quindi non soltanto la soluzione, ma anche la domanda che richiede la disputa felice, è: quali conflitti posso veramente affrontare oggi? quali vale la pena, quali mi posso prendere sulle mie spalle e portarli fino in fondo, il che richiede, in un mondo così connesso in cui siamo, che se anche stiamo fermi ci arrivano addosso più conflitti di quelli che desidereremmo avere, allora è molto importante scegliere. È molto importante non lanciarsi in ogni controversia che abbiamo attorno così eroicamente, perché falliremo. Noi possiamo affrontare poche cose per bene, e questo richiede una grande responsabilità da parte nostra di capire quando è il momento di discutere come, e una volta che lo si fa, farlo bene. In tutti gli altri casi fare un po', diciamo, di pulizia in questo sovraccarico di continue controversie che abbiamo. E guardate che questa non è una cosa troppo teorica, è molto pratica, no? Nella giornata di oggi sono sicuro che tutti noi, tutti voi, vedendo sul cellulare o sentendo la radio, avete sentito molte proposte di polarizzazione, di controversie, un litigio da fare nella politica, nella società, in tutti i su tutti gli ambiti. Allora il cittadino di oggi deve avere anche la forza di dire: no, caro mio interlocutore politico, personaggio pubblico, creator, influencer, amico sui social che mi pone, no, io questa polarizzazione oggi non me la prendo sulle spalle, perché ne ho altre da affrontare che sono più importanti, e siccome le mie energie sono limitate, devo scegliere quelle che posso affrontare per arrivare a qualcosa. Ecco, anche questo è un lavoro da fare.
3: Questa è piaciuta, questa risposta. Ma quindi se gli ingredienti, diciamo, sono questi, sono assenti sui social, diciamo, nella comunicazione digitale, perché lo schermo non permette ad esempio il silenzio, no? Non lo favorisce la postura. Quindi vuol dire che sul digitale non possiamo avere una disputa felice?
4: Allora sì, in parte sì, in parte no, è vero. Cioè nel digitale si perdono molte cose e se ne guadagnano delle altre, diciamone almeno un paio. La prima è l'effetto disinibizione, che è proprio studiato. Noi, se protetti dallo schermo, diciamo delle cose che di faccia non diremmo allo stesso modo, no? Cioè la faccia è un bel filtro, la faccia è un bel limite che abbiamo, ci aiuta. E invece nell'effetto disinibizione noi tendiamo ad essere più duri, più diretti, più a sentire meno le asimmetrie, anche meno rispetto nei confronti degli altri, no? Quindi questa è una cosa da conoscere, perché gli studiosi ci dicono che l'effetto disinibizione può essere distruttivo o generativo. Addirittura, sì. E distruttivo è quando io sostituisco alla pienezza della relazione lo scambio digitale, che può essere su WhatsApp o il commento sui social che faccio così alla leggera, quando non è per niente leggero quello che sto scrivendo. Allora questo è distruttivo, l'effetto disinibizione. Però può essere costruttivo quando, per esempio, in alcuni casi io faccio fatica a dire qualcosa a qualcuno, che sia un genitore, che sia un docente, che sia un collega, e magari riesco più facilmente a scriverglielo con una mail, ovviamente non sui social, non in pubblico, per esempio. Questo è un effetto disinibizione sfruttato generativamente. Allora, quindi questa è una cosa per dire su cui dobbiamo lavorare. Allora, come dici te, nella come dire, ciò che appare di più dei social e del dibattito pubblico, questo effetto disinibizione è soprattutto distruttivo. Però non è tutto, non è tutto. È vero che appare tanto, è abbondante, lo vediamo. Secondo me, io dico sempre, non si stava meglio quando si vedeva meno. Cioè, secondo me anche prima dei social era abbondante l'effetto, ma era, non lo so, nei corridoi, nello sparlare, nei bigliettini, quindi si vedeva meno. Ora si vede proprio esplicito dappertutto. E però ecco, non è tutto, non è solo quello. La seconda cosa che il social e il digitale ci accorce, ci comprimono, è il tempo, no? Quel senso di fretta psicologica, per esempio gli strafalcioni, che anche solo gli strafalcioni che facciamo grammaticali, inviamo, adesso per fortuna su WhatsApp pure da un po' di tempo hanno messo che si può correggere, e la metà dei messaggi viene modificata, il che è il segnale che noi scriviamo senza rileggere. Allora una volta in una conferenza così qualcuno dice, c'era uno responsabile di queste piattaforme, qualcuno diceva: ma perché non mettete un tasto che quando premi invio appaia l'avviso, dice: sei proprio sicuro di voler dire questa cosa? Ma fu bella la risposta del responsabile di piattaforme, dice: se lo mettessimo voi fareste doppio clic, no? Perché cioè il punto non è la tecnologia, è l'essere umano che tende a psicologicamente ad avere questa fretta di dire le cose, no? Senza rileggere, senza pensarci. Allora, il digitale comprime il tempo, ci porta un po' di fretta, ci disinibisce, Allora, di questo che significa che dobbiamo stare molto attenti a scegliere bene i contesti in cui facciamo le discussioni. Sui social, che è un luogo iper sotto iper effetto disinibizione, tempo contratto, e sia in pubblico, come dire, è proprio il punto di entrata, si possono giusto incominciare a trattare le questioni, a vedere i primi elementi di una discussione, di un confronto, ma non basta, bisogna integrare, bisogna passare ad altri contesti, bisogna passare a contesti in cui si può discutere. Senz'altro bisogna mai fare in modo che il digitale sostituisca l'incontro dal vivo, fisico, o perlomeno in diretta con una telefonata. Ma anche qui, per non essere teorici, questo significa che io e te dobbiamo impegnarci a dire: ma questa cosa gliela devo scrivere via WhatsApp? Gli devo fare una telefonata? Gli devo mandare un vocale? No, dico no, perché sapete, i vocali ormai sono delle piccole conferenze che la gente ti manda e tu non la volevi sentire quella conferenza, cioè però è l'ipertelefonata, finalmente parlo io e tu ascolti, non puoi rispondere. No, adesso a parte gli scherzi, però ci viene richiesta un'educazione in cui scegliere bene se è il momento di una mail, di un messaggio di WhatsApp, di una telefonata. E questo anche nel lavoro, io lavoro nella formazione delle aziende, gran parte dei conflitti nascono perché si sbaglia il mezzo e il contesto. Se io chiedo un parere al mio team e lo faccio, la mia squadra di lavoro, il mio gruppo di lavoro, e lo faccio tramite una mail in CC, è sbagliato, perché chi riceve è messo in situazioni diverse. Ci può essere chi sta fuori perché sta accompagnando i figli a scuola, c'è chi sta davanti al computer e risponde subito, chi gli sfuggirà la mail. No, un confronto di questo tipo va fatto per esempio dal vivo, o perlomeno una videochiamata in diretta, in modo che ci si possa interrompere, eccetera. Così come altre volte, invece di indire una reel, no, un confronto di questo tipo va fatto per esempio dal vivo, o perlomeno una videochiamata in diretta, in modo che ci si possa interrompere, eccetera.

0: ne abbiamo, le dobbiamo fare noi tra di noi, ecco, anche mettendoci d'accordo, anche sperimentando, anche capendo com'è meglio tra di noi per riuscire veramente a confrontarci.
1: Tu hai citato adesso ChatGPT, infatti negli ultimi anni con l'avvento dell'intelligenza artificiale alla portata di tutti, mi sembra che si stia affacciando un altro rischio, che è il fatto che chi usa l'intelligenza artificiale se ne sarà accorto, il fatto che è compiacente, no? Ci adula in qualche modo, non ci contraddice mai, tutte le volte che le diciamo qualcosa, proprio per la sua stessa natura, ci dice che va tutto bene, che siamo bravissimi. E quindi la mia domanda è, visto che ci stiamo dicendo che comunque il dibattere deve essere una sorta di allenamento, comunque di educazione, non c'è il rischio, soprattutto magari per i giovani che useranno sempre di più l'intelligenza artificiale e magari non hanno la capacità di cogliere questa adulazione, non c'è il rischio quindi di disimparare a dibattere, visto che non hai più davanti nessuno che ti contraddice? E aggiungo, sempre legato a questo, il tema anche degli algoritmi. Sappiamo che chiunque abbia un social network è cosciente che tutti i contenuti che ci vengono proposti sono contenuti che ci piacciono in qualche modo, quindi finiamo in bolle in cui ci sono tutte persone che la pensano come noi, quindi anche questo è un altro rischio, che c'è sempre meno confronto con l'altro, quindi c'è questa incapacità di veramente trovarsi, ad avere a che fare con l'altro, ad avere a che fare con qualcuno che ti contraddice. Vedi anche tu questo rischio?
0: Allora, io sono contento perché ho circa 6-7 ore per rispondere a questa domanda, che è la domanda delle domande. Però proviamo a dire alcune cose in breve, non avrò 6-7. Allora, il primo problema, secondo me, dell'intelligenza artificiale, cioè uno dei problemi che vedo sempre di più, è che è l'interlocutore o l'interlocutrice perfetta. Per esempio, non si stanca mai, prima cosa, no? Invece la prima cosa che succede tra esseri umani è che anche se mi stai simpatico, ti voglio bene, a un certo punto io mi stanco di ascoltarti, giusto? Quindi prima cosa, non si sta sempre lì pronta. Due, riempie tutti i buchi. Cioè, se voi gli dite cose senza senso, non è che vi dice stai dicendo una sciocchezza, comunque riempie, cioè cerca di capirti. E se tu dici no, non mi stai capendo, si scusa che non ti ho capito, allora forse un'altra. Cioè, abbiamo di fronte un interlocutore che non è un interlocutore, ovviamente, per questo è perfetto, che, come dire, accontenta tutti i nostri sogni infantili, cioè che tutto quello che dico ho di fronte, avete presente come fanno alcuni genitori, come sei bravo, come sei bello, come le dici bene, come le fai, che, e questo non fa crescere, no? Ovviamente lo sappiamo. Quindi questo è un primo problema, perché per esempio le nostre conversazioni da esseri umani invece sono imperfette e lo devono essere. Cioè, discutere bene è affrontare la stanchezza, il non ti voglio ascoltare, dei pregiudizi, i fraintendimenti, i buchi, non si capisce quello che stai dicendo, ma non te lo dico, anzi mi arrabbio perché non ti capisco, perché mi sento che mi stai dominando perché hai detto una parola difficile che io non la conosco e allora mi sento umiliato. Cioè, le nostre conversazioni invece sono fondamentalmente imperfette e devono esserlo. Quindi uno dei primi pericoli, rischi, chiamiamoli come vogliamo, è questo finto interlocutore che però simula una conversazione perfetta. E diciamoci una cosa terribile, per poi però risalire: l'essere umano si accontenta della simulazione. Rischia, cioè, a un certo punto può addirittura preferire la simulazione se più comoda della realtà, della verità, dell'autenticità. E questo ce lo dobbiamo dire, saperlo. Una volta lo sappiamo, risaliamo. Continuiamo con i problemi, però. Altro problema, per esempio, un autore come Walter Quattrociocchi, nei suoi studi, parla di questa epistemia, cioè l'illusione di sapere le cose, no? L'intelligenza artificiale che ti dà risultati anche quando non ce li ha, te li dà, anche quando non le sa, anche quando non. Ti dà un po' l'illusione di saperne di più di quanto realmente ne sai, e questo può essere un altro problema, un altro rischio. Poi c'è, non lo so, Luciano Floridi che parla dell'iperpersuasione, cioè mentre alcuni bravi venditori, comunicatori e manipolatori ti studiano e sanno dirti la parola giusta per convincerti, l'intelligenza artificiale la sa fare molto meglio, è molto più dotata della capacità di studiare, profilarti perfettamente per proporti esattamente quello che ti aspettavi, un po' come fanno gli algoritmi, no? Questo mondo che costantemente ti compare a tua immagine e somiglianza, dice proprio, ah, vedi che è proprio come dico io, vedi che è proprio, è esattamente come la pensavo io, c'ho proprio ragione, questa

0: soddisfazione che tende a darti l'algoritmo, perché? Perché chiaramente è un'operazione anche di business e il business si basa sul gratificare le persone. È difficile fare un business dicendoti che ne sai poco, devi studiare di più, devi migliorare, vai a leggere un bel libro. Difficile, no? Che uno sia contento di ricevere costantemente. Ok, detto tutto questo, che è la parte difficile e sfidante, questo ci fa capire che cosa? Ci vorrebbe da dire, dobbiamo avere più, come dicono alcuni, più pensiero critico. Che bello, no? Allora, imparare a ragionare bene, perché accorgersi delle fallacie logiche e capire che la nostra mente è un'operazione impossibile, ve lo dico. È impossibile sviluppare il pensiero critico sedendosi a tavolino dicendo adesso sviluppo pensiero critico. No. Quando è che sviluppiamo pensiero critico? Quando facciamo l'esperienza faticosa ma gratificante della discussione. Avete presente quei rari casi in cui avete fatto una discussione dura, forte, che è andata fino in fondo, ha richiesto una grande fatica, ma alla fine ne siete usciti e avete detto: mamma mia, è stato un difficile, è stato un macello, ma ne è valsa la pena. E sono sicuro che ve le ricordate per tutta la vita quelle discussioni. Probabilmente sono discussioni che hanno determinato il vostro matrimonio, il vostro lavoro, chi sono i vostri amici o chi non sono, la città in cui vivete o in cui non siete andati a vivere. Cioè, le cose più importanti della nostra vita sono avvenute attraverso queste esperienze. Allora, la cura a tutto questo qual è? Aumentare, riportare nell'educazione l'esperienza gratificante, ancorché faticosa, della discussione in vari modi. Un modo che noi facciamo nel nostro piccolo sono per esempio queste scuole di dibattito, che non è il debate, cioè il debate va benissimo, anche il debate è un altro modello, che non è semplicemente la capacità di argomentare e controargomentare, è un modello un po' diverso dal punto di vista educativo, che è quello irrazionale nel dissenso, perché c'è quella emotiva, quella fastidiosa, senza scomporsi, accettando le imperfezioni, provando a costruire, a lavorare sulla fatica di stare in quel dissenso, per poi venirne fuori e dire: ho talmente tanta soddisfazione che la prossima volta che sono di fronte a un'IA che invece questa soddisfazione non me la dà, me ne accorgo. Perché sennò abbiamo il problema che neanche ce ne accorgiamo più di quello che stiamo perdendo, capite? Cioè, io la metto molto sull'esperienza. E allora, quando uno fa così, che cosa incomincia a fare? Noi lo stiamo vedendo attraverso queste scuole di dibattito, che le persone intanto si abituano a una cosa importante che non ci siamo detti, che è anche quella di discutere con se stessi, E bisogna essere anche capaci di discutere con se stessi, che non è facile, perché a volte noi affrontare che dentro abbiamo più criteri, diciamo, a volte contrapposti, no? Siamo in dei dilemmi dentro, già è una cosa. Però se uno impara a discutere con se stesso, si allena a discutere con gli altri, alla fine finirà che anche davanti a una macchina le chiederà di discutere. E allora le chiederà dissenso, e allora le farà la domanda in più, e allora le dirà: ma questi risultati da dove le hai tirate fuori? Ma perché mi dici così? Se lo domanderà. Oppure si chiederà: questa cosa è stata troppo facile, troppo liscia, non mi torna. Ecco che viene fuori il pensiero critico, ma viene fuori dalla relazione. Il pensiero critico non è una capacità solipsistica, non è una virtù stoica che io maturo nel deserto della mia libreria quando studio, è una capacità relazionale. Ci vogliono altri esseri umani per sviluppare pensiero critico. Avete presente, io dico sempre le stesse cose, quindi qualcuno di voi forse le ha già sentite, però secondo me sono utili. Avete presente l'immagine bellissima, no? Abbiamo due orecchie e una sola bocca, no? Perché bisogna ascoltare il doppio di quanto si parla, bellissimo, usatela, la prossima conferenza aprite così, funziona. Ma in questa immagine c'è un'altra cosa, perché abbiamo due orecchie? Perché ci serve ovviamente il confronto tra due punti di entrata, diciamo, di immissione, per capire da dove viene il rumore. Per esempio, in questo momento che stiamo escludendo il rumore della folla di fondo, è perché abbiamo due orecchie, un orecchio dice all'altro: quello è il rumore di fondo, questo è il rumore davanti, escludi quello, metti quello, insomma, abbiamo sempre bisogno di almeno due punti. E perché abbiamo una sola bocca? Perché per parlare, per sviluppare linguaggio significativo, abbiamo bisogno almeno della bocca dell'altro. Se no, da soli, nel monologo, non sviluppiamo linguaggio. Infatti, chi parla da solo parla male. Per parlare bene abbiamo bisogno anche delle parole dell'altro, che si incrocino con le nostre, che le contraddicano, che si oppongano, che o addirittura che la bocca che faccia le smorfie, che gli siamo antipatici. Di questo noi abbiamo bisogno, così viene fuori il linguaggio. Però bisogna farla questa esperienza, perché oggi, forse anche ieri, ma intanto pensiamo ad oggi, ognuno di noi può vivere un'intera vita quasi in soliloquio, quasi da solo. senza avere il confronto con gli altri. Questo è uno dei rischi educativi che abbiamo di fronte. Senza, anche senza. E applauso in realtà è per dire, fai risposte più brevi.
1: No, sì, sto andando benissimo.
0: Lo so.
1: Abbiamo parlato tanto di verità, no? La verità è qualcosa che nessuno dei due nella disputa possiede, no? Prima di iniziare a parlare. Quindi cosa cambia in una discussione quando la si vive come ricerca della verità e non come invece tentativo di affermare quello che si ritiene sia giusto e corretto? Andiamo più sul filosofico.
0: Esatto, cioè tu di fronte a un filosofo dici verità, di solito un filosofo dovrebbe buttare il microfono e scappare, no? Perché verità, no? Invece non è così, invece non è molto semplice la verità, a guardarla bene, non bisogna avere paura, anche, è vero come dici che nessuno la possiede, direi è per fortuna, se non altro che verità, sarebbe un prodotto se l'avessi o sarebbe un bene da acquisire, no? Per fortuna la verità sfugge a tutti, ma c'è. E, allora qua, siccome anche qui non ho 7 ore, me la cavo, come insegna il mio maestro Adino Cattani, con un po' di retorica, ma quando la retorica è fatta bene serve a dire delle cose. Allora qui il mio Adino Cattani dice: un conto è entrare in un confronto per avere ragione. Chi entra in un confronto e sa di avere ragione o vuole avere ragione, intanto non è entrato in un confronto, semplicemente è arrivato a informare gli altri della ragione che ha in suo possesso. Completamente diverso invece cambiare i verbi e il plurale, il singolare, e dire entri in un confronto per dare ragioni, è tutta un'altra cosa. Io vengo e ti do delle ragioni, così tu pure mi dai delle ragioni e poi vediamo queste ragioni che cosa ci facciamo. Qual è il problema? Che mentre noi siamo bravissimi ad avere ragioni, poi bisogna vedere come sono queste ragioni, no? Però ce le sentiamo addosso, ce l'ho io le ragioni. Dare ragioni è un po' più complicato, perché devono suonare ragionevoli all'orecchio dell'altro, che è tutto il tema dell'argomentazione, sapere argomentare. Allora, io collegherei le due cose. La sfiducia nella verità è collegata in questo momento alla tendenza che abbiamo tutti a non dire più come la pensiamo fino in fondo, a non fare più questa fatica di dire le cose come le vediamo, come le sentiamo, come le proviamo, per spiegarci bene, non soltanto dirle per vomitarle all'altro, ma per fargliele capire, per metterlo al corrente, per condividere. Fateci caso, quante volte rinunciamo completamente alla discussione? Anzi, la sfiducia è questa: uno dice tanto è inutile discutere, soprattutto su certi argomenti, in particolare con certe persone. Se ci pensate, è la triplice sfiducia che si sta sfiduciando nella società, eh? Cioè questo è non discutere, non affrontare gli argomenti, non avere fiducia nelle persone. E cos'è la convivenza se non queste tre cose? Cioè risalire questa china, invece dire io mi devo occupare proprio delle persone con cui forse non discuterei, e sono proprio quegli argomenti che devo affrontare, perché se non li affronto poi qualcuno decide per me. E soprattutto, come si dice sempre, meglio discutere senza decidere, cioè rimanendo in stallo, che decidere senza discutere, perché a quel punto significa che qualcuno ha usato la libertà al posto tuo, hai delegato a qualcuno una decisione se non la discuti, hai delegato a qualcuno la tua partecipazione. Allora, questa questione della verità, che è una questione complessa, però ci racconta che noi siamo in un'epoca in cui dobbiamo ritornare alla fiducia nella verità, che però è una fiducia articolata, non è una fiducia, come dire, la verità che arriva tipo così dall'alto e salva tutto, no, è il percorso dal basso. La verità è ricominciare a guardarmi attorno alle bocche delle persone di cui ho bisogno, che devono fare linguaggio come me, ricominciare a guardarmi attorno e su certi argomenti ci devo soffermare per poterli affrontare, e se non li ho affrontati devo saper dire non lo so, perché non ci ho discusso. Non so, devo imparare su questo, perché siccome non ho fatto nessuna discussione, io su questo sono incompetente. Terzo, sapere che la strada è la discussione e bisogna mettercisi con il tempo. Se uno fa così e ha come fiducia la verità, allora si riabilita, è come se si rirrorasse di sangue e nutrienti tutto il vivere civile. Invece, non appena incominciamo a smettere dalla parte del non mi va di discutere, tante noi tutti discutono, meglio stare tranquilli, e la cosa importante è il consenso, la cosa importante è non ci siano i conflitti, finisce che alla fine quello che vediamo è proprio la sfiducia nella verità. Incominciamo alla fine sostanzialmente a dire ma non vale la pena. E questa è la cosa più grave. Quindi discutere bene non è una cosa da bravi bambini, non è solo una cosa, è anche una cosa etica, è anche una questione etica, ma c'è dentro una questione di libertà. Se non discutiamo, perdiamo pezzi di libertà. Qualcuno decide al posto nostro. E questo credo che sia il punto.
1: Volevo chiudere più con un'immagine, chiedendoti se ti è mai capitato di discutere con qualcuno e alla fine renderti conto che aveva ragione l'altro. Cosa è successo? Cosa hai imparato?
0: Per fortuna io ho sempre ragione, quindi. No, allora ti dirò di più di questo. Io ho iniziato a studiare questo tema, a interessarmi a questo tema, a approfondirlo perché sono il mio paziente zero. Cioè io parto dal fatto, questa battuta che ho fatto, io ho sempre ragione, è il mio difetto dominante, diciamo così. Cioè io sono il più litigioso che conosco su questa terra e quindi proprio perché lo ero il più litigioso ho detto devo studiarla questa cosa perché non posso continuare a vivere la vita disagiata che ho incominciato a fare durante l'adolescenza, soprattutto quando uno incomincia a maturare le sue idee, riuscivo a litigare con tutti per tutto su qualsiasi tema, no? Però ero scontentissimo. Allora lì piano piano studiando, lavorandoci, ci vuole tanto tempo per uno come me litigioso, quindi litigiosi di tutto il mondo rasserenatevi, è faticoso, lo so, è difficile tornare indietro dall'essere litigiosi, ma poi ho incominciato a vedere perché l'ho chiamata disputa felice. Ah, intanto disputa perché ho eliminato dialogo, confronto, perché ho eliminato, non che siano parole, non sono parole belle, però nel tempo le abbiamo un po' plastificate, no? Avete presente dialogo? Ne abbiamo abusato talmente tanto di dialogo che ho un po' perso la componente invece che io volevo esprimere. Ho scelto disputa per ricordarci che deve essere un po' croccante la cosa, no? Cioè un po' di croccante ci vuole, se no non si sta dialogando, ecco. Felice, non per dire tutti felici e contenti, avete presente tipo le signore inglesi quando prendono il tè, non è quello. Felice è la soddisfazione, cioè che poi alla fine, quando sei stanco, sudato, col fiatone, dopo la discussione, dici, oh, è servito a qualcosa. Allora, la felicità della disputa di solito è proprio sentirsi degli idioti, cioè dire... cavolo, non ci avevo capito niente su questa cosa. L'altro che mi ha opposto il dissenso, mi ha contrastato, mi ha fatto notare quanto poco ne so. E guardate che sembra una brutta umiliazione, e invece è un momento di grande felicità. Di grande felicità. Perché appena noi scopriamo ciò su cui mancavamo, stiamo conoscendo qualcosa di nuovo. Finché diciamo ho ragione io e come dico io eccetera, siamo fermi, è come se stessimo proprio immobili con le braccia così, pronti per essere tumulati. Quindi appena scopriamo qualcuno che ci contraddice è il segnale che siamo ancora vivi. Vuoi mettere che felicità? Quindi il punto è, anzi, cercare le discussioni per trovare anche quei piccoli pezzi che ci mancano, sono quelli più belli, sono quelli più utili, quelli che ci fanno scoprire qualcosa di più, quelli che ci danno nuova linfa vitale, quelli che ci fanno venire voglia di fare il prossimo passo, sono quei momenti lì. D'altronde conoscere questo, conoscere è avere una piccola umiliazione, no? Conoscere non è dire ah era come dicevo io. Di solito uno conosce quando dice, pensa, fino ad oggi credevo questa cosa, ora che la sto conoscendo mi sono accorto che non ne sapevo nulla. Allora, quella piccola parte di umiliazione è una grande felicità perché è la meraviglia di scoprire qualcosa in più sul mondo, che non c'è niente di più bello, anche se ce lo stiamo un po' dimenticando.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Grazie davvero Bruno perché ci hai aiutato a entrare un po' in questo tema che ci tocca dal vivo, perché appunto è una cosa che ci accade tutti i giorni ma che a volte appunto a cui ci sottraiamo, no? E adesso abbiamo qualche strumento in più per affrontarla. E ringrazio anche tutti voi per aver partecipato a questo incontro e vi ricordo appunto che Traccia ha cambiato volto e che è possibile abbonarsi al desk abbonamenti. E vi invito anche a registrarvi sul sito alla newsletter, sul sito clonline.org, alla newsletter per ricevere ogni settimana tutti gli aggiornamenti sulla vita del movimento. Ringrazio ancora Bruno.
0: Grazie, grazie, grazie a tutte e tutti.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, alla scoperta di desideri, aspirazioni, timori dei giovani protagonisti del terzo millennio. E per documentarne non solo la capacità di fare sogni grandi, ma anche di imboccare al bivio nel bosco la strada meno battuta per realizzarli, voglio raccontarvi una storia. È la storia di due ragazzi, oggi sono marito e moglie, che in un mondo frenetico che è segnato da continue accelerazioni in vista di sempre nuovi traguardi, si sono dati il tempo di scalare di marcia, di guardarsi intorno per godersi ad ogni istante il paesaggio. Benvenuti Rossella Del Consolo e Michela D'Alessio, viaggiatori, girano il mondo in camper e lo raccontano a chi troppo spesso si ritrova a vivere la vita come una gara di velocità con il traguardo che scivola sempre un metro oltre. Benvenuti.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ciao, grazie.
1: Grazie a voi ragazzi, piacere. Perché poi siete in viaggio e tra poco ne parleremo. Michele, io condenso, riassumo la vostra vicenda. Abbiamo insomma un tempo limitato, però tutto comincia quando alla vigilia, sì, se non sbaglio, del 25esimo anniversario del matrimonio dei tuoi genitori, tu ti ritrovi, esatto, dopo essere rimasto a letto con febbre alta e vomito, disteso privo di sensi sul pavimento del bagno. Allora, peritonite acuta con perforazione dell'intestino, un primo ricovero, sì, poi dopo un anno un secondo, prostatite cronica, infine una terza diagnosi, okay, rettocolite ulcerosa cronica. Insomma, Michele, tre malattie e un corposo sospetto, tutta colpa dello stress. Cioè, che facevi? Com'era la tua vita?
2: Allora, io mi svegliavo tutte le mattine alle 6:30, poi percorrevo circa 40 minuti di strada in auto per raggiungere il luogo del lavoro, aprivo il negozio, lo gestivo, rimanevo all'interno del negozio a mangiare, non tornavo a casa perché lo stipendio non bastava a coprire le spese di trasporto, e riaprivo il negozio verso le 3 di pomeriggio e poi lo chiudevo alle ore 21, ma il più delle volte andavo a casa verso le 22:30 perché mi occupavo anche della chiusura della cassa. Cioè, quando chiudevo l'attività,
1: sì, quando chiudevi l'attività?
2: Quando chiudevo l'attività, poi avevo anche una ragazza dove raggiungevo la mia ex fidanzata, altri 30 minuti di strada e ancora altri 30 minuti per tornare a casa.
1: No, cioè hai descritto, diciamo, una giostra impazzita in cui però molti di noi colgono cose in cui si possono riconoscere. Con quello che ti è capitato, le tre diagnosi, sì, tre ricoveri, insomma, hai deciso che qualcosa parecchio doveva cambiare. Hai letto, hai guardato film, hai osservato, studiato la, sì, vita degli altri. E dopo essere stato sul punto di morire, hai realizzato che insomma qui sulla terra almeno abbiamo una sola vita. È un po' come io lo cito sempre, soprattutto in radio, quando il mitico professor Keating dell'attimo fuggente ai suoi alunni fa vedere quella foto in bianco e nero, sono gli alunni della generazione che li ha preceduto, ovviamente non ci sono più, esortandoli a cogliere l'attimo e rendere straordinaria la loro vita. È stato un po' così, è stato il tuo Keating quello che è successo.
2: Sì, proprio così. Io infatti volevo cambiare vita, mi sono reso conto che non potevo continuare in quel modo. Beh, direi, caspita, dopo tre ricoveri in ospedale era arrivato il momento di dare una svolta.
1: Hai dato una svolta però non proprio semplicissima, non è che ti sei messo a riposare a letto, ma sei partito per Santiago de Compostela, 1000 chilometri a piedi da solo, sì. Poi anche qui io riassumo, hai scalato il Kilimangiaro, visitato la Tanzania, un anno di servizio civile in Albania, sì. Così hai capito che quella era la strada, cioè il viaggio. Ma come facevi a mantenerti a quel punto? Poi parleremo dell'oggi tra poco anche con Rossella.
2: Ok, allora io avevo già messo da parte lavorando un po' di soldini e poi ero entrato in disoccupazione perché il licenziamento è stato per giusta causa. Il mio servizio in Albania era retribuito, sì, pertanto ho avuto la possibilità di spostarmi e fare esperienza.
1: Ecco, e lì hai capito, quella era la tua strada. Senti Rossella, a che punto di questa storia arrivi tu e dove ti trovavi, cioè intendo nella tua vita, studiavi, lavoravi, che progetti avevi?
3: Allora, io ho conosciuto Michele nel 2017, quindi sono trascorsi quasi 10 anni che siamo insieme, quasi 10 anni di fidanzamento e 4 anni di 5 anni di matrimonio. Mm-hmm. E l'ho conosciuto quando io frequentavo l'università, ero a un passo dalla laurea che poi comunque ho conseguito presso l'Università di Bari, che è la nostra città, e niente, all'inizio non ho preso bene questa sua idea, perché lui è stato molto chiaro, Gabriele. Lui mi ha detto dal primo giorno: io voglio partire, voglio fare questa esperienza, voglio viaggiare per un tempo, si spera, molto lungo, e quindi se vuoi possiamo pensare di iniziare una relazione. Altrimenti
2: io parto da solo.
3: Io parto, perché lui
1: è stato pure minaccioso, molto, diciamo, molto. Ti ha proposto una cosa complicatissima a due passi dalla laurea.
3: Esatto.
1: E insomma l'ha fatto anche con tono perentorio.
3: Sì, perché lui, diciamo che, ma spiegalo.
2: Però gli ho detto: laureati, io ti aspetto. Infatti, abbiamo aspettato 3 anni. Rossella ha concluso gli studi e poi siamo partiti. Dai, sono stato.
3: Tre anni.
1: Ecco, io mi permetto di dire, Michele, anni durissimi per la povera famiglia di Rossella, che non so quanto fosse d'accordo con questo progetto o fortemente destabilizzata. Però, Michele, tu, voi vi siete sposati il 18 giugno del 2021, qualche mese prima di partire per il vostro primo lungo viaggio in Italia. Allora, rito religioso in chiesa, un bel ricevimento, cucina prelibata barese, ma le vostre famiglie, no? Gli invitati lo sapevano che quando sareste partiti quello non sarebbe stato un normale viaggio di nozze, ma l'inizio di una vita su un camper, dentro un camper, un mezzo, peraltro mezzo scassato del 1992, da cui Rossella durante il matrimonio è uscita con l'abito da sposa? Avevano capito loro? Cioè, invitati e famiglia.
3: Secondo me l'hanno capito il giorno stesso del matrimonio, quando ci hanno visto arrivare in chiesa prima e a ricevimento poi a bordo del camper, che è stato la nostra limousine.
2: Non puoi immaginare la faccia della nonna di Rossella, che è rimasta scandalizzata.
1: No, io la riesco a immaginare, non so perché, ma la vedo proprio vivida davanti a me.
3: Sì, diciamo che all'inizio non è stata una decisione, o meglio, non l'hanno presa benissimo, diciamo, perché soprattutto la mia famiglia aveva altre idee, altre aspettative su di me, su quella che sarebbe stata la mia vita, ma ad oggi posso dirti che è un po'...
1: Sono soddisfatti, ma noi oggi non ci siamo ancora arrivati, siamo ancora nello ieri. Allora, il camper, quel camper, oggi ne avete un altro del 2022 rispetto a quel primo mezzo, è stato peraltro un simbolo presente al vostro matrimonio, era dappertutto, era pure sulle bomboniere. Io so però che Rossella ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu porti avanti in viaggio non è una vacanza, ma esplorazione, scoperta, incontro. Allora io voglio chiederti, ma tutto questo, Rossella, non è faticoso? Perché, allora, qui delle due l'una, o l'una o l'altra, insomma, il sogno di Michele era solo il sogno di Michele e a un certo punto gioco forza l'hai fatto tuo, o hai scoperto che condividevate di fatto lo stesso sogno a un certo punto, una sorta di epifania hai avuto?
3: Sì, esatto, ti confermo, la seconda, nel senso che inizialmente ero un po' scettica, un po' spaventata, mi dicevo: oddio, ma cioè, dove vuole portarmi questo ragazzo? Cioè, tutto bello, la sua idea molto hippie, se vogliamo, almeno io la percepivo così. Poi però ti dico anche che con il passare del tempo ho capito che a me piace tantissimo questo stile di vita. Sì, sento un po' la mancanza dei miei affetti, di alcune cose che ho lasciato in Italia, del cibo. Sì. Senz'altro,
2: soprattutto,
3: è uno stile di vita che sento assolutamente
1: tuo.
3: Quello che era il sogno di Michele è diventato mio.
1: Allora, perfetto. Tra poco, non ce l'avete ancora detto, ma tra poco lo scopriremo dove siete in questo preciso istante. Intanto ascoltiamo Linger dei Cranberries.

0: diventa.
1: Si diventa. E allora ritorniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriele Facondo, in dialogo con Rossella del Console e Michele D'Alessio, che veramente ci stanno raccontando la loro vita in camper, ma come ci sono arrivati e che significa questa vita. Allora Rossella o Michele, vediamo chi di voi se la sente di rispondere, nel libro che avete scritto a quattro mani, Casa e Ovunque Siamo Insieme, peraltro c'è anche Mia, il vostro Golden Retriever, specificate che voi non viaggiate per visitare il mondo ma per abitarci davvero. Allora capisco bene che la questione non sono tanto i luoghi, quanti ne visitate, dove andate, ma il come a fare la differenza, perché in effetti tra i ricordi più belli, per esempio, c'è quando in Sicilia il camper ha preso fuoco e voi siete rimasti fermi per diversi mesi, ospiti di una signora, generosa signora, e di suo figlio disabile. Chi mi risponde?
2: Esatto.
3: Racconta, vai, vai amore, vai.
2: Allora, rispondo io. Sì, quello che ci piace di più di questo viaggio è la lentezza con cui lo affrontiamo, la lentezza che ci permette di davvero entrare in contatto con i locals, con le culture, con le tradizioni di ogni popolo, o meglio di ogni regione o di ogni città, perché il mondo è veramente immenso e molto molto vario, come posso dire, no?
1: Sì,
2: diciamo che poi subentrano anche gli imprevisti, come quella famosa volta, chi se la dimentica, Gabriella, di quando ha preso fuoco l'impianto elettrico del primo camper. Abbiamo avuto un angelo, la signora Patrizia, che salutiamo, che è sempre nei nostri cuori, che ci ha aperto le porte di casa sua per due mesi, facendoci vivere con lei, ed è stata l'esperienza più bella. Una mamma.
1: Splendido. Esatto. Me l'hai descritta benissimo la cosa.
2: Bravissima.
1: Ma la questione però poi si pone, Michele, magari mi dici tu anche qui, anzi no, lo chiedo a Rossella, perché in realtà c'è un altro personaggio che entra in gioco, è la solita, perché la domanda viene, no? Ma come vi mantenete? Di che cosa vivete? Rossella, questa domanda te l'ha posta con molto tatto una bella signora di 73 anni, la signora Ida.
2: Sì. Allora, noi siamo partiti con un progetto che era quello di un e-commerce, avevamo aperto una partita IVA e un e-commerce appunto di prodotti tecnologici usati per lo più smartphone, che abbiamo gestito in primo luogo a Modugno, la nostra città di origine, quando vivevamo ancora lì, e poi abbiamo provato a gestire anche a distanza, ma non è andata come ci aspettavamo. Quindi poi ci siamo reinventati sul piano social.
1: Ma Ida chi è? Ida chi è che vi ha chiesto queste cose? E tu già queste cose le hai dette anche a lei? Chi era Ida? Perché è un bel personaggio, mi ha colpito. Quando Giacomo Di Fruscolo, che ha contribuito alla puntata, me ne ha parlato, io mi sono entusiasmata.
3: Allora, Ida è una signora che abbiamo conosciuto a Torino, però che ha. È originaria della Basilicata.
2: È una persona appunto realmente esistente, ecco, che però il cui nome però è stato modificato ovviamente nel libro, ed è una signora dolcissima, ci ha raccontato la sua storia, il suo sogno di viaggiare assieme al marito, che purtroppo è naufragato a causa delle condizioni di salute del marito, che purtroppo è venuto a mancare. E quando io le ho raccontato invece del nostro sogno, del nostro progetto di vita, ci siamo messi un po' a piangere insieme, nel senso che lei ha detto: ma guarda, fai benissimo, fate benissimo, non perdete tempo, perché loro avevano aspettato la pensione di sistemare alcune cose a livello familiare per poi partire.
1: E ecco, poi è stato troppo tardi. Non facciamo aspettare i sogni. Non facciamo aspettare i sogni. Io ho interrotto Rossella perché volevo sentire di Ida. Michele, ma che cos'è oggi questo progetto? Il primo non funzionava tanto bene per mantenervi, invece oggi con il Van Golden, insomma, le cose vanno a gonfie vele, mi pare di capire.
3: Ed è tutto merito di Rossella.
1: Dici cos'è sinteticamente?
3: Io ero contrario ad aprire i canali social, Rossella ha investito tutto il tempo, mi ha convinto, abbiamo realizzato, cioè noi raccontiamo la nostra vita in viaggio, la nostra quotidianità, facciamo video, foto, e ad oggi i canali social ci permettono di vivere viaggiando.
2: Esatto.
1: Voi lo descrivete tutto quello che vivete, lo fate attraverso i canali social, è una sorta di diario, è un blog, è tanto insieme. Io ho pochissimo tempo, però ci sono due cosette che voglio ancora capire. Rossella, ma se un giorno voi decidete di fare figli, come si fa? Perché voglio dire, non è detto che la mobilità sia anche il loro sogno, di sicuro non è facile.
2: Di sicuro no, la nostra idea comunque è quella di non fermarci almeno per i prossimi anni e poi di valutare insieme anche alla crescita di eventuali figli, di modificare eventualmente il nostro stile di vita, però anche per i primi anni del bambino vorremmo continuare
3: a viaggiare.
2: Mm. Esatto, anzi un grande sogno sarebbe quello di raggiungere il Sud America, di praticare homeschooling e quindi di fare
3: questo è un grandissimo spoiler. Non ne abbiamo mai parlato sui canali social.
1: Mi sento onorata e quindi l'anno prossimo noi vi raggiungiamo per farci raccontare. Ma Michele, io fin qui non ti ho chiesto della tua salute, perché però la voce mi sembra quella di uno che sta benissimo. Posso però domandarti, quando uno ha un sogno così, no, nel cuore, nella mente, e tutti dicono che è una pazzia realizzarlo, come si fa? Cosa serve?
3: Allora, quello che io cerco di dire sempre a tutti, non aspettate di ammalarvi per trovare il coraggio per cambiare le cose, perché tantissime persone chiaramente devono prima toccare il fondo, no? Per rendersi conto che è arrivato il momento di cambiare. Io non conosco il segreto, non conosco il trucco, ma quello che invito a tutte le persone è quello di informarsi, di leggere, di studiare le storie altrui senza giudicarle, perché poi le possiamo far nostre, come è successo per me. Io mentre lavoravo leggevo storie di altri ragazzi nel 2015, quando i blog erano ancora, diciamo, agli esordi, e proprio leggendo le loro storie mi sono reso conto, caspita, posso farlo anch'io, ma non ho avuto il coraggio fin quando non mi sono ammalato, purtroppo.
1: Esiste una strada per tutti, quando la vita ci fa stretta proviamo a trovarla quella strada. Dove siete? Vi saluto così. 42 gradi circa, dove?
2: Noi adesso siamo...

Radio Voce nel Deserto vi propone, dalla voce di Monsignor Pierluigi Mascherin, riflessioni sul tema Il volto materno di Dio, donne della Sacra Scrittura e della Chiesa.

mi intrattengo con voi, fratelli e sorelle, della radio Voce del Deserto, con qualche riflessione. Cercheremo di cogliere la presenza e la novità della missione della donna nel Vangelo e nella Chiesa, mentre onoriamo la Vergine Madre di Dio e dell'umanità nel suo compito insostituibile nel mistero della salvezza, accosteremo altre donne che ci illuminano sul volto materno di Dio. Non possiamo dimenticare l'espressione profetica di Giovanni Paolo I: Dio è padre e ancor più madre. Guardiamo a Elisabetta, una donna contenta di ammirare. Dal Vangelo di Luca ascoltiamo: in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Elisabetta è una donna graziata, ha conosciuto l'umiliazione. In Israele la donna sterile viveva in penoso stato di inferiorità. Ora la vita germoglia in lei, è dono puro del Signore, meraviglia. La sorpresa è grande quando proprio la Vergine di Nazaret bussa alla sua porta. Maria cerca i segni che l'angelo le aveva presentato. Affronta un viaggio difficile per sostare accanto a una donna amata dal Signore come lei. Ci ricordiamo di Eva, cacciata dall'Eden, costretta a raccogliere dolorosi segni di morte con la uccisione violenta di Abele. Eva fugge e piange. Maria esce da Nazaret per cantare la bontà del Signore. Elisabetta avverte un balzo di gioia nel figlio che porta in grembo. Si pensava allora che la vita futura di un uomo fosse già contraddistinta dal suo comportamento nel grembo materno, e Giovanni sarà tutto per Gesù, un rapporto voluto e stabilito da Dio stesso. Poi Elisabetta fa quello che non può fare suo figlio: esprime ad alta voce la sua lode, gode della presenza di Maria e la proclama benedetta fra tutte le donne. Siamo nel clima di gioia dell'amico dello sposo. Viene lodata la fede di Maria, la cui maternità non è solo fisica ma spirituale,
è stata totalmente disponibile alla volontà di Dio. Si nota qui una rispettosa accoglienza e una intensa comunicazione. Il desiderio di trovare qualcuno che comprenda il proprio stato ha spinto Maria nel paese di Giudea. La sorpresa accompagna Elisabetta, che si teneva nascosta agli occhi dei curiosi. Elisabetta comprende, riconosce, esalta Maria. Non spreca parole, non si sofferma a parlare dei suoi guai o delle sue vicende, ma si lascia coinvolgere da quella visita per lodare e ringraziare il Signore. Elisabetta ci insegna a cercare i segni della presenza di Dio proprio nei fatti semplici, occasionali, penetrando con uno sguardo di fede quello che capita. Ci insegna a godere dell'altro, riconoscendolo portatore di novità e di benedizione. Se il Signore regna nei nostri incontri, non sarà troppo difficile comunicare tra giovani e vecchi, dialogare con sincerità e affidare l'uno all'altro anche i segreti più profondi.

Maria, madre del silenzio affascinante. Iniziamo con una riflessione poetica di Paul Claudel. È mezzogiorno, vedo la chiesa aperta, bisogna entrare. Madre di Gesù Cristo, io non vengo a pregare. Io non ho niente da offrire e niente da domandare. Vengo soltanto, o madre, per potervi guardare, guardarvi, piangere di felicità, sapere questo, che io sono vostro figlio e che voi siete là, soltanto per un momento, mentre tutto si arresta. Mezzogiorno, essere con voi, Maria, qui dove voi siete. Non dirvi nulla, guardare la vostra faccia, lasciar cantare il cuore nel suo linguaggio. Non dirvi nulla, ma soltanto cantare, perché si ha il cuore troppo pieno, come il merlo che segue il suo capriccio nei suoi canti spontanei. Perché voi siete bella, perché siete immacolata, la donna finalmente nella grazia restituita, la creatura nel suo primitivo onore e nel suo sboccio finale, come è uscita da Dio al mattino nel suo splendore originale, ineffabilmente intatta, perché voi siete la madre di Gesù Cristo, che è la verità tra le vostre braccia, la sola speranza e il solo frutto, perché voi siete la donna, l'Eden dell'antica tenerezza dimenticata, il cui sguardo trova subitamente il cuore e fa zampillare le lacrime accumulate. Perché è mezzogiorno, perché è oggi, perché voi siete sempre, semplicemente perché voi siete Maria, semplicemente perché voi esistete, Madre di Gesù Cristo, siate ringraziata. La Vergine Maria è tutto un poema di silenzio, un quadro, una icona da contemplare, da fissare a lungo per ritrovare il senso della vita. È il capolavoro dell'amore e della misericordia di Dio. Non si tratta di un silenzio vuoto, amaro, come quando non si trova risposta. È il silenzio luce e proposta per tutti noi, schiacciati dall'inutilità delle parole. Nulla si conosce di lei che risponda ai caratteri precisi della storia. Non ci sono documenti sul suo luogo di nascita, sui suoi genitori, sulla sua infanzia. Nazareth è un paese sconosciuto. Nelle pagine del Vangelo Maria appare e scompare, proprio perché è come il candelabro che sostiene la luce del mondo, come una vetrata che lascia filtrare tutta la luce del Salvatore. È grande nella sua verginità. Anche questa è silenzio, perché il cuore vergine è un cuore solitario, incomprensibile ai più, e non disdegna l'affetto, l'amore, non reprime, non vive con paura la sua scelta. Tutto è pace e calma, perché il cuore vergine è tutto occupato, completamente realizzato
nell'amore di Dio. La castità senza Dio è sempre repressione e fonte di nevrosi, di agitazione, di paura. Nella sua verginità Maria è povera e libera. Non può permettersi di dipendere da alcuno che non sia il Signore. La sua fede non è ingenua. Alle parole dell'angelo rivela turbamento, avanza delle richieste di spiegazione, si fa dire progressivamente quale deve essere il progetto del Signore su di lei. Il suo credere è riflessivo, perché aveva tanta dimestichezza con l'insegnamento dei padri. Formulerà la sua adesione incondizionata, si abbandonerà alla volontà di Dio senza nessun ripiegamento in se stessa. La sua fede è radicata nell'amore più grande. E una tale decisione Maria la prenderà da sola. Non andrà a consultare nessuno, nemmeno Giuseppe. Ci sono nella vita dei momenti così fondamentali in cui nessun altro può sostituirsi a noi nelle decisioni da prendere. Il peso della responsabilità è sempre un peso di solitudine. La situazione cruciale in cui viene a trovarsi Maria nell'Annunciazione è simile a quella di chi decide di abbracciare uno stato di vita, di aderire al matrimonio, alla vita religiosa, al sacerdozio, alla vedovanza apostolica. Consapevole della gravità del momento, Maria entra nell'avventura della fede per non ritirarsi mai più. La sua forza è la fedeltà di Dio alla parola data. Il silenzio di Maria è affascinante perché è il silenzio del credente. Non stiamo camminando nell'evidenza, nella chiarezza, ma nella fede. È solo l'abbandono, solo l'eccomi, ripetuto in ogni momento, ci qualifica come credenti.

Anna, instancabile nell'attesa. Ascoltiamo dal Vangelo di Luca. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Ascoltiamo dal Vangelo di Luca. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele.

Giunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Per passare nei racconti evangelici, Anna doveva essere un personaggio abbastanza noto nelle prime comunità. Era una vedova che tutti i pellegrini del Tempio incontravano ed ammiravano per il quotidiano digiuno e la preghiera assidua. La sua casa era diventata un angolo del grande complesso, forse un portico, sotto il quale trovava rifugio. Viene ricordata e messa in risalto la sua vedovanza precoce. Resta sola dopo 7 anni di matrimonio. Potrebbe costituire un modello per tante vedove. Anna non è disperata, ha un compito. Tiene viva la speranza del popolo, notificando il volere del Signore. Il fatto che non si allontanasse mai dal Tempio sta ad indicare quale poteva essere lo scopo della sua vita: nutrirsi di Dio, della sua parola, della sua lode, mantenendo alta l'attesa del Messia. Gli anni e il continuo collegamento con la tradizione religiosa più schietta del suo popolo l'avevano arricchita di sapienza profetica. Non si trattava di un dono straordinario, ma del risultato di una vita spesa nel timor di Dio e nella fiducia incondizionata alle sue promesse. Non bastano i capelli bianchi per fare una persona saggia. La vita educa, l'esperienza insegna quando regna l'amore. Spesso si invecchia nell'amarezza e nel disgusto, incapaci di accogliere le novità che ci circondano. Sotto questa luce, giovani e anziani sembrano due piatti della bilancia che si contendono lo spazio, il giudizio, i beni di consumo. Anna ha trovato il proprio spazio ed è maturata nell'autentica sapienza. È diventata la donna dall'occhio penetrante che può indicare nel neonato bambino il liberatore del popolo, lei e non altri, senz'altro più eruditi ma meno sapienti. Lei, Anna, assolve a questo compito. Si dice che bisogna non solo prepararsi, ma anche educarsi a diventare vecchi. Sarà indispensabile trovare il proprio spazio vitale per alimentare ancora il gusto del nuovo, la meraviglia e la lode a Dio. Non ho fiato per ringraziare il Signore, continua a ripetere mia madre. Allora l'anziano e il vecchio non sono da buttare, ma da valorizzare, da riscoprire nel loro compito insostituibile. Il vecchio e l'anziano ci indicano la via della sapienza e diventano maestri per le giovani generazioni.

Maria a Cana di Galilea, dal Vangelo di Giovanni. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate tutto quello che vi dirà». San Giovanni mette in bocca a Maria solo queste due espressioni: «Non hanno più vino» e «fate tutto quello che egli vi dirà». Nella prima si mette al corrente Gesù della situazione di grave disagio che si è venuta a creare. La festa potrebbe essere rovinata, gli sposi potrebbero fare una brutta figura. Nella seconda espressione si legge una raccomandazione ai servi perché non abbiano a perdere il contatto con Gesù. Ci sono tanti interrogativi che emergono nella meditazione di questo episodio. Vogliamo cogliere l'atteggiamento di Maria nella sua elevata attenzione alle necessità dei poveri. È sempre la mamma ad accorgersi per prima. L'occhio vigile delle nostre mamme coglie anche quello che sfugge alle nostre distrazioni e superficialità. È uno sguardo compassionevole e contemplativo che accompagna la Vergine di Nazaret nel bel mezzo della festa. Coglie l'insieme della situazione e si fa carico delle necessità altrui. Maria prende l'iniziativa e si avvicina al suo Gesù. Non hanno più vino. E questa, una maniera tranquilla, sicura, decisa di pregare, è carica di naturalezza, di spontaneità, e non domanda qualcosa di necessario, di indispensabile. Non è proprio una gran disgrazia se viene a mancare il vino. Quello che a noi sembra un miracolo sprecato è frutto della profonda delicatezza e sensibilità di questa donna. Prevede il disagio e l'amarezza in cui verrebbero a trovarsi i padroni di casa e provvede come può. Quando ci si fa carico della condizione altrui, non si conoscono limiti di intervento e si collabora decisamente perché non si spenga la gioia. Dopo che ha messo al corrente il suo Gesù, Maria si ritira. Avverte ancora i servi di tenere l'occhio su di lui, di non perdere nulla di quello che avviene. Possiamo considerare le sue parole come il testamento della madre rivolto a noi, servi e amici del figlio. La madre ci invita a fare, non a moltiplicare parole o discussioni, e ci raccomanda di fare tutto, non solo quello che va bene a noi, che ci torna utile. La fatica di riempire le anfore di acqua sarà ricompensata. L'adesione incondizionata alla sua parola permetterà di vedere il miracolo. Chi ascolta la madre
non resterà deluso. Diventerà come lei, più deciso nel ricorrere a Gesù, e non farà marcia indietro, neppure quando non viene immediatamente soddisfatto. Ci aiuti questa mamma, dallo sguardo attento a tutte le più piccole cose, a ricorrere al Signore con fiducia e serenità.

delle lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo. Accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità

la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

Per conoscere più da vicino la figura e le opere di Padre Pio da Pietrelcina e di luoghi in cui si sono dipanati 50 anni più importanti della sua vita, siamo saliti a San Giovanni Rotondo sul versante occidentale del Gargano, a più di 500 metri sul mare. Nel 1916 era un paese poverissimo, mal collegato con il capoluogo Foggia, abitato da pastori e da contadini, flagellato dall'emigrazione. Oggi San Giovanni Rotondo, grazie al mezzo secolo di presenza dello stigmatizzato del Gargano, non si riconosce più.

0: Abbiamo bussato alla porta del convento dei Cappuccini e siamo stati introdotti a padre Pietro Tartaglia, l'attuale guardiano o superiore.
1: Noi ci troviamo in questo posto, chiamato da noi il coro delle stimmate. Il coro perché è il posto dove ci raccogliamo come fraternità per la preghiera, per la recita in comune dell'ufficio, per le nostre preghiere in comune. Lo chiamiamo delle stimmate per questo posto. Il padre Pio il 20 di settembre 1918 ricevette le stimmate verso le ore 9 mentre faceva il ringraziamento alla Santa Messa. Per non dire chiacchiere inutili, io ho cercato di far mettere così stampato tutto ciò che lui ha raccontato al suo padre spirituale in una lettera, il padre spirituale che nel tempo era anche provinciale, superiore provinciale, per santa obbedienza gli chiedeva di narrargli tutto ciò che era capitato il 20 di settembre 1918. E il padre Pio, in una lettera che porta
2: 22 ottobre 1918,
1: racconta in una maniera semplice, lineare, così come è avvenuta la sua stigmatizzazione. Dice lui che si trovava a pregare in questo coro e cadde, lui non dice estasi, in un sonno dolce, come un riposo molto bello, e vide dinanzi a sé un personaggio misterioso, lo chiama sempre così, personaggio misterioso. Si riferisce a un personaggio misterioso visto da lui già nella sera del 5 agosto dello stesso anno 1918, mentre stava nella sua stanza numero 5 confessando un ragazzo. In questo 5 agosto entrò questo personaggio, aveva nelle mani una lancia, con questa lanciata gli trapassò il costato. Nella lettera lui dice di aver visto il medesimo personaggio, soltanto con questa differenza: grondava sangue dalle mani, dal costato, dai piedi. Quando lui dice mi sono risvegliato da questo sonno, quando è passata questa estasi, si è trovato ferito nelle mani, nel costato e nei piedi. Questi stimmate, questa crocifissione, lui l'ha portata per 50 anni e 2 giorni, dal 20 settembre 1918 fino al 22 settembre 1968. Quel 22 settembre del 68 si celebrava il 50° delle stimmate, ma lo celebravano questo 50° i frati, a lui non era stato dato niente di questa celebrazione. Si benediceva la prima pietra della grande via Crucis, si apriva con la benedizione al pubblico la cripta del padre Pio e c'era il primo raduno ufficiale di tutti i gruppi di preghiera da lui fondati. Quindi li stimmate allora per 50 anni e 2 giorni. Quando lui è morto, le stimmate sono scomparse completamente.
2: Come si spiega questo fenomeno?
1: Lo so, come dovremmo spiegare il fenomeno di aver ricevuto le stimmate? Io penso, ed è un mio giudizio, era un crocifisso, si è offerto come cireneo per tutti, di essere crocifisso insieme con Gesù Cristo. È finita la sua missione di corredentore insieme con Gesù. La tua missione è quella di corredimere, gli aveva detto il padre spirituale. È finita la sua missione. Adesso, ecco, come in una nuova risurrezione, le stimmate sono scomparse, i tessuti si sono ricostruiti, le carni sono diventate belle e bianche come quelle di un bambino, ai piedi, al costato, alle mani, come si può attestare attraverso la visione delle fotografie prese quella notte dalla testimonianza dei medici che erano vicini, di tutti i confratelli che erano lì presenti e che hanno assistito al miracolo. Io ho potuto ascoltare una bella conferenza tenuta dal padre Cuccion proprio in questo riguardo e ricordo che dopo tutto un bellissimo studio già pubblicato su un libro, lui concludeva così: che se era stato grande il miracolo di aver ricevuto le stimmate, ancora più grande il miracolo della scomparsa delle stimmate così in una maniera così misteriosa, in un vecchio di 82 anni, malato, sofferente per tant'anni, che si possano ricostruire i tessuti è un miracolo, perché c'è piuttosto la necrosi che consuma i tessuti e non li ricostruisce. Diceva lui e pianse. Assistiamo e ringraziamo anche il Signore per questo dono.
2: Padre Pietro, potrebbe adesso condurci a vedere la cameretta nella quale Padre Pio è morto?
1: Ben volentieri.

0: Noi ci troviamo qui nella stanza numero 5. Si accorge molto bene. È proprio la stanzetta del cappuccino. C'è tutto, il letticciolo, la colonnetta, un mobile per deporre un po' di roba, di biancheria, e poi i suoi libri, i libri che gli usava. Questa cella, padre, io ricordo molto bene, noi da ragazzi, da seminaristi, venivamo a confessarci il mercoledì sera e il sabato sera, e lui in questa cella ci riceveva. E in questa cella numero 5 avvenne quel fatto straordinario di cui lui ha già parlato, cioè mentre confessava un ragazzo vide entrare un personaggio misterioso che portava tra le mani una lancia. Disse alla ragazza: allontanati che mi sento male. Vide questo personaggio che entrò e gli ferì, gli trasverberò il costato, e dice: sento da quel momento uno strazio enorme, sento dentro di me come il rumoreggiare di una cascata di sangue, temo tutti i momenti di morire dissanguato. In questa stanzetta, padre, lui è vissuto nella maggior parte più di 30 anni, ma ci ritornava anche in questa stanzetta nel pomeriggio, la sera, per leggere qualche cosa, per rispondere a qualche letterina, per mettere qualche firma sui ricordini che gli davano per portarseli via. In questa stanzetta noi abbiamo conservato tutto, che lui, quello che lui ha lasciato, altre cose le abbiamo sigillate e conservate in un ufficio più grande per quello che sarà il domani. C'è soltanto qui dentro l'abito, il suo abito, noi lo chiamiamo l'abito della stigmatizzazione, perché era l'abito che indossava quel giorno 20 settembre 1918 quando ricevette gli stigmati.
1: E lui lo lasciò qui in questo posto?
0: No, l'abbiamo preso noi, l'abbiamo preso noi, noi l'abbiamo conservato. Allora l'abbiamo preso, l'abbiamo conservato qui, siccome è un posto dove difficilmente, quando diciamo a qualcuno, lo sentiamo un po' più sicuro.

siamo ora a visitare una cappelletta dove Padre Pio ha celebrato la Santa Messa nei 2 anni di segregazione, dall'11 giugno 1931 al 16 luglio 1933, anni di grandissima sofferenza per lui.

Battista Padre e la cappella interna della Fraternità, linea generale qui si viene per celebrare la messa quando si è ammalati, o qualche volta qualcuno che non è impegnato nelle messe ufficiali nel santuario, magari per rendersi più libero, celebra in queste cappelle. Ci troviamo qui accanto a questo altare. Su questo altare il Padre Pio ha celebrato molte volte, ma soprattutto negli anni della cosiddetta segregazione, che va dal 11 giugno 1931 al 16 luglio 1933. In quegli anni ero ragazzino seminarista e Padre Pio poteva soltanto celebrare la messa, gli era stato proibito di confessare, di scendere in chiesa, nella sacrestia, di colloquiare con gli altri, parlo dei borghesi, e poi poteva soltanto passeggiare in un determinato punto perché non si mettesse in vista dinanzi ai pellegrini, ai fedeli che venivano, quindi un po' una vita di segregazione. Era una vita certamente che gli procurava una grandissima sofferenza. Da lui non ho sentito mai un lamento, si vedeva soltanto nel volto una profonda amarezza. Vivamo qui da ragazzini, a turno settimanali poteva assistere alla messa soltanto una persona, quindi il chierichetto o il seminarista, o se c'era qualche fratello non chierico, un fratello laico. Si chiudeva la porta, si rispondeva alle prime preghiere, poi gli si davano le ampolline, ci si andava via, si tornava dopo 2 ore e 30, 3 ore meno un quarto, per la chiusura della Santa Messa, perché era libero di poter stare sull'altare.

0: padre, noi ci troviamo nella stanza che noi chiamiamo numero uno. Qui Padre Pio è vissuto per gli ultimi 20 anni e qui in questa cella lui è morto tra la notte del 23 di settembre del 1968. Noi in questa cella, padre, abbiamo lasciato tutte le cose come l'ha lasciato lui nella notte che è morto: il suo lettino, gli oggettini che ha sulla colonnetta, il fazzoletto bianco, uno dei fazzoletti con i quali usava salutare la folla che lo chiamava giù nel prato, un prato che abbiamo trasformato adesso in un piazzale con questo titolo, il piazzale del Rosario. Come vede, vicino a noi ci sono le sue pantofole, diciamo, un po' grosse perché i piedi erano gonfi e grossi per le piaghe, e sono un po' si nota ancora chiazzate di sangue, che usciva il sangue che usciva dalle ferite del piede, come dimostrerò anche attraverso le calze che vedremo. Poi c'è qui accanto a noi questa finestra dalla quale si affacciava, si metteva uno sgabello qui, si affacciava su questa finestra per salutare e benedire la gente. La sera lo chiamava, questa gente voleva la benedizione, lo salutava prima di partire. Poi più accanto a noi c'è la poltrona, padre. Questa poltrona è importante perché su questo lui è morto. Quella sera del 22 di settembre 1968, dopo una giornata di fatica, stanco come sempre, andò a letto, ma affannato dall'asma, dalla bronchite, non poteva riposare. Si alzò, rimise l'abito, il cingolo, camminò per un poco sul terrazzino qui accanto, poi si sedette su questa poltrona, e su questa poltrona in un certo senso cominciò la sua agonia, un'agonia così senza segni esterni. Aveva tra le mani la corona, diceva il rosario, e più che il rosario diceva delle giaculatorie che padre Pellegrino, che gli era accanto, percepiva in queste espressioni Gesù e Maria mentre stava seduto così su questa poltrona. Un'agonia che è durata un 2 ore, quindi, perché poi lui si spense, assistito dai confratelli, dai medici chiamati, quando ci si accorse che la crisi era un po' abbastanza seria, si spense verso le 2.35, le 2.40 tra la notte tra il 22 settembre, 23 di settembre 1968.
1: Quali furono le sue ultime parole?
0: Le sue ultime parole, Gesù e Maria, queste le parole che percepì padre Pellegrino. Ma prima, però, come racconta padre Pellegrino stesso, padre Pio gli domandò tante volte: hai detto messa? Padre, no. Allora non la dire, domani mattina la dirai per me. Volle confessarsi, disse a padre Pellegrino: chiedo perdono a tutti i miei confratelli del fastidio che ho dato, degli scandali che ho potuto dare. Padre Pellegrino rinnovò la sua professione di religioso nelle mani del padre Pellegrino. Poi padre Pellegrino gli chiese: padre, se davvero le cose stanno come lei dice, le chiedo allora una benedizione per tutti. E padre Pio disse: padre Pellegrino, tu dirai al padre superiore che questa benedizione la dia lui al posto mio. I confratelli, tutti quelli che mi sono stati a fianco, i miei figli spirituali, i medici, gli infermieri della casa sollievo, tutti quelli che mi hanno conosciuto, ecco, benedico tutti con tutto il cuore, e questa benedizione, lo ripeto, la dia il padre superiore al posto mio. Di fronte a noi c'è un quadretto con 2 fotografie, il papà e la mamma. Sono morti tutti e 2 a San Giovanni Rotondo, sono seppelliti tutti e 2 a San Giovanni Rotondo nella cappella dei frati, di noi frati. Qui vicino a noi c'è anche il ricordino di morte di un'americana, una signorina americana protestante convertita, che venne qui in Italia con la Montessori, per un giro in Europa. La Montessori continuò il suo giro e lei da quel giorno rimase a fianco a Padre Pio come una fata benefica. Lei ricca ma vissuta sempre in una povertà estrema, ma donando sempre tutto ciò che aveva a noi frati e a tutta la gente di San Giovanni Rotondo e a tanti pellegrini che venivano da fuori. La sua casa era sempre piena di ospiti. Ha dato senza riserve, senza misure, ha dato sempre con la piena generosità. E lei è vissuta veramente povera, una francescana autentica. Io voglio pregare Padre Pio che ci dia un po' di coraggio, di forza, di buona volontà, di generosità, perché vorremmo poter continuare l'opera sua, far rivivere in mezzo ai pellegrini che arrivano lo spirito e far sentire a tutti il richiamo all'amore di Gesù, all'amore della Madonna, e che ci indichi sempre la strada che ci porta al paradiso.

0: Al termine della nostra visita al convento abbiamo trovato in sagrestia padre Teodosio, il frate che fu vicinissimo a padre Pio e ne raccolse l'ultimo respiro. Gli chiediamo di dirci in poche parole ciò che più l'ha colpito della persona di padre Pio.
1: Per me uno degli aspetti più belli della vita di padre Pio era la sua umanità, intesa come amore, cordialità, diciamo, che forse all'apparenza è in netto contrasto con la sua severità, insomma. Aveva insomma un grande cuore nonostante le apparenze, per cui riusciva ad amare anche quelli che fanno del male, nel senso che capiva le loro sofferenze, insomma, oltre ad amare naturalmente i fratelli e tutti quelli che fanno del bene. E questo aspetto, diciamo, mi ha sempre colpito sin dal primo anno che l'ho conosciuto fino alla morte, insomma.
0: Per quanti anni è stato insieme con voi?
1: Dal 51 in poi, ma mi sono assentato qualche anno, quindi 14 anni e mezzo pieni pieni, insomma.

Ascoltiamo una testimonianza di padre Gerardo Di Flumeri Cappuccino, assistente del postulatore generale per la causa di beatificazione di padre Pio.

0: mi sembra che la sua fama di santità vada aumentando di giorno in giorno, e questo non soltanto in Italia, ma in tutte le parti del mondo. Ne abbiamo la documentazione o la prova nelle lettere che ci arrivano. Per quanto riguarda qui il luogo di San Giovanni Rotondo, i pellegrini certamente accorrono ancora a pregare sulla tomba di Padre Pio.
1: È possibile fare un calcolo almeno approssimativo di quanti pellegrini arrivano in un anno?
0: Pellegrini che hanno firmato il registro di presenza 165.300. Sottolineo la frase, pellegrini che hanno firmato il registro di presenza. Questo significa che di vari gruppi firma soltanto uno, per tutto il gruppo, no? Molti gruppi però non firmano, moltissime piccole comitive non firmano affatto, e quindi noi potremmo andare sul 500.000 di pellegrini all'anno.
1: Molti fedeli si domandano con una certa curiosità se Padre Pio continua a fare miracoli. Ci può dire qualche cosa a questo riguardo?
0: Sì, al riguardo io le posso dire che continuano ad arrivare sul mio tavolo, sul tavolo di tutti quelli che sono addetti alla corrispondenza anche in lingue straniere, relazioni di grazie e a volte di casi straordinari che i fedeli che scrivono dicono di aver ottenuto dal Signore per intercessione di Padre Pio. Il nostro compito qual è? È quello di raccogliere queste testimonianze e la relativa documentazione, specialmente medica, e di non tralasciare nulla che possa servire domani per l'esame da parte della Congregazione dei Santi. Dirle però se si tratti di un miracolo o di una grazia, o semplicemente se si tratta di una grazia, non è compito mio, è compito della Chiesa.
1: Lei che è vissuto per tanti anni insieme con Padre Pio, ci può dire qualche sua impressione particolare sulla sua santità, sulla sua figura, sulla sua personalità?
0: Sì, ho raccolto il mio pensiero brevemente in un piccolo articoletto che ho pubblicato in un libro. Non ho conosciuto alcuno che più di Padre Pio possa offrire l'esempio di un'anima in raccoglimento continuo, nella preghiera senza interruzione, nonostante il quotidiano conversare con i fratelli, dalle prime luci del mattino sino alle ultime ore della sera. Le parole che Tommaso da Celano scrive del serafico padre San Francesco, più che un uomo orante, era l'uomo fatto preghiera, non tam orans, quam oratio factus, hanno costituito per me sempre una grande difficoltà. Mi è riuscito sempre oltremodo difficile, dire impossibile, immaginare un uomo oratio factus. Ma da quanto ho conosciuto Padre Pio, quelle parole si sono illuminate per me di luce solare, e guardando lui ho potuto capire come il suo e il mio serafico padre abbia potuto essere, più che un uomo orante, l'orazione fatta uomo.

0: Quest'ultima parte contiene brani del terzo e del quarto volume dell'epistolario di Padre Pio. Il terzo volume tratta della corrispondenza di Padre Pio con le sue figlie spirituali e copre un periodo di tempo di 9 anni, dal 1915 al 1923. Sono lettere di direzione spirituale che rivelano il suo magistero come direttore di anime e offrono un contributo prezioso per la conoscenza della personalità e della spiritualità di Padre Pio. Il quarto volume è il più eterogeneo. Contiene infatti la corrispondenza di Padre Pio con diverse categorie di persone e copre un periodo di tempo molto lungo, dal 1901 al 1968. La raccolta si apre con un biglietto autografo di Padre Pio, scritto nel febbraio 1905, quando era ancora un semplice chierico studente di filosofia, nel convento di Sant'Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso. Narra di una mirabile visione e di una incredibile bilocazione di Padre Pio, avvenuta nella città di Udine. Seguono alcune lettere di direzione spirituale, nelle quali Padre Pio invita a meditare sulla passione, morte e risurrezione di Gesù. Poi torna su un tema a lui particolarmente caro, la purificazione passiva dello spirito, prodotta da una pura luce divina che unisce l'anima con Dio, in stretto vincolo d'amore. La raccolta si chiude con una lettera scritta da Padre Pio a Paolo VI, il 12 settembre 1968, pochi giorni prima della sua morte. In essa il venerato padre manifesta tutta la sua devozione per il sommo pontefice. Fino all'ultimo, Padre Pio si conferma, con umiltà, il frate dell'obbedienza. Biglietto autografico di Padre Pio, scritto nel febbraio 1905.
1: Giorni fa mi è accaduto un fatto insolito. Mentre mi trovavo in coro con Fra Anastasio, erano circa le 23 del 18 ultimo scorso, quando mi trovai lontano in una casa signorile, dove il padre moriva mentre una bimba nasceva. Mi apparve allora Maria Santissima che mi disse: «Affido a te questa creatura. È una pietra preziosa allo stato grezzo. Lavorala, levigala, rendila il più lucente possibile, perché un giorno voglio adornarmene. Non dubitare, sarà lei che verrà da te, ma prima la incontrerà. Rendila il più lucente possibile, perché un giorno voglio adornarmene. Non dubitare, sarà lei».

Pietrelcina, 8 marzo 1915. Figliuola dilettissima di Gesù, rendo vivissime grazie al Padre Celeste per il nostro Signore Gesù Cristo, per le sempre nuove grazie delle quali va sempre continuamente arricchendo l'anima vostra. O sia mai sempre benedetto da tutte le sue creature. Finisca una volta per sempre l'apostasia di tante anime dall'ovile di Gesù Cristo. Venga presto il regno di Dio. Santifichi questo piissimo Padre e la sua Chiesa. Faccia piovere abbondantemente la sua misericordia sopra quelle anime che non ancora l'hanno fin qui conosciuto. Distrugga il regno di Satana. Sveli a confusione di questa bestia infernale tutte le sue male arti. Faccia conoscere a tutte le anime schiave di questo triste cosaccio quanto egli sia menzognero. Illumini, questo sì tenerissimo Padre, le intelligenze di tutti gli uomini e tocchi loro i cuori affinché i fervorosi non si raffreddoliscano e non si rallentino nelle vie della salute, i tiepidi si infervorino e quelli che da lui si sono allontanati facciano a lui ritorno. Dissipi pure e confonda tutti i sapienti di questo mondo affinché non guerreggino e non impediscano la propagazione del suo regno. Allontani, infine, questo Padre tre volte santo dalla sua Chiesa ogni scissura che esiste ed impedisca che altre ne potessero nascere affinché vi sia un solo vide ed un solo pastore. Centuplichi il numero delle anime elette, mandi molti santi e dotti ministri e santifichi quelli che vi sono e faccia per mezzo loro ritornare il fervore in tutte le anime cristiane. Accresca il numero dei missionari cattolici, poiché ancora una volta abbiamo a lamentare col Divino Maestro: le messi sono molte, gli operai sono pochi. Una cosa desidero da voi a riguardo sopra di ogni altra. La vostra ordinaria meditazione si aggiri possibilmente intorno alla vita, passione e morte, nonché intorno alla risurrezione con l'ascensione del nostro Signore Gesù Cristo. Potrete quindi meditarne la sua nascita, la sua fuga e dimora in Egitto, il suo ritorno e la sua vita nascosta nella bottega di Nazareth sino ai 30 anni, la sua umiltà nel farsi battezzare dal suo precursore San Giovanni. Potrete meditare la sua vita pubblica, la sua dolorosissima passione e morte, l'istituzione del Santissimo Sacramento proprio in quella sera in cui gli uomini gli stavano preparando i più atroci tormenti. Potrete meditare ancora Gesù che fa orazione nell'orto e che sudò sangue alla vista dei tormenti che gli uomini a lui preparavano e dell'ingratitudine degli uomini che non si sarebbero avvaluti dei suoi meriti. Meditare pure Gesù trascinato e menato nei tribunali, flagellato e coronato di spine, il suo viaggio per l'erta del Calvario carico della croce, la sua crocifissione e finalmente la sua morte in croce fra un mare di angosce alla vista della sua afflittissima madre. Oh sì, Annita, c'è tanta materia da meditare che non occorrono affatto dei libri per prepararci la materia delle meditazioni. Addio, il mio cuore con voi sempre in Cristo Gesù. Il vostro servo, Fra Pio.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano, proposti al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autore.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con la meditazione nello spazio di Orizzonti Cristiani. La nostra compagnia, Monsignor Lucio Sembrano, ufficiale del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, con il quale stiamo seguendo questo cammino, questo percorso biblico sulla via della misericordia, usando come traccia il volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Ci soffermiamo oggi su un brano del Vangelo di Giovanni, un brano molto noto, quello della soluzione dell'adultera. Ascoltiamo dunque il brano e poi cominceremo a parlare appunto con Monsignor Sembrano.
0: Gli scribi e i farisei condussero a Gesù una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dissero per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani, fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più».

0: Monsignor Sembrano, benvenuto allora intanto in trasmissione.
1: Buongiorno Rosario.
0: Allora, abbiamo ascoltato adesso questo brano dell'assoluzione appunto dell'adultera, un brano che apre la possibilità a diversi temi appunto di riflessione.
1: È un testo che ha un sapore lucano e molti si chiedono come mai sia nel Vangelo di Giovanni, perché ha proprio questa caratteristica di Luca, che secondo la tradizione era non solo medico ma anche pittore, di delineare proprio i tratti di questo incontro tra la donna e Gesù. E in ogni caso, siccome è presente in tutta la tradizione occidentale, non vi sono ragioni per dubitare della sua autenticità. Siamo nel Tempio a Gerusalemme e ormai vicini alla passione del Signore, gli scribi e i farisei cercano un pretesto per arrestare Gesù. Gesù è sempre circondato e osannato dalla folla. Non trovano come fare, gli tendono un tranello. È un tranello ben congegnato per avere di che cosa accusarlo davanti alle autorità. Ma Gesù, come fa anche altre volte, ribalta la situazione. Verso la donna colta in flagrante adulterio, Gesù mostra un atteggiamento di grande equilibrio tra giustizia e compassione. Non nega che abbia peccato, ma la tratta con grande umanità e le dà la possibilità di andare oltre la sua trasgressione, aprendole la strada di una vita nuova. La cosa molto interessante è che questa donna viene presa senza il suo compagno. L'adulterio è una colpa che si commette in due. Allora ci si chiede come mai il partner di questa donna è stato lasciato fuggire, come mai è stata presa soltanto lei. E quindi già questo pone un'incognita. Ma poi perché? Loro non avevano interesse. Quella donna è semplicemente quasi come una preda che serviva a loro per avere, come dicevamo prima, qualche cosa per accusare il Signore. La donna sposata era passibile di morte. La donna fidanzata al tempo di Gesù poteva essere lapidata. Per le mogli invece c'era il soffocamento. Quindi questa donna era probabilmente una donna impegnata, ma non ancora sposata. E quando la presentano al Signore, il Signore non si muove, rimane inerte, è chino a terra, a testa bassa. L'Evangelista dice che scrive col dito per terra. Probabilmente una citazione di Geremia che qui calza a pennello, Geremia 17:13: O speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Ecco, questo scrivere nella polvere di Gesù è come un moto di rabbia, un silenzio sofferente, perché egli ha pena non solo di quella donna capitata lì per caso, ma anche della stessa meschinità dei suoi avversari che egli comunque ama e vorrebbe in qualche modo salvare.
0: Questo episodio, lei prima parlava di una, così, di un tratto, quasi di una sensibilità lucana, no? Rispetto al racconto, e ci mostra una figura di donna, una figura femminile delineata anche con lievi tratti, ma in tutta la sua credibilità psicologica, per cui si tratta evidentemente di una donna che ha cercato qualcosa al di fuori del suo ambito familiare, appunto di questo impegno con un marito, forse semplicemente con un fidanzato. È evidentemente in lei presente una sete d'amore che non ha trovato compimento, e lo cerca però nella direzione sbagliata.
1: Sì, sì, siamo di fronte veramente a due situazioni entrambe molto penose. Da un lato proprio questa dei suoi accusatori, si mostra tutta la loro meschinità, mediocrità, e dall'altra ecco questa sete d'amore di questa donna che la porta poi in modo incessante a cambiare partner, quasi in modo una routine, come avviene ancora ai nostri giorni. C'è questo vagabondaggio affettivo, ma non viene appagata, perché alla fine lei si scopre di essere stata sempre usata. Mm-hmm. E ancora quella volta, che questa volta forse di fronte a una situazione di morte, si trova veramente in pena. E questo pone poi una domanda per i nostri giorni. Ecco, nessuno è senza peccato. Gesù, quando dice chi di voi è senza peccato scagli la pietra, non pensa a una innocenza assoluta. Nessuno di noi è innocente. Così anche quella frase di Gesù va contestualizzata, perché c'è Deuteronomio 13:6-11 dove si capisce questa affermazione di Gesù: la tua mano sia la prima a levarsi sul fratello che cede all'idolatria per metterlo a morte, poi la mano di tutto il popolo. Quindi Gesù sta dicendo agli accusatori della donna: dovete avere delle prove concrete, dovete essere stati veramente testimoni del fatto, dovete essere pronti a prendervi la responsabilità. E di fronte a questa provocazione alla verità, loro cedono. Allora viene l'incontro tra la donna e Gesù, e Gesù la rimette in cammino, la riconsegna alla sua dignità. Quando le dice non peccare più, ecco, c'è la antropologia biblica hattà, che vuol dire il bersaglio. Non sbagliare il bersaglio, cerca di trovare l'orientamento giusto per la tua vita. Ed è il problema che si pone oggi per gli educatori, soprattutto per tutti coloro che hanno la grave responsabilità di formare i futuri operatori pastorali. Io penso ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, a quanti hanno e avranno in mano le giovani vite. Il problema che noi oggi stiamo guardando, osservando, questo della pedofilia, nasce anche da qua, da una formazione lacunosa negli anni del seminario, negli anni della formazione, perché per decenni non si è tenuto conto assolutamente di una educazione all'affettività, e oggi quello che si fa è ancora molto poco.
0: D'altronde l'educazione alla vita affettiva manca probabilmente in molti ambiti, non soltanto nell'ambito religioso. Voglio dire, i religiosi si sono anche chiamati ad essere poi dei formatori, no? Proprio perché altrimenti i casi, lei parlava prima di vagabondaggio affettivo, di vagabondaggio sentimentale, sono talmente comuni al giorno d'oggi e denotano proprio questa mancanza di formazione, di reale formazione alla vita affettiva.
1: Sicuramente è così. Io penso ai formatori cristiani, perché ancora nella parrocchia ci sono gruppi di persone che si affidano ai sacerdoti per la guida spirituale, per un cammino di accompagnamento, e ovviamente questi, che saranno poi i futuri sposi, dovranno a loro volta formare i loro figli. Se la lacuna è presente nella loro vita, noi avremo ancora una volta delle famiglie molto vulnerabili.
0: Grazie allora Monsignor Lucio Sembrano di essere stato in nostra compagnia anche oggi su questo nostro percorso biblico sulla via della misericordia. Stiamo seguendo, lo ricordo, il volume Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie Rosario, buona giornata.
2: Rosario Tronolone ha proposto Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano. In studio l'autore.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris che ci offre alcune meditazioni per consacrati dal tema Vita Fraterna.
1: Il mio intento in questi incontri che faremo è quello di meditare in modo particolare su il primo e il secondo capitolo del documento La vita fraterna in comunità. Non è tutto il documento, però è la parte centrale. Vedremo se riusciremo poi a farlo tutto o meno, vediamo un pochettino come lo spirito muove le acque. Questo anche in obbedienza a quello che diceva la vostra madre preside, vero? Quando gli ho chiesto che tema dobbiamo affrontare in questi giorni, mi è stato detto, ma è importante riflettere ancora sulla vita fraterna, sulla nostra vita di comunità. Va bene, allora cominciamo a meditare su il primo capitolo che segue quella che è l'introduzione. L'introduzione fa una panoramica della vita religiosa in questi ultimi anni dopo il Concilio, mettendo in evidenza i punti forti, i punti di crescita, ma mettendo anche in evidenza quelli che sono i punti un po' critici, di difficoltà, di incertezza che la vita religiosa sta vivendo, come sta vivendo una fatica la Chiesa, come fa fatica a vivere il mondo. Quindi siamo un po' tutti dentro questa fase così di cambiamento, di crescita, di problematiche che vengono fuori sempre di più. Dobbiamo cercare di avere alcuni punti fermi in modo da non disorientarci troppo in un'epoca così di sbandamento come quella che stiamo vivendo. È importante avere alcuni punti fermi, sicuri, certi, che ci aiutano a rimanere ancorati e non venire sballottati di qua e di là, un po' come la nave, no? Quando arriva in porto viene ancorata perché le onde non la sbattano a destra e a sinistra e in questo modo si rompa, no? Si sfasci. Se si rompe l'ormeggio la nave va a farsi benedire, va a fondo. Così è importante anche nella nostra vita spirituale avere dei punti di riferimento solidi, punti di ancoraggio che ci permettono nei momenti di tempesta, nei momenti di agitazione, di rimanere ancorati. Perché se si rompe l'ormeggio, la nostra vita spirituale si va a perdere, addirittura può scomparire. Va bene, dopo aver fatto questa introduzione, il documento passa a una fase di meditazione che è rappresentato dal primo capitolo, in cui si sottolinea, come vediamo dal titolo, che la comunità è frutto della comunione e la comunione è un dono che proviene dall'alto. Per cui questo capitolo è intitolato Il dono della comunione e della comunità. Attenzione ai vari passaggi. La comunione, la comunità c'è dove delle persone vivono una comunione di vita, altrimenti la comunità non c'è. C'è un'associazione, c'è un ente benefico culturale, ma non c'è una comunità. La comunità c'è dove delle persone vivono insieme condividendo un ideale di vita. Lì c'è la comunità. Ora, la comunità religiosa, che cos'è? Parte da noi, parte dal nostro progetto, parte dai nostri regolamenti o è qualcosa di più? Qui ci viene detto in modo molto esplicito che una comunità, prima di essere una costruzione umana, è un dono dello Spirito. È importante questa premessa. Importante perché quando noi entriamo in una comunità, dobbiamo entrarci con una visione di fede, ovvero intuendo che quella comunità religiosa, prima di essere appunto una iniziativa di alcune persone che hanno scelto di stare insieme, è un dono di Dio, è un mistero la comunità, è un mistero in cui siamo chiamati ogni giorno a vedere dietro le nostre fatiche, dietro le nostre, i nostri limiti, i nostri peccati. Dobbiamo sempre essere capaci di intravedere l'azione di Dio, l'agire di Dio. Il fatto che se siamo qui è perché Dio ci ha messi insieme. Quindi accostarci alla comunità con un atteggiamento di contemplazione, viene detto anche in un altro passaggio del documento, metterci davanti alla comunità in un atteggiamento di contemplazione, sapendo che siamo posti di fronte a un mistero. Perché troppe volte noi ci guardiamo troppo attorno, credendo di essere noi a fare una comunità. Con i nostri progetti, le nostre iniziative, la nostra buona volontà, il nostro entusiasmo. Sì, tutte cose buone, ma la radice di una comunità religiosa non parte mai dall'uomo, ma parte sempre e unicamente da Dio, sorgente di ogni dono, sorgente di ogni dono. Quindi non si può comprendere, dice il testo, non si può comprendere la comunità religiosa senza partire dal suo essere dono dall'alto. Non si può comprendere. Capite com'è importante questo nella nostra vita? Perché se non entriamo in questa visione di fede, se non contempliamo la comunità come un mistero, cosa succede? Cosa accade? Che io di fronte ai limiti dei confratelli, delle consorelle, di fronte alle contraddizioni della vita, di fronte ai momenti di stanchezza, di fronte al peccato che posso vedere, che posso constatare, se io non ho una visione di fede, se io non intravedo il mistero di Dio, di fronte a queste cose io mi scandalizzo, tra virgolette, ovvero cado, rimango a un livello molto superficiale. Per cui non facendo un passaggio più profondo rischio di non entrare mai nel cuore di una comunità religiosa, dove il cuore della comunità religiosa è il fatto che lì è presente l'azione di Dio, al di là di tutti i peccati, di tutte le contraddizioni, di tutti i limiti, di tutte le povertà che ci possono essere. E allora, prima di tutto, allora proviamo a interrogarci e a chiederci: ma io quando mi pongo di fronte alla mia comunità, proprio questa comunità, chi è fuori potrebbe dire, quando io mi pongo di fronte alla Chiesa, ma non alla Chiesa in generale, questa Chiesa, la mia parrocchia per dirvi, no? Quando io mi pongo di fronte alla mia comunità, ma io con quale sguardo vedo questa realtà? La vedo soltanto con i miei occhi, con i miei criteri, o uso anche e soprattutto, direi anzitutto, le lenti della fede che mi aiutano a guardare e a vedere che al di là di tutto tutto c'è l'azione e la presenza di Dio che continuamente agisce. Perché altrimenti siamo come quelle persone che continuano a criticare la Chiesa, a criticare un prete, a criticare una parrocchia, e perché c'è questo, e perché non c'è quell'altro, e perché fa così, e perché fa colà. Si rimane a un livello molto superficiale, esterno. Questo capita nelle comunità religiose, quando si incominciano a vedere soltanto le cose esteriori, la buccia del frutto, e non si va dentro. Allora cerchiamo e abituiamoci a guardare la nostra comunità con uno sguardo di fede, non soltanto con i nostri parametri, con i nostri paraocchi che ci fanno vedere soltanto l'esteriore. Dove quando noi guardiamo l'esteriore, generalmente noi guardiamo sempre a ciò che manca, a ciò che è difetto, a ciò che è peccato. Generalmente noi quando guardiamo l'esterno guardiamo anzitutto a queste realtà negative, purtroppo. Ecco, quindi il primo passaggio è proprio questo: ma io riesco a guardare la mia comunità con uno sguardo di fede, intuendo che questa comunità è e appartiene a Dio, è mistero nel quale è presente Dio. Il secondo passaggio, ecco, prima di parlare, il documento fa questo passaggio intermedio, prima di parlare della vita religiosa, della vita di comunità, fa un brevissimo, dal numero 9 in pratica, tutto il numero 9, è un brevissimo percorso di che cosa significa la comunità all'interno della storia della salvezza. Cerchiamo di evidenziare alcuni punti fondamentali. Il primo punto: quando Dio crea l'uomo, lo crea per la comunione. Lo facciamo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Maschio e femmina li creò. Ma qual è il compito della coppia umana? È quello di essere e ritornare a essere una cosa sola, una sola carne. Quindi la vocazione che Dio dà all'uomo, in quanto maschio e femmina, è la vocazione di raggiungere l'unità, di diventare uno, come uno è Dio. Però attenzione, alla luce del mistero della rivelazione della Trinità, si fa un passo in avanti, dove ci viene detto: attenzione, noi siamo chiamati a diventare una sola cosa, una sola carne, ma ciascuno rimanendo pienamente se stesso. Diventare una sola cosa non vuol dire mischiarci, fare il frullato, no? Io metto dentro la pera, io metto dentro l'arancia, la banana e il kiwi, schiaccio il bottone e faccio il frullato. Non è questa la comunità che il Signore vuole. Perché la comunità è il fatto, alla luce della Trinità, che ogni persona è diversissima dall'altro. Guardate che non c'è nulla di più diverso del Padre dal Figlio e dal Figlio allo Spirito. Sono diversissimi, più ancora di quanto noi siamo diversi. Ci avete mai pensato questo? Sono diversissimi. Il Padre non è assolutamente il Figlio non è assolutamente il Padre, come lo Spirito non è assolutamente né il Figlio né il Padre. Sono tre persone distintissime, eppure una si riversa continuamente nell'altra, in modo che continuamente c'è questo circuito d'amore, di svuotamento dell'uno dell'altro, che fa sì che queste persone diversissime siano una sola divinità, un solo Dio. Quindi la comunità è chiamata a diventare questo, nella diversità in cui ciascuno rimane pienamente se stesso, raggiungere una capacità di accoglienza e di amore per cui si raggiunge l'unità nella diversità. Nella diversità. Questo vale a livello di coppia, per cui l'uomo non è la donna e la donna non è l'uomo, anche se oggi si vogliono mischiare le cose, no? Si fa dire, ma si può fare anche una coppia di donne e di uomini? No, non ha senso, alla luce della rivelazione non ha senso, perché la rivelazione ci dice che questa comunione esige la diversità, esige la diversità. Non è uno specchiarsi semplicemente, ci dice che questa comunione esige la diversità, esige la diversità.

frutto tutto che è stato il peccato originale. Il peccato originale cosa ha provocato? Ha provocato la disgregazione di questo progetto di Dio di comunione. Per cui il peccato si è inserito nella storia dell'uomo, nella storia dell'umanità, come elemento di divisione e di disgregazione. La parola diavolo è dal greco diaballo, ovvero qualcosa che getto in mezzo, come un bastone in mezzo alle ruote, che spacca tutto. Quindi il diavolo si è inserito in questa storia, in questo progetto di Dio, distruggendo la comunione. Per cui, dopo il peccato, l'uomo come si ritrova? Si ritrova segnato dall'impossibilità di vivere la comunione con gli altri, di vivere l'amore, l'accoglienza dell'altro. Qui vediamo Adamo che dice: ma è stata lei, è stato lui, è stata la donna che tu mi hai messo accanto, dà addirittura la colpa a Dio. La donna dice: no, è stato il serpente. Per cui dire: ecco, quello che tu hai creato, uno si scaglia contro l'altro. Pensiamo a Caino e Abele, il rifiuto dell'altro, che è visto come un nemico, come qualcuno da distruggere, non come una ricchezza per me. Io vivo la presenza dell'altro diverso da me come un attentato alla mia unicità, per cui si arriva all'omicidio. La fatica della comunione. Pensiamo ancora alla Torre di Babele, dove questa presunzione dell'uomo che si vuole in qualche modo sostituire a Dio porta come conseguenza l'incapacità di comunicare e di dialogare, per cui nascono le diversità delle lingue, dove questa immagine di una diversità delle lingue, quindi l'incapacità di comprendersi, di parlarsi, cosa sta a dire se non l'incapacità di vivere la comunione, di vivere la relazione con l'altro. Questa è la situazione conseguente al peccato originale, un uomo incapace di comunione, incapace di costruire una famiglia. Se noi andiamo a vedere anche la storia degli antichi patriarchi, vedremmo la fatica del fare una famiglia. Pensiamo soltanto a Giacobbe e Esaù, pensiamo a Giuseppe e i suoi fratelli, pensiamo alla fatica di costruire una famiglia. Perché c'è questa realtà di disgregazione che è il peccato, di cui facciamo esperienza poi tutti i giorni, dove c'è divisione, dove c'è gelosia, invidia, dove c'è allontanamento dall'altro, lì sempre è all'opera il nemico. Quello che divide, quello che allontana uno dall'altro, lì dobbiamo riconoscere sempre come segno di discernimento l'azione di Satana, l'azione del nemico, che divide. E questo è il suo progetto. Il progetto di Satana è dividere l'uomo dall'altro e sprofondarlo nella solitudine. Questo è il suo progetto. Che l'uomo viva eternamente nell'angoscia di una solitudine, quindi di una incapacità di amare, amare l'altro e amare Dio. Questo è il progetto di Satana. E l'inferno sarà questo, no? Le fiamme dell'inferno sono fiamme gelide, nel senso che è il gelo dell'assenza dell'amore, amore per gli altri e amore per Dio. Ecco, ma Dio di fronte a questa situazione così disastrosa non si arrende, non dice: e lasciamo perdere, la torta è uscita male e va bene, la diamo alle galline. No, non fa così.

0: il Padre Eterno. Il Padre Eterno recupera la sua opera, non l'abbandona. Ecco allora Israele, che è chiamato a essere all'interno della storia dell'umanità il popolo che dovrebbe raccogliere attorno a sé tutti gli altri popoli. Ma questo Israele non lo capisce, non lo comprende, questa vocazione di essere all'interno dell'umanità il luogo di raccolta di tutti i popoli. Pensiamo agli oracoli dei profeti, no? Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà eretto, a questo monte occorreranno tutte le genti, tutti i popoli, no? Questa era la vocazione di Israele. La voce dei profeti non viene ascoltata. Ecco Dio che manda alla fine il suo figlio, Gesù. È il progetto di Gesù, è il progetto del Padre. Poter dare all'umanità la capacità di ritornare alla comunione, che siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi come noi una cosa sola. Questo è il progetto di Cristo, è il regno di Dio. Quando noi sentiamo l'espressione regno di Dio, ma alla fin fine il regno di Dio con che cosa coincide? Coincide con la comunione, al ritornare a essere una sola cosa nell'amore. Questo è il regno di Dio, è il poter ritrovare la nostra fraternità. Però non è una fraternità come quella della Rivoluzione francese, per cui se non sei fratello come lo dico io, ti taglio la testa, no? Questa era la fraternità della Rivoluzione francese, devi essere fratello mio però a queste condizioni, no? È una fraternità senza padre quella che voleva la Rivoluzione francese. Noi siamo chiamati a ritornare ad essere fraternità, perché ci riconosciamo tutti figli di uno stesso padre che ama tutti noi infinitamente ed eternamente. Ecco il senso della Chiesa, la Chiesa che prende in eredità l'eredità dell'antico Israele e deve diventare nel mondo segno e luogo in cui si può già vivere, già ora, il mistero della comunione e della fraternità. Quindi che cos'è la Chiesa? È il regno di Dio già anticipato, è il regno, è la famiglia di Dio nella quale convergono genti da tutti i popoli, da tutte le nazioni, facendo una sola famiglia. Questa è la Chiesa, realtà capace di dire al mondo che la vocazione dell'umanità è andare verso una fraternità. Però attenzione, una fraternità che riconosce Dio come Padre. Quando ci si dimentica Dio Padre, la fraternità diventa impossibile. Si entra sempre nel gioco del più forte, si entra nella legge della giungla in cui chi ha più potere schiaccia la testa degli altri. Ecco allora Gesù che raduna i dodici, che fa nascere la Chiesa, e questa Chiesa che ha questo compito nel mondo di essere segno sacramentale di quella comunione che sarà definitiva e piena nel Paradiso, nell'eternità. Questa sarà la realtà che noi vivremo per sempre, in cui saremo pienamente noi stessi. Ciascuno di noi avrà sempre il suo nome, avrà sempre il suo corpo, però vivremo una comunione di amore e di reciproca accoglienza infinita, senza più ombra di malizia, di peccato, di gelosia e di invidia. Questo è il regno di Dio. nella luce e avvolti tutti nell'unico amore di Dio, nella luce dell'amore di Dio. Chiaramente poi la Chiesa è frutto dell'invio dello Spirito Santo, questa Chiesa che nasce il giorno di Pentecoste, questa Chiesa che è frutto del dono dello Spirito, è lo Spirito che fa nascere la Chiesa del giorno di Pentecoste, quel fuoco che discende, dove il fuoco è anche il fuoco dell'amore. Lì è il momento in cui la Chiesa viene inviata al mondo per annunciare questa realtà. Finalmente l'uomo può ritornare a essere fratello del suo simile. Questo non vuol dire che nella Chiesa già tutto questo è realizzato alla perfezione, perché fin quando noi camminiamo sulla strada di questo mondo siamo sempre tirati, se volete, dalle realtà del peccato, dei nostri limiti, delle nostre imperfezioni. Quindi questa comunione anche all'interno della Chiesa è sempre da raggiungere, noi dobbiamo sempre tendere a questa comunione, sapendo che fin quando siamo qui, su questa terra, avremo sempre a che fare con i nostri peccati e con i peccati dei nostri confratelli, delle nostre consorelle. Quindi non dobbiamo scandalizzarci della fatica anche nella Chiesa di fare comunione. Però dobbiamo avere estremamente chiara la certezza che Dio ci ha messo insieme perché come comunità possiamo vivere la comunione tra di noi. Possiamo già anticipare quella vocazione che Dio aveva dato all'origine della creazione. Quindi termina il numero 9 dicendo: nel suo pellegrinaggio per questo mondo la Chiesa una e santa si è costantemente caratterizzata per una tensione spesso sofferta verso l'unità effettiva. È una tensione quella della Chiesa verso l'unità, sapendo che questa unità però ci è già data in dono dalla presenza dello Spirito. Capite ad esempio il grande scandalo e la grande ferita che è il problema dell'ecumenismo, delle chiese separate. E questa è una grande ferita, una grande controtestimonianza che si sta dando al mondo, no? Di una chiesa che è divisa, cattolici, ortodossi, protestanti, anglicani, eccetera. Queste divisioni che certamente non sono volute da Dio, sono una controtestimonianza, sono una ferita nel corpo di Cristo, e il desiderio da parte di tutti dovrebbe essere quello di tendere da parte di tutti a ritrovare quella unità che Cristo ha voluto per il suo corpo, che è la Chiesa. Ecco, dopo aver fatto questo discorso più ampio della vocazione dell'uomo, della realtà del peccato, della realtà della Chiesa, allora si dice: ma la comunità religiosa, allora, quale compito ha? Molto semplicemente, la comunità religiosa è chiamata a essere testimone all'interno anzitutto della Chiesa e di fronte al mondo della possibilità di vivere già fin d'ora la vocazione iniziale, quella che sta all'origine, dell'uomo capace di vivere la comunione con i propri fratelli. Questo è il primo carisma che è dato alla vita religiosa. Tutto il resto viene in secondo piano, che poi io sia passionista, che sia cappuccino, che sia salesiano, che sia monaca clarissa, che sia monaca certosina, che so io. Ma il primo compito della vita religiosa, da parte di tutti i religiosi, di tutte le religiose è il fatto che noi siamo stati messi da Dio insieme perché possiamo diventare segno della possibilità, della realtà, del poter vivere in comunione con i propri fratelli. Questo è il primo carisma fondamentale della vita religiosa. Poi viene tutto il resto, se volete. Ma il fondamento della vita religiosa è questo, non ce ne sono altri. Perché se voi andate a leggere tutte le prime documentazioni della vita religiosa che sono rappresentate dagli scritti del primo monachesimo, dei padri del deserto, eccetera, vedrete che l'ideale che si propongono, che si proponevano già allora, siamo nel V secolo, forse anche prima, forse addirittura nel III secolo, fin dai primi secoli si guarda a che cosa? Si guarda alla comunità dei dodici che seguono Gesù. Si guarda alla comunità di Gerusalemme. Questi sono i due paradigmi della vita religiosa. Fin dall'inizio. Le prime comunità religiose guardano al gruppo dei dodici che seguono Gesù e guardano alla prima comunità di Gerusalemme, dove questa comunità è un cuor solo e un'anima sola. Quello è il metro della vita religiosa, fin dai primi secoli. Per cui quando, fino al 1800 in pratica, quando troviamo l'espressione comunità apostolica, attenzione, comunità apostolica è stata purtroppo letta immediatamente come una realtà che dovrebbe, di comunità che dovrebbe essere dedita all'apostolato esterno. Ma non è questo il primo significato. Questo vale anche per Paolo della Croce. Quando chiama la comunità apostolica, è una comunità che cerca di vivere l'esperienza degli apostoli, che cerca di vivere l'esperienza della prima comunità di Gerusalemme. Questo è il significato di comunità apostolica. Comunità che guarda all'esperienza degli apostoli come l'esperienza fondante sulla quale poter costruire il proprio progetto di vita. Certamente poi lungo la storia le forme di comunità si sono evolute, si sono diversificate sempre di più. Chiaramente nel testo qui del documento si dice ma ci sono poi varie modalità di vivere una vita comunitaria. Chiaramente un conto è la vita comunitaria di un monastero, diversa invece una vita comunitaria di una comunità dedita al servizio dei poveri o dedita all'annuncio, eccetera. Ci sono varie modalità, non c'è una modalità unica. Attenzione, però, in fondo alla pagina 2 si dice, tuttavia, nella varietà delle sue forme, la vita fraterna in comune è sempre apparsa come una radicalizzazione del comune spirito fraterno che unisce tutti i cristiani. Ovvero quello che è di tutti i cristiani che sono chiamati a formare una sola famiglia nella Chiesa, quindi anche i laici, nella loro famiglia, nella loro parrocchia, eccetera, nella vita religiosa questo viene radicalizzato, ovvero viene preso ancora più in modo esigente e concreto. Diventa proprio, che se volete, un esempio lampante, immediato, di quella che è la realtà di tutti i cristiani. Per cui prosegue, la comunità religiosa è visibilizzazione della comunione che fonda la Chiesa. Guardate che è molto importante questo. Se volete, la comunità religiosa diventa un sacramento, tra virgolette, ovviamente, quindi un segno vivo, un sacramento di quello che è chiamata a vivere tutta la Chiesa. Quindi la vita religiosa ha un compito, un servizio da svolgere in rapporto a tutta la Chiesa, prima che ancora nel mondo, nei confronti della Chiesa. E quale testimonianza è chiamata a dare di fronte alla Chiesa? La testimonianza della comunione di vita. Questo è il nostro primo compito, il nostro primo mandato da parte del Signore. E quindi profezia, dice il testo, profezia dell'unità alla quale tende come sua meta finale. Ovvero la vita religiosa anticipa già quella realtà che sarà piena e definitiva nel paradiso, nel regno di Dio, quando realmente ci sarà la comunione piena e perfetta tra di noi e tra noi e Dio e in Dio. E termino con appunto gli ultimi paragrafi del testo del numero 10, dove si dice la testimonianza offerta dai contemplativi, in cui, attenzione, cosa si dice? Particolarmente significativa è la testimonianza offerta dai contemplativi e dalle contemplative. Per essi la vita fraterna ha dimensioni più vaste e più profonde. Qui si dice quasi, siccome nelle altre comunità religiose la vita fraterna è soggetta a più attenzioni, a distrazioni, eccetera, se volete è più, non dico alleggerita, ma vissuta in un modo diverso, nella vita contemplativa, proprio perché si vive una dimensione all'interno, claustrale, no? La vita comunitaria è ancor di più un elemento, anzi direi l'elemento essenziale, la comunione tra i suoi membri di una comunità contemplativa. La vita fraterna in comune in un monastero è chiamata ad essere segno vivo del mistero della Chiesa. Quindi quando noi ci interroghiamo, ma io cosa sto a fare in monastero? La risposta è molto semplice. Tu sei chiamato, tu sei chiamata a vivere la comunione con i tuoi fratelli e le tue sorelle. Questo è il compito che il Signore ti affida. Non ce ne sono altri. Non ce ne sono altri. Il tuo desiderio, il tuo impegno, tutta la tua energia la devi investire totalmente nel tuo desiderio di rispondere al dono di Dio che ti ha messo in una comunità perché tu possa vivere la comunione con i tuoi fratelli e le tue sorelle. Perché il testo termina dicendo che i religiosi, le religiose hanno la missione di essere segni particolarmente leggibili dell'intima comunione che anima e costituisce la Chiesa. Quindi molto concretamente dobbiamo riconoscere, ma noi quando ci interroghiamo sulla nostra identità, soprattutto in una vita di monastero, sulla nostra identità, ma la nostra identità del vivere in monastero si costruisce sul fatto che il Signore ci ha messo insieme perché possiamo essere un segno, qui dice leggibile, ovvero significativo, vero, di una famiglia che si vuole bene, della possibilità di vivere gli uni accanto agli altri, amandosi e perdonandosi. Questo è il compito che il Signore ci affida. E allora interroghiamoci proprio nella nostra meditazione, chiedendoci, ma sono consapevole che Il Signore mi ha dato anzitutto questo compito, chiamandomi a vivere con questi fratelli, con queste sorelle. Il Signore, chiamandomi a vivere qui, mi ha chiamato a vivere, a imparare a vivere, nonostante i difetti, i peccati, i limiti che sono in me e che sono negli altri, mi ha chiamato qui perché io impari a vivere la comunione. E insieme possiamo diventare un segno vivo, vero, in questa povera umanità ormai disgregata, che sta diventando sempre di più una giungla in cui il violento ha l'ultima parola, far vedere al mondo che si può vivere in un modo diverso, che la vocazione che Dio ha dato all'uomo non è quello del potere, del possedere, del piacere. Il Signore ci ha creato perché possiamo vivere la comunione gli uni con gli altri. Questo è il compito che il Signore ci affida. E poi vedremo pian piano questo che cosa significa concretamente. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ci ha accompagnati padre Franco Fabris in questa meditazione.

0: misericordia. Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente. Entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana, arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione ed è veramente bello, commovente il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia. grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.
0: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Amen.

preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringici al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Non fare la volontà di Dio. Seconda meditazione. Buon ascolto.

Se la meditazione di ieri sera aveva lo scopo di portarci all'interno del nostro cuore, un po' cercare di fare il punto su chi siamo in questo momento della nostra vita, cercare di collocarci nel nostro buio, nella nostra cecità, capire qual è la gradualità di quella che è la conversione del nostro sguardo. Dicevamo che tutti noi abbiamo già avuto un'esperienza di Gesù, ma questa esperienza di Gesù è condizionata dalla nostra storia, condizionata da quello che abbiamo vissuto. Allora può darsi che la nostra immagine di Dio, anche magari l'immagine di noi stessi, dei nostri fratelli, della vita, degli eventi che abbiamo vissuto, magari è una storia che noi leggiamo in maniera distorta, non vediamo in maniera nitida. Convertirsi significa trovare quella luce che ci aiuta a guardare le cose con chiarezza, che ci aiuta a guardare le cose in maniera distinta, così come le vede Dio, come le guarda Dio. Tenete a mente questo tema perché in realtà sarà la chiave di lettura un po' di questa nostra giornata. Ma prima di entrare a gamba tesa, diciamo così, nella meditazione che vorrei offrirvi questa mattina, credo che sia necessario dire qualche parola del perché ho voluto scegliere il libro di Giona e perché ho voluto prendere Giona e metterlo di fronte a Gesù, far dialogare questi due personaggi, che in realtà ovviamente c'è una grande sproporzione: Gesù è il figlio di Dio, ma Giona rappresenta un po' tutta quella dinamica umana che noi ci portiamo dentro e che ha bisogno di trovare redenzione. Giona, guardandosi allo specchio e guardando Gesù di fronte a sé, specchiandosi in Gesù, può trovare redenzione, può trovare una via di uscita a quelle che sono un po' le sue chiusure. Ma questo libretto, veramente molto piccolo, si legge in pochissimi minuti, che troviamo nell'Antico Testamento, è davvero una perla preziosa. Come tutti i libri della Bibbia, ricordatevi che sono inesauribili, cioè non finiscono mai di dire qualcosa alla nostra vita, alla nostra comunità, alla Chiesa, alla società. I libri della Bibbia non si possono chiudere in un'unica interpretazione o esegesi. Allora, più volte noi frequentiamo il testo e ogni volta il testo ci dice qualcosa, qualcosa in più, ci fa scendere in profondità. Tante volte nella mia vita personale ho avuto modo di confrontarmi col libro di Giona, ogni volta è un'esperienza nuova, ogni volta il Signore mi conduce a una verità sempre più incandescente, più profonda. Ma in realtà questo libro, dobbiamo dire subito, apertamente, non è un libro realistico, non è un libro storico, tant'è vero che il canone della Bibbia lo mette esattamente nei libri profetici. Ma Giona non è un profeta come tutti gli altri, cioè se vediamo le altre esperienze dei profeti ci accorgiamo che Giona ha delle caratteristiche un po' da psicopatico, mettiamole così, il Signore gli parla, lui va da un'altra parte, dice qualcosa, poi fa il contrario, predica e tutti credono alla sua predica, e lui si arrabbia perché tutti credono alla sua predica. Insomma, c'è qualcosa che non funziona in lui. Le contraddizioni di questo personaggio, in realtà, vedrete, assumeranno una luce nuova quando ci entreremo dentro. Ma come nasce questo libro e perché è importante dircelo? Perché solo così, già soltanto sapere perché nasce questo libro, in che maniera viene fuori, questi tre fogli che sono contenuti nell'Antico Testamento, credo che siano già una grande meditazione per ciascuno di noi. Dobbiamo andare molto indietro, circa il 587 avanti Cristo. Questo è un anno molto importante, capite quanto siamo lontani da questo momento, 587 avanti Cristo. Gerusalemme è la città santa, è la città dove vive il re Messia, il re di Gerusalemme è l'unto, e in Gerusalemme è conservata la legge, è conservata l'arca dell'alleanza. Gerusalemme è la città del Signore. Ecco, tutta questa sacralità attorno alla città di Gerusalemme ad un tratto nel 587 viene completamente frantumata dai babilonesi, che arrivano a Gerusalemme e non soltanto la conquistano, ma la devastano, la distruggono. E non si accontentano semplicemente di portare la strage nella città santa di Gerusalemme, ma prendono il popolo e lo portano in esilio a Babilonia.
Ci sono dei salmi bellissimi, eh? Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Questi anni sono anni tremendi e potete immaginare perché. Perché quando tu ti senti sicuro di qualcosa, nessuno poteva mai, per un contemporaneo di questi anni, pensare che la città santa potesse essere espugnata, perché è la città del Signore. Come può qualcuno, come può un regno umano, come può un potere che viene dal mondo distruggere qualcosa che è di Dio? Israele ha sempre dato questa chiave di lettura alle proprie tragedie. Cioè, man mano che la loro relazione con Dio si irrigidiva, cominciava a chiudersi, cominciava a diventare un'abitudine, allora questi eventi, che sono eventi nefasti, tragici, sono come degli schiaffi che aiutano Israele a risvegliarsi, a riprendere di nuovo consapevolezza, a ritornare di nuovo all'amore antico. Cioè, hanno sempre letto questi eventi storici come una chiamata alla conversione. Ma la cosa drammatica di questo momento è che Israele, che viene portato in esilio in Babilonia, vive circa 70 anni in cattività, lontano da Gerusalemme. Questo è un tempo in cui, nella sofferenza più totale, se vi andate a leggere che cosa accade in quegli anni, anche nella Bibbia, troverete le testimonianze di profeti che nel momento dell'esilio l'unica cosa che riescono a profetizzare è dire: a Babilonia succederà la stessa cosa che è successo a noi, anche a loro accadrà questa tragedia, anche loro finiranno, anche il loro regno sarà frantumato. So che non è una bella cosa, ma quando una persona è ferita, ferisce solitamente. C'è qualcosa nella profezia che riprende un po' questa dinamica molto umana. Di fatto però i profeti che profetizzano tutto questo, cioè che a Babilonia sarà fatto nello stesso modo che con cui loro si sono comportati nei confronti di Gerusalemme, sarà qualcosa di assolutamente vero. Arriverà la fine anche del regno di Babilonia. È un po' così per tutta la storia. Pensate un po' anche a quelle che sono le ideologie che hanno attraversato l'ultimo secolo, no? Pensate a questi grandi poteri che a un certo punto tu dici non avranno mai fine perché sono ramificati ovunque, sono totalizzanti, hanno tutti i mezzi, hanno tutta la tecnologia, hanno tutti i soldi possibili e immaginabili, eppure anche questi grandi regni che sembrano intramontabili finiscono. Ecco, c'è una grande sproporzione tra Babilonia e Israele. Israele è niente, una pulce rispetto a Babilonia. Babilonia è una grandissima potenza che divora Israele senza nessun tipo di problema. Eppure arriverà la fine del regno di Babilonia, ma non lo vedranno loro. Lo si vedrà secoli dopo, saranno i figli dei loro figli, dei loro figli, a vedere la fine di questo regno. Dopo 70 anni circa accade una cosa abbastanza strana. Sale sul trono di Babilonia un re che dà il permesso ai popoli conquistati di poter coltivare le proprie tradizioni, e quindi il popolo di Israele è messo di nuovo nelle condizioni di poter tornare indietro, tornare a Gerusalemme. Non tutti torneranno a Gerusalemme, ma chi torna a Gerusalemme, un piccolissimo gruppo che dovrà riniziare un po' questa storia lì, si trova nella situazione di dover ricostruire, restaurare, rimettere di nuovo una pietra sull'altra, non soltanto ricostruire una città, un territorio, un tessuto sociale, ma ricostruire soprattutto un'identità che è andata perduta e che comunque è stata messa in discussione da tanti anni di sofferenza. È il tempo in cui viene suscitata nella storia di Israele la figura di queste persone, Esdra e Nemia. Anche questo dovrebbe esservi familiare, perché troviamo le vicende di questi due personaggi nell'Antico Testamento e li troviamo in dei libri, il libro di Esdra, di Nemia, eccetera. Qual è la caratteristica del lavoro di Esdra e Nemia? È quella di riportare Israele alle origini, riportare Israele a un'integrità degli inizi.
Se il proposito è buonissimo, in realtà i risultati invece sono drammatici. E questo perché? Perché quando si comincia a coltivare l'idea di purezza, la purezza della razza, la purezza della religione, questi nazionalismi chiusi in se stesso, in se stessi, capite che più che emergere una verità luminosa, viene fuori una sorta di fondamentalismo. E viene fuori una sorta di fondamentalismo in chiave religiosa, cioè si usa la religione esattamente per recuperare questa purezza, questa identità. Quindi, se da una parte è una cosa buona ritornare alle proprie radici, c'è un grande rischio di ritornare alle proprie radici, che è quello di irrigidirsi, è quello di diventare integralisti, fondamentalisti. Ecco, questo è un periodo in cui Israele passa esattamente il rischio di diventare fondamentalista. Esdra e Neemia leggono ad alta voce i libri di Mosè, la Torah, e la applicano senza nessun tipo di affermazione. Quindi quando c'è scritto che gli israeliti non dovranno mescolarsi con altri popoli, immediatamente mettono in pratica questo insegnamento cacciando tutti gli stranieri che sono presenti in mezzo al popolo. E se già questa forma di razzismo che viene messa in atto da Israele è brutta, immaginate quando si scopre che molti israeliti si sono ammogliati con straniere, con donne straniere. E questo in realtà è un abominio agli occhi di coloro che cercano di portare la purezza all'interno di Israele. Viene chiesto di ripudiare queste mogli, di mandarle via, di rimandarle nei loro paesi. Israele deve tornare ad essere in maniera pulita solo Israele, senza commistione con nessun altro popolo. So che noi che guardiamo tutto questo ci tornano alla mente episodi di storia molto più recenti, no? Per ciascuno di noi. Il nostro non deve essere un giudizio, il nostro, lo dicevamo ieri, noi non dobbiamo assumere in questi giorni uno sguardo moralizzante, dobbiamo assumere uno sguardo che ci aiuti a comprendere che cosa accade interiormente e comunitariamente, e come cercare di capire anche il Signore come agisce in quelle circostanze, che cosa fa in quelle circostanze il Signore, in che modo va incontro al popolo e cerca di rettificare questa visione sfocata. Ieri dicevamo, tu incontri Dio, ma il primo incontro con Dio è un incontro che è condizionato da quello che hai vissuto. Capite che questa gente ha sofferto tantissimo. Ha sofferto per colpa di persone che li hanno tirati fuori dalla loro terra, li hanno dispersi ovunque, non hanno più nulla. Il condizionamento della sofferenza che hanno vissuto li spinge ad agire in un modo che non è un modo chiaro, che non è il modo del Signore, è un modo condizionato dalla loro storia, è un modo condizionato dalla loro sofferenza. Anche ai nostri tempi noi viviamo la grande tentazione di chiuderci in forme di fondamentalismi, nazionali, culturali, religiose, e tutto questo a volte viene dal fatto che stiamo vivendo un momento di fragilità, di sofferenza, e l'unica cosa che ci viene in mente è reagire così, chiudendoci, cercando certezze nella forma, cercando strumenti che ci aiutino a dire noi siamo questo, e gli altri sono visti sempre come nemici, come coloro che vengono a toglierci qualcosa, a mettere in crisi quella che dovrebbe essere la nostra felicità, il nostro benessere, la nostra serenità. Questo avviene perché molto spesso si sta passando un momento di difficoltà, di debolezza, di fragilità, di dolore, e questo dolore ci spinge a chiuderci in forme rigide di Dio, di religione, di cultura, di politica. Ma si capisce bene perché questa Shoah che loro hanno vissuto nel 587
ha lasciato delle ferite profonde, ferite che loro cercano di riemarginare in questo modo. Non so se tutti voi sapete che è proprio in questo periodo che accade una cosa che noi ritroviamo nel Vangelo e che magari noi non sappiamo che ha le origini proprio in questo momento storico. Neemia a un certo punto dice che prende di petto tutti gli israeliti che sono mescolati con degli stranieri, li prende di petto perché devono convertirsi, cacciare via lo straniero dalla loro casa e invece tornare a vivere una vita con un'adesione molto più profonda, pura alla tradizione di Israele. E c'è il caso di un litigio che avviene proprio tra Neemia e un figlio del sommo sacerdote Ioiada. Questa storia è bellissima, credo, ed è drammatica allo stesso tempo. Quest'uomo è sposato con una donna straniera e alla richiesta di cacciare via sua moglie lui non lo fa perché la ama. Allora, siccome si rifiuta di cacciare sua moglie, viene cacciato lui insieme a sua moglie. E loro se ne vanno via. Pur di non lasciare la moglie, questo sacerdote va via e si incammina verso la Samaria. E in questa zona della Samaria inizia una sorta di culto scismatico. È il culto dei samaritani. Vi ricordate l'incontro di Gesù con la samaritana? Ai tempi di Gesù c'è ancora questa netta divisione tra Israele e questo culto scismatico dei samaritani, che vengono percepiti come impuri, come persone a cui non si rivolge la parola, persone con cui non bisogna avere niente a che fare perché sono meticci. Volete che lo dico in maniera meno teologica? Ai loro occhi sono bastardi. Non si può avere niente a che fare con loro. Per questo i discepoli rimangono meravigliati quando trovano Gesù a parlare con quella samaritana. Ma quella samaritana porta a Gesù la grande questione teologica. Dice: noi diciamo che è su questo monte che bisogna pregare il Signore, voi invece dite a Gerusalemme. Vedete la divisione? Chi dice è Gerusalemme il luogo del culto, chi dice su questo monte, il monte della Samaria. E Gesù dice una cosa bellissima: né a Gerusalemme né su questo monte, ma verrà il tempo in cui i veri adoratori adoreranno il Signore in spirito e verità. Profetizza qualcosa che ancora tarda a venire, e cioè che non saranno più divisi per culto, non saranno più divisi per convinzioni religiose, per schemi. Non sarà più Gerusalemme o la Samaria o quel monte, ma i veri adoratori adoreranno il Signore in spirito e verità, ritroveranno una grande unità perché troveranno qualcosa di più grande dei loro schemi, di più grande delle loro rigidità. Beh, sappiate che è proprio in questo periodo storico che avviene il grande scisma dei samaritani. Ora, perché ho fatto tutta questa premessa? Perché vi ho raccontato tutto questo contesto? Perché la stragrande maggioranza delle persone presenti in questo periodo sono convinte di rendere culto a Dio con questa forma fondamentalista di vivere la religione. Sono convinti, agiscono in buona fede. Ma in mezzo a loro Dio suscita un uomo che non condivide questo. Non lo condivide. Sente che c'è qualcosa di sbagliato in questo ragionamento. Ma quest'uomo, che è uno scriba di cui noi non sappiamo niente, non conosciamo il nome, non sappiamo nulla di lui, sappiamo però che cosa ha fatto questo scriba. Ha fatto una cosa intelligentissima, furbissima, e davvero ha messo in atto un potere della profezia che passa attraverso dei mezzi molto umani. Quest'uomo si mette a scrivere veramente tre foglietti, cioè la storia di Giona.
E lo fa appositamente perché vuol far circolare in Israele una storia che è come una sorta di fiaba, di parabola, che deve aiutare gli israeliti a pensare e a ripensare in che modo loro stanno ragionando, e che forse sta insinuando questo lo scrittore del libro di Giona, che il modo di ragionare dei suoi contemporanei non è il modo di ragionare di Dio. Allora scrive questa storia, e siccome lui non conta niente, non ha un cognome famoso, certamente non avrà carisma, non è uno di quelli che si mette lì su un pulpito e allora attira le genti, va a scovare il nome di un profeta che è realmente vissuto 2-3 secoli prima di lui, ma non si sa niente di lui se non il nome: Giona, figlio di Amittai. E scrive come se fosse esattamente lui. Quindi prende in prestito questo personaggio e racconta una storia a partire da questo personaggio. Quindi la domanda è questa: è un evento storico? La storia che a cui si riferisce è quella che vi ho raccontato di sfondo a tutto questo. La storia qui raccontata invece è assolutamente inventata, ma è inventata come sono inventate le parabole, cioè sono storie verosimili con delle tinte forti ed esagerate in alcuni ambiti. Pensate al pesce che ingoia Giona, e pensate come ha condizionato la cultura successiva, solo per farvi due esempi di letteratura. Moby Dick e Pinocchio sono figli di questo immaginario, o pensate ad esempio a Tarsis. Tarsis è una città mitologica, forse nell'immaginario degli israeliti è una città collocata in Spagna, ma al di là delle colonne d'Ercole, sta a significare proprio alla fine del mondo. È una città quasi mitologica, dove c'è questa convinzione che è una città ricca, dove funziona il commercio. La troviamo citata molte volte nei Salmi, come ci troviamo citato nei Salmi le parole: il Signore squarcia le navi di Tarsis. Tenete a mente questa espressione, perché sarà la grande tempesta a cui andrà incontro Giona. E poi Ninive. Ninive è un po', ai tempi di questo profeta, un po' come la capitale dell'Isis. Sto usando una parola appositamente esagerata, Per loro i niniviti sono i terroristi che hanno distrutto ad esempio il regno del nord. E pensate un po' a che cosa sta dicendo questo libro: che Dio ha a cuore gli abitanti di Ninive, che è una città per loro di terroristi, e vuole che loro si convertano. Capite allora che non è proprio psicopatico Giona, davanti a una richiesta del genere: vai nella capitale dell'Isis e digli adesso basta. Voi ci sareste andati? È proprio una condanna a morte, una cosa del genere. Ora, io credo che sia importante dire tutto questo, perché quello che fa lo scriba che si mette a scrivere questa storia è voler mettere in circuito una chiave di lettura diversa. Noi stiamo ragionando in maniera rigida in un modo, ma siete sicuri che Dio ragiona in questo modo?